0: L'impatto è dovuto ad una guida irresponsabile e pericolosa compiuta solo per raccogliere like. La cronaca con l'aggressione fuori da un locale a Barcellona del 21enne italiano Nicola Maggiotto, residente ad Asolo, Treviso. Il ragazzo è in coma farmacologico. Maggiotto, in vacanza con 8 amici, è stato colpito da un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole hanno avviato le indagini. Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio. È lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari e stava imbarcandosi per andare in Albania. Il colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina e caccia ai ladri che hanno trafugato 4 opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura, Giuli.
1: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
2: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
1: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1 Maurizio Di Lucchio.
0: Meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali e si abbassano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro ed allerta gialla in 13 regioni. Sport, l'Italia dell'Atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iapichino nel lungo e della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 medaglie per gli azzurri, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. E calcio, Coppa Italia, 32esimi di finale, registrano l'uscita del torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, il Frosinone e il Verona. Oggi Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura del Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di aver chiesto al segretario alla guerra, Exet, di ridurre la partecipazione americana alle manovre. Manovre che poco fa invece sono iniziate. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico, Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo del Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane, in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. L'uomo che avrebbe ucciso la donna di 46 anni sabato notte, e poi il corpo sarebbe stato ritrovato davanti all'ospedale di Trebisaccio.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisaccio è Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla stradale Domiziana a Castel Volturno, nel Casertano. A travolgerlo un mezzo pesante, il cui conducente non si è fermato a prestare

0: stato soccorso. La vittima non è ancora stata identificata. Il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e due donne sono rimaste ferite. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città Siciliana: 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura, perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
1: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei 3 versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse, che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento, offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
2: Aiutami a tornare a casa.
1: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Maurelia Carafa, GR1.
0: E vediamo al meteo. Dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesci e pioggia anche intensi su gran parte della penisola. I fenomeni interessano inizialmente il nord, per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili grandi date e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
4: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
3: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
4: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
3: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
4: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio, e sembra un paradosso, per eventi alluvionali.
3: Donatella Gori, GR1.
0: Lo sport, il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. I complimenti della premier Meloni, ogni medaglia, ha scritto la premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere, che non smette mai di crederci. E poi l'atletica con la staffetta 4x400, la staffetta maschile che batte al foto finish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica.
5: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre Larissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ma prima di salutarvi vi ricordo anche le soddisfazioni nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude infatti con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale contatto di passe olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. E poi il calcio, coppe

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Hamas chiede ai paesi che fanno parte del Border of Gaza di costringere Israele ad accettare il piano di pace, se no niente accordo per il disarmo. Ieri l'incontro con i vertici dei miliziani palestinesi con l'inviato americano Kushner, che oggi incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Anche 8 paesi del Medio Oriente hanno accusato Tel Aviv di non rispettare l'intesa e un lungo applauso ha colto un nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace. C'è in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
3: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Sul fronte Stati Uniti-Iran è ancora a stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz, mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto dagli aerei spagnoli sui cieli della Romania. Le elezioni presidenziali in Zambia, con lo spoglio che ha superato il 50% delle schede, il presidente uscente Hakainde Hichilema sarebbe confermato nel ruolo istituzionale. Ha raccolto finora il 59% dei voti, sconfiggendo lo sfidante Brian Mundubile, fermo al 40% dei consensi. La cronaca, sono ore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita di un locale a Barcellona.
4: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari, pronto per partire per l'Albania. E abbiamo un'ultima ora, un terremoto di

Magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, un sisma che avviene due giorni dopo che la regione è stata colpita dal potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato 53 morti e oltre 5.000 sfollati, e non è stato finora dato allarme tsunami. Meteo in Italia: dopo il grande caldo arrivano i temporali e calano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro, allerta gialla in 13 regioni per le precipitazioni, rinviato ad oggi il Palio di Siena. Sport: l'Italia dell'atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iachipino nel lungo e della staffetta 4x400 maschile, che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna. Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda. Ieri 5 le medaglie, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. Podio anche nella ginnastica, in quella ritmica argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di Francoforte, stessa medaglia per le azzurre nella gara a squadra agli europei dell'artistica di Belgrado. Calcio: Coppa Italia, i 32esimi di finale registrano l'uscita dal torneo della Lazio, sconfitta da 0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, Frosinone e il Verona. Oggi Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

sapere di te. Non ti sento da tempo, in questi anni ti ho pensato mille volte.

mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani e la vita era leggera, facevo tanti chilometri

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi e ben ritrovati. Apriamo con la nuova scossa che ha colpito l'Indonesia, un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste a 175 km a est dell'isola di Flores ad una profondità di 18 km. Al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Anche Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump, di costringere Israele ad accettare il piano. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento e l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà invece il premier israeliano Netanyahu. Stati Uniti, Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum e l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti dell'accordo. E nuovo messaggio su Truth del presidente americano Trump sulla Corea del Nord. Considerati ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipino a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump ha annunciato di voler ridurre la partecipazione americana alle manovre, ma intanto nella notte si sono invece regolarmente svolte le esercitazioni militari congiunte. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Il giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre racconta che queste sono le ore decisive. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Onerla Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite.
3: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
4: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46. Ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina le indagini. Da Trebisacce, Michele Cervo per il GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castelvolturno nel Casertano. A travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è stata ancora identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e due donne sono rimaste ferite. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana. Si tratta di 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta Bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. E rimaniamo a parlare di cultura, perché un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York.
0: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei 3 versi potrebbe

0: essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
1: Aiutami a tornare a casa.
0: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Maurelia Carafa, GR1.
2: Il meteo: dopo il grande caldo arrivano i temporali, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porterà oggi rovesce, piogge anche intensa su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. Il climatologo Carlo Cacciamani.
3: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
4: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con le eruzioni di aria più fresca questa instabilità viene liberata e gli eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
3: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
4: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
3: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
4: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
3: Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e anche agli europei di nuoto a Parigi. Qui 5 medaglie con il trionfo di Quadarella in 400 stile. Per atletica la staffetta maschile 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala così all'Italia il medagliere dell'europeo di atletica.
5: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre la rissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pakcha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima di salutarvi vi ricordo anche il risultato delle Coppe Italia, con la Lazio che viene messa fuori. L'Avanti va invece il Genova, il Frosinone e il Verona. È tutto, prossimo appuntamento lunedì iniziale alle 5.30. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
3: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani, ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte degli Stati Uniti, Iran è ancora stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato o americano catturato o ucciso. Sul fronte russo-ucraino è intercettato un drone dagli aerei spagnoli nello spazio aereo della Romania. Secondo fonti NATO sarebbe di origine russa. E torna a tremare l'Indonesia con una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 avvenuta nella notte registrata al largo dell'isola di Flores. Stessa area colpita due giorni fa dal sisma di potenza 7.7 che ha causato 53 morti e 137 feriti. Non è stato lanciato l'allarme tsunami. La cronaca con l'aggressione a Barcellona del 21enne italiano Nicola Maggiotto, residente ad Asolo Treviso. Il ragazzo è in coma farmacologico. Maggiotto, in vacanza con 8 amici, è stato colpito da un gruppo di giovani all'uscita di un locale. Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara a Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio lasciato davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari, pronto per imbarcarsi per l'Albania. Il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina e caccia ai ladri che hanno trafugato 4 opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura, Giuli.
4: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del polittico sottratto. Poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
5: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
4: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
2: Meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali e calano le temperature. Oggi previste piogge tra nord e centro, allerta gialla in 13 regioni. Etna torna rosso il livello di emergenza da segnalata nube di cenere a sud-est del vulcano, però ancora nessuna sospensione per i voli dell'aeroporto di Catania. Sport, l'Italia dell'atletica vince il medagliere agli europei di Birmingham con 22 titoli, tra cui 10 ori, gli ultimi quelli di Larissa Iapichino nel lungo e poi quello della staffetta 4.

4x4 maschile che ha battuto al photo finish i padroni di casa della Gran Bretagna, e Gran Bretagna che invece ha battuto gli azzurri nel medagliere agli europei di nuoto di Parigi. L'Italia è arrivata seconda, ieri altre 5 medaglie, tra cui l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero, e podio anche nella ginnastica per l'Italia nella ritmica, argento per Sofia Raffaeli ai mondiali di Francoforte, stessa medaglia per le azzurre nella gara a squadre agli europei dell'artistica di Belgrado. Calcio, Coppa Italia, i 32esimi di finale registrano l'uscita dal torneo della Lazio, sconfitta 2-0 dal Mantova. Passano il turno anche il Genoa, il Frosinone e il Verona. Oggi Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.
8: È 17 agosto, Patrizia Cavalieri.
9: Buongiorno. Ben arrivato.
8: Grazie, Luca Bernardini. Maestro Bernardini.
10: Io ancora devo riprendermi un pochino dal Ferragosto. Sì.
8: Hai fatto pollo e peperoni?
10: Oh, eravamo insieme, ho fatto il bagno qui.
8: È vero, dentro la Marana.
10: Qui davanti, e non capisco perché Patrizia Cavalieri non abbia voluto farsi il bagno nel Tevere.
9: Non lo so, la vedevo troppo pulita, troppo
8: lì. Perché noi siamo nell'ansa del Tevere di fronte a Saxa Rubra, sì. Vediamo i paraboloidi. Il direttore Rao ci ha detto: voi state là, vedete Saxa Rubra da lontano. Quando è il momento,
9: ma scusate, ma sì. Ci avrà voluto punire per
8: questo? No, è una forma di prevenzione. Ah, sì. Okay. Una forma antica di prevenzione. Sai, prevenire è meglio che curare.
9: Giustamente. No,
10: abbiamo anche chiesto: e poi che succederà? E lui ha detto: si vedrà.
9: Okay. E noi siamo qui in attesa.
8: Sì, siamo qui in attesa. C'è anche Tommaso Margiotta che ci segue. E posso dire che oggi il sole sorge alle 16:17. Tramonta alle 20:07 e sempre le giornate stanno accorciando in maniera e la luna.
9: Ma perché lo devi sottolineare?
8: Ma così, e la luna?
9: È crescente.
8: Perché almeno quello cresce. Dai.
9: Esatto.
8: Tanti auguri a Mogol che oggi compie gli anni, tanti auguri a Gabriella Farinon che oggi compie gli anni, Gabriellina e vabbè, insomma. E poi oggi vorrei sapere che cosa rimandiamo, anzi diciamo ai nostri ascoltatori con i quali noi riascoltiamo le puntate di Successo andando in onda durante tutto quest'anno, devo parlare più piano, altrimenti Roberta Gerini si arrabbia, che riascoltiamo oggi insieme ai nostri ascoltatori?
10: Oggi riascoltiamo la puntata del 28 aprile, sì. E parleremo delle elezioni politiche del 1963, ma anche ricorderemo Ciccio Ingrassia.
8: E chi lo ricorderà?
10: Lo ricorda suo figlio Giampiero, sì. Che è intervistato dalla nostra Chiara Terranova.
8: Allora, siamo pronti per riascoltare, però prima di riascoltare dobbiamo avere il viatico di Patrizia Cavalieri.
9: Allora, Ciccio Ingrassia, siciliano,
8: sì, certo.
9: Nato in provincia di Palermo, quindi una citazione di Gesualdo Bufalino. Costa una fatica del diavolo conservare una buona opinione di sé. Chissà come fanno certuni.
8: Perché mi guardi?
9: No, ti guardo perché tu sei fonte di ispirazione per me, lo sai da sempre.
8: Eccola Genuini, inizio settimana,
10: ecco.
8: Fate finta di...
10: È passata col pantello,
8: è andata verso Ostia, perché noi vorremmo andare anche noi a Ostia, ma sì. Roberta Genuini non si ferma.
10: Segnale acustico del sorpasso.
8: E va bene così, riascoltiamo.
10: Riascoltiamo.
8: Oggi cominciamo così, facendo una bella incursione nel 1960.

0: Bernardini mi conferma che ha sentito questa notte la Cruz, quindi parlando in italiano perfettamente, al telefono, quindi va bene. 28 aprile 63, che succede? Elezioni politiche in Italia. Le ultime erano state nel 58, 5 anni dopo che la legislatura era scandita dal quinquennio, ed sono elezioni storiche perché per la prima volta la Democrazia Cristiana scende sotto il 42%, cioè il 42%, fa soltanto il 38%. Il Partito Comunista avanza e diventa il primo partito dell'opposizione, siamo al 25%. I liberali, quindi la destra, dal 5 vanno al 7, perché dice sostanzialmente cosa volevano i liberali? Cioè, Democrazia Cristiana, che fai? Ti allego con i socialisti, con i comunisti? No, noi, ricorda che ci siamo anche noi. Quindi era praticamente il periodo in cui si stavano facendo le prove generali per il primo governo di centrosinistra. Il grande artefice, il grande demiurgo di tutto questo era Aldo Moro, ovviamente, che era segretario della Democrazia Cristiana, e addirittura lui, nella sua intelligenza politica, saluta questo insuccesso come un successo, dicendo: guardate, gli elettori ci hanno detto che dobbiamo fare il centrosinistra. Quindi lo trasforma, quello che sembrava un calo vistoso, in una possibilità di aprire verso nuovi equilibri, nuovi orizzonti, mentre in radio Betty Curtis cantava Chariot.
1: Se verrai con me sul mio carro tra le nuvole.
0: E queste furono le prime elezioni in cui entrò in vigore la riforma. Certo, anche questa è la riforma elettorale, è una pallina che rimbalza continuamente, per cui si fissano a 630 i deputati e 315 senatori. Poi ci sarà, verranno quelli che cambieranno anche questo, vabbè, fa parte del gioco politico. Che succede? Sentiamo quindi questa, Moro sta dicendo sostanzialmente: dobbiamo aprire a nuovi equilibri. E infatti nel 62 Moro diceva esattamente queste cose.
2: Noi pensiamo che occorra ancora al paese un partito come il nostro, e siamo certi che per consenso di milioni e milioni di italiani una grande forza, la nostra forza, potrà impegnarsi a difendere ideali cristiani e democratici, a realizzare con preminente responsabilità nel dialogo tra i partiti una società libera e giusta, nella quale restino integri i valori fondamentali della nostra civiltà.

Nel Sedaka che cantava questa terza luna, che farti ritrovare gli amori perduti, e qui c'erano amori nuovi che devono nascere tra il Partito Socialista, quindi tra una forza di sinistra, e la Democrazia Cristiana. Però c'erano dei problemi reali, perché il Partito Socialista doveva fare i conti con la minoranza di Lombardi, e Moro doveva fare il segretario della Democrazia Cristiana, doveva fare i conti con le destre della Democrazia Cristiana e con le destre in genere del panorama politico di allora. E viene scompaginato tutto e nasce questo centro-sinistra, però anche qui c'è un'operazione di alchimia politica incredibile. Moro rifiuta di fare il Presidente del Consiglio dopo il 28 aprile, dice no, io voglio fare il segretario della Democrazia Cristiana, per cui si infida un incarico esplorativo a Giovanni Leone, il quale Giovanni Leone esplora e non arriva a capo di nulla, e nel frattempo matura la possibilità che Moro diventi Presidente del Consiglio, cosa che succederà a dicembre, e viene varato questo governo con, mi pare, l'inizio di dicembre, 4 dicembre del 63, quando Nel Sedaka cantava la terza luna. Pensate che Cesare Merzagoro, che era Presidente della Camera o del Senato, posso sbagliare ma non importa, un altro grande politico, dice, sentendo il discorso di Moro, dice: brevi cenni sull'universo, perché Moro voleva fare la riforma dell'agraria, la riforma della scuola, la riforma delle regioni. Riuscirà in un anno di governo, un poco più di un anno di governo, perché cade a luglio dell'anno dopo, riuscirà a far nascere il Molise, prima era Abruzzo e Molise, poi disciplinare la vendita a rate, perché era una delle mode di allora, e della riforma finanziaria per fare in modo che i capitali rimanessero il più possibile in Italia e non transitassero

solo per l'estero. Era il governo Moro 1, anche perché c'è una sciagura a cui deve far fronte il governo, che è la sciagura del Vajont. Sentiamo però Moro poco prima di quelle elezioni del 63, poco prima del 28 aprile. Che cosa dice? C'è un giornalista che gli chiede: la campagna elettorale come la farà? Ebbene, quei tempi erano comizi, girare per l'Italia, non si andava in televisione.

Sentite i violini, ecco, non era fermo Teatro dell'Aquila, abbiamo fatto tante di queste cose. Beh, comunque era un mio signore, perché nasce proprio in quell'anno, questo 60, nasce il centro-sinistra e nasce anche un mio signore con Ennio Morricone e Edoardo Vianello. A questo punto sono abbastanza curioso di cambiare argomento, di lasciare la politica e andare a vedere la prossima pagina, che cosa ci racconta?

0: Con la Sicilia che racconta cultura, la Sicilia pluristratificata con tante occupazioni e tanti fermenti culturali, Ciccio Ingrassia è un palermitano doc, così come era di Palermo Giuni Russo. Quante cose dobbiamo imparare dalla nostra terra, dalla nostra Italia, soffermandoci a pensare alla grandezza, per esempio, di un attore come Ingrassia, che è stato adesso, io questo ho insegnato anche storia del cinema, no? All'inizio tesi di laurea si davano su Ciccio e Franco, prima erano considerati attori di serie B, e consideriamo che loro essere attori di serie B, di cinema, tutta improvvisazione, tutta commedia dell'arte, tutto teatro, basti guardare le facce che fanno, che fa soprattutto Franco Franchi, che si trovano nelle maschere teatrali dell'antica Grecia, quindi la Sicilia, sono quelle con la bocca deformata eccetera eccetera, hanno finanziato il cinema italiano, quindi tutti i film, non è inutile, non faccio nomi, tutti i film impegnati derivavano dal fatto che le grandi imprese cinematografiche incassavano con i film di Ciccio e Franco, che poi hanno fatto anche cose serie, pensate a Pinocchio di Comencini, per esempio, quando fa Il gatto e la volpe, ma potrei andare avanti una vita. Sentiamo invece Ciccio Ingrassia. C'era una volta la rivista con Bruno Corbucci, Radio 2, 23 aprile 1995. Sentiamo.
1: Le valigie per Ciccio state uno strumento di lavoro, perché avete fatto tanti viaggi quando battevate le piazze minori con la vostra compagnia.
2: No, allora, se per questo noi valigie non avevamo.
1: Non avevate.
2: Il mio bagaglio, se ti interessa, era un cappello in una tasca messo dietro, un cappello schiacciato, la tasca cucita apposta per il cappello. Questo è tutto il mio bagaglio.
1: Non avevi il baule.
2: Non parlare di valigie, i bauli.
1: No,
2: bauli.
1: Niente.
2: Ma tu vuoi offendere?

0: con Ingrassia e dice: ma quali baule, ma noi improvvisavamo tutti. Ma sentiamo un'altra voce di Ingrassia, parla di questo rapporto conflittuale, dialettico con Franco Franchi. Passavano mesi interi nei quali non si parlavano, perché Ciccio era più perfezionista e Franchi aveva tutte queste boccacce che faceva, no? Per cui tutte e due si completavano, perché venivano dalla strada, dalla strada al palco, per l'appunto, ma questo è vero, dalla strada al palco. Sentiamo ancora Ciccio, dai.
1: Talmente ci vedevamo tutti i giorni, tutte le domeniche, festivi, non festivi, che a un certo punto cercavamo di evitare, insomma, eravamo nauseati dalle nostre facce stesse, insomma, no? Quindi fuori lavoro noi sempre scappavamo, pensa che dormivamo nello stesso albergo, in Ingrassia dove dorme, numero 21, e lui 144, quattro piani più su, quindi ci incontravamo solo sul set. C'era la nausea di Franco e Ciccio e Franco.

questo è Pippo Pollina, meno conosciuto in Italia, tanto conosciuto e apprezzato all'estero. Altro fiore che ti viene direttamente dalla Sicilia, ironia, Corbucci che parla con

0: Questo è Franco Battiato, Vinile Autunno. Sentiamo un po' dalla Sicilia direttamente chi ha svegliato in Sicilia Chiara Terranova.
1: Giampiero Ingrassia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore, figlio di Ciccio. C'è un lato di suo padre secondo lei meno conosciuto dal pubblico?
2: Probabilmente il lato privato. Era molto geloso, molto riservato della famiglia. Lui come Franco erano molto legati alla famiglia e in qualche modo la proteggevano da gossip. In casa, anche se appariva molto serio poi, no? Era il serio della coppia. In realtà poi mio padre amava moltissimo ridere. Lui era un grande amante di Charlie Chaplin e di Stanley Ollio. E poi lui era un grande amante della musica, delle opere soprattutto. E adorava tantissimo la musica siciliana, proprio tanto tanto tanto.
1: Nonostante tutti lo associamo subito a Franco Franchi, Ciccio Ingrassia in realtà lavorò anche molto in solitaria.
2: Franco e Ciccio erano un attore unico, vi dico sempre, un solo attore. La carriera solista che ha avuto è stata importante perché è andato verso lidi che non conosceva, e film drammatici, registi più impegnati e anche personaggi, alcuni memorabili. Papà tra i due era quello che appunto voleva sperimentare cose nuove, voleva scegliere, invece Franco voleva fare tutto quanto, e questi poi erano i motivi per le loro separazioni momentanee.
1: Lei, Giampiero, a un certo punto si è letteralmente messo nei panni di suo padre perché l'ha sostituito nell'85 al fianco Franchi.
2: Beh, lì ho conosciuto bene Franchi come collega di papà. Mio padre fu operato d'urgenza, loro avevano appena iniziato questa trasmissione. L'idea venne a Franco Franchi, disse: ma perché non chiamiamo Giampiero a sostituirlo, tra virgolette, naturalmente?
1: Certo.
2: E io naturalmente accettai, anche con un'alta dose di incoscienza. Per me è stata una bellissima esperienza. Ho capito quando mio padre diceva: guarda che lavorare con Franco non è facile, perché comunque Franco, come papà d'altronde, non rispettavano molte volte i copioni, gli veniva un'idea e la lanciavano firando lo sketch, e quindi doveva essere talmente bravo da andargli dietro. E quella è stata per me una grandissima esperienza, e mio padre poi era comunque contento.
1: Grazie molte a Giampiero Ingrassia.
2: Grazie a voi, arrivederci.

Io ho un legame forte con la famiglia, con Franco Franchi, Cicin Garcia quando c'erano, ma con le loro famiglie. Privatamente erano gli antipodi, Franco Franchi e Cicin Garcia, eppure sono stati legati da un destino inseparabile. La coppia che ha fatto la storia della comicità italiana tra liti furiose, intuizioni geniali e un affetto fraterno più forte di qualsiasi contrasto. Davanti alla macchina da presa, Franco Franchi e Cicio Ingrassia erano un meccanismo a orologeria perfetto. Nella vita privata rappresentavano due mondi opposti, due modi completamente e diametralmente diversi da intendere l'arte e la vita. Franco era l'istinto puro, un'energia esplosiva che si nutriva del contatto diretto con la folla, vivendo la popolarità con una gioia quasi fanciullesca. Cicio era l'uomo del rigore, della riflessione.

0: Del silenzio. Colto, spesso malinconico, soffriva i ritmi frenetici della produzione cinematografica dell'epoca, i cosiddetti film fotocopia, con oltre 10 titoli l'anno, giravano a volte 10 titoli l'anno, e aspirava, Ciccio, a un cinema di maggiore qualità. Tra di loro diverse rotture, tanto pubbliche quanto private. Ciccio riproverava Franco la poca selezione dei copioni. Franco percepiva il perfezionismo di Ciccio come un freno alla sua spontaneità. Sono celebri i periodi in cui la coppia non si parlava per mesi, ma una volta accesa la cinepresa, l'intesa tornava magicamente perfetta. Nonostante i contrasti, il loro legame era indissolubile, come una coppia di sposi che litigano per 40 anni ma non possono lasciarsi. Due metà che insieme hanno scritto una pagina indimenticabile dello spettacolo italiano.
1: One more kiss, dear.
0: Oh, 28 aprile 1969, un mio beniamino si dimette da presidente della République Française, Charles de Gaulle. Eh sì, De Gaulle, che ha segnato la mia infanzia, perché appunto nelle sue visite a Roma ero particolarmente agitato da questa presenza di quest'uomo di due metri che aveva vinto, ha portato la Francia alla vittoria. Sì, però questo è il giorno funesto per la sua storia, perché dirà tre righe, 28 aprile 69, poco dopo la mezzanotte, dopo le elezioni, di cesso di esercitare le mie funzioni di Presidente della Repubblica, questa decisione è effetto oggi a mezzanotte. Mezzogiorno. Vabbè, De Gaulle, per cui sentiamo l'ultimo discorso come Presidente della Repubblica, era il 25 aprile 1969. Charles de Gaulle. Se sarò sfiduciato dalla maggioranza di voi ufficialmente su questo tema fondamentale, e quale che possa essere il numero, l'ardore dell'esercito di quelli che mi sostengono e che comunque detengono il futuro della patria, il mio incarico attuale di capo dello Stato diverrà evidentemente impossibile e cesserò immediatamente di esercitare le mie funzioni. E questo era, è stato vate di se stesso Charles de Gaulle, un uomo da tenere presente proprio anche proprio come caratura politica. Allora, il maestro Bernardini è qui con me in studio per salutare con una frase che Patrizia Cavalieri ha messo qui, il privato del grande Charles de Gaulle. Prego, maestro. A Colombey posso essere l'uomo che sono realmente. Posso guardare gli alberi e il cielo senza dover essere la Francia.
1: For all love is such pain.
0: E noi ce ne andiamo. Successo @rai.it. Sono gratitissime le vostre mail. Su Rai Play Sound si può riascoltare tutto questo. E noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Lo sport con i successi italiani agli europei di atletica e nuoto. Ieri le ultime medaglie.
3: Come a Roma 2 anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassì e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Francesco Albanese, GR1.
2: Siamo agli esteri, almeno 6 persone sono morte in Russia dopo che l'Ucraina ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 sulla regione di Mosca, il raid più massiccio lanciato da Kiev da inizio della guerra. Nell'ultimo attacco aereo russo sull'Ucraina invece uno dei droni ha sconfinato in Romania ed è stato abbattuto da un caccia della NATO. In Medio Oriente ora l'inviato di Trump sul genere Jared Kushner incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per far avanzare il piano di pace americano per Gaza dopo aver visto ieri al Cairo i dirigenti di Hamas. Secondo il sito Axios, i leader di Hamas hanno riaffermato a Kushner il loro impegno per lo smantellamento delle armi. Ed un appello per la pace in Medio Oriente è stato lanciato da Papa Leone ieri durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: La cronaca caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere e sentiti anche i custodi. A Barcellona, ora, dove lotta tra la vita e la morte il giovane veneto coinvolto in una lite in strada tra coetanei.
5: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra 2 gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
6: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, in modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Andrea Tornago, GR1.
2: Il meteo oggi tregua dal grande caldo con due perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, anche se solo per pochi giorni. L'arrivo infatti in maltempo e temporali con 13 regioni in allerta gialla, sempre per il maltempo. Tragedia nel Lecchese, dove a causa di un improvviso nubifragio un 20enne è morto mentre faceva il bagno a Malgrate nel lago di Como. E chiudiamo con il calcio. Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano i 16esimi anche Genoa, Frosinone e Verona. Sono le 6:04, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
9: Un fantastico viaggio nel tempo.
8: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
9: No.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
10: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporali diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Mobilità sono le 6:27, prenata in direzione dei grandi centri urbani per gli ultimi rientri dal weekend di Ferragosto. Segnalazioni di traffico intenso sulla statale del Lago di Como e dello Spluga verso Monza, tra Piona e la zona di Verano-Brianza. In A10 Genova-Ventimiglia un'auto ferma in galleria sta provocando rallentamenti tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto in direzione di Genova. In autosole Firenze-Roma traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione dell'autosole. Scendendo verso sud sull'autostrada del Mediterraneo un incidente sta causando traffico rallentato poco dopo l'area di servizio Rogliano in direzione di Fisciano. E in chiusura andiamo in Puglia sulla A14, lavori in corso tra Mottola e Gioia del Colle in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto di oggi.

I giganti della montagna di Luigi Pirandello è il libro di oggi. Scritto negli anni 30, è l'ultimo dramma del sommo autore ed è rimasto incompiuto alla sua morte nel 1936. Quest'opera è il più bello omaggio al teatro e all'arte ed è anche il racconto del destino, quello della poesia che in un mondo moderno è sempre meno disposto a trovare ascolto. La vicenda comincia con l'arrivo in una villa spettrale di una compagnia teatrale allo sbando, una compagnia guidata dalla contessa Ilse. Sono attori poveri, stanchi, ma ostinatamente fedeli all'azione poetica della drammaturgia e si confrontano con un testo che nessuno sembra voler ascoltare, ovvero la favola del figlio cambiato. Ilse, prima di sposare un conte, era stata un'attrice. Di lei si era innamorata anche un giovane poeta che, per conquistarla, le aveva dedicato un dramma. Rifiutato, il giovane si uccide e Ilse decide di dedicare la sua vita a rappresentare appunto la favola del figlio cambiato, che poi è una drammaturgia dello stesso Luigi Pirandello. La villa dove la sgangherata compagnia cerca rifugio si chiama Scalogna e non è affatto abbandonata. È abitata dal misterioso Cotrone e dagli Scalognati, figure marginali che vivono in una dimensione fantastica e che, per spaventare gli attori, fanno un gran trambusto, ma alla fine, non riuscendo proprio a spaventarli, li accolgono con benevolenza. Lo stesso Cotrone non è un semplice padrone di casa, è una sorta di mago filosofo che crede

negli spiriti e nel potere dell'immaginazione. Ascoltiamo. Lei, contessa, vede ancora la vita dentro i limiti del naturale e del possibile. L'avverto che lei qua non comprenderà mai nulla. Noi siamo fuori di questi limiti, per grazia di Dio. A noi basta immaginare e subito le immagini si fanno vive da sé. Basta che una cosa sia in noi ben viva e si rappresenta da sé per virtù spontanea della sua stessa vita. È il libero avvento di ogni nascita necessaria. Al più noi agevoliamo con qualche mezzo la nascita, quei fantocci là, per esempio. Se lo spirito dei personaggi che essi rappresentano si incorpora in loro, lei vedrà quei fantocci muoversi e parlare. E il miracolo vero non sarà mai la rappresentazione, creda. Sarà sempre la fantasia del poeta in cui quei personaggi sono nati, sono vivi, sono così vivi che lei può vederli anche senza che ci siano corporalità.

0: so much.
1: A Villa Scalogna succedono cose strane. Si sentono voci, compaiono presenze, ma, come spiega Cutrone, le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi. Di fronte alla incredulità di Ilse, ma anche quella di suo marito il conte e di tutta la compagnia, tutti si chiedono come quel gruppo di disgraziati possa vivere in quel modo. Di fronte a questa incredulità, Cutrone risponde così: potevo essere anch'io, forse, un grande uomo, contessa. Mi sono dimesso da tutto. Decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata innocenza. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l'anima ci resta grande come l'aria, piena di sole o di nuvole, aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e disperde in favolose lontananze. Guardiamo alla terra, che tristezza! C'è forse qualcuno laggiù che si illude di stare vivendo la nostra vita, ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che l'altro ci vede, ma nell'anima che parla chissà da dove. Nessuno, contessa, può saperlo. Nessuno tra apparenza e apparenza. La contessa vuole a tutti i costi mettere in scena l'opera che le ha lasciato il suo sfortunato spasimante. Cutrone la invita a recitare nella villa della Scalogna, davanti a pochi disperati che la abitano e ai molti spiriti che vi aleggiano. Ma la contessa rifiuta. Ha bisogno di un pubblico vero, di uomini in carne e ossa davanti al palco. A Cutrone allora viene un'idea. Se vuole davvero confrontarsi con il mondo, dovrà andare dai giganti della montagna. Sono detti così perché gente d'alta e potente corporatura che stanno sulla montagna che c'è vicina. Io vi propongo di presentarvi a loro. Noi vi accompagneremo. Bisognerà saperli prendere. L'opera a cui si sono messi lassù, l'esercizio continuo della forza, il coraggio che hanno dovuto farsi contro tutti i rischi e i pericoli di un'immane impresa, non hanno soltanto sviluppato enormemente i loro muscoli, li hanno resi naturalmente anche duri di mente e un po' bestiali. Gonfiati dalla vittoria, offrono però facilmente il manico per cui prenderli. L'orgoglio, lisciato a dovere, fa presto a diventare tenero e malleabile.

teatranti accettano l'offerta e decidono di andare a recitare davanti ai giganti della montagna. E il dramma si interrompe proprio qui. Quando la tensione sta raggiungendo il culmine, Pirandello non farà in tempo a scriverne il finale. L'opera rimane in sospeso sulle parole «Io ho paura». Sarà il figlio Stefano a completare il dramma seguendo le indicazioni ricevute dal padre e finirà in modo drammatico. Ilse e la sua compagnia verranno travolti dai giganti. È il lupus in fabula dei giganti della montagna, è il conflitto irriducibile e radicale tra arte e mondo, tra la poesia che chiede ascolto e una realtà sempre più sorda. I giganti della montagna, che non compaiono mai ma fanno paura, sono il simbolo di un mondo potente e grossolano, un mondo tutto preso dalla materia e incapace di capire la bellezza. Cotrone invece rappresenta l'altra possibilità, l'arte che si salva ritirandosi dal mondo, separandosi dalla vita reale, ma l'arte può sopravvivere in un mondo che non la vuole più. Il fatto stesso che la poesia, attraverso Ilse, continui in modo testardo a cercare la scena, suggerisce che l'arte, anche quando viene schiacciata, non smette mai davvero di tornare a bussare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto I giganti della montagna di Luigi Pirandello, perché la bellezza è fragile e ha sempre bisogno di essere ascoltata. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, e l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Nuoto e atletica, festa azzurra con gli ori di Simona Quadarella, Larissa Iapichino e dei ragazzi della 4x400 chiusi a Parigi e Birmingham, europei da record. Stati Uniti, Iran, scade la tregua, Gaza, pressing americano su Israele per il piano di pace, il Papa basta violenze sui civili palestinesi in Cisgiordania. Le opere di Antonello da Messina rubate dal Museo della Città sullo Stretto, il colpo ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Grande caldo ormai sta passando. Oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri dalle vacanze, ma scatta l'allerta temporali. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Allora, l'apertura di oggi, lo avete sentito, è dedicata allo sport. Terminati gli europei di atletica a Birmingham e di sport acquatici a Parigi, con un'Italia che si classifica al primo e secondo posto nei medaglieri. I nostri servizi a cominciare dall'inviato a Birmingham.
3: All'ultimo metro per 300esimi l'Italia ha chiuso con l'oro in attesa e per questo bellissimo nella 4x400. Era il duello con la Gran Bretagna per il primo posto nel medagliere. Benati.

0: e Dobson fianco a fianco nell'ultimo. Il ragazzo romano ha resistito per Edoardo Scholl. Partito per primo, una soddisfazione speciale.
1: Siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico a casa loro, gli abbiamo avviato la festa e questo era l'obiettivo.
0: Scotti, Sito, Sudassi e Benati, i cavalieri che hanno fatto l'impresa oro, mentre la Larissa Pechino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto, 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi con quello conquistato dalla 4x400 femminile. Protagonisti, Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,15 per lui ordinario e Mihai Hunt ha chiuso con 4 ori, con quello nella 4% mista. Nessuno come lei in tutte le edizioni dell'Europeo. In questa la squadra italiana è stata quella più forte. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Sorrisi, qualche rammarico, ma anche grandi consapevolezze. Brillano le 20 medaglie del nuoto in vasca. Brilla Simona Quadarella. Triplette d'oro in 3 edizioni diverse degli Europei. 11° trionfo continentale, regina assoluta. I 400 stile, la gara che meno le si addice, ma a Parigi la campionessa romana si prende tutto. Con un'ultima vasca spettacolare batte ancora le tedesche Gose e Werner, proprio come era successo negli 800 e nei 1005. La costanza, la sua forza, anche oltre le difficoltà. Benedetta Pilato, Thomas Cecconi, il centesimo fatale, sfuma l'oro nei 50 rana e nei 100 d'orso per 2 big azzurri. La prende con filosofia Pilato, va bene così, dice. Brucia, ammette invece Cecconi. Entrambi sono poi ancora d'argento con le staffette 4% miste, quella femminile, seconda solo alla Gran Bretagna e col record italiano trascinata da una Sara Curtis sempre strepitosa nei 100 d'orso, lima ancora il primato nazionale. Quella maschile battuta di un nulla dalla Russia si conferma sul podio europeo. Bottino ricchissimo per l'Italia a Parigi, sommando tutte le discipline si arriva a 43 medaglie. Manuela Collazzo, GR1.
3: Siamo alla guerra russo-ucraina che non accenna a diminuire di intensità. Sono giorni infatti di massicci attacchi reciproci. Kiev ha lanciato in 24 ore più di 1500 droni, 600 solo sulla regione di Mosca. Bilancio 6 morti nelle scorse ore nell'area di Belgorod, al confine tra i due paesi, e danni enormi a strutture energetiche e logistiche. Mosca invece ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, ha colpito il più grosso mercato di libri, è andato completamente distrutto. Uno dei droni ha sconfinato ieri in Romania ed è stato abbattuto da un caccia della NATO. Altro fronte di destabilizzazione, lo scacchiere medio orientale. C'è il fronte Stati Uniti-Iran con la scadenza formale oggi della tregua firmata a Islamabad, il nodo Hormuz che resta tutt'altro che risolto, poi quello israeliano con le tensioni con il Libano in Cisgiordania, infine Gaza, dove Washington si gioca la carta diplomatica di Kushner, genero di Trump, che è tornato nella regione.
4: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner dopo quella di ieri in Egitto, per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace Madenov e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Haya. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace, sinora rifiutato da Netanyahu, il premier israeliano, che punta a non perdere i voti di destra in vista delle elezioni di ottobre, sostiene che il suo esercito non si ritirerà se prima i miliziani non deporranno le armi, ma Netanyahu ha anche bisogno dell'endorsement elettorale di Trump e quindi, secondo il sito Axios, si mostrerà più morbido verso il piano. A pesare sull'incontro anche le violenze dei coloni in Cisgiordania, condannate da Washington. Parole dure intanto arrivano dal ministro della difesa Katz. Non lasceremo aperto nessun conto su nessun fronte, ha detto dopo gli attacchi israeliani in Libano di 2 giorni fa, con 11 morti. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E proprio guardando la Cisgiordania, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello di pace per tutto il Medio Oriente. Lo ha fatto durante l'Angelus di ieri da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
5: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
3: Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami, ma ancora si scava tra le macerie della scossa di sabato, recuperati altri corpi, le vittime accertate salgono a 53. In Italia ora per la pagina della cronaca che si apre con il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città sullo Stretto, scomparse tre tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentite anche i custodi. Ma qual è il valore artistico delle opere rubate? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre.
6: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
3: Lotta tra la vita e la morte, il giovane veneto coinvolto in una lite in strada tra coetanei a Barcellona.
7: Adesso bisogna aspettare, potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
8: E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
7: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
8: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre stava per imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni, massacrata di botte e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce. Ancora in Calabria, dove giallo sulla morte di un operaio trovato in casa senza vita, indagata la moglie. Il servizio è di Giuseppe Borello.
9: Nella piccola comunità di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, l'atmosfera di festa di Ferragosto è stata interrotta dal ritrovamento del corpo senza vita di un operaio di 55 anni all'interno della sua abitazione. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini e ora i PM hanno disposto il fermo cautelativo per la moglie di Franco Fava. Siamo riusciti a contattare una parente della vittima.
10: So che avevano dei problemi, ma non a questi livelli. Non pensavo mai che poteva arrivare a questo.
9: Continuano le indagini condotte dai carabinieri del comando di Roccella Ionica per determinare l'esatta dinamica. Intanto Stignano piange una famiglia distrutta.
11: La gente piange molto, proprio le due figlie, sono due minorenni di 14 anni che sono rimaste senza un padre a cui erano molto legate, e si tratta di due ragazze minorenni orfane.
3: Mattinata da bollino rosso su strade e autostrade per il controesodo estivo, previsti oltre 34 milioni di automobilisti in viaggio entro giovedì, rientri che saranno accompagnati da temperature più miti. In arrivo anche i temporali, con 13 regioni in allerta gialla. Sempre per il maltempo, tragedia nelle Lecchese, dove per un improvviso nubifragio un 20enne è morto mentre faceva il bagno nel lago di Como. Perturbazioni sempre più frequenti, conseguenze del cambiamento climatico, come spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
12: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con l'eruzione di aria più fresca questa instabilità viene liberata in eventi temporaleschi come quelli preannunciati. E che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio, e sembra un paradosso, per eventi alluvionali.
3: E tra le conseguenze di quest'estate da caldo record ci sono gli incendi che continuano a devastare vaste aree dell'Europa.
13: Centinaia di persone evacuate, 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni. I mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso sull'isola di Salamina, dove sono divampati quasi contemporaneamente 2 incendi. I forti venti hanno consentito che le fiamme si propagassero rapidamente nei pressi di aree di balneazione molto frequentate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare due fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati e è stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia due aerei, in Francia

0: Nel sud-ovest è stato arginato l'incendio nelle Land, ma il rogo non è domato né è in via di spegnimento, avvertono le autorità locali. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre fuori controllo il rogo divampato in Aragona alla Spegna de Rigolos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
1: Usare il web e consultare la rete per cercare informazioni, attività che fanno ormai parte della nostra quotidianità, eppure tutto questo produce inquinamento. Negli Stati Uniti in arrivo 60 nuove grandi strutture per il trattamento dei dati che inquineranno quanto 27 centrali a carbone.
2: Postare un video, calcolare un percorso, interrogare un motore di ricerca. Ogni attività online produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture fisiche sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati, consumano suolo, richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento, disperdono calore nell'atmosfera, ma soprattutto consumano energia. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche che servono questi data center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
3: Il consumo medio di una richiesta ChatGPT si aggirava intorno a 0,34 fattora, equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Cinema è morta Hayden Panettiere, attrice statunitense di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre, non è stata resa nota la causa del decesso. Il calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, vittoria dei Lombardi per 2-0, avanzano così ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi altre 4 partite: Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Un frammento dell'Odissea, un papiro considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum of Art di New York, determinante l'interesse suscitato dal film campione di incassi di Christopher Nolan.
4: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva 3 versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei 3 versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan. Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
5: Aiutami a tornare a casa.
4: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
1: In chiusura, gli auguri al paroliere più grande che oggi compie 90 anni. Mogol, che con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha fatto la storia della musica italiana. Una lunga carriera che va ben oltre il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti.
6: Sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
1: Sono le 7:15, questa è Rai Radio 1, vi lascio ai podcast di Radio 1, prossimo GR alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions.

0: Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: In Carnia e in altre aree della montagna continua l'incubo incendi. Evacuata la frazione di Pissebus, l'odore di fumo si è diffuso fino a Udine. La speranza è tutta riposta nella pioggia.
10: Le attività dei carabinieri per garantire la sicurezza a Trieste, per controllare le barcole, le pattuglie ricorrono anche alle biciclette.
9: Il capoluogo regionale per il weekend invaso dai turisti, molti hanno cercato refrigerio e svago sul Piancavallo, buona la stagione a Lignano con un aumento delle prenotazioni all'ultimo minuto.
10: Dopo gli scontri di sabato che hanno preceduto la partita tra Udinese e Padova, 10 tifosi veneti sono stati denunciati per risse aggravate colpiti da provvedimenti di DASPO.
9: A Collina di Forneavoltri, nella staffetta dei tre rifugi, gara storica di corsa in montagna, tra le donne ha vinto il terzetto della Gran Bretagna, mentre tra gli uomini i più veloci sono stati i frazionisti della Monte Colliance.
10: Spettacolo inizia l'Alpe Adria Puppet Festival per la cultura, Forni di Sopra prendono il via gli incontri letterari al tramonto.
9: Iniziamo con il tempo, cielo nuvoloso su tutta la regione con rovesci su Grado, Monfalcone e Trieste. Per ora sembra che non piova sulle aree montane interessate dagli incendi. Le temperature registrate alle 6, Trieste 21 gradi e mezzo, mare quasi calmo con una temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia e Udine 21 gradi e 5 decimi, a Pordenone 21 gradi, a Forni di Sopra 16 gradi e mezzo, a Tolmezzo 16 gradi, a Tarvisio 15 e mezzo, sul Piancavallo 14, a Sappada 12, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 15 gradi, a Lignano 25 gradi, a Grado 23, la temperatura del mare in entrambe le località balneari è di 28 gradi.
10: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: in pianura e costa cielo variabile, sui monti nuvoloso, al mattino non escluso qualche rovescio in bassa pianura e costa, dal pomeriggio probabili rovesci e temporali sparsi a partire dalla zona montana in successive estensioni in pianura e costa, qualche temporale potrà essere forte accompagnato da forti raffiche di vento, brezza sostenuta nelle ore centrali, temperature in calo.
9: La situazione sul fronte degli incendi rimane drammatica e tutte le speranze, come detto, sono riposte nell'arrivo di qualche goccia di pioggia. La situazione più grave è ancora sul Monte Amariana, su quel feltrone, in generale nell'area di Amaro. La frazione di Pissebus nel comune di Tolmezzo è stata evacuata, gli abitanti, molti sono però rimasti a presidiare le proprie case, sono stati ospitati nella palestra Falcone di Tolmezzo. L'incendio sul Dobis è in fase di bonifica. Anche sul Cozzarel, vicino Chiusaforte, dove è intervenuto un elicottero del servizio aereo regionale. Le fiamme si stanno allargando verso la Gare dell'Is. La forestale di Tolmezzo realizzerà oggi una fascia tagliafuoco a protezione di uno stavolo che si trova nella zona. Sempre in provincia di Udine, incendi ci sono sulla vetta del Monte Nero in Val Sizera, mentre un principio d'incendio causato da un fulmine a Sella Rauna vicino Govizza è stato prontamente spento dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco. La diffusione degli incendi sta costringendo i responsabili a sparpagliare le forze e i mezzi disponibili. In provincia di Pordenone incendi sono segnalati sul Canal Grande e sul Canal Piccolo di Meduna, a Tramonti di Sopra, nella Val Tramontina a Canal di Cuna e sul Monte Nairda a Tramonti di Sotto. Ma ascoltiamo ora il servizio.
2: Tolmezzo, località Pissebus. Al mattino, sopralluogo delle autorità regionali nei pressi delle case oggetto di ordinanza di evacuazione. Tutto sembra tranquillo. Chi ha dormito fuori casa è rientrato. Stesso punto, stessa abitazione, poche ore dopo. In giardino un muro di fuoco. In un attimo una fiammella diventa una fiammata. L'incendio lambisce l'ex polveriera, ogni tanto si sente uno scoppio. Fianco a fianco, pompieri e ditte di autospurghi per tenere a bada il rogo.
11: Abbiamo fatto durante la notte, abbiamo bagnato qua vicino alle case. Sono state buttate 200 cubi d'acqua e abbiamo rimarginato un po' l'incendio, dai.
2: L'incendio per il corpo forestale è di ultima generazione, potenza crescente, sempre più difficile fermarlo coi mezzi tradizionali, che si trovano a doversi dividere su più fronti. Troppi i focolai. Fuoco sul Quelfeltron, sulla Mariana, ma anche sul Dobis. Roberto Vicentini, sindaco di Tolmezzo.
12: I sospetti sul Dolo li abbiamo sempre da quella parte.
2: Al mattino il ristagno di fumi non consente di operare dai cieli né di effettuare sopralluoghi dall'alto. Patrick Candido, direttore dell'operazione di spegnimento.
13: Con le ore calde invece soffiano le termiche che alimentano le fiamme. Come potete proprio avvertire, c'è un vento e anche guardando un po' la dinamica dei fumi crea le condizioni favorevoli alla propagarsi delle fiamme.
2: La Protezione Civile ha emanato raccomandazioni sanitarie per 17 comuni per le polveri sottili. Limitare l'esposizione all'aperto, mantenere porte e finestre chiuse, sospendere le attività fisiche, utilizzare quantomeno mascherine FFP2. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Protezione Civile.
14: La cosa importante è essere informati delle cose che è opportuno evitare, perché ricordiamoci che siamo in una condizione di allerta e non di emergenza.
2: Annunciate misure di ristoro per i danni subiti a supporto delle attività economiche. Vagna Gava, viceministro all'Ambiente.
15: Il governo c'è per qualsiasi necessità, adesso in emergenza e anche soprattutto per quelle future, perché qua c'è un patrimonio da ricostruire.
2: A Tolmezzo si torna a guardare la montagna con preoccupazione.
16: Adesso guardando qua che ha ripreso per colpa del vento un po' preoccupato. Di nuovo. Speriamo che i vigili del fuoco e gli elicotteri riescano a spegnerlo e che possiamo ritornare a casa.
2: Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
10: Passiamo alla cronaca. A Trieste, un agente di polizia è stato investito da uno scooter nella notte di Ferragosto nella zona di Cavana in via San Sebastiano, poco dopo 1:30 di notte, riportando lesioni gravi. Sul ciclomotore che ha investito l'agente viaggiavano tre persone, tutte senza casco, in stato di ebbrezza. L'agente era impegnato nei servizi straordinari per la sicurezza della Movida triestina con carabinieri, guardia di finanza e addetti alla sicurezza privata. Il poliziotto aveva intimato l'alta al conducente dello scooter, che lo ha investito rovinando poi a terra. Il conducente del mezzo e i passeggeri sono stati fermati, identificati e dovranno ora rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di numerose violazioni al codice della strada.
9: Anche in queste giornate di ferie, quindi, proseguono le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Come nella riviera di Barcola a Trieste, che i carabinieri pattugliano in bicicletta.
17: Grazie del controllo, ci sentiamo più sicuri.
18: Fiona, certo. Grazie a voi.
19: In una calda giornata d'agosto, nel pieno della stagione turistica, i carabinieri di Trieste intensificano i controlli sul territorio, partendo dalla caserma di Miramare lungo la riviera di Barcola e arrivando fino alla fine della Pineta con un mezzo meno usuale del solito, la bicicletta. Lo scopo è chiaro, aumentare la vicinanza al cittadino, ridefinendo il concetto di prossimità proprio delle forze dell'ordine e utilizzando un mezzo che in realtà fa parte della storia dell'arma. Una sorta di rinnovamento della tradizione con l'innovazione, vista la tecnologia che accompagna le due ruote in dotazione militari. A spiegarne le peculiarità è il maggiore Manuel Curreri, comandante della compagnia carabinieri Auresina.
20: La peculiarità di questi mezzi è la rapidità e l'agilità con cui si muovono appunto nel territorio. Si tratta di bicicletta pedalata assistita, quindi uno strumento tecnologico molto avanzato che ha come particolarità quella di essere green, quindi di non produrre nessun tipo di inquinamento.
19: Andare quasi a passo d'uomo permette infatti un contatto più diretto rispetto alla visione che si può avere dalla strada in pattugliamento, come sottolinea il comandante.
20: Ci permettono di arrivare prima appunto negli interventi, avere un controllo più efficace e avere un contatto diretto con la popolazione.
19: Tuttavia, in caso di necessità, l'intervento è tempestivo, anche con una gazzella che arriva in ausilio laddove ve ne fosse bisogno e che segue a distanza i colleghi in bicicletta. Insomma, una presenza costante ma riservata, molto apprezzata dai cittadini. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: Parliamo ora di turismo, con la continua crescita di presenze in tutta la regione. Consistente il numero di visitatori stranieri, soprattutto dal centro ed est Europa, a Trieste in questi giorni alberghi e bed and breakfast sono quasi tutti esauriti.
21: Trieste si conferma una meta turistica molto apprezzata dell'estate 2026. Il periodo di Ferragosto ha fatto registrare numeri da tutto esaurito, consolidando il trend positivo del capoluogo giuliano. A fare il punto sulla situazione Maurizio Giudici, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Federalberghi Trieste.
22: Ferragosto all'insegna del tutto esaurito, lunedì partiva con un 88% di saturazione, raggiungendo addirittura un 95% e superandolo. Oggi, prima giornata di grande esodo, la città e la provincia registra ancora un importante 90% di saturazione di tutte le strutture ricettive della provincia.
21: Un risultato trainato non solo dal turismo locale, ma anche da un forte afflusso di visitatori stranieri, in particolare dall'est Europa, che segna una crescita dell'11,6% rispetto al 2025 e un più 26% rispetto al 2024. La permanenza media si aggira sui 2-3 giorni e, complice l'incertezza economica e il costo dei carburanti, le prenotazioni vengono sempre più sotto data, con una forte propensione al last minute. Quanto ai prezzi, Giudici è chiaro, l'aumento dei costi energetici ha reso necessario un ritocco delle tariffe, frutto di un'analisi molto attenta, fortunatamente questo non ha minimamente intaccato l'affluenza. Uno scenario confermato anche dal mondo extraalberghiero, rappresentato da Fulvia Ercoli dell'associazione B&B Friuli Venezia Giulia.
23: Ad agosto un'alta percentuale, abbiamo sicuramente, siamo attorno all'80-90% di occupazione. L'estate ci sono stati alti e bassi, calo dei turisti italiani, maggio e giugno tantissimi stranieri, gli italiani sono riapparsi direi nella settimana di Ferragosto, anche un po' a settembre.
21: Una nota di colore particolare arriva dalle strutture ricettive del Carso. Se la zona di Opicina paga la distanza dal centro, a fare la differenza è la riattivazione del leggendario tram. Sempre Ercoli.
23: Il tram di Opicina è sicuramente una chicca che noi abbiamo. Io ho avuto parecchi tedeschi e austriaci che chiedevano di continuo quando riparte il tram, e quando è ripartito il tram sono venuti e hanno prenotato.
21: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Stagione soddisfacente anche a Lignano Sabbiadoro, dove però aumenta il trend delle prenotazioni all'ultimo minuto.
24: Bellissimo, io vengo qua dall'81, guai chi mi tocca Lignano.
25: È il primo anno che ho scelto, sono contentissima.
26: Da 20 anni che vengo qua. Guarda, io da siciliano mi sono innamorato di questo posto.
27: Ecco, Lignano è Lignano.
28: Lignano è Lignano, parola di chi la sceglie da oltre 20 anni e di chi la scopre per la prima volta. Ma dopo Ferragosto, tra arrivi e partenze, è già tempo per iniziare a fare i primi bilanci sulla stagione turistica. Luigi Sutto, vicepresidente Confcommercio Lignano.
29: Un bilancio che posso trarre dalle impressioni mie, dai colloqui che ho avuto con i miei colleghi, da una stagione che è partita molto bene, sia come prenotazioni, anche l'inizio della stagione. Luglio è stato nella norma, forse con qualche numero in meno. Agosto è un agosto un po' particolare, nel senso che il riempimento è proprio avvenuto all'ultimo momento, quindi stiamo lavorando giorno per giorno.
0: È una cosa diversa rispetto agli altri anni?
29: Dopo il 22, che era l'anno di rimbalzo dal Covid, questa è una tendenza che si sta consolidando.
28: Gli occhi ora sono puntati su settembre, con le prenotazioni che arrivano e i numeri sono in linea con gli altri anni. Ma ad incidere sarà anche il meteo, cosa che forse ha già fatto in questa prima parte d'estate, con temperature record, cambiando anche alcune abitudini sotto l'ombrellone. Giorgio Ardito, presidente società Lignano Pineta.
1: Una stagione positiva fino adesso, le modalità di fruizione della spiaggia sono un po' cambiate perché il gran caldo ha fatto sì che tanti clienti allungassero la pausa pranzo a casa e rientrassero in spiaggia, insomma, riutilizzassero l'ombrellone un po' più tardi, però insomma noi ci aspettiamo ancora un buon afflusso.
28: Intanto per qualcuno è tempo di partenze e chi sta per tornare a casa già pensa alle vacanze del prossimo anno.
3: Speriamo l'anno prossimo di tornare ancora, perché qua stiamo molto molto bene.
28: Lignano Sabbiadoro, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
10: Altra meta molto richiesta dai turisti è Piancavallo.
4: Da dove arrivate?
5: Oderzo.
4: Giornata in famiglia? Tutti
5: in famiglia e anche con un po' di amici, con tutti i bambini.
4: Che cosa vi piace della località?
5: I giochi, così i bambini stanno pacifici.
6: Stagione estiva da tutto esaurito a Piancavallo. Complici le alte temperature in pianura e l'offerta in crescita della località, specie per le famiglie, gli operatori si dicono soddisfatti. Piero Toffoli, presidente cooperativa Piancavallo 1265.
7: Un'ottima stagione, diciamo che è cominciata coi fiocchi rosa, perché dal Giro d'Italia, quindi da fine maggio, abbiamo avuto sempre tanta gente. Gli ultimi 15 giorni sono stati dei piccoli ferragosti che si sono susseguiti, il caldo chiaramente ha aiutato, però anche le attività sono migliorate, i servizi, quindi bella stagione.
8: Una stagione lunga, iniziata col Giro d'Italia, adesso ferragosto, adesso dopo domani finirà un po' tutta sta gente e dopo vedremo come sarà. Comunque è una stagione bellissima, sì.
4: Meglio dell'anno scorso?
8: Diciamo di sì, dai, un po' più di presenza.
6: Gli alberghi sono al completo grazie ai gruppi sportivi e poi c'è la riscoperta delle seconde case, anche se mancano guardia medica e farmacia.
11: È una seconda casa, quindi passo la settimana di Ferragosto a Piancavallo.
4: Punti di forza della località e punti su cui migliorare?
11: Beh, sicuramente il clima è il punto di forza di Piancavallo, e le varie attività che ci sono a Piancavallo, giochi per i bambini, i camp, abbiamo il mini golf, abbiamo il calcio, abbiamo il golf da quest'anno, quindi bellissimo. Cosa migliorare? Sicuramente i servizi, la sanità pecca un po'.
12: La viviamo da un sacco di tempo, quando c'era molto meno turismo, molto meno gente, e adesso approfittiamo di questo momento boom.
4: Qualcosa che vi manca?
30: Ci manca una guardia medica, questo sicuramente, ed è importante perché con tutta la gente che c'è, l'ambulanza c'è, non c'è. Direi che questa è una cosa fondamentale.
12: Ci sono troppi bambini adesso per non dare questo tipo di assistenza. Poi per il resto non manca niente.
6: Piancavallo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Il sindacato infermieristico NURS in di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico Crodi Aviano, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza di pazienti e personale. In una nota diffusa dal sindacato si legge come al centro della criticità si trovi la carenza d'organico aggravata dall'obbligo di smaltire sia le ferie estive sia quelle arretrate. La riduzione delle presenze ha portato a una rimodulazione dei turni con un solo infermiere in servizio anziché due e una conseguente riduzione dei posti letto con il supporto garantito dal personale centro trapianti.
10: Una situazione che secondo il sindacato richiede l'abbandono del reparto da parte dell'unico infermiere presente in terapia intensiva in caso di emergenze all'interno dell'istituto, mentre il collega del centro trapianti dovrebbe farsi carico degli altri pazienti. A confermare le criticità, si legge ancora nella nota, è stato il crash test della scorsa settimana, in cui un intervento di 16 ore ha richiesto 3 giorni di ricovero in intensiva per un paziente, rendendo necessarie continue reperibilità e turni oltre i limiti di legge. Ad alimentare il malcontento, legge ancora nella nota, la questione degli incentivi, perché a fronte di 280 euro al mese destinati al personale amministrativo con un progetto regionale, per gli infermieri sono previsti 350 euro ogni 12 mesi in quella che il segretario del NURS in Pordenone, Gianluca Altavilla, ha definito una sproporzione inaccettabile.

0: Due gli appuntamenti in regione oggi dedicati al cantautore catanese Franco Battiato, di cui in sottofondo state ascoltando Centro di Gravità Permanente. Quello in calendario a Piancavallo, intitolato Prospettiva Battiato, è inteso a restituire la profondità e l'eclettismo delle opere del maestro siciliano, unendo tecnica vocale e sensibilità interpretativa. Condotto da Massimo De Vitor, musicista e direttore d'orchestra, l'evento si terrà in Piazzale della Puppa alle 17 a ingresso gratuito.
1: Altra proposta in tema, quella del film Franco Battiato, il lungo viaggio, che ripercorre la vita, la musica e la profonda ricerca spirituale dell'artista, dagli anni della sperimentazione più radicale fino al grande successo pop, passando per le esperienze condivise con il cantautore Giorgio Gaber e la cantante Ombretta Colli. Sotto la lente anche il viaggio interiore di Battiato, in aggiunta agli incontri che hanno contribuito a definirne il percorso umano e creativo, tra cui il legame con la cantautrice Giuni Russo e lo storico sodalizio artistico con il compositore Giusto Pio. La proiezione in calendario a Pordenone, all'Arena Largo San Giorgio, alle 21.
0: E il Comune di Trieste informa che da oggi, a seguito della conclusione delle operazioni di movimentazione e ricollocamento del patrimonio librario, la Biblioteca Civica Ortis riapre al pubblico i servizi di prestito locale, interbibliotecario e intersistemico. I servizi saranno attivi secondo le consuete modalità, con la possibilità di prenotazione anticipata dei volumi tramite il catalogo online BiblioEst.
1: Scontro sfiorato tra le opposte tifoserie sabato scorso a Udine, prima dell'inizio della partita di Coppa Italia vinta dall'Udinese contro il Padova per 1-0. Una cinquantina di ultras del Padova infatti hanno raggiunto il Parco Ardito Desio, la periferia nord-ovest della città, dove hanno iniziato a lanciare petardi, fuochi d'artificio e oggetti contundenti contro gli ultras friulani che hanno la loro sede proprio in quella zona. Immediato l'intervento degli agenti delle questure di Udine e Padova con la Digos, intervento che ha evitato il degenerare dello scontro. 10 tifosi padovani, di cui 4 con precedenti specifici in ambito sportivo, sono stati identificati, denunciati per rissa aggravata e colpiti da provvedimenti di DASPO che vanno dai 3 agli 8 anni. La polizia ha anche sequestrato mazze e bastoni emersi all'interno del parco, oltre che a bordo delle auto utilizzate da alcuni degli ultras.
0: Sì. A Colina, una frazione di Forni a Volti, si è svolta la staffetta dei tre rifugi, gara storica di corsa in montagna. Nella competizione femminile si sono imposte le atlete della Gran Bretagna, mentre tra gli uomini i più veloci sono stati i 3 frazionisti della Monte Collians. A raccontarci la corsa è Ottavio Toc, presidente dell'Unione Sportiva Colina.
2: Staffetta Tre Rifugi, una gara internazionale di corsa in montagna, giunta ormai alla 63esima edizione, quindi una delle più storiche in Italia. Si svolge a Colina di Forni a Voltri, esattamente, viene chiamata Tre Rifugi perché tocca i tre rifugi, il Tolazzi, il rifugio Tolazzi, il Lambertenghi Romanin e il rifugio Marinelli, quindi rientrano in paese a Colina. Sono 3 elementi, uno fa la salita praticamente, uno attraversata e l'altro la discesa.
0: Quanto è il dislivello che superano gli atleti e quanto è lunga la corsa e quanto è lunga ogni tratta?
2: Più o meno ogni tratta è sui 4 km. Il dislivello della prima frazione è circa 1200 metri, secondo 800 metri circa e il terzo anche quello 1000 metri di livello, tutto in discesa, tutto ad un fiato.
0: Nella gara femminile si è imposta la squadra della Gran Bretagna.
2: Il tempo totale è stato di 1 ora 33 minuti 35 secondi. Al secondo posto l'Aldo Moro di Paluzza e al terzo la locale squadra Monte Collians di Forni a Voltri.
0: E tra i maschi invece com'è andata?
2: Tra i maschi hanno vinto la squadra di casa, la Monte Collians, seguita anche qui dalla Gran Bretagna, e al terzo posto Gemona Atletica, con atleti di alto spessore, infatti Moia Tiziano e Simonetti Giulio sono nella nazionale, così come i primi che hanno vinto, sia Costa Isacco che Cagnati Lorenzo, sono in elementi della nazionale. E anche gli Gran Bretagna schierava tutti atleti di alto livello.
0: Quanti atleti hanno partecipato in totale alla corsa? Quante squadre e quanti atleti?
2: Praticamente erano quasi 120 squadre, quindi 360 atleti. le nazioni rappresentate erano la Gran Bretagna, la Slovenia, la Croazia, tutti gli italiani provenienti anche da fuori regione, da tutta l'Italia, insomma.
0: Pallacanestro. La Udine ha terminato ieri la pausa estiva con un raduno nella sede di Tavagnaco a cui si sono presentati anche i nuovi arrivati come Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallaro e Nicky McLean, in aggiunta ai giovani talenti che svolgeranno preparazione e allenamenti con la squadra bianconera per tutta la stagione. Tra loro figurano Alessandro Pavan e Mattia Grassi, assenti all'appuntamento, Denzel Valentine e Rhea Quinn Battle, attesi la prossima settimana per motivi logistici. Non convocati invece Anthony Hickey, escluso dal progetto tecnico e alla ricerca di ingaggio, e Mirza Alibegovic in attesa di sviluppi nella trattativa con la Maxima Roma. Oggi in programma le visite mediche per chi non le ha ancora eseguite e l'inizio dell'impegno in palestra con l'allenatore Giorgio Oggerosa e il preparatore atletico Daniele Missarelli. Primo impegno in agenda il prossimo sabato 29 agosto per l'amichevole in calendario contro Basket Mestre al Palasport di Gonarsa alle 16:30 nell'ambito della 23esima Basketball Summer League. Al termine la presentazione al pubblico del roster dal lunedì 31 agosto e per una settimana è poi previsto il ritiro della squadra a Tarvisio.
1: Passiamo alla ginnastica. Quarto posto per l'udinese Tara Dragas nella finale di specialità la palla al campionato del mondo di ginnastica ritmica di Francoforte sul Meno, che si è concluso ieri. Dragas ha sfiorato il podio distanziandosi di soli 35 centesimi dalla terza classificata.
3: Rassegna stampa.
1: Iniziamo ora la rassegna stampa dei quotidiani locali. Le due edizioni del Messaggero Veneto aprono con i roghi in carne, hanno in comune la fotonotizia con un'immagine del Monte Amariana che brucia e un reportage con le testimonianze dei residenti che non intendono abbandonare le loro case. L'edizione di Udine del Messaggero in capocronaca si occupa del divieto di accedere alle manifestazioni sportive d'Aspo inflitto ai tifosi del Padova che hanno aggredito i sostenitori dell'Udinese nella partita di sabato allo Stadio Friuli. In un altro servizio, l'ipotesi di divieto di trasferta per i tifosi del Venezia in occasione della partita contro l'Udinese in calendario a metà settembre nel capoluogo friulano, in considerazione dei disordini già avvenuti tra le due tifoserie nel febbraio 2025. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre le pagine interne di cronaca locale con il comunicato del sindacato Nursind sulle carenze di organico del CRO di Aviano. Spazio poi agli operatori del mercato cittadino di Ferragosto che hanno lamentato un giro di affari poco soddisfacente.
0: Carnia assediata dai roghi è il titolo principale sia dell'edizione di Trieste sia di quella di Gorizia. Del Piccolo nell'Occhiello, distrutti 50 ettari di bosco sui monti sopra Tolmezzo, inefficaci i lanci d'acqua dall'alto con gli elicotteri e la pioggia si fa attendere. Il commento di Francesco Iori è dedicato ai conti sbagliati per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Chi pagherà? È la domanda sconsolata posta dall'autore. Uno dei temi affrontati è anche come a Trieste l'overtourism omologa i menù. Chef e ristoratori, guai a perdere l'identità. Le pagine 12 e 13 sono dedicate alla strage di Vergarolla. Nell'edizione di Gorizia la fotonotizia in prima pagina è titolata «Gorizia allo sconcerto, i bivacchi dei disperati arrivano in centro, dormono all'addiaccio davanti alla prefettura».
1: Le due edizioni del Gazzettino condividono l'apertura con la carenza di personale al CRO di Aviano, oltre a un servizio con l'approvazione da parte della Giunta regionale della proposta al piano regionale di mitigazione ai cambiamenti climatici. La misura prevede la neutralità climatica entro il 2045. La maggior parte degli interventi riguardano l'efficientamento energetico degli edifici e i trasporti. In comune con tra le due edizioni anche un'analisi dei costi della formazione in vista dell'inizio dell'anno scolastico, con spese che possono raggiungere 600 euro per libri e materiale tecnico. La fotonotizia è per un commento sulla partita dell'Udinese di Ferragosto, con considerazioni sulla difesa in vista del match di sabato Udinese-Como in seguito all'uscita di Christensen tra le file dei bianconeri. L'edizione di Pordenone del Gazzettino in fotonotizia ritrae il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta, con le anticipazioni della rassegna in calendario dal 16 settembre prossimo. Per il calcio, la ripresa degli allenamenti dei ramarri del Pordenone in vista della partita di sabato contro il Corva di Azzano Decimo.
0: A Vergarolla, a Pola, il 18 agosto di 80 anni fa, l'esplosione di ordigni bellici ammassati su una spiaggia ha causato la morte di decine di persone. Il numero esatto non è mai stato chiarito, tra cui molti bambini riuniti lì per assistere a una gara sportiva che era anche un segnale di italianità. Una strage a lungo dimenticata e che solo da 3 anni a questa parte gli esuli celebrano insieme alle autorità croate. Ascoltiamo lo storico Raul Pupo.
3: Questa è la prima grande strage della storia dell'Italia repubblicana. Quando è avvenuta, Pola faceva ancora parte dello Stato italiano, avrebbe cessato di farne parte appena il 15 settembre del 1947, quindi è storia dello Stato italiano.
4: Cosa chiarì l'inchiesta delle autorità britanniche fin da subito?
3: L'inchiesta chiarì che non si trattava di un incidente. Questa era stata la prima.

0: ipotesi una massa di residuati bellici inesplosi, si poteva pensare all'incidente, invece assolutamente no, non potevano esplodere, quindi doveva esserci stato un innesco, quindi un attentato.
1: Nel nuovo millennio sono emersi documenti che ricondurrebbero le responsabilità ai servizi segreti jugoslavi. Qual è il grado di attendibilità?
0: È basso, purtroppo. Allora, l'inchiesta britannica

0: dei carabinieri italiani che ipotizzava, facendo anche il nome, un possibile tentatore locale, membro dell'OSNA. Però certezze non ce ne sono.
1: Quell'attentato fu una delle molle che spinsero la popolazione di Pola a lasciare la città.
0: Assolutamente sì, al di là degli storici che devono parlare soltanto quando sanno cosa dire, cioè quando hanno le fonti sotto mano, la percezione degli abitanti fu univoca. È stato un attentato per farci capire che cosa ci succederà se non ce ne andremo, perché già da un mese si cominciava a parlare di esodo totalitario. Questa fu chiaramente l'ultima spinta, la spinta del terrore. Strage impunita, strage di grandi dimensioni, 65 accertati, più verosimilmente un paio di decine di altri, che non è stato possibile accertare per varie ragioni, lo stato dei corpi, ma anche perché a Pola in quel periodo erano confluite parecchie migliaia di persone dalla zona B sotto responsabilità jugoslava che avevano cercato rifugio a Pola. Comunque una strage di dimensioni enormi, no? Strage dimenticata per decenni, strage divisiva, appunto perché imputata da parte italiana senza con dubbio alla responsabilità jugoslava, da questa negata, finalmente dopo tantissimi anni riscoperta, già da qualche tempo a questa parte, a questo punto ricordata, commemorata congiuntamente sia dagli esuli istriani che dalla città di Pola. Questo sono passati 80 anni, ecco, poco meno, perché già da 3 anni che lo fanno, però un traguardo significativo.
2: Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono 23 gli appuntamenti a ingresso gratuito del cartellone dell'Alpe Adria Puppet Festival, manifestazione gradese in calendario da oggi fino a sabato 22 agosto, dedicata al teatro di figure, giunta alla 35esima edizione. Appuntamento d'esordio, lo spettacolo Il segreto di Arlecchino e Pulcinella con Alberto De Bastiani, in programma Campo Patriarca Elia alle 21. Tra le proposte della rassegna, il focus dedicato ai giovanissimi e il progetto per gli spazi del Museo di Archeologia, con eventi di teatro da tavolo ed oggetti tratti da grandi classici e miti.
4: Incontri letterari al tramonto, questo è il titolo di una rassegna letteraria organizzata da oggi fino a mercoledì a Forni di Sopra da Bottega Errante Edizioni. Tutti gli incontri si terranno nella Sala Dolomiti alle 17.30. L'incontro di stasera, moderato da Mauro Daltin con la scrittrice Raffaella Cagnelluti, che presenterà il romanzo Alla gentilezza di chi la raccoglie, la storia appunto romanzata della deportazione a Buchenwald subita da Giulio Cagnelluti, padre dell'autrice. A Raffaella Cagnelluti abbiamo chiesto di presentarci Alla gentilezza di chi la raccoglie.
5: Mio padre, Giulio Cagnelluti, è stato arrestato nel mese di luglio del 1944 in Carnia ed è stato poi dal carcere di Udine poi trasferito su una tradotta con destinazione Buchenwald. E lì ha trascorso quasi 10 mesi, poi per fortuna è rientrato. È stata un'esperienza molto dolorosa che comunque lui è riuscito a superarla grazie alla fede che non ha mai perso, grazie all'amore verso la sua giovane moglie che lo attendeva a casa, all'arte, perché durante la sua prigionia è riuscito a tenere anche un diario per immagini che poi ha riportato a casa, e in ultimo anche al perdono, perché alla fine ha perdonato chi lo aveva denunciato e che gli aveva causato questa bruttissima esperienza.
4: Il titolo del romanzo è Alla gentilezza di chi la raccoglie. Ce lo può spiegare questo titolo?
5: Mio padre appunto viene caricato su questo treno e quindi voleva in qualche modo avvisare la sua giovane moglie che era rimasta a casa all'oscuro di tutto. Riesce a scrivere in maniera fortunosa una lettera con un lapis di fortuna, la imbusta anche, e sulla busta della lettera scrive l'indirizzo della moglie, poi aggiunge sul retro Alla gentilezza di chi la raccoglie, perché prima di attraversare il confine lui lancia questa lettera in quanto capisce che non può farla arrivare in modo diverso. E in quel periodo c'erano sempre delle donne e delle ragazze che accorrevano per soccorrere questi prigionieri e anche per raccogliere le lettere, nel caso di mio padre, o anche semplici biglietti che poi una volta a casa queste ragazze rispondevano agli indirizzi dei prigionieri per informare la famiglia di dove stava andando il loro caro.
4: Il diario disegnato da suo padre a Buchenwald è oggi conservato nel Museo del Campo.
5: Sì, perché diciamo, per poter scrivere questa storia ho fatto un viaggio a Buchenwald e nel memoriale ho visto dei disegni di ex prigionieri realizzati sulla medesima carta su cui aveva realizzato mio padre i suoi. lui, in quanto prigioniero politico, non poteva scrivere, però il disegno era tollerato.

0: Addirittura, grazie alla sua abilità, lui ha realizzato, raccontava, anche alcuni ritratti a dei capolli e si guadagnava un mestolo di sbobba in più, e questa voleva dire vita, salvezza.
1: Seconda e ultima giornata per la manifestazione Mercato da Favola in programma Valvasone. Oggi l'agenda prevede visite guidate gratuite al castello e al suo teatrino privato settecentesco a partire dalle 10 e un concerto d'organo nel Duomo alle 10.30. Altre proposte, quella della ludoteca per giovanissimi in via San Pietro e il mercato organizzato lungo le vie principali del paese che include creazioni artigianali anche per hobbisti.
2: Altri eventi culturali, comunismo, un'altra storia, il libro scritto dallo storico Luciano Canfora che sarà commentato da Andrea Di Lenardo, consigliere comunale Udine, e da Gianluca Paciucci della segreteria nazionale del Partito Possibile a Cervignano del Friuli nel giardino di Casa Pez in via Milano alle 17.30. In caso di maltempo l'evento si svolgerà al Bar Alpino in via Garibaldi. Tra le pagine, le due nascite del comunismo, quella del 48 con Marx e quella del 1917 con Lenin, e la perdita della carica iniziale dei partiti politici sorti nella prima metà del secolo scorso.
1: Per gli spettacoli, la rassegna Scena Bimba, dedicata a bambini e famiglie, prosegue con la rappresentazione di Gioppino e la principessa stregata a Pordenone, al sagrato della chiesa di Borgo Meduna, in via Tiepolo, alle 21, a ingresso gratuito. In caso di maltempo, lo spettacolo è previsto nella sala parrocchiale adiacente. In scena, la maschera popolare, presente in tutte le storie di burattini di tradizione bergamasca, ingresso gratuito.
2: Il gatto con gli stivali è lo spettacolo allestito dalla compagnia Bottega Buffa Circo Avanti, il cartellone con la rassegna Pupe Pini a Lignano Pineta, Parco Hemingway alle 21 a ingresso gratuito. Sul palco Laura Mirone, Veronica Azzurro e Veronica Risatti. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire un flusso di pensieri sul mondo attuale in un dialogo quotidiano tra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20 andrà in onda Parola di Cane, in cui si parlerà di cani da riporto e da acqua, che sono tra le razze più versatili del mondo cinofilo, nati per affiancare cacciatori in boschi, campi e negli ambienti acquatici. Oggi sono soprattutto compagni di vita, cani da soccorso, da assistenza e protagonisti per numerose attività sportive. Alle 11.55 l'appuntamento con Un'estate per scrivere. Che cosa accade quando la letteratura attraversa i generi e trasforma un architetto friulano in investigatore nell'Istanbul di fine 800? Lo racconta Flavio Santi, scrittore, poeta, traduttore, docente universitario. I programmi regionali tornano poi alle 14.
2: Siamo arrivati alla fine. Il suolo è stato curato da Caterina Cabrelli e da Mauro Ciccarelli, in redazione Matteo Bazzi, in studio eravamo Maria Spezia e Walter Scherchi. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è per le 11.05 minuti, per una breve anticipazione delle notizie che vi daremo nell'edizione del giornale radio delle 12.30. Passate una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo variabile su pianure e costa, nuvoloso in montagna, mentre la circolazione veicolare è al momento scorrevole, si va movimentando sulla principale rete viaria senza che al momento si registrino criticità di rilievo. In autostrada sulla A4 Trieste-Venezia ricordiamo il passaggio da 3 a 2 corsie tra Portogruaro e San Dona di Piave, mentre sulla tangenziale ovest di Udine abbiamo la possibilità di lavori con riduzione di carreggiata, e sulla statale 13 Pontebana ci sono lavori anche nel comune di Venzone con un transito a senso unico alternato durante il giorno tra le 8 e le 18, e nel comune di Pontebba in questo caso un transito a senso unico alternato fisso per lavori al viadotto in località Rio degli Uccelli. Anche la strada regionale 352 di Grado vede la possibilità di sensi unici alternati nel comune di Grado per lavori alla pista ciclabile, e poi ricordiamo la presenza di cantieri con possibili riduzioni di carreggiata e transito a senso unico alternato sulla strada regionale 463 del Tagliamento nel comune di Maiano, e sulla strada regionale 400 1964 di Spilimbergo nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: RAI Radio 1.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
1: Acqualete.
7: What the?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Simona Quadarella, Larissa Iapichino, i ragazzi della 4x400 con i loro trionfi chiusi, gli europei di nuoto e atletica, il primato di medaglie è azzurro. L'Italia nuota, salta, corre da Parigi a Birmingham, la conferma di un movimento sportivo in costante crescita, il futuro è sempre più tricolore, aspettando il calcio. Medio Oriente, scade la tregua Stati Uniti-Iran, su Hormuz è sempre braccio di ferro, Gaza, Casa Bianca in pressing su Israele per il piano di pace. La crisi di Ceuta, il Marocco respinge i nuovi arrivi, ma chi è già nell'enclave spagnola chiede a gran voce il diritto di asilo. Ripreso dalle telecamere il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo della Città sullo Stretto, investigatori al lavoro, sentiti i custodi. Il grande caldo sta passando, oggi bollino rosso solo sulle strade per i rientri delle vacanze, ma scatta l'allerta temporale. Dopo i Beatles ed Elvis, per dischi venduti al mondo, c'è lui, compie 90 anni, il più grande dei parolieri, Mogol, lo abbiamo intervistato.
3: La partenza dell'Italia è buona con Edoardo Scotti. Eccolo Scotti al cambio con Luca Sito, sarà il testimone a Soudassy. Sito va a recuperare posizioni, parte bene Mohamed Soudassy, porta l'Italia al primo posto, deve tenere la posizione, accelera sul rettilineo questo ragazzo e Lorenzo Benati è pronto a partire. Andiamo con questo cambio Benati, via l'Italia, prima Gran Bretagna, poi Belgio, poi Olanda, siamo alla fine sul rettilineo finale al traguardo. Dobson prova a passare.

0: ma Benati resiste, Italia prima, attenzione gli ultimi metri, dai Benati, manca poco, dai Italia oro! 4x400!
1: Oro straordinario per la 4x400 sì, maschile a Birmingham, che abbiamo rivissuto nella radiocronaca del nostro inviato Daniele Fortuna. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Si è chiusa così un'edizione degli Europei di Atletica trionfale per l'Italia, azzurri in vetta al medagliere davanti alla Gran Bretagna.
2: Atletica italiana dei sogni, grinta, fatica e talento, voglia smodata di sorprendere soprattutto se stessi. Il primo posto nel medagliere, conquistato nel duello con la Gran Bretagna all'ultima gara, la 4x400 maschile, per 3 centesimi sui rivali. Oro di Scotti, Sito, Sudassi e Benati. È quasi incredulo, sognante. Luca Sito.
3: Tutta questa vittoria, questa impresa, un che di fiabesco quasi, cioè veramente non sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara, sul pareggio, per vincere il medagliere, cioè veramente folle, dobbiamo ancora riprenderci.
2: Prima nel medagliere e con 10 ori, con il salto magico di Larissa Iapichino, il primo quello giusto da 7 metri, vittoria di redenzione, di maturità, non solo.
4: L'ho vissuta con grinta, per non dire cazzimma, ormai l'ho detto, dal punto di vista emotivo io mi do un 10 e lode.
2: Si chiude con un'altra giornata ricca, anche il bronzo dalla 4x400 femminile, 2 medaglie d'argento. Nella maratona Pietro Riva e la squadra femminile in pista, su strada. Birmingham saluta l'Italia dell'atletica più bella di sempre. Daniele Fortuna, GR1.
1: Conclusi anche gli europei di sport acquatici a Parigi, c'è soprattutto la firma di Simona Quadarella nell'ultimo giorno di gare.
5: Tra conferme e prestazioni di livello assoluto, centesimi beffardi e importanti prove di squadra, è gran finale azzurro a Parigi ed è grandissima Simona Quadarella, nuova tripletta d'oro come a Glasgow 2018 e Budapest 2021. Trionfo nei 400 stile dopo quelli negli 800 e nei 1500, sempre superando le tedesche Gose e Werner con un ottimo tempo e un'ultima vasca sontuosa. Mai nessuna come lei in Europa, 11 medaglie d'oro, infinita. La costanza, la mia forza, dice. I 100 d'orso, 50 rana, le gare di Thomas Ceccone e Benedetta Pilato, un centesimo li separa da loro. Brucia, ammette il campione olimpico. È comunque l'inizio di un percorso dopo un anno complicato e pieno di cambiamenti, confessa invece la Pilato. Per entrambi anche l'argento con le staffette miste. La 4% femminile, giovane e con grandi prospettive, seconda solo alla Gran Bretagna e con il record italiano. Trascinata da Sara Curtis, che lima ancora il primato nazionale dei 100 d'orso e festeggia il suo sesto podio nel suo europeo dei record. La staffetta mista maschile resta una garanzia, a lungo in testa con un Martinenghi formidabile, beffata per pochi centesimi dalla Russia. Manuela Collazzo, GR1.
1: E dunque un'Italia che magari non calcia più come una volta, visto il fallimento della terza mancata qualificazione consecutiva ai mondiali, ma nuota, salta e corre fino a confermarsi proprio nell'atletica sul tetto d'Europa e stavolta in trasferta.
6: Come Roma, più di Roma. Se 2 anni fa però la vittoria del medagliere con 11 ori e 24 medaglie non sorprendeva, visto il classico boost casalingo, un'annata in cui molti si erano concentrati sull'Olimpiade, la prima posizione a Birmingham fa molto più rumore. Intanto perché è arrivata in Gran Bretagna battendo proprio gli inglesi, poi perché il totale delle medaglie è praticamente identico, 22 con 10 ori, nonostante gli infortuni di Jacobs e Furlani. Segno che l'atletica azzurra è più viva che mai e la parabola iniziata a Tokyo continua a salire. Un discorso che vale anche per il nuoto, anche se a Parigi in extremis è stata la Gran Bretagna a finire in testa nel medagliere. In questo caso Roma 2022 era irripetibile ed inavvicinabile, si sapeva, ma l'Italia non può che sorridere. Per il nuoto, certo, tra le corsie sono arrivati 6 ori e 20 medaglie, ma non solo, perché tutte le discipline hanno contribuito al totale di 43 medaglie, più di ogni nazione, con 13 successi. Nuoto artistico, tuffi, nuoto di fondo e tuffi dalle grandi altezze. Ed accanto alle certezze come Quadarella e Martinenghi, ecco esplodere Sara Curtis. Il presente, insomma, è azzurro, ma anche il futuro. Luca Cesaretti, GR1.
1: Alle 8 e 6 minuti su Rai Radio 1, gli esteri, con la scadenza oggi della tregua tra Stati Uniti e Iran siglata in Pakistan. Il punto con Valeria Fraschetti, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. 60 giorni non sono bastati a colmare le distanze tra Washington e Teheran. Scade infatti oggi il termine stabilito dal memorandum di Islamabad che era stato firmato, lo ricorderete, il 18 giugno scorso. I due paesi avrebbero dovuto in questi 2 mesi negoziare un accordo finale e invece nessun accordo, nessuna notizia di una proroga della tregua, negoziati in stallo e soprattutto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Da un lato l'Iran, che usa lo stretto come strumento

0: di soffocamento dell'economia globale per premere sugli Stati Uniti e dall'altro lato Washington, che mantiene il suo blocco navale militare contro le navi iraniane per strangolare l'economia della Repubblica Islamica. Una guerra d'attrito economica dunque, certo non aiuta la ripresa del dialogo. L'ultimo annuncio dell'esercito iraniano di una taglia sui soldati americani di $30,000 che saranno versati a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Qualcosa però forse se si muove sulla tregua negoziata, sull'altra tregua negoziata da Washington, quella a Gaza fra Israele e Hamas. Oggi il premier israeliano riceverà il genero inviato di Trump Jared Kushner, che ieri ha incontrato i vertici di Hamas in Egitto. Sentiamo il corrispondente.
1: Cammina su un crinale molto stretto sulla via del piano per Gaza l'inviato della Casa Bianca Jared Kushner al Cairo, faccia a faccia di un'ora e mezza con il nuovo leader di Hamas Khalil al-Khaya, con i mediatori Egitto, Turchia e Qatar. Colloquio serrato con i leader di un movimento terroristico che gli Stati Uniti finora hanno evitato di incontrare direttamente, ma Donald Trump a fretta intende sbloccare la fase 2 del suo piano. Khalil al-Khaya conferma a Kushner l'appoggio di Hamas al piano di Trump, ma chiede agli Stati Uniti di imporre a Israele di accettare la tabella di marcia voluta dalla Casa Bianca, piano che invece il premier Netanyahu ha respinto, non fidandosi delle promesse degli autori dei massacri del 7 ottobre. Kushner chiede a Hamas passi concreti e verificabili, chiarisce che le armi dovranno uscire dalla striscia di Gaza, trasmettendo il messaggio che Gaza non potrà mai più essere una fonte di terrore per Israele. Oggi Kushner incontra il premier Netanyahu in Israele, che a 71 giorni dalle elezioni israeliane intende mostrare al suo elettorato di non avere intenzione di cedere. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E proprio mentre si cerca di far procedere la pace, arriva una nuova frase shock del ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben Gvir. A Gaza ci vorrebbero 30-40 uccisioni mirate ogni notte, queste le sue parole. Ed è anche guardando alle ultime violenze dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi che Papa Leone ha lanciato un nuovo appello di pace per tutto il Medio Oriente. Ha detto basta violenze sui civili palestinesi, queste le parole pronunciate all'Angelus da Castel Gandolfo ieri. Il Vaticano è impegnato anche sull'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Il segretario di Stato Parolin, a margine di una veglia di preghiera, ha detto che la Santa Sede ha tentato di offrire in tanti modi una mediazione, a cominciare da Papa Francesco, ma finora nessuna risposta diretta. Il cardinale ha poi aggiunto che il segretario per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, andrà a Mosca. Speriamo che qualche frutto si raccolga, ha commentato Parolin. Ma intanto la guerra non si ferma. Gli aggiornamenti dalla corrispondente da Mosca.
2: 15 i morti negli attacchi incrociati di ieri in Ucraina, colpita Kiev ma anche Odessa, Zaporizhzhia e Sumy, e a Kryvyi Rih si è fermata l'acciaieria, la più grande dell'Europa dell'Est, mentre la Russia ha fronteggiato uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra. Nel mirino delle forze di Kiev, Mosca presa di mira da 600 droni, ma sono state colpite anche altre regioni e sale la tensione anche nei paesi confinanti. Un drone ha violato lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto da un aereo della NATO che sta analizzando i detriti. Si sospetta che sia russo. Le autorità di Mosca dicono che sono 1500 i droni ucraini lanciati contro la Russia nelle ultime 24 ore. Oggi il Ministero della Difesa dichiara che nella notte sono stati intercettati 250 droni nelle zone della Russia al confine, ancora una volta sotto attacco la regione di Belgorod, colpita da lanci di missili in un villaggio a 15 chilometri dalla frontiera, 6 i civili morti, tra cui anche dei bambini. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: La crisi dei migranti a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez presiede oggi una riunione in videoconferenza con 7 ministri del suo governo sulla crisi nell'enclave spagnola in Marocco, per dare assistenza ai migranti ancora presenti e rafforzare le garanzie di sicurezza. Nel territorio intanto è ancora tensione.
4: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco. La polizia non ci permette di muoverci da qui. Ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia alla ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
5: Hai un rischio?
4: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza, dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelli che ha il trampolin sono totalmente assenti. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E il governo italiano sembra intenzionato a mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna, anche se è in corso una riflessione. Nelle prossime ore non si esclude una videocall tra la premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'interno Piantedosi.
6: Giusto il perdurare della sospensione di Schengen per proteggere le frontiere dal rischio sicurezza e possibili infiltrazioni terroristiche. La maggioranza unita sulla linea del massimo rigore di fronte alla crisi di Ceuta. Forza Italia rimarca l'aumento di rimpatri ed espulsioni, con il vice premier azzurro Tajani che però assicura non c'è nessuna battaglia con Madrid. E proprio per discutere di flussi migratori una delegazione di Fratelli d'Italia sarà oggi a Lampedusa. Per la Lega prioritario difendere i confini. È solo propaganda per le opposizioni, per il Partito Democratico. Così si cerca solo di nascondere il fallimento del governo, a cominciare dal caro carburanti e dall'emergenza economica. Stessa linea dal Movimento 5 Stelle, la vicenda Ceuta è solo un diversivo. Per Verdi Sinistra è un modo di distorcere l'attenzione sui veri problemi. Per Matteo Renzi, Tel Aviv, dal governo solo demagogia su un tema, quello della migrazione, sempre più complesso, che non si ferma con i muri. Alessandra Allegra, GR1.
3: L'attentato contro Sigfrido Ranucci, il presidente del Senato La Russa, partecipando ad un evento di Fratelli d'Italia, torna a criticare il giornalista e conduttore di Report. La sua credibilità era già prossima allo zero, dice il programma va cambiato, non eliminato. Pronta la risposta da 5 Stelle. La Russa vuole per caso condurre lui la trasmissione? Chiedono dal Movimento. E intanto proseguono le indagini sull'attentato. Walter Lavitola è in carcere perché è ritenuto il mandante dell'azione e chiede di essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti.
7: La difesa di Lavitola presenterà la richiesta di riesame riguardo le misure cautelari dell'imprenditore al quale sono stati negati gli arresti domiciliari. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, chiede intanto che venga ascoltato di nuovo per chiarire la sua posizione. La giudice per le indagini preliminari ha infatti considerato inverosimili e fumose le dichiarazioni dell'ex faccendiere, che ha confermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma solo per fargli aumentare la scorta. Gli esecutori dell'attentato in carcere affermano che non avevano intenzione di far male a Sigfrido Ranucci. Anche loro hanno fatto richiesta di essere ascoltati. Quanto all'idea di un terzo livello nella vicenda, una regia al di sopra dell'ex faccendiere, per Sergio Cola, difensore di Lavitola, sono congetture. Nei prossimi giorni la procura chiederà l'estradizione del factotum dell'ex imprenditore, il cittadino camerunense Gomez Tavares, latitante in Africa, che avrebbe avuto un ruolo di mediatore tra Commando e Lavitola. A settembre intanto Sigfrido Ranucci, persona offesa in questa storia, verrà ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti, una volta terminate le analisi su PC e cellulari dell'ex faccendiere. Elena Paba, GR1.
3: Parliamo del furto di opere d'arte al Museo Regionale di Messina. Sconcerto dal ministro della Cultura Giuli, vicini alla città confido nel lavoro delle forze dell'ordine, ha detto investigatori intanto al lavoro.
8: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
9: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
8: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
3: Un business che purtroppo nel nostro paese non conosce crisi, quello del traffico illegale di opere d'arte, ma anche di falsi e reperti archeologici.
5: Difficile dire quanto vale davvero il mercato del traffico illegale di opere d'arte. Se a livello mondiale l'UNESCO stima una cifra di circa 8 miliardi di dollari, i dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del Comando dei Carabinieri, che si occupa di tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per

0: Legambiente si tratta di un fenomeno dalle dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito, quello archeologico. Secondo la banca dati dei Carabinieri, si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte, reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi, oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business che arriva fino a 400 milioni di euro. Fabio Comini, GR1.
1: Sono ore di apprensione per i familiari del ragazzo veneto in vacanza con gli amici a Barcellona, rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio all'uscita da un locale notturno.
2: Ora è il momento dell'attesa. Potrebbero essere necessari anche 2 giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
3: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
2: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
3: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami al momento, ma si scava ancora tra le macerie dopo il sisma di sabato. Il bilancio provvisorio di 54 morti, oltre 130 feriti e 1.300 case danneggiate. Cinema, è morta Hayden Panettiere, attrice statunitense di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre, non è stata resa nota però la causa del decesso. Alle 8 e 19 minuti su Rai Radio 1 il meteo, dopo settimane di caldo estremo, concede ora il caldo una tregua, da oggi scendono le temperature ma arrivano i temporali. Maria Cristina Cusumano è qui accanto a me, buongiorno.
4: Buongiorno, sì, cambia il quadro meteorologico sull'Italia per effetto di una perturbazione in transito sull'Europa centrale che porta un po' di refrigerio, aria più fresca, fa abbassare le temperature, ma finita quella del caldo arriva un'altra emergenza, quella del maltempo e dei temporali accompagnati da forti raffiche di vento su gran parte del paese. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla per criticità idrogeologica e sempre per il maltempo, ieri tragedia nel Lecchese dove per un improvviso nubifragio un ventenne è morto mentre faceva il bagno nel lago di Como. Perturbazioni sempre più frequenti, conseguenze del cambiamento climatico, dice il climatologo Carlo Cacciamani, lo abbiamo intervistato.
5: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
6: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con le eruzioni di aria più fresca questa instabilità viene liberata in eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
5: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
6: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto, con temperature dell'ordine di 38-39 gradi di massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
5: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
6: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
5: Donatella Gori, GR1.
4: Temperature più miti caratterizzeranno anche il rientro di milioni di italiani dalle vacanze estive, un controesodo, quello di quest'anno, con traffico diluito e scorrevole. Oggi la giornata più intensa con bollino rosso in mattinata su strade e autostrade del paese. Secondo le stime dell'ANAS sono previsti oltre 34 milioni di automobilisti in via

0: entro giovedì, ma c'è anche chi ha deciso di partire per le vacanze dopo Ferragosto. E allora all'aeroporto Galilei di Pisa è boom di passeggeri. Ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti della sede regionale.
1: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono.
2: E Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
3: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie.
4: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
5: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
3: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa, dopo un luglio dal record. Oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le strade si svuotano, a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
6: Una sensazione che riempie il cuore.
3: Positivi numeri anche negli hotel. Intanto in città presto debutterà la Pisa Card, un nuovo strumento per valorizzare gli itinerari meno noti del centro storico.
0: E tra eventi e appuntamenti imperdibili in giro per l'Italia ce n'è uno storico, il Palio di Siena. La competizione equestre doveva disputarsi ieri, ma a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città è stato rinviato al pomeriggio di oggi. Ascoltiamo.
7: Ancora un palio rimandato per maltempo a Siena, in Piazza del Campo, poco prima delle 14. È cominciato a piovere, l'acquazzone è durato un'oretta, rendendo impraticabile la pista di tufo. La sindaca Nicoletta Fabio, dopo la riunione con i capitani delle contrade, ha deciso il rinvio di 24 ore, come già accaduto per la carriera dello scorso 2 luglio. La bandiera verde è stata quindi esposta alle trifore di Palazzo Pubblico, annunciando così a contraddio ai turisti il rinvio. La sicurezza di cavalli e fantini venne prima di tutto. Il capitano della contrada della Chiocciola, Alessandro Maggi.
8: Non possiamo rischiare l'incolumità della valle e dei fantini. Abbiamo votato all'unanimità 10-0, insomma, happy.
7: Oggi, poco prima delle 17, l'ingresso in Piazza del Campo del corteo storico. A seguire, alle 19, l'uscita di 10 cavalli dall'entrone di Palazzo Pubblico, meteo permettendo. Negli ultimi anni sono registrati vari rinvii del palio a causa del maltempo. Siena, Iuri Guerranti, GR1.
9: Parliamo ora di calcio, 32esimi di Coppa Italia. Sorpresa, la Lazio è stata eliminata dal Mantova all'Olimpico e finita 2-0 per i Lombardi. Avanzano i 16esimi Genoa, Frosinone e Verona, che hanno eliminato rispettivamente Ascoli, Juve Stabia ed Entella. Oggi altre 4 partite: Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Buon compleanno Mogol, il grande paroliere e produttore discografico, con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Compie oggi i 90 anni, una lunga carriera che va ben oltre il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti. La nostra intervista. Chissà, chissà,
10: chissà. Lo scopriremo solo vivendo uno dei versi più citati e autobiografici di Mogol. Che significato ha per lei?
11: Guardi, sono convinto che dobbiamo vivere serenamente, che allunga la vita molto, la serenità, e aiutare le persone che hanno bisogno. Nella vita dobbiamo saper perdonare e essere umili con tutti.
10: Il mio mestiere, vivere la vita, è diventato invece il titolo del suo libro.
11: È un libro di prevenzione primaria del quale sono molto orgoglioso e spero di riuscire a convincere i governanti a inserire la salute fra le materie di scuola.
10: Se non avesse scritto canzoni, avrebbe fatto forse il medico?
11: Come Massimo Massetti, chirurgo del cuore, che mi ha inserito 4 bypass al cuore 12 anni fa.
10: 1776 canzoni scritte alla SIAE, di cui è presidente onorario, 523 milioni di dischi venduti nel mondo.
11: Sono terzo dopo i Beatles ed Elvis.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
9: E si è diplomata al corso autori della scuola di Mogol, una delle rivelazioni di Sanremo 2026. Quanta pioggia ancora cadrà per un po' di pace in queste. Lei è Angelica Bove, che con il brano Mattone ha conquistato il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa dell'Ariston. Questa sera sarà ad Agerola al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Credo che la felicità ce la prendiamo e basta. Sullo stesso palco ci saranno anche Antonietta e Colombre, reduce del debutto insieme ai 3 big dell'ultima kermesse sanremese, con la felicità e basta. Credo che la felicità. Questa è Rai Radio 1, sono le 8:26, direttore Nicola Rao, vicedirettrice Paolina Meli, in regia Carlo Boninsegni e Stefano Siani. Da Salvatore Sabatino un buon proseguimento d'ascolto, il GR torna con voi come sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 9.
6: GR1.
7: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura lo sport con i nuovi successi per l'Italia nell'ultimo giorno di gare agli europei di nuoto e atletica. In pista, azzurri in testa al medagliere.
8: Come a Roma 2 anni fa, anche a Birmingham c'è l'Italia davanti a tutti nel medagliere europeo. Il bilancio definitivo recita 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi titoli portano la firma di Larissa Iapichino nel lungo, 7 metri esatti, e della 4x400 uomini con Scotti, Sito, Sudassi e Benati. Nella stessa distanza arriva anche il terzo posto della femminile con Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Infine Riva è d'argento nella maratona maschile, stesso colore della medaglia vinta dalle donne nella competizione a squadre. Ridono anche gli azzurri del nuoto. A Parigi ci precede soltanto la Gran Bretagna, ma i 6 ori, gli 8 argenti e i 6 bronzi conquistati testimoniano la forza di un movimento nel quale continua a spiccare la classe di Simona Quadarella. Oro anche nei 400 stile, adesso per lei sono 11 i titoli continentali. Soltanto un centesimo ha privato dell'oro Thomas Ceccon e Benedetta Pilato nei 100 dorso e nei 50 rana. A completare l'opera hanno pensato la 4x100 mista uomini e donne, salite sul secondo gradino del podio. Calcio, Coppa Italia, Lazio eliminata in casa dal Mantova, avanzano ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Francesco Albanese, GR1.
7: La guerra russo-ucraina, sono giorni di massicci attacchi reciproci. Kiev ha lanciato in 24 ore più di 1500 droni, 600 solo sulla regione di Mosca, bilancio di 6 morti e danni enormi a strutture energetiche e strutture logistiche. Mosca invece ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, colpito il più grosso mercato di libri, andato completamente distrutto, bombardamenti sul porto di Odessa, colpita una nave battente bandiera del Togo. In Medio Oriente invece Washington gioca la carta diplomatica per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. L'inviato della Casa Bianca Jared Kushner oggi è in Israele per rilanciare il Board of Peace, l'iniziativa voluta da Trump. Ma arriva una nuova frase shock dal ministro israeliano alla sicurezza nazionale Ben-Gvir: a Gaza ci vorrebbero 30-40 uccisioni mirate ogni notte, ha detto. Sul fronte Stati Uniti-Iran oggi scade la tregua concordata 2 mesi fa a Islamabad, nessun significativo passo avanti sulle trattative, bloccato lo stretto di Hormuz, Washington non revoca il blocco navale, Teheran ne rivendica invece il controllo. Tensioni continue sullo stretto di Hormuz che restano legate a doppio filo con i mercati. Ci colleghiamo con Chiara Rancati a Milano per il consueto appuntamento con le borse.

0: Partiamo proprio dal prezzo del petrolio, che abbiamo visto fluttuare tanto nei mesi scorsi, ma in questi giorni ha molto ridotto le oscillazioni, con gli operatori che sembrano attendere vere e proprie novità dal conflitto in corso prima di prendere posizioni nette, che siano rialziste o ribassiste. Il Brent oggi quindi poco mosso, al momento in lieve calo dopo un inizio mattinata in cauta risalita, poco sotto gli $88.50 al barile. Sale invece del 2,5% il prezzo del gas naturale, che sfiora i €63 al megawattora, in una giornata finora cauta ma positiva per le borse europee. Milano ha aperto a più 0,39%, rialzi più contenuti per gli altri listini principali, segno più marcato per le borse asiatiche, sostenute come spesso in quest'estate dai titoli dei produttori di microchip. Guadagnano oltre un punto percentuale Hong Kong e Shanghai, lo 0,6% Tokyo, nonostante dati deludenti sul prodotto interno lordo giapponese del secondo trimestre, con la crescita attesa al 2% che si ferma invece all'1,1%. Linea a voi.
1: E torna rosso il livello d'allerta sull'Etna, segnalata una caduta di cenere a sud-est del vulcano. E sempre sull'Etna è morto un escursionista di 30 anni che ieri era stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Si tratterebbe di un cittadino statunitense che si era avventurato in una zona interdetta per osservare da vicino la cima del vulcano. Restiamo in Sicilia, dove prosegue la caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi. Il meteo oggi tregua dal grande caldo, con 2 perturbazioni che fanno scendere le temperature ai livelli stagionali, ma arrivano maltempo e temporali anche violenti in gran parte del paese, con 13 regioni in allerta gialla. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Una settimana piuttosto incerta ed instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
1: Sono le 9.05, la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto e buona giornata.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporali diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Stati Uniti Iran. Oggi scade la fragile tregua concordata 2 mesi fa in Pakistan. Nessun significativo passo in avanti sulle trattative. Resta bloccato lo stretto di Hormuz. Washington non revoca il blocco navale. Teheran ne rivendica il controllo e chiede lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Poi minaccia una taglia sui soldati americani. Sul fronte Gaza, invece, Trump gioca la carta familiare diplomatica.
3: Tappa a Gerusalemme oggi per Jared Kushner dopo quella di ieri in Egitto per provare a rimettere in moto il processo di pace americano per Gaza, incagliatosi da mesi sul disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla striscia. Il genero di Trump, accompagnato dal direttore del Board of Peace Madenoff e dall'ex premier britannico Blair, ha incontrato sulla costa egiziana una delegazione di Hamas guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Haya. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace, sinora rifiutato da Netanyahu, il premier israeliano, che punta a non perdere i voti di destra in vista delle elezioni di ottobre, sostiene che il suo esercito non si ritirerà se prima i miliziani non deporranno le armi, ma Netanyahu ha anche bisogno dell'endorsement elettorale di Trump e quindi, secondo il sito Axios, si mostrerà più morbido verso il piano, a pesare sull'incontro anche le violenze dei coloni in Cisgiordania, condannate da Washington. Parole dure intanto arrivano dal ministro la difesa Katz. Non lasceremo aperto nessun conto su nessun fronte, ha detto dopo gli attacchi israeliani in Libano di 2 giorni fa, con 11 morti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Altro fronte di destabilizzazione internazionale, il conflitto russo-ucraino. Il Ministero della Difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto 205 droni di Kiev sopra diverse regioni della federazione. Ieri il massiccio attacco ucraino, che ha lanciato quasi 1500 droni nell'arco di 24 ore, di cui 600 sulla regione di Mosca. 6 morti a Belgorod, bombardato stamattina il porto di Odessa, colpita una nave battente bandiera del Togo. Ancora una scossa di terremoto in Indonesia, questa volta di magnitudo 5.6, nessuna allerta tsunami al momento, ma ancora si scava tra le macerie dopo il sisma di sabato. Recuperati altri corpi, le vittime accertate salgono a 54, 12.800 gli sfollati. Il meteo, il caldo ci concede una tregua, da oggi scendono le temperature ma arrivano i temporali.
4: Finalmente un po' di refrigerio dal caldo estremo, ma ora bisognerà aprire gli ombrelli. 2 nuove perturbazioni che stanno interessando gran parte del nostro paese fanno abbassare le temperature e portano piogge e temporali, anche violenti, in alcuni casi con forti raffiche di vento. 13 le regioni in allerta gialla, il maltempo durerà quasi tutta la settimana. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Una settimana instabile, con frequenti temporali che arrivano soprattutto nelle ore centrali del giorno, ma in particolare con una perturbazione intensa che passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare la massa d'aria e le temperature sul nostro territorio. A seguire però le temperature torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
4: E questa mattina bollino rosso su strade e autostrade del paese per effetto del controesodo estivo che quest'anno sarà diluito e scorrevole. Secondo le stime dell'ANAS, da oggi a giovedì saranno oltre 34 milioni gli spostamenti. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il furto di alcune opere di Antonello

0: Da Messina, dal Museo della Cittadina Siciliana, investigatori al lavoro, in particolare sulle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'accaduto. È un'azione messa a segno da ignoranti, ladri inconsapevoli del valore inestimabile delle opere e convinti di poterle piazzare sul mercato. Non ci riusciranno e, spero presto, saranno ritrovate. Così il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. Lo sport, atletica leggera, l'Italia ha chiuso in vetta al medagliere l'edizione degli europei di Birmingham, 22 i podi totali degli azzurri con 10 ori contro i 19 con 9 ori della Gran Bretagna, padrona di casa. Gli ultimi successi, quelli di Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile e della staffetta 4x400 maschile. Al microfono dell'inviato Daniele Fortuna il commento del presidente della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica, Stefano Mei.
1: L'avevo un pochino pronosticato, vedrai che sarà fino alla fine un testa a testa, è stato un testa a testa vincente. Credo che ci siamo meritati di arrivare davanti, perché dopo Roma credo che ora abbiamo dimostrato che siamo senza dubbio la nazionale più forte di tutta in Europa.
0: Auguri al più grande dei parolieri che oggi compie 90 anni. Mogol, che con oltre 1700 canzoni scritte e oltre 520 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha fatto la storia della musica italiana, una lunga carriera che va ben oltre il fortunato sodalizio con Lucio Battisti. E sono le 10.05, prossimo GR alle 11, vi lasciamo i podcast di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
2: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
3: Ci hanno sempre detto che i dati parlano da soli, come i numeri esatti, neutrali e inoppugnabili. Ma forse era una mezza verità. I dati non parlano da soli. Qualcuno infatti li raccoglie, qualcuno li ordina, qualcuno decide cosa farci vedere e cosa no. E allora un grafico non è mai solo un grafico, è una lente. A volte chiarisce, a volte inganna, a volte cura, e a svelarlo, prima che gli informatici, possono essere gli artisti. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si nutre di miliardi di dati, oggi proviamo a scoprire come anche ciò che sembra oggettivo ha in realtà un preciso punto di vista. E lo facciamo con una designer e artista italiana, partner di Pentagram a New York, fondatrice dello studio Accurat e autrice del Data Humanist Manifesto ed è protagonista della mostra L'umanesimo dei dati alle Gallerie d'Italia di Vicenza. Giorgia Lupi, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno Massimo, un grande piacere.
3: Allora, il tuo lavoro parte da una provocazione semplice ma anche molto potente, ossia anche i numeri hanno un punto di vista. Prima di sentire la tua visione, la parola alla nostra Beta, l'intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, in un mondo in cui l'intelligenza artificiale macina quantità immense di dati, il problema secondo te è avere più numeri oppure imparare finalmente a leggerli come tracce umane?
5: Ciao Massimo, bella provocazione. Direi che il punto sta proprio lì. Ormai siamo pieni di numeri, ma se non li colleghiamo alle storie che ci rendono umani, rischiamo di perdere il senso. Con Giorgia Lupi possiamo esplorare proprio questo, come trasformare dati in empatia e comprensione. Pronti a scavare tra le tracce umane dei numeri?
3: E questa è la presentazione di Beta. Giorgia, allora, complimenti innanzitutto per questa tua personale in corso a Vicenza, che vale veramente la pena di visitare. Ricordo agli ascoltatori che tu sei una delle figure più riconoscibili al mondo nel campo dell'information design. Sei emiliana, ora vivi e lavori negli Stati Uniti, hai fondato Accurat e sei entrata in Pentagram, uno dei network di design più influenti del mondo. Ora, tu lì a Vicenza presenti tra le altre cose anche il tuo progetto più noto, DR Data, realizzato con Stephanie Posavec, che è nato da 104 cartoline disegnate a mano per raccontare la vita quotidiana attraverso i dati ed è entrato, pensate, nella collezione permanente del museo MoMA di New York. E poi sei diventata anche celebre per questo tuo Data Humanist Manifesto, in cui proponi una via alternativa alla freddezza dei grafici standard. Partiamo proprio da questo manifesto, in cui parli del fatto che i dati sono imperfetti, devono rimanere imperfetti, devono

0: essere considerati come soggettivi e non oggettivi e devono tirar fuori la loro umanità. Ma nel senso comune il dato, è un modo anche di dire, no? Lo dicono i dati, ha una natura oggettiva, quasi incontestabile. Che cosa dobbiamo disimparare quando guardiamo un grafico?
1: Allora, il Data Humanism è un manifesto che è nato un po' come una provocazione nel 2016 e tra l'altro penso che 10 anni dopo sia molto attuale, soprattutto ora che ci interfacciamo appunto con algoritmi tutto il giorno. E il Data Humanism parte dal presupposto che i dati sono fondamentalmente umani, che sembra molto banale e ovvio, ma secondo me di solito quando guardiamo un grafico, quando cerchiamo di capire che cosa ci stanno dicendo i dati, ci dimentichiamo che appunto il dato ha sempre un punto di vista, perché anche se viene collezionato, raccolto da un sensore, da un device, anche se viene processato attraverso un algoritmo, c'è sempre qualcuno che ha deciso che cosa raccogliere, che cosa includere nel dataset e che cosa no. C'è sempre un punto di vista. Immagina che stai leggendo un articolo sul Corriere, sulla Repubblica, sul New York Times. Anche se l'articolo è pieno di fatti e anche se il giornalista vuole essere molto oggettivo, pensi che il giornalista abbia un angolo, abbia un punto di vista, abbia deciso che cosa includere nell'articolo e quindi sappiamo che un articolo è scritto da un essere umano che ha una soggettività e un punto di vista. Vediamo un grafico nel giornale attaccato all'articolo, quello sembra invece la realtà caduta dal cielo, inconfutabile. E secondo me se iniziamo a pensare che anche quel grafico viene da qualcuno, magari lo stesso giornalista che ha selezionato quei dati, che ha deciso come rappresentarli, iniziamo a capire che anche i dati sono umani. Allora uno si chiede, vabbè, allora che cosa ce ne facciamo dei dati? I dati sono utilissimi, raccontano delle storie bellissime, secondo me anche molto profonde, ma bisogna partire dal presupposto che i dati rappresentano la nostra vita e sono sempre collezionati da qualcuno che vuole raccontare una parte della realtà.
0: Questa è la tua visione, a cui però dai corpo con l'occhio dell'artista, perché per te i dati non sono solo grafici come normalmente vengono fruiti, ma diventano colori, fiori, forme che catturano l'attenzione anche estetica di chi li osserva. Allora spiegaci innanzitutto cosa fai.
1: Nel mio lavoro del giorno dopo giorno ho tanti clienti che in verità hanno bisogno di fruire informazioni in una maniera non necessariamente artistica, quindi parte del mio lavoro sono più commissioni artistiche, per cui mi posso veramente permettere di chiedere alle persone che vanno a vedere una mostra di prendersi del tempo per capire appunto che dati stanno dietro forme, colori un po' diciamo non convenzionali. Ma nel giorno dopo giorno lavoro anche con tante organizzazioni, dalla Gates Foundation alle United Nations a big brands che hanno in verità bisogno di leggere informazioni comprensibili. Anche in quei casi però parto da forme standard, un istogramma, un grafico a torta, forme che le persone capiscono. E tutte le volte cerco però di chiedere al mio cliente e a me stessa che cosa possiamo aggiungere o cambiare dal punto di vista della rappresentazione visiva per fare in modo che queste visualizzazioni rappresentino in maniera unica la storia che sta in quei dati. Perché se tu immagini che tutti i dati che ogni organizzazione colleziona, che siano dati di indicatori mondiali rispetto ai diversi stati per tutta una serie appunto di parametri, che siano dati di un'azienda, che siano dati collezionati a livello locale, locale o globale, ogni dato racconta una storia diversa. Perché dobbiamo fermarci invece a rappresentarli tutti con gli stessi 10 grafici convenzionali? Questo credo che sia una semplificazione. Si possono aggiungere dettagli quando non sappiamo se un dato è esatto oppure no, quando c'è incertezza. C'è tanto che dal punto di vista del design visivo si può fare per includere la complessità della realtà in come la traduciamo nella visualizzazione dei dati.
0: Ecco, quindi in sostanza hai detto che il tuo lavoro va dalla collaborazione con aziende che vogliono comprendere meglio i loro dati e tu nella tua elaborazione da designer riesci a estrarre dei significati attraverso colori, forme a cui per esempio nessuno aveva mai pensato, ma che ti rivelano qualcosa di quei dati che non era leggibile al primo momento. E poi c'è una esplorazione più di tipo artistico in cui vuoi catturare proprio l'ammirazione, lo stupore, l'estetica di chi li visita, ma sempre con lo scopo di far ragionare le persone sul fatto che i dati non sono neutri. Facendo qualche esempio, che in mostra lì a Vicenza con la tua personale, c'è un progetto che si chiama il Long Covid, sono 1374 giorni di sintomi trasformati in una visualizzazione personale. Raccontacelo un po' per quello che possiamo capire attraverso le parole e non avendo la fortuna di vederli.
1: Certo, dunque io dal 2020 al 2024 purtroppo ho avuto un periodo un po' pesante personale perché appunto dopo un'infezione di Covid ho iniziato ad avere tutta una serie di conseguenze a lungo termine, sintomi diversi, intolleranze alimentari, stancarsi e fare delle cose fisiche che per una persona sana sono assolutamente normali mi provocava delle grandi ricadute. All'inizio il fenomeno del long Covid era veramente nuovo, quindi inizio a loggare, a traccare.

0: cercare tutti i dati dei miei sintomi, i dati delle cose che mangiavo, anche il mio livello di stress, le cose che facevo, i trattamenti che provavo. E ho iniziato questa collezione di dati che in verità è andata avanti per quasi 4 anni. Ho iniziato a raccogliere questi dati per me, per cercare di capire, a connettere i puntini. E anche in una maniera un po' più catartica per sentirmi un po' in controllo in un momento in cui veramente era tutto così non certo. A un certo punto, dopo 4 anni, ho deciso che volevo condividere questi dati molto personali e ho avuto la fortuna di pubblicare un visual pad sul New York Times dove ho raccontato la storia di questi 4 anni con un linguaggio visivo che in verità sono pennellate e colorate. Quindi, insieme alle mie parole che iniziano a raccontare come mi svegliavo, i sintomi, una cosa molto personale, vediamo queste pennellate colorate che iniziano a riempire lo schermo e a sottolineare i sintomi che descrivo nel testo, appunto col colore della pennellata corrispondente. Piano piano quasi compone una leggenda dove l'appuntamento dal dottore ha un simbolo, dove le reinfezioni hanno un altro simbolo, appunto, fino ad arrivare a questo calendario visivo completamente pieno, dove la cosa che credo colpisca molto è che non c'è nessun giorno che è bianco, che dà veramente una fotografia di che cosa vuol dire vivere con una malattia cronica.
1: C'è un passaggio molto politico nel tuo ragionamento quando dici che se cancelliamo certi dati, certi dataset, cancelliamo anche la possibilità di vedere un problema. Ecco, quanto è fragile oggi la memoria pubblica quando dipende dai dati?
0: Senza entrare in temi troppo politici, però vivendo negli Stati Uniti, vediamo al governo degli esempi molto chiari di questo, quando dati che ci aiutavano a capire la situazione climatica, per esempio, della nazione, capendo quanto stiamo andando verso dei problemi da cui si fa fatica a tornare indietro. Quando dati che hanno a che fare con il mercato del lavoro sono offuscati, con la sanità, quando la CDC stessa smette di collezionare dati rispetto ad alcune tipologie di malattie, è veramente un problema. Questi dati non ci sono più, quello che preoccupa me è che rispetto all'opinione pubblica uno possa veramente quasi dimenticarsi del problema.
1: Oggi come lo aggiorneresti quel manifesto?
0: Guarda Massimo, io non credo che aggiornerei il manifesto del Data Humanism. Il manifesto del Data Humanism è un manifesto visivo dove c'è una colonna centrale che dice data, data, data, data, data, data e con un font molto tecnico va ad indicare tutte le qualità che di solito accompagniamo ai dati. Dati grandi, dati infallibili, dati imparziali, dati descrittivi, dati predittivi. Quello che vado a fare io è tirare una riga rossa con una matita sopra tutte queste qualità e scrivere invece small data, dati piccoli, data quality, quindi la qualità dei dati, dati imperfetti invece di dati infallibili, e poi dati soggettivi, dati che possono ispirare, possibilità con i dati e dati che invece di farci diventare più efficienti ci fanno diventare più umani. Credo che alla base di come ci dobbiamo interfacciare con tutti i dati, anche adesso nel mondo dell'intelligenza artificiale, ricordarci di queste qualità, ricordarci di come tutti questi grandi algoritmi vengono in verità creati è ancora quello che voglio ricordare alle persone.
1: Per le persone che vogliono venire a vedere questa tua grande retrospettiva in mostra a Vicenza, qual è l'opera che ti caratterizza di più?
0: Credo che la cosa che forse va più personale è che la mostra stessa inizia con una stanza che, oltre al manifesto del Data Humanism, ha una selezione di un paio di centinaia dei miei schizzi, schizzi progettuali, e che fanno veramente vedere che cosa sta dietro a tutti questi grafici e anche le opere artistiche che sembrano più precise, perfette. C'è sempre uno schizzo fatto a mano, c'è uno schizzo che mi permette di capire che sto avendo un'idea anche prima di averla, c'è uno schizzo che organizza le informazioni, c'è uno schizzo che ragiona con gli small data, con i dati piccoli che il nostro cervello può comprendere prima di andarle a rappresentare in maniera grande. Quindi forse la stanza di processo, prima ancora di vedere tutte le opere, è quella che mi fa sempre sorridere di più.
1: Giorgia Lupi, l'artista, la designer che trasforma i freddi dati in pensiero e in bellezza, che espone nella permanente di uno dei più grandi musei di arte contemporanea del mondo, che è il MoMA. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie Massimo.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Etabeta cercandole su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Etabeta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
10: Meno di un uomo.
11: Ah! È arrivata questa per lei.
12: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
13: Farò ricorso sulla gazzetta.
14: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
15: Posso vincere.
16: Ispirato a una storia vera.
17: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
18: Temi forse di essere battuto da una donna in auto?
19: Non sai stare al tuo posto.
20: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
18: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
21: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10:28 minuti. Partiamo col segnalare un traffico intenso, una mattinata da bollino rosso, in atto gli spostamenti per le vacanze, ma soprattutto i primi rientri. In A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione di Trieste. Sulla Genova Gravellona-Toce, 2 chilometri di coda tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione della Genova-Voltri. Ci spostiamo sulla Bologna-Padova, code tra Bologna-Interporto e l'allacciamento alla 14.

0: 14 in direzione di Bologna. In A15 Parma La Spezia, code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. In A14 un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo Teramo in direzione di Pescara. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24, code per lavori tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: I podcast di Radio 1.
3: Sei nata in un paesino del sud dell'Inghilterra il 15 settembre 1890. Ti chiami Agatha Miller. Tuo padre è un gentiluomo americano che si chiama Frederick Miller e morirà quando hai appena 11 anni. Tua madre Clara è una gentildonna inglese che non ti manderà mai a scuola. Ma della scuola a te non importa. La tua infanzia è incantata. Il tuo giardino, i tuoi libri, come la piccola Alice ami inventare storie fantastiche che ti fanno compagnia nel tuo paese delle meraviglie. Chissà cosa penseresti se qualcuno ti dicesse che sarai la più letta fra gli scrittori del secolo che sta per venire, seconda solo a William Shakespeare e alla Bibbia. Morirai a 86 anni, il 12 gennaio 1976. I tuoi libri saranno tradotti in più di 100 lingue e venderanno fra i 2 e i 3 miliardi di copie. Libri gialli, ma si dirà così solo in Italia. In tutto il resto del mondo si chiameranno detective fiction e tu della detective fiction sei ancora oggi la regina indiscussa.
4: Lei soprattutto su sigarette e cerini, Monsieur Giraud. Ma io, Hercule Poirot, conosco il cuore umano.
3: Sei Agatha Christie e questo podcast è dedicato

0: 10 poveri negretti se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione e solo 9 ne restarono.
1: Prima di Agatha Christie, la letteratura poliziesca e gialla era già stata declinata in vari modi.
2: Che vede lei, Monsieur Poirot, in tutto ciò? Un pezzetto di sigaretta e un fiammifero.
3: Virginia Woolf and Agatha Christie have a very interesting relationship.
4: Jane! Tira fuori quel tuo liquore fatto in casa. Prendo il treno delle 4:50 in partenza da Paddington.
3: Ci ho messo un po' di tempo per capire da dove iniziare a raccontare la tua storia e ho scelto quella che per me è senza dubbio la strada più semplice, ovvero mettere in fila date, eventi, nomi di cose e di città. E allora è proprio da una città che parto e questa non può essere che Londra e la data il 1885. Tu ancora non sei nata, nascerai nel 1890, ma c'è già chi sta lavorando per te senza saperlo. Il primo viaggio che voglio fare allora è un viaggio nel tempo, per vedere quando tutto è iniziato, quando i libri gialli sono diventati più o meno quelli che conosciamo oggi, quelli che hai scritto tu.
5: Non esiste un vero trattato di criminologia scientifica.
6: Supererai con la tua fantasia, Arthur.
3: È sera. E dentro la nebbia lampioni evanescenti illuminano una casa di mattoni rossi e dalla finestra si vedono un uomo e una donna. Sono seduti a una scrivania e guardano un manoscritto. Lui si chiama Arthur Conan Doyle, è un medico. Lei è Connie, sua sorella, ma la finestra è aperta. Sentiamo cosa stanno dicendo.
5: L'eroe abiterà in Baker Street.
6: A due passi da Piccadilly, allora?
5: Sì, sì. Sarà inoltre un tipo raffinato e dai modi perfetti.
6: E racconterà lui le sue avventure?
5: Sarà compito di un compagno abituale. Avrei voluto chiamarlo Sacker, ma probabilmente userò il nome del nostro

0: Amico James Watson.
1: Dottor Watson, sembra buono.
0: Alla fine di ogni racconto, dopo una serie di digressioni necessarie a disorientare il lettore, il mio poliziotto esclamerà: elementare, mio caro Watson, elementare. Potrebbe diventare famoso.
2: Quello che stiamo sentendo è un estratto dal radiodramma Una casa in Baker Street, prodotto dalla Rai nel 1964. Lei, Giuliana Corbellini, interpreta Connie e Franco Luzzi è Sherlock Holmes. È la storia dell'invenzione del più celebre detective di tutti i tempi.
0: Sarà qualcosa di diverso, tu, un personaggio che procede con metodo allo studio del minimo particolare. Dovrà ricostruire la scena di un delitto come se vi avesse assistito e analizzare e usare molta logica.
1: Facendo dell'investigare una scienza esatta.
2: Due anni dopo, nel 1887, verrà pubblicato il romanzo Uno studio in rosso ed è la prima storia in cui comparirà Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle è un fervente seguace di quello che allora viene definito il metodo positivo. Il termine positivo sta a indicare tutto ciò che è reale, concreto, utile, certo, verificabile ed è in contrasto con tutto ciò che è vago, astratto, metafisico. Holmes fa della scienza la sua religione. È una scienza indiziaria la sua, che dalla traccia ricostruisce per intero la trama della storia. Se c'è una persona adatta ad approfondire questo argomento, quella è senza dubbio Marco Malvaldi, scrittore di gialli ma anche scienziato. Ci siamo incontrati in un bar durante la fiera della piccola editoria, dove ha presentato il suo ultimo libro dedicato alla statistica nei processi penali.
3: Allora, l'idea di scrivere un qualcosa sull'uso della statistica nel processo...
2: Abbiamo parlato degli anni in cui si iniziano a usare le scienze nello studio dei fatti criminali, degli anni del positivismo, insomma.
3: Il fatto è che il positivismo nasce comunque dal determinismo, cioè dal dire che a partire da determinate condizioni si deve realizzare un determinato esito. Quindi, se io rovescio questa cosa, un dato esito può essere solo la conseguenza di quelle determinate condizioni. Se io sono in grado di spacchettare l'esito in quelle che sono le sue cause, sono certo di arrivare a quella che è l'origine e quindi la soluzione del caso, il che implica tutta una serie di, diciamo così, di affermazioni o di abilità che di scientifico non hanno molto.
4: Se badaste un po' di più dove mettete i piedi, avete cancellato quasi tutto.
5: Ma chi è? Il famoso detective.
6: Vedete? Ha camminato normalmente. Qui, invece, e sino a dove è caduto, chissà perché si è messo a camminare in punta di piedi.
4: In punta di piedi perché correva. Le impronte di un uomo che corre non mostrano mai il tacco della scarpa.
3: Oggi lo sappiamo. Ci sono dei limiti alle capacità di deduzione dati dal fatto che viviamo in sistemi non lineari, in sistemi caotici, quindi a un certo punto sono plurime le possibilità che possono portare a un dato esito. Però è estremamente importante il poter pensare di ricostruire un qualcosa a ritroso nel tempo. È una direzione, non è una ricetta, però è una direzione molto importante.
2: Andare a ritroso nel tempo per scoprire in modo scientifico, si intende, l'origine di una storia, di qualsiasi storia, anche di un assassinio. Arthur Conan Doyle è pienamente consapevole di questa che è una vera e propria rivoluzione culturale. Quando immagina il suo personaggio di Sherlock Holmes, lo ritaglia su misura, sulle teorie più in voga ai suoi tempi. Ecco, questo è un tassello fondamentale nella storia della detective fiction. Senza il metodo indiziario, infatti, non ci sarebbe stato Conan Doyle e senza il suo Sherlock Holmes, niente Agatha Christie. Infine, sempre per capire come arriverai, cara Agatha, a immaginare Hercule Poirot, perché un detective e non un poliziotto? Holmes dimostra subito di essere l'unico in grado di svelare l'identità di assassini sempre più arguti, mentre la polizia spesso brancola nel buio.
6: Ma non c'è nulla di misterioso, nessuna ferita o violenza sul corpo, morte naturale.
2: Non si può certo dire che la figura del poliziotto brilli di luce propria.

0: in questa fase storica. I poliziotti infatti sono spesso reclutati fra gli ex criminali, sono corrotti, non ispirano per niente fiducia. Holmes invece ha frequentato buone scuole, è ricco e quindi, secondo la morale dei tempi, incorruttibile. Chi meglio di lui per combattere il crimine? Da questo momento in poi il dado è tratto e tutto quello che verrà dopo e che viene ancora oggi non sarà che una variazione sullo stesso tema, più o meno. A Luca Crovi, che è un giornalista, scrittore, ma soprattutto un grandissimo esperto di libri gialli, ho chiesto di darmi una mano a ricostruire alcuni passaggi di questa storia che porterà fino a te.
1: Prima di Agatha Christie, la letteratura poliziesca e gialla era già stata declinata in vari modi. Tenete presente che era già nato Auguste Dupin, il protagonista iperrazionale delle storie ambientate a Parigi di Edgar Allan Poe, e aveva già debuttato anche Maurice Leblanc con l'avventura di un ladro particolare come Arsène Lupin.
2: Je tiens personnellement à rendre hommage à la police française pour son exploit inespéré. L'arrestation d'Arsène Lupin, che entre autres m'a grandement.
1: Ma dall'altra parte c'erano già state anche le prime esperienze con il giallo di autori come Dickens, che aveva scritto Casa Desolata e che aveva raccontato le avventure tragiche di Oliver Twist e un certo tipo di criminalità di strada, ma c'era stata anche l'analisi di quel mondo del poliziesco ma anche dell'esotismo che aveva fatto Wilkie Collins con suo La Pietra di Luna. Tutti questi autori che sono stati citati adesso sono autori che entrano nella valigia di Agatha Christie. In particolare, quello che di più l'aveva influenzata è stato sicuramente Conan Doyle.
0: La valigia di Agatha Christie, la tua valigia, contiene libri, tanti libri, ma non solo gialli, e lo vedremo, e esperienze personali che ti porteranno a diventare la scrittrice che sei stata. Ho incontrato Lucy Worsley, che ha scritto una bellissima biografia su di te uscita da poco. L'ho incontrata a Mantova al Festival Letteratura.
3: My name is Lucy Worsley. I'm a British historian and I've recently written a biography of Agatha Christie.
0: Worsley ha potuto consultare i documenti dell'archivio Christie messi a disposizione dal tuo unico erede, Matthew Pritchard. Capisco che questa biografia sia stata così importante per lei. Le chiedo allora chi sono state le altre scrittrici di gialli dei primi anni del Novecento che hai messo nella valigia. Edith Nio Marsh, Marjorie Allingham, Dorothy Lee Sayers. Ma, dice Worsley, tu le hai superate tutte, non solo nella scrittura, ma anche nella vita, grazie alla spinta della guerra che ha portato molte donne a lavorare o a non sposarsi, come è accaduto, per esempio, a una delle tue eroine, cioè a Miss Marple.
3: Some of them had never married women like Miss Marple, because the men they might have died.
0: La guerra di cui parla Worsley è ovviamente la Prima Guerra Mondiale ed è uno spartiacque, non solo per la storia contemporanea, ma anche per la tua vita, per la tua biografia.
3: She said to her publisher, right, I will take a man's name. That's what I need to do.
0: Infatti tu chiederai se devi pubblicare il tuo primo romanzo con il nome di un uomo, come hanno fatto tante scrittrici prima di te. Ma grazie ai nuovi tempi sarà il tuo stesso editore a dirti no, il libro deve uscire con il tuo nome. È durante la guerra che conoscerai quello che sarà tuo marito, l'affascinante capitano Archibald Christie, ma soprattutto che come infermiera volontaria acquisirai una incredibile competenza sui veleni. E il tuo primo libro, Poirot a Styles Court, scritto nel 1916 ma pubblicato qualche anno dopo nel 1920, di questa esperienza farà tesoro. Gli anni venti sono veramente anni interessanti, soprattutto in Inghilterra e soprattutto per le donne. Le scrittrici si prendono uno spazio pubblico sempre più importante, sempre più visibile. È un terreno fertile che consente, per esempio, a Virginia Woolf di scrivere la sua conferenza sulle donne e la scrittura, una stanza tutta per sé che pubblica nel 1929. Woolf osserva come una donna che scrive è il prodotto della trasformazione di tutta la società che la circonda. Basta che una lo faccia e per questo venga pagata, per avviare quello che è veramente un processo inarrestabile. Chiedo a Worsley quanto Virginia Woolf abbia a che fare con te, cara Agatha. E la risposta è molto di più di quanto potremmo pensare.
3: Virginia Woolf and Agatha Christie have a very interesting relationship because they used to be seen.
0: Secondo Worsley, insomma, voi due scrittrici, sempre considerate come i due poli della scrittura femminile, una commerciale e l'altro colta, sotto tanti aspetti, ovvero quelli del modernismo, siete state molto vicine.
3: You can see Agatha Christie herself as one of the modernists. Because her work breaks with the past. It's not some huge, rich, long, bulging narrative. The action's very
0: il tuo lavoro rompe con il passato. I tuoi personaggi sono come te, figure che incarnano alla perfezione il cambiamento dei tempi.
3: She likes travel, she likes driving fast, she likes swimming, she likes surfing. And I think that Virginia Woolf and Agatha Christie actually had quite a lot in common.
0: È proprio grazie alla prima donna che l'ha fatto che la stessa Virginia Woolf può dire: guadagnate 500 sterline all'anno con il vostro talento e soprattutto fate sì che la scrittura vi liberi dalla dipendenza dagli uomini, anche da quelli che amate. Tu, Agatha, questo lo imparerai presto a tue spese appena diventerai una scrittrice nota. Nel 1926, lo stesso anno in cui scoprirai che tuo marito ha una relazione con una ragazza più giovane di te, per la quale ti chiederà il divorzio, ma lo vedremo poi. Gli anni venti non sono solo interessanti per le scrittrici, ma direi più in generale per la letteratura di genere. Vengono definiti gli anni d'oro della detective fiction, l'età d'oro della detective fiction. Nascono i primi club di scrittori. Uno degli scopi fondamentali dei club è quello di fissare e stabilire una volta per tutte le regole del genere. È proprio uno dei membri del Detection Club, Ronald Knox, che stabilisce queste regole in un decalogo. La cosa abbastanza incredibile è che nello stesso momento, oltreoceano, le stesse regole le definisca anche S.S. Van Dyne.
4: Il colpevole deve essere un personaggio che compare nella storia fin dalle prime pagine. Il lettore non deve poter seguire nel corso della storia i pensieri del colpevole. Tutti gli interventi soprannaturali o paranormali sono esclusi dalla storia. Al massimo è consentita solo una stanza segreta o un passaggio segreto. Non possono essere impiegati veleni sconosciuti. Inoltre non può essere impiegato uno strumento per il quale occorra una lunga spiegazione scientifica alla fine della storia. Non ci deve essere nessun personaggio cinese nella storia.
0: Il lettore, nei libri gialli, acquista un ruolo fondamentale. La detective fiction si costruisce tutta intorno alla relazione fra chi scrive e chi legge. È un gioco.
1: Una delle caratteristiche della Christie è di condividere con i lettori tutti gli elementi, gli indizi che userà l'investigatore e arrivare poi alla soluzione assieme all'investigatore. Tenete presente che lei faceva parte di un detection club molto importante e speciale in Inghilterra, dove quando si giurava sulla testa di un teschio che si chiamava Eric, bisognava giurare che nessuno di questi protagonisti del club, scrivendo gialli, avrebbero infranto delle regole. Queste regole erano un patto speciale con i lettori, dove tu non avresti mai inserito degli elementi implausibili e incredibili dentro le tue storie. Se lo avessi fatto, saresti stato cacciato da questo club e quindi tu dovevi essere rispettoso del fatto che non ci potevano essere due gemelli nel plot di una storia per spiegare che uno aveva sostituito l'altro.
5: Beautiful non rispettava quelle regole.
1: No, dovevi essere preciso e sincero, e se lo mantenevi questo patto con i lettori avresti avuto successo.
5: Però Agatha Christie le ha violate queste
1: regole. Agatha Christie le infrange anche dentro e poi non ne rimase nessuno, 10 piccoli indiani, ma non te ne accorgi. Se io non te lo spiegassi non ti accorgeresti che ci sono delle cose implausibili anche rispetto a come rimangono sull'isola.
6: Siete accusati di avere rispettivamente ed in tempi diversi commesso quanto segue: Edoardo Giorgio Armstrong, di aver causato la morte di Luisa Maria Cliss; Guglielmo Enrico Blore, di aver provocato la morte di Giacomo Stefano Landor; Emilia Carolina Brent.

0: Il tuo primo detective, cara Agatha, lo sappiamo tutti, si chiama Hercule Poirot. Prima di parlare della sua storia, della sua biografia e direi anche del suo carattere, vorrei parlare del suo metodo, che si basa tutto quanto sulla psicologia dei personaggi che incontra. Per Poirot, infatti, il metodo indiziario vale pochissimo, fin dall'inizio.
1: Che vede lei?

0: giudiziario, la cenere, la cicca. No, dice Poirot. Non è vero che basta seguire a ritroso una traccia per avere chiaro l'intero quadro della storia, per scoprire chi è stato. Tutto invece sta nel far funzionare le proprie celluline grigie, ma soprattutto nel conoscere la natura umana.
1: L'uomo è un animale privo di originalità. Quando due delitti sono identici per il piano e l'esecuzione, è lo stesso cervello che li ha ispirati. È questo cervello che io cerco.
2: Quando viene creato il personaggio di Poirot, viene creato per creare un personaggio che assomigli ma sia anche diverso da Sherlock Holmes. La grossa differenza tra i due è che Sherlock Holmes è sempre molto serio, molto composto, mentre invece Poirot è sprecato, è esagerato, è una macchietta, potremmo dire quasi che è un clown teatrale.
0: Ma questa esagerazione, questa teatralità, quanto sono intenzionali? Quanto hanno a che vedere con il modo originale di Poirot di essere detective? La parola a Stefano Serafini, ricercatore di letterature comparate all'Università di Padova.
3: Poirot è reso diverso, altro dal suo processo investigativo, un'investigazione che rifiuta quelli che sono i modi tradizionali, autoritari della mascolinità. I suoi approcci sono principalmente domestici, richiedono una conoscenza profonda della casa, delle dinamiche domestiche, dei rapporti umani, della psicologia dei personaggi. Ecco, richiede delle tecniche, delle abilità che sono convenzionalmente codificate come femminili piuttosto che maschili. Se Holmes è una macchina pensante, ma è soprattutto una figura della mobilità che si muove per i bassi fondi di Londra come per la brughiera che si traveste, però no, però si siede e pensa. Ecco, questo è funzionale alla natura stessa di questi romanzi, che non richiedono, diciamo, i casi non richiedono una conoscenza specialistica scientifica come quella di Holmes per essere risolti, ma tutti quanti, dotati di ingegno brillante, a partire dagli indizi forniti dal narratore, possono essere in grado apparentemente di arrivare alla soluzione dell'enigma.
0: Anche Poirot ha accanto a sé il suo Watson, si chiama Arthur Hastings ed è la quintessenza del perfetto gentiluomo inglese, gentile ma un po' ottuso. Svolge una funzione essenziale, ovvero quella di far emergere per differenza l'acuta intelligenza del detective belga.
1: E non trascuri il fattore psicologico, che è molto importante, caro Hastings. Il carattere del delitto implica un certo temperamento. Questo è un indizio essenziale in criminologia.
4: Come faccio io a considerare il carattere dell'assassino se non so chi è?
1: No, lei non ha fatto attenzione a quello che ho detto. Se lei considera la personalità e il temperamento necessario per compiere il delitto, lei scoprirà chi è l'assassino.
0: Ma non c'è solo Poirot, ci saranno Tommy e Tupans, che io personalmente non ho mai amato, e ci sarà per poco una perfetta eroina dei ruggenti anni venti, Lady Ellen Brandt. Ma soprattutto ci sarà Miss Marple, amatissima Miss Marple. All'apparenza una vecchia signora un po' rimbecillita, coperta di uno scialle di lana vaporosa, spesso seduta in poltrona fra tazze di tè e tartine, burro e acciughe.
5: La signorina Emily è un'ipocondriaca, ma è la prima ipocondriaca che non abbia immediatamente chiamato qualche dottore.
0: In realtà un'acutissima osservatrice della natura umana e soprattutto una grandissima detective.
5: E insomma, io dico questo. È perfettamente possibile che la stessa persona sia una donna esile, pallida, piagnucolosa e dai capelli grigi. E nel contempo, come cameriera, una donna grassoccia, dalle guance rosate e dai capelli neri. E non conosco nessuno che abbia mai visto la signorina Emily e Mary Higgins, la cameriera appunto, insieme.
0: Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquì. Nel podcast sono intervenuti Marco Malvagno.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito la guerra tra Russia e Ucraina. Gli attacchi su entrambi i fronti si intensificano. Questa notte è risparmiata Kiev, non il resto del paese, come ci racconta Daniele Lorenzetti dalla capitale ucraina.
3: La battaglia reciproca in furia, i russi hanno attaccato ancora pesantemente nelle ultime ore il porto di Izmail sul Danubio, cruciale per l'export di grano. Ancora vittime si registrano, due nella regione di Zaporizhia, due nel Donetsk, dove a Kramatorsk è stato colpito un ufficio postale, stamane ancora droni verso Odessa. E intanto però massicci anche i contrattacchi ucraini, le ondate di droni verso la Russia. Mosca stanotte dice di averne intercettati e distrutti 205 e poi denuncia appunto 6 morti e 4 feriti in un attacco missilistico ucraino su un villaggio nella regione di Belgorod, non lontano dal confine. Ieri sera qui a Kiev c'è stata poi una grande manifestazione del popolo che chiede il ritorno di Mikhailo Fedorov al Ministero della Difesa. Lo ricordiamo, questo giovane carismatico ex ministro che era stato cacciato da Zelensky. È tutto per ora, ti restituisco la linea.
2: Altro fronte caldo, il Golfo Persico, ancora blocco per lo stretto di Hormuz, mentre l'Iran lancia droni contro l'ufficio del primo ministro del Kurdistan iracheno Barzani, senza tuttavia causare vittime. Ma la Repubblica Islamica, in questo giorno che segna un passaggio cruciale, alza il tiro contro Washington. La corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. Nel giorno in cui scade proprio la tregua tra Stati Uniti e Iran, come da accordi di Islamabad, il comandante dell'esercito iraniano, il generale Khatami, ha annunciato una taglia sugli americani, sui soldati americani. Teheran verserà $30,000 per la cattura o l'uccisione di ogni membro delle forze statunitensi. Il generale Khatami ha poi avvertito che l'Iran impedirà agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz e di ripristinare le proprie basi in Medio Oriente, così che siano operative per evitare nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica. Intanto Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, sostiene di aver vinto la guerra e minaccia gli Stati Uniti di nuovi attacchi, quindi di una possibile nuova escalation nello stretto di Hormuz.
2: Non ce l'ha fatta l'escursionista statunitense di 29 anni che ieri sera è stato centrato da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata dell'Etna. Nonostante il trasporto d'urgenza, l'uomo è arrivato già morto in ospedale. Sul vulcano torna rosso il livello d'allerta a causa di una nuova colata lavica nella valle del Bove a circa 2300 metri d'altezza e delle continue emissioni di cenere. Ancora disagi all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 di oggi aerei in arrivo limitati a 5 ogni ora, nessuna restrizione invece sulle partenze. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari l'attaccante del Cagliari Yael Trepi. Il calciatore francese di 20 anni ha rischiato di annegare in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Secondo una prima ricostruzione, 3P, che non saprebbe nuotare, si è ritrovato nella parte più profonda della piscina, finendo a picco. E ora il femminicidio di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni massacrata di botte e abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. Fermato il compagno che, secondo gli investigatori, stava fuggendo dall'Italia. Sconvolta la comunità locale.
5: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
6: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46. Ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze.

0: sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari che coordina le indagini. Trebisaccio e Michele Cervo, GR1.
1: Sport, conclusi gli europei di atletica e nuoto con i successi record dell'Italia, si attende la ripresa nel prossimo fine settimana del campionato di calcio e oggi si completa il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. In programma a partire dal tardo pomeriggio Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. A sorpresa ieri sera l'eliminazione della Lazio battuta in casa 2-0 dal Mantova. Sul fronte mercato la Juventus ha ufficializzato l'arrivo dal Bologna del difensore colombiano Lucumi a fare da 20 milioni di euro ed è atteso nelle prossime ore a Torino il nuovo portiere bianconero Guglielmo Vicario in chiusura alla trattativa con il Tottenham per il prestito con diritto di riscatto. Lo spettacolo, il grande tenore peruviano Juan Diego Flores, che dal 2022 è anche direttore artistico del Rossini Opera Festival, festeggerà 30 anni di carriera domani sera all'Auditorium Scavolini di Pesaro. Affiancato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e dal coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli, Flores si esibirà su musiche dello stesso Rossini e di Massenet, Gounod, Offenbach e Donizetti. E sono le 11:05, prossimo GR a mezzogiorno, ora linea Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.06 e 15 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Luvini che vi parla in diretta dallo studio 3 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia, in onda sulle frequenze di Radio 1. Un buongiorno anche da Bruno Montevecchi che oggi cura la parte tecnica. Come al solito a quest'ora diamo assieme un'occhiata al nostro palinsesto in programma per oggi. Fra qualche minuto, Colas dell'Astronaf, un flusso di pensieri sul mondo attuale in dialogo quotidiano fra due strani personaggi, un barbone e un matto. Alle 11.20 a Parola di Cane saranno protagonisti i cani da riporto, da cerca e da acqua, animali intelligenti, versatili e con una straordinaria predisposizione a collaborare con l'uomo. Dal Labrador al Golden Retriever fino al Cocker Spaniel, sono fra le razze più versatili del mondo cinofilo. Nati per affiancare i cacciatori nei boschi, nei campi e negli ambienti acquatici, oggi sono soprattutto compagni di vita, cani da soccorso, d'assistenza e protagonisti di numerose attività sportive. E ne parleremo nella puntata odierna con Elisa Marzola, consulente di zoantropologia applicata e riabilitatrice cinofila. Alle 11.55, un'estate per scrivere, incontriamo Flavio Santi, scrittore, poeta, traduttore e docente universitario, autore dell'Autunno del Sultano, un romanzo che ci porta nell'Istanbul di fine Ottocento sulle tracce di un architetto friulano trasformato in investigatore. E arriveremo così alle 12.30, quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo a cosa stanno lavorando i colleghi della redazione.
2: Individuate a Duino Orisina 10 piante di cannabis sul balcone di un appartamento in cui, in seguito a una perquisizione della Polizia di Stato, sono emerse anche diverse bustine contenenti semi della stessa pianta. L'operazione è scattata nella frazione di Borgo San Mauro nel corso del normale servizio di controllo del territorio. L'abitante dell'appartamento, un 62enne, è stato arrestato e portato al coroneo, mentre le piante coltivate illegalmente e altri strumenti connessi al loro uso sono state sequestrate. Sul Monte Amariana proseguono le operazioni di spegnimento del gravissimo incendio in corso da giorni. Ancora attivo un focolaio consistente sul versante ovest a 200-300 metri sotto la vetta in zona impervia. Altri focolai più contenuti sono tuttora accesi dalla parte est della Forca del Cristo, a fronte però di un progressivo miglioramento della situazione. Per il basket, la Po Udine ha terminato ieri la pausa estiva con un raduno nella sede di Tavagnacco, primo impegno in agenda il prossimo sabato 29 agosto per l'amichevole in calendario contro Basket Mestre al Palasport di Gonars, a cui seguirà la presentazione del roster.
1: Queste dunque le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 14 con Estate in Onda. Andremo nelle terre alte del Friuli con Vicino Lontano Mont, una rassegna che dal 2021 porta le riflessioni del festival Vicino e Lontano anche nei territori di montagna del Friuli. Nostra ospite sarà la presidente Paola Colombo. Con Andrea Bellavite parleremo del pellegrinaggio notturno verso l'isola di Barbana, mentre Mario Andrea Francavilla ci accompagnerà alla scoperta del sentiero Rilke fra Duino e Sistiana, un sentiero non solo parte di una riserva naturalistica ma anche denso di storia e leggende. In chiusura la rubrica Piano e Forte, che vi offrirà un viaggio nel pianoforte americano e nella musica di George Gershwin fra jazz, Broadway e cinema hollywoodiano con le interpretazioni di Alessandro Taverna. Infine alle 15.15 WF Velindì con le repliche delle migliori puntate della stagione. Questi i programmi di oggi di Radio 1 per i Friuli Venezia Giulia. Un buon ascolto e nostra compagnia da Maddalena Lubini.
0: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronaf. Teste reghie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinamento di Federico Rossi.

0: Ah, volevo una birutta fresca.
1: Alla salute, signor Pirz.
0: Alla salute, Beppi.
2: E chi non beve con me, peste lo colga.
1: C'è pubblicità tese, mai sentute.
0: No, io è una citazione dalla cena delle beffe, no? Con Amedeo Nazari.
1: Orpo, c'è culture. Ma di che fai velavi al Pirz? Lui ha le proprie di un altro mondo.
0: Ma è un classico dalla storia del cinema italiano. Ma c'è film su sfasevino viodi a scuole, dome che news?
1: Ma a scuole mica si c'hanno i figli, signor Pirz. Lui isa al colà dall'astronave o dal piruciare?
0: Non la capis, Beppi, per c'è ridi al comune.
1: No, per c'è che cavie di no colà dal piruciare.
0: Sì, ma che là si pierdi il piruciare. Insomma, a scuole o fases dome la cultura è alta e non studiais la cultura popolare.
1: Ma isa strani.
0: È un errore.
1: Invece tal mondo di là che l'avevi venuto lui?
0: Ma tal mondo là che vivevi io, a scuola si fa sei di la cultura alta e sei di che popolare. Il cine e è la regina della cultura pop. A son opere capolavors.
1: Ma cadino, e è libertà, un alciale, c'è calvul, al cine o sulle plateformis.
0: Plateformis? Voglio dire gli starrondi sul mare, il cine so dagli stelis.
1: Ma no, gli splateformis, sono dentro i computer, internet, sa oio.
0: Ah, sì, sì, ho capito. Ma il gusto al va educato.
1: Ma c'è in parte a cui se un tal Tim Blibar si c'è l'uomo ragno, l'uomo pampiane. O c'è sa oio.
0: Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non s'accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano, costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché se fanno le guerre.
1: Ma c'è roba isa.
0: Ma è Alberto Sordi. Finché gli guerre e gli speranze. Un film biellon. Che ste part non sa la fasevi imparare a memoria in tiarce medie.
1: I cazzi che ve se fregano.
0: La scuola è statalsi. Ta che dai predis invece ta cambin la frase in gli scanieris che vi fregano. Ma il messaggio alle sempre compagn.
1: Ma lui isa sicuro di che conte Pirs?
0: No. Mi par di riguardare, forse, ma o sono sconfusionato.
1: Ah, per mio conto, sono dome fantasie, so, signor Pirz. Anche l'astronave che vares di Vignia Ciolinus, non esiste.
0: Però una roba è sicura, Beppi, che voi altri si indute a libertà se sdaura preparassi per una grande guerra.
1: Però, intanto al bar della stazione ho vinto tante diverse marche di birre.
0: Io non lo capisco, signor Beppi.

0: Sempre su queste banciutte, signor Pirz?
1: Sì, ho spieti l'astronave.
0: Intanto al spiete. Vuoi un toc di panin col persut?
1: Oh, sì, grazie. Bon.
0: Bogar, Evenopel, Van Quelin, Vingegaard, Jorgensen, Van der Poel, Almeida.
1: Sì, ma c'è Savaria. Sa giocare con le bocce pleine non lo capisco, Beppi.
0: O sto disegnando sulla classifica del tour?
1: C'è tour?
0: Il tour de France, no?
1: E lui ha cognosa memoria la classifica.
0: Cocco bello, bisogna tenersi informati se si ulve successe la vite.
1: Ma non mi so mai che cognosi la classifica del tour al potere di Zovatan.
0: Se Savino no, signor Pierce. Magari come si ferma chi un gran macchinon neri al dismonte un miliardari e al domande qui al quinto in classifica al Tour de France e io, Jorgensen, signor miliardari. Di c'è nazionalità tisal, American, signor miliardari. Brav, vecchi un milione, ciape, grazie, viva i miliardari, via i puer.
1: Sicuro che lui andà di fantasia, signor Beppi.
0: Ball, Herzog, Peng, Balestè, Caligaris, Martis, Stierle, Kronogorcevic.
1: Ma qui sono, signor Beppi, altri ciclisti.
0: E è la nazionale femminile di ballon svizzere.
1: E lui al sangue.
0: Ma voi altri, da lì s'astronav, non su sanno insegnare che bisogna essi informare.
1: Un po' sì, informare sulla rotta e la posizione. E poi bisognava sapere troppe aghe che restavano in moto all'istri service, troppa aria, troppo carburante, lati a tali smascheris dall'ossigeno in caso di emergenze. E poi, se uno al voleva civile, di qualche bande, e ieri sempre una bacchecca con iscris al torneo. Torneo di ping pong, di volley.
0: Vabbè, su un'astronave.
1: Beh, ma anche la Terra è come un'astronave in orbita e tal firmamento, Beppi.
0: E il menù?
1: Qual menù?
0: Eri già informato sul menù del dì. Cioè, si mangia sull'astronave. Saveso c'è che è una bistecca di chianine, un persud di Saint-Denis.
1: O Savinkel per produrre un chilo di chiar di vacia con 25.415 litri di aghe, per un chilo di chiar di purcit 6.000 litri di aghe, per un chilo di chiar di polece 4.300 litri di aghe.
0: Po folk e sulle astronas, vo altri, o ves tutte queste aghe?
1: No, e vo altri schita al questi planet?
0: Ma, non savin, mai sentù.
1: Però saves tu dal Tour de France.
0: In ches nestri mont, ognuno è libero di interessarsi di c'è calul.
1: Io non crot, Beppi.
0: Non crot che mi interessa il tour.
1: Non crot che sei di una libertà di scelte.
0: Buondì, Pir.
1: Buondì, Beppi.
0: Hai al portato il pan?
1: Sì, cacciali. Hai già il tancio un tocco di formati?
0: Lì al centro psichiatrico Strating Bank, lo sai io? O hai avuto anche io la tentazione di farmi passare per mat, sai? Ma mi plasmasse la mia libertà.
1: No, centri piloti scolas, Beppi. CPC, centri piloti scolas dall'astronave.
0: Che mi scusi per la forza dell'abitudine.
1: La forza dell'ignoranza.
0: Beh, non è il caso di offendi com'ho, Dai, Pir, io ho portato il persut e la birra. Che lì dal centro piloti scolas non sta il dan,
1: Ma lui, c'è molto... Lo clami al che smetti ad un cieco vin. Io porto il pan, lui il persut.
0: Condividi.
1: E calciali c'è che hanno metto su quel muro, la via in sonda.
0: È una pubblicità, mi pare. Si viottono biele botteghe, une becerie, une cubi e sovine e il paron ridin che di da ur dal banchi slunge un pacut.
1: Ecco, e c'è isa scritto sotto?
0: Condividere il buono della vita.
1: Ma se no come ho lì in queste botteghe e ho disin, ho vi portato birra e pan, voi altri sdainus il persut, ce fasino.
0: Non spari in fuori a pedadis?
1: Perché che lì non si condivide, lì si vende e si compra.
0: Bon, si saranno sbagliati, Spirit.
1: Sbagliati? E è tutte in che ha studiato, che fa la pubblicità, Beppi, tutte in paiade un evore ben.
0: Va bene, ma non potevi iscriverti vendini il bon della vite, al suo è mal. Lui che di persuzza di prostituzione, e così anche tu condividi.
1: Ma io ne bausie, a conti in balis.
0: Ma non importa a nessuno.
1: Sì, perché in questo universo nessuno alza la differenza tra condividi e vendi.
0: Perché che in questo universo duce anche la pubblicità te conte balis.
1: E perché facciano la pubblicità se nessun i

0: Tut, ma per informare, ha tu bisogno di persone, vecchai o l'uvent?
1: Allora il bastarest dà l'informazione. Invece ti spendi milioni per contare balis. All'uldì che alla indi quest univers ur plasen lis bausis e disprese la verità.
0: Bon, ma son bausis par vendi per sud biscos, dentifricis, mudandis di lana, canottieri di coton, tramai.
1: E angelis armis si vendi, Beppi. E arrindi in cetai fluibes che no lis canottieris di coton.
0: Oh, lui mi spaventa, Pirsal, il filosofo dal cormor. Ma is al sicur che vignerà l'astronava Ciolino?
1: Non lo sai, Beppi, o speri.

0: Parola di cane. L'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra. Regia di Maddalena Lubini.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Parole di Cane, dove i nostri amici hanno sempre l'ultima parola, ovvero hanno sempre ragione. Io sono Cristina Serra, vi do il benvenuto e saluto subito Maddalena Lubini in regia e Mauro Cumin alla parte tecnica. E cominciamo con un annuncio di giornale. AAA cercasi professionista tuttofare. I requisiti richiesti sono saper accompagnare persone disabili, fare ricerca tra materie, fiutare esplosivi stupefacenti, assistere i pazienti e naturalmente far divertire tanto i bambini quando gli lanciano le palline e le corde. Avete indovinato, vero? Questo è l'annuncio perfetto per reclutare un cane da riporto, ma anche da cerca o da acqua. Ecco, oggi saranno proprio questi i protagonisti della nostra puntata. Ma ditemi la verità, quanti sono gli umani che conoscete con un curriculum così versatile? E parleremo di Labrador, Golden Retriever, ma ci sono anche gli Spaniel, i Lagotti, i Barboni. Insomma, non sono semplici esecutori di ordini, toglietevelo dalla testa. Sono dei veri e propri partner. Sono cani che ragionano, prendono l'iniziativa e affrontano fango, gelo, la vegetazione fitta, i rovi, ma sempre a sangue freddo e sempre con una voglia matta di collaborare con noi. La loro dote più incredibile è quella bocca morbida che spesso gli permette di afferrare un uovo senza romperlo. Sono nati per la caccia, ma oggi sono i re del soccorso e dell'assistenza. L'unico difetto che forse gli possiamo trovare è l'amore viscerale per l'acqua, per cui se li portiamo al lago o al fiume, rassegnatevi che poi avrete le macchie di fango in tutto il salotto. Bene, oggi parleremo di questi cani con la nostra esperta Elisa Marzola, a cui do il benvenuto. Buongiorno Elisa e ben ritrovata.
2: Ciao Cristina, buongiorno a tutti.
1: Elisa è già stata nostra ospite, ma per chi non ci avesse sentiti, rinfresco un po' il suo curriculum che è di tutto rispetto. È consulente di zoantropologia applicata con approccio cognitivo zoantropologico integrato. Lavora anche nelle scuole, si occupa prevalentemente di riabilitazione cinofila e aiuta i cani che presentano difficoltà di adattamento al contesto urbano o con la famiglia, nell'interazione con la famiglia umana. Attraverso una profonda conoscenza della relazione e della comunicazione con il cane, aiuta anche i bambini e gli adolescenti a integrarsi sviluppando il rispetto per la diversità. Negli ultimi anni si sta dedicando ad attività di dog sitting e pensione casalinga e mi permetto di dire che sicuramente la tua è una pensione a 5 stelle, creando appunto piccoli gruppi di cani compatibili e offrendo anche un supporto concreto per aiutare chi è un po' più timido o insicuro a crescere bene. Do anche il benvenuto a Michela, la nostra ospite proprietaria di cane che ci ha raggiunto in studio. Benvenuta Michela, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Poi ti daremo la parola come consuetudine. Elisa, io comincio un po' a entrare nel tema della puntata, no? Allora, cominciamo un po' dai retriever che vengono dipinti come i classici cani da famiglia, li abbiamo visti a fianco di carrozzine con i bambini che giocano. Nell'immaginario comune vengono definiti cani facili, cani da proprietari non troppo esperti. Questa idea è un'idea giusta o in qualche modo posso pensare che magari un po' li danneggi, un po' li penalizzi, mentre avrebbero bisogno di qualcosa di un po' più specifico nella loro vita?
2: Allora, sicuramente sono dei cani che possono dare tantissimo alle famiglie e possono essere molto versatili, per cui adattarsi a svariate situazioni, anche al contesto metropolitano, urbano. Ma ciò non vuol dire che prima di adottarli non bisogna conoscerli veramente bene e soprattutto non bisogna sottovalutare la loro vena di cane da caccia, perché di base, anche se attualmente le famiglie medie che prendono un Golden o un Labrador certamente non hanno il porto d'armi, hanno intenzione di andare a caccia, di base però non possono pensare che il loro cucciolone di Golden Retriever, di Labrador, di Flat Coated possa essere veramente paziente con i bambini, bravo, obbediente, collaborativo, se poi non si dà soddisfazione a quelli che sono i loro bisogni. Mm-hmm. Sono bisogni spesso molto sottovalutati, cioè più sottovalutati rispetto magari ad altre razze, in cui magari uno sa che si porta a casa un cane da guardia, da guardiania, certo, e dice vabbè, posso avere delle difficoltà, dico mi prendo un Labrador, andrà tutto benissimo. Non è proprio così.
1: Non è proprio così. Infatti tu forse magari poi ci potrai anche raccontare qualche caso che hai seguito in cui effettivamente ci potrai dare delle indicazioni su maggiori cautele da adottare. Tu hai parlato di bisogni sottovalutati e io mi sono venuti in mente quei tantissimi film, filmetti, reel che adesso si vedono su internet, che ti arrivano direttamente nei social, in cui ci sono questi bambini fantastici che però abbracciano e stritolano questi cani. E io ogni volta rabbrividisco, perché dico, ma i genitori che ridono in sottofondo, no? Io rabbrividisco perché penso, ma accidenti, se questo cane a un certo punto dice la sua, ma non per far male al bambino, ma semplicemente perché in quel momento magari gli ha fatto male il bambino, gli ha pestato la zampa. Come la mettiamo con questa cosa?
2: Che purtroppo si ha l'idea che se un cane è adatto ai bambini, o comunque è un cane giocherellone con una grande con una predisposizione ad accudire chi emette segnali infantili, per cui ci può essere, tra le motivazioni dei retriever, essere epimeletico, cioè accudisco chi mi chiede di essere accudito. Ok, sono
1: certo,
2: delle grandi date, dei grandi dati, ma ciò non vuol dire che tutti i soggetti di quelle razze sono per forza pazienti tolleranti. Poi
1: certo,
2: ci possono essere problemi, facciamo un esempio, come hai detto tu, anche inerenti alla salute. Se ho un labrador di 8 anni a cui arriva un bambino in casa, e quando inizia ad avere un anno e mezzo, per cui il labrador ne avrà già 9 e mezzo, può avere problemi di artrosi, di artrite, e il bambino si arrampica sul cane per potersi alzare in piedi e camminare meglio, questa cosa può far sì che, se sottovalutata, possa portare a un'irritazione da dolore molto importante. Questo
1: certo,
2: è un episodio che io ho vissuto, per cui ho seguito un cane, un povero labrador molto molto bravo, che la mancanza di sonno, perché i bambini di notte non dormono, e per cui i genitori erano spesso, avevano carenze di sonno loro, che magari compensavano durante il giorno, e magari durante il giorno il cane invece andava a lavorare col proprietario nel bar di famiglia, si è ritrovato dopo un anno ad avere problemi sia di salute, di dolori artrosici, e anche un bambino che non ti fa dormire di notte e che si arrampica su di te.
1: Certo,
2: il ringhio, il tentativo di morso verso questo bambino è avvenuto, poi non è successo nulla,
1: certo,
2: e si è subito rimediato, però a volte si pensa che perché sono bravi allora gli è consentito fargli di tutto, che non è assolutamente corretto, anche perché si insegna poi ai bambini a comportarsi in una maniera che può essere pericolosa se poi rivolta verso altri cani,
1: ovvio,
2: tanto per dire fuori a quelli della famiglia.
1: Certo, restiamo ancora un attimo sui retriever, no? Quelli che riportano le cose, infatti questa è un po' la loro indole, la motivazione che viene soddisfatta quando li porti a caccia. Oggi noi non ci occuperemo di caccia, e con questo comportamento di prendere in bocca, trasportare, magari un po' rosicchiare pantofole, il telecomando, i vestiti, può diventare fastidioso, no? In famiglia. Allora io ti chiedo, come si può valorizzare questo bisogno, evitando però di snaturare il cane, cioè anche evitando però di dover comprare un paio di ciabatte ogni mese, ecco, mettiamola.
2: Allora, questi cuccioli sono spesso vivacissimi, sono pieni di energia, e spesso si sottovaluta la loro energia, per cui è per questo che prima ti dicevo

0: che hanno necessità di esprimere la loro vivacità all'interno di contesti adeguati, che non sono per forza le mura domestiche, ma che necessitano anche, per esempio, di passare tante ore all'aperto. Sul discorso poi della possessività, cioè del prendere le cose in bocca, è vero che sono cani da riporto, ma non vuol dire che nascono già sapendo che ti devono cedere l'oggetto, perché sono spesso anche molto possessivi, per cui per disciplinare, per incanalare ed incorniciare giustamente il comportamento di riporto e capire su quali oggetti io posso prendere, trasportarli e magari manipolare le persone o collaborare con le persone per poter avere in cambio qualcosa che mi interessa di più, devi andarci a fare un lavoro che dura mesi, non giorni, per cui a volte i proprietari, per esempio, si arrabbiano quando il cane ruba gli oggetti dei proprietari stessi perché hanno un odore più interessante per i cani, perché profumano del proprietario, mentre certo, magari i loro oggetti che sono magari lasciati all'interno di una cesta vicino alla loro cuccia e guardati con poca attenzione durante i momenti di gioco del cane, non sono così ambiti come possono essere il telecomando, come possono essere gli occhiali, come possono essere i guanti appoggiati su un tavolo, che magari veramente sanno tanto di noi.
1: Sì.
0: Per cui l'origine di tutto ciò è anche la vivacità, cioè che si sottovaluta che un cane che matura anche molto lentamente rispetto ad altre razze, cioè i retriever sono cani che raggiungono una maturità di testa, cioè una maturità
1: cognitiva
0: molto più in ritardo rispetto ai pastori conduttori, per cui se un cucciolo di pastore tedesco a un anno e mezzo è già, diciamo, mentalmente adulto, un cucciolo di Labrador a un anno e mezzo è proprio uno scappato di casa. E per cui a vedere un cane di 35-40 kg vivace, che è ancora molto infantile su tanti atteggiamenti, può essere anche molto frustrante e infastidente. Cioè,
1: certo,
0: all'inizio la novità ci piace, quando è piccolo e a 5 mesi ti ruba le ciabatte può diventare divertente, quando ti dico
1: quando lo fa,
0: quello che trova alla sua portata,
1: certo,
0: magari il divertimento un po' scema.
1: Sì.
0: Questo è quanto.
1: Senti, tutti i cani hanno tanti bisogni, e quelli basilari credo li conoscano tutti, ma hanno anche dei bisogni di attivazione mentale, cioè devono lavorare un po' con la testa. Ecco, che cosa possiamo proporre o suggerire a una famiglia per soddisfare questo bisogno di mappare e ricordare anche, che gli deriva da questa anche straordinaria memoria visiva che hanno, no? Che gli permetteva, quando lavoravano con cacciatori, di ricordare dove cadevano diverse prede contemporaneamente e di andarle a recuperare. In famiglia che cosa si può fare? Non possiamo ovviamente lanciare passerotti morti, scusami il pessimo esempio.
0: No, allora, Cristina, è una domanda molto interessante questa che mi fai, perché fa capire, e io ti darò una risposta un po' impopolare o comunque non proprio political correct, perché è vero che la cinofilia attuale è ben predisposta e i proprietari si fanno carico di comprare i tappetini olfattivi, i giochi di problem solving, tutte le attività di attivazione cognitiva che possiamo trovare in giro. Nella realtà, secondo me, tutte queste attività sono spesso molto fuorvianti i veri bisogni dei cani, che non vuol dire che non puoi divertirti un pomeriggio acquistando appunto questi giochi e facendogli riprovare, ma che di base sono poco gratificanti a lungo termine. Cioè, mm-hmm, ciò vuol dire che è un po' come se quando eravamo nel periodo del Covid avevamo i bambini in casa e potevamo fare dei giochi, ma non era la stessa cosa che andare al parchetto, andare in natura, stare fuori all'aperto e potersi esprimere per quello che è la loro età e la loro indole. Per cui quello che io sottolineo molto, soprattutto con dei cani che sono i retriever, sono molto incassatori, cioè vuol dire che diversamente magari da altri soggetti tendono a, come posso dire, lamentarsi per la mancanza dei loro diritti, ok? Ma incassano tanto e sembra che siano comunque felici lo stesso e che gli vada bene tutto quello che tu gli proponi.
1: E non è così.
0: Per me non è così. Io amo i retriever alla follia, ho avuto una golden per quasi 17 anni della mia vita e sono certa che i cani felici sono quelli che passano veramente un bel po'

0: migliore all'aperto, e all'aperto non vuol dire al centro commerciale o al parchettino della tristezza vicino a casa. Cioè,
1: certo,
0: questi
1: sì.
0: Cani sono cani che hanno veramente un bisogno viscerale dell'acqua, delle rocce, della terra, della sabbia, degli odori della natura, che non troviamo all'interno delle nostre città. Per cui bisogna, se uno decide di adottare quel tipo di cane, che sappia
1: tenere conto,
0: e dove ci sia tenere conto questa cosa, e che non può solo pensare che lo porto in montagna il sabato e la domenica, ma durante la settimana gli faccio fare il giretto per andare a scuola dei bambini.
1: Certo.
0: Perché così non funziona. Poi hanno problemi perché se ti va bene si deprimono, oppure magari, non so, sono voraci e compulsivi nel mangiare, ma se ti va male invece possono veramente diventare comunque anche loro reattivi, molto vocalizzatori e anche irritabili.
1: Certo.
0: Per cui non è che perché un cane è bravo e lo vedi nelle varie pubblicità.
1: È molto chiaro, sì, è molto chiaro quello che stai dicendo. Senti,
0: non sottovalutiamo questa cosa.
1: Ci fermiamo un attimo per un brano musicale, restate con noi, a fra pochissimo.

0: Eccoci nuovamente insieme, Parola di Cani, io sono Cristina Serra e stiamo parlando di cani da riporto, da cerca e da acqua con Elisa Marzola, la nostra esperta della puntata odierna. Ma è il momento dell'ospite che ci ha raggiunto in studio. Michela, buongiorno, ribenvenuta. Buongiorno. Tu hai un cao de agua e allora io ti lascio lo spazio per poter dialogare con Elisa. Prego.
1: Grazie di questa opportunità. E allora faccio una piccola introduzione, visto che appunto Elisa non conosce il mio cane. Io ho una, in realtà ne ho tre, ma parliamo del cao de agua. È una cane femmina di 6 anni che ho preso nel periodo di Covid e nell'unico allevamento che c'è in Italia, per cui non ho potuto vedere la cagnolina prima, sono andata a prendere e l'ho portata a casa. Con lei faccio, ho sempre fatto salvamento in acqua, per cui un cane molto attivo, facciamo tante attività insieme e giustamente, come si diceva prima, la porto anche tanto a correre, a camminare in bosco. Noi abbiamo fortunatamente il carso che ci dà questa possibilità, ecco, di svago per i nostri animali. E una cosa volevo chiedere, allora lei ha un problema legato alla gestione dello sguardo diretto sia con gli animali, con gli altri cani, sia con l'uomo. Nel senso che se un cane o se una persona, che soprattutto un estraneo, la guarda, la fissa, lei comincia a abbaiare e va in ansia. Per cui due domande volevo fare.

0: non se è una socializzazione limitata nel periodo di quando era cucciola, nei confronti della comunicazione chiaramente non verbale, quanto può incidere dal punto di vista etologico e comportamentale. E come si può eventualmente aiutare un cane adulto a reinterpretare lo sguardo umano in modo neutrale, che per lui, che per lei non diventi una situazione d'ansia?
1: Allora, domande molto complicate, soprattutto perché mi hai detto, non soltanto, prima perché non ho visto il cane dal vivo, ma soprattutto perché mi hai detto che hai un sistema familiare che ha tre cani, se non ho capito male, giusto?
0: Sì.
1: Ok, allora, in questa situazione i comportamenti spesso possono essere aver adottato una cucciola in periodo di Covid, per cui per mesi c'era pochissima gente in giro, avere visto poche persone, può avere alimentato già un tratto genetico che è molto presente nei cao de agua, che non sono propriamente così prosociali, ma sono anche cani che possono avere una buona diffidenza o comunque una buona territorialità. E allora, nel momento in cui la tua cagnoletta è vissuta i primi mesi in un contesto molto isolato, la presenza poi all'improvviso invece delle persone strane può avere esacerbato già una caratteristica genetica. Inoltre, in questo caso, quello che si potrebbe fare è cercare di capire se all'interno del tuo gruppo familiare di cani, gli altri cani sono, come posso dire, più ben predisposti nei confronti degli estranei, delle persone, oppure se anche loro a loro volta non amano l'interazione con la figura umana estranea al gruppo familiare.
0: Io ho una Labrador che è un cane
1: Piacevolissima.
0: meraviglioso con cui anche facevo acqua, con cui ho fatto diverse esperienze in pet therapy, per cui è equilibratissima, veramente equilibratissima, anche il classico cane mediatore nelle varie dinamiche dei vari gruppi. E poi da poco, da 7 mesi, ho questa cocherina che ha anche lei un modo di relazionarsi sia con le persone sia con gli altri animali eccezionale, perché va d'accordo veramente con tutti e legge tantissimo le posture degli altri animali, le modalità anche lei di come mettersi, come approcciarsi con chi si interfaccia. Per cui, anzi, un'altra cosa che appunto volevo condividere oggi è che ho notato che proprio l'arrivo della cocherina ha avuto un effetto rassicurante sulla cau de agua, nel senso che è più propensa a relazionarsi con gli altri cani che incontriamo durante le nostre passeggiate rispetto a prima, per cui probabilmente sta vivendo un effetto tutor da parte della cucciola.
1: Certo, o comunque può iniziare a vedere gli estranei o cani o persone con un po' degli occhi diversi, perché prima di tutto magari si sente meno impressione in questo momento, perché comunque l'attenzione viene attratta magari dalla giovane cagnoletta Cocker, o in generale gli occhi non sono subito su di lei. Lei probabilmente ha una personalità tale per cui necessita magari di più tempo o di essere lei a scegliere il momento in cui avvicinarsi e conoscere l'estraneo. Quello che puoi andare a fare è proprio un lavoro in cui se lei si mette ad abbaiare e a vocalizzare per cercare di allontanare l'estraneo che interagisce con lei, che possa essere un cane o possa essere una persona, tu puoi mediare rispetto a questa interazione anticipando, se possibile, l'avvicinamento magari eccessivo, cioè precoce, cioè ti direi rispetto ai tempi di cui lei ha bisogno. Questa cosa può aiutarla a capire che non ha necessità di dire agli altri: aspettate i miei tempi, perché ci sei tu e il suo gruppo sociale che sostiene l'avvicinamento dell'estraneo prima di quanto l'estraneo possa arrivare su di lei. Questo può aiutarla molto
2: Ancora una
1: in una
2: piccola
1: determinata
2: domanda, Michela, se
1: situazione.
2: vuoi.
0: Sì,
2: Brevissima.
0: proprio piccola, piccola, piccola. Ottimo, grazie per il consiglio, metterò sicuramente in atto. E una cosa volevo chiedere, è possibile che questa reattività, questa caratteristica del mio cau de agua possa trasmettere le sue insicurezze alla cucciola, perché la cucciola è molto equilibrata, però magari interagendo con l'altra che è così...

0: tendente, no, a queste dinamiche, così appunto di abbaiare alle strane, alle persone che passano, non vorrei che dopo
1: Allora,
0: trasmettesse ecco.
1: è difficile risponderti non avendoli visti dal vivo. Potrei espormi dicendo che se sia la Labrador che la Cocker sono veramente così interessate e curiose nei confronti degli altri, difficilmente riuscirà lei a modificare il comportamento della Cocker se non supportato magari da esperienze magari non simpatiche. Facciamo un esempio: se per caso dovesse essere che per una serie di occasioni gli estranei, umani o animali, avessero alla fine delle intenzioni non piacevoli, cioè per cui possono scaturire delle emozioni negative, allora certo che la Cocker potrebbe prendere in considerazione quello che la Cao de Agua le dice. Ma se invece tu vai a strutturare da qui ai prossimi mesi tutta una serie di esperienze guidate con la conoscenza di nuovi cani e nuove persone strane, in modo che sia la Cocker giovane che la Cao de Agua può fare delle esperienze positive rispettando i tempi della Cao de Agua, questo certamente può aiutare a stemperare e anche a portare a mitigare sempre di più il comportamento magari di vocalizzazione.
0: Perfetto, ti ringrazio, grazie.
2: Grazie,
1: Prego.
2: grazie Elisa. Io ho ancora qualche domanda, siamo quasi in chiusura di trasmissione, ma abbiamo il tempo per fare qualcosa, un piccolo approfondimento sugli spani. Gli spani sono molto carini, sono cani che sorridono. Ecco, loro comunicano molto con la coda perché a loro serviva per segnalare la traccia, no? Quando facevano l'attività all'esterno. Quando sono a casa, noi umani tendiamo a pensare che ogni volta che il cane scodinzola o muove la coda sia felice, ma magari questo può indicare un eccesso di stress, un eccesso di ansia. Ci dai qualche feedback su questo aspetto?
1: Certo, soprattutto se stiamo parlando per esempio dei Cocker Spaniel inglesi, il movimento oscillatorio della coda veloce e corto, per cui non morbido e lungo su tutti i lati del corpo del cane, può indicare invece una sorta di reattività e irritabilità, per cui può essere dovuta all'eccitazione nel vedere qualcosa che vorrebbero raggiungere, che vorrebbero predare, oppure anche qualcosa che invece gli infastidisce, non so, il passaggio veloce del monopattino e che vogliono tenere lontano da noi, e per cui quel movimento della coda a scodinzolo non è un sono contento dell'avvicinamento di questa cosa, ma anzi mi preoccupa, mi irrita e appena riesco ad averlo vicino potrei anche utilizzare poi un comportamento di reattività anche
2: Chiaro.
1: andando a mordere.
2: Certo. Senti, questi cani sono molto legati alla famiglia e mi chiedo se possono vivere anche delle condizioni tipo un iperattaccamento, quindi andare un po' in ansia da separazione quando noi si va a lavorare, insomma, si rimangono soli in casa. Hai avuto qualche caso del genere? Come ti sei interfacciata con questo?
1: Allora, non possiamo definire l'ansia da separazione come una categoria per razze. Possiamo dire che certamente rispetto a cani che hanno una motivazione al territorio, alla guardiania, un cane che invece è fortemente collaborativo, esplorativo, cacciatore, cioè passare tante ore a casa da solo vuol dire annoiarsi e magari non avere delle attività da fare all'interno di casa senza la presenza di altri esseri viventi, perché non ha tra le sue predisposizioni il stare in casa davanti alla porta e controllare se qualche estraneo viene dentro. Ok?
2: Certo.
1: Quindi in quel caso il discorso relativo al fatto di avere un cane che non sta a casa da solo, che può essere più enfatizzato da queste razze, ha sempre come origine un legame di attaccamento materno non equilibrato, vuol dire che la mamma cane nel periodo, nei mesi in cui avrebbe dovuto essere una guida sicura, probabilmente è stata assente o intermittente e ha causato dei traumi per cui quel cane ha delle difficoltà relativo al distacco. E certamente in un soggetto che è già predisposto ad avere gran voglia di stare col proprietario, la situazione, dei sintomi possono essere più evidenti rispetto magari ad altre razze. Come ti
2: Certo.
1: dicevo, sono spesso anche molto vocalizzatori, per cui tu puoi avere magari un cocker o un barboncino che ti abbaia 8 ore di fila intanto che il proprietario è fuori di casa.
2: Certo, ovviamente io adesso non pretendo che tu ci faccia una lezione e neanche un ciclo di lezioni, ma ci puoi dare qualche indicazione? Come si può aiutare pian piano a parte ovviamente consultare un educatore istruttore cinofilo, ma se uno vuole intanto incominciare, cosa fa per aiutare il suo cane a vivere meglio questo dramma della

0: separazione da lavoro?
1: Allora, due consigli che possono essere utili sono: la primissima cosa, iniziare a lavorare sulle separazioni interne. Sono cani che spesso ci seguono per casa ininterrottamente. Ok, mettere dei confini tra noi e il cane, facciamo un esempio, andare in bagno e chiudersi la porta, fare passare l'aspirapolvere in camera da letto e impedire

0: li abbiamo selezionati per passare ore al giorno all'interno dei boschi a cacciare distanti da noi.
1: Certo.
0: A stanare, che non è che trovano poi l'animale e te lo portano se non c'è qualcuno che gli spara, perché non è che sto dicendo a tutti prendiamo il porto d'armi e diventiamo tutti cacciatori.
1: Assolutamente.
0: Ma quello che sto dicendo è che non possiamo sottovalutare che questi cani hanno una necessità psichica di poter essere liberi, di inseguire, di stanare, di correre, di entrare nelle rogge, di scavare. E questa cosa qui riequilibra tutto il loro mondo. Allora poi dopo, quando gli chiedi di rimanere a casa tranquillo 4 ore intanto che tu sei a fare un lavoro, una commissione, se hanno fatto adeguatamente delle attività sociali con altri cani in aperta campagna, in mezzo alla terra, al fango, all'acqua, alle rogge, la capacità di poter dire ok, aspetto il mio amato proprietario che tornerà e mi riporterà ancora fuori a farmi divertire, può essere, come posso dire, accettata,
1: mm-hmm. cioè, accolta, sì, tollerata,
0: esatto, tollerata, vorrebbero stare sempre con noi, però a volte questo non è possibile, ma nello stesso tempo non possiamo neanche pensare che se lo porto fuori mezz'oretta al parchetto e poi lo lascio da solo 5 ore, all'interno di casa non si apre la casa in due, cioè questo qualsiasi cane, ma in queste razze forse ancora di più.
1: Mm-hmm. Abbiamo un minuto più o meno di tempo, ti volevo chiedere, se tu fossi un Golden o un Cao de Agua, ecco, visto che abbiamo parlato di Cao de Agua, o uno Spaniel, che cosa vorresti chiedere alla tua famiglia umana? Quale regalo vorresti che loro ti facessero nella tua vita di ogni giorno?
0: La possibilità di fare il cane, libero di fare il cane, cioè per forza. Non basta star fuori un'oretta al centro commerciale o in giro per commissioni con il proprietario. Ti amano, lo fanno, lo possono fare, ma dedicargli il loro tempo nell'ambiente naturale è fondamentale, se no non prendeteli.
1: Questo
0: è quello che credo vorrebbero tutti i cani, come quelli che ho a casa in questo momento, di cui una Golden, altre 3 meticce e un incrocio molosso per pastore conduttore, che stamattina hanno passato 3 ore in campagna in mezzo alle rogge, alle pannocchie, ai boschetti.
1: Fortunati.
0: E adesso sono tutti quelli belli, sbraiati, tranquilli, che riposano, pronti
1: certo.
0: Per altre 3 ore e mezza ad uscire a fare un'altra bella corsa per un'altra ora e mezza.
1: Questi sono tutti i cani che tu stai tenendo a pensione, quindi fortunatissimi per questa opportunità. E io ricorderei così anche ai nostri ascoltatori che prendendo questi cani bisogna anche accettare un po' quello che diceva all'inizio, cioè le macchie di fango quando torniamo a casa, perché non possiamo pretendere che i cani poi si autopuliscano.
0: Sono autopulenti,
1: sì, però
0: un po' portano a casa un casino di sporco, cioè per cui una volta che si sono asciugati ti lasciano tutto quello che hanno preso al
1: certo.
0: parco, sabbietta e via discorrendo, per cui cioè, quello bisogna farsene una ragione e passare tanta aspirapolvere.
1: Ci incontreremo nel mezzo delle nostre due realtà. Grazie Elisa Marzola.
0: È stato un piacere, grazie mille a voi.
1: Grazie ai nostri ascoltatori, grazie a tutti. Noi ci lasciamo qui e ci incontriamo di nuovo la prossima settimana per una nuova puntata.

0: carta, penna o tastiera e via!
1: Un cordiale saluto da Alberto Rochira in studio, in regia ci assiste Marco Fornasin, alla parte tecnica Marco Rasi. Prosegue un'estate per scrivere, oggi incontriamo Flavio Santi, scrittore, poeta, traduttore, docente, autore capace di muoversi tra romanzo, poesia, racconto del territorio, traduzione e invenzione storica. Punto di partenza sarà il suo ultimo romanzo, L'autunno del sultano, pubblicato da Solferino nella collana Affreschi, un romanzo storico, un'indagine, ma anche un affresco d'epoca e un modo per riportare al centro una figura legata alla cultura friulana e proiettata in una dimensione internazionale. Scopriremo qualcosa di più tra poco. Ecco, Flavio Santi vive tra la campagna pavese e quella friulana, Codugnella, nel comune di Colloredo di Monte Albano, all'ombra del castello di Ippolito Nievo. Insegna all'Università dell'Insubria di Como Varese e traduce autori classici e moderni, Dracula, Robinson Crusoe, diversi James Bond, Balzac e molti altri. E tra i suoi romanzi citiamo Aspetta Primavera, poi Lacchi, pubblicato da Socrates nel 2011 e candidato al premio Strega, Le indagini dell'ispettore Furlan, La primavera tarda ad arrivare, L'estate non perdona, uscite per Mondadori. Con quanti ha vinto il premio Viareggio Poesia nel 2021. Ci sarebbe molto altro da dire, ma andiamo subito a incontrarlo. Flavio Santi, intanto benvenuto a Un'estate per scrivere.
2: Eccoci, grazie dell'invito.
1: Allora, partirei proprio dal tuo ultimo libro, L'autunno del sultano, perché ci porta a Raimondo da Ronco e all'Istanbul del 1898. Come è avvenuta questa scelta di questo tema, di questo personaggio così forte nella storia del Friuli?
2: Ma allora, erano anni che desideravo scrivere qualcosa di, insomma, di articolato, di romanzesco su Raimondo da Ronco. È un personaggio pazzesco, no? Noi passiamo sempre sotto il municipio di Udine, che è appunto Palazzo da Ronco, però spesso non pensiamo a quanto è stato grande e importante questo architetto, che è stato uno dei più importanti architetti liberti a livello non soltanto nazionale ma internazionale, che si è formato fra Venezia e Vienna, l'impero austro-ungarico, e a un certo punto viene catapultato proprio letteralmente dalla sua piccola godo di Gemona a Istanbul, che all'epoca era la più grande città al mondo dopo Londra e Parigi, faceva più di 1 milione di abitanti, che appunto per la fine dell'Ottocento era uno sproposito, era una metropoli immensa, enorme, popolata da tantissime popolazioni, in cui si parlavano tantissime lingue. Raimondo da Ronco viene chiamato per essere l'architetto ufficiale del sultano, quindi questa è una storia che mi aveva sempre molto incuriosito e molto affascinato, appunto come questo architetto, no, tutto d'un pezzo, friulano, austro-ungarico, si trova a un certo punto veramente letteralmente catapultato in un'altra dimensione, in un altro mondo, architetto poi ufficiale del sultano. Lui veramente ha cambiato il volto di questa città. La Istanbul di fine Ottocento deve tantissimo a Raimondo da Ronco, perché ha messo mano all'ultimo palazzo imperiale, che è Palazzo il Dis, ha messo mano alla piazza dell'Ippodromo, ha messo mano alla prima ambasciata italiana, quindi veramente, insomma, l'impronta di da Ronco a Istanbul è stata fortissima e, insomma, ci tenevo, mi piaceva raccontarla, però raccontarla ovviamente a modo mio, quindi attraverso un giallo, attraverso un romanzo.
1: E infatti appunto c'è l'elemento della fiction, diciamo subito, cioè non è soltanto appunto un romanzo è romanzo storico perché è ambientato, esatto, in un'epoca lontana, ma l'architetto qui un po' si trasforma anche in investigatore, giusto, Flavio?
2: Esatto, sì, insomma la sfida era quella, anche perché poi ho scoperto appunto documentandomi, questo è stato un romanzo che comunque mi ha molto impegnato, anche molto divertito ovviamente, anche a livello proprio di documentazione, appunto scartabellando fra le varie carte di da Ronco, ho anche scoperto che lui stesso si vedeva come una specie di investigatore indagatore e i suoi colleghi lo vedevano come una specie di investigatore, tant'è che in un passaggio di una sua lettera lui dice proprio, quando io indago. Quindi lui stesso aveva proprio quest'ottica, diciamo, di indagare, di investigare, che è un po' usato poi come chiave. Ovviamente non esiste il Raimondo investigatore come lo immagino io, non è esistito, perché appunto questa è la licenza

0: poetica. Però comunque lui di base aveva un approccio comunque all'indagine, per cui me lo sono immaginato appunto così immerso in questa città enorme a investigare, quindi non a fare un progetto, non semplicemente ad architettare, quindi a progettare, ma proprio a investigare, insomma, sì, in una città che è una città pazzesca, veramente.
1: Sì, è una città veramente affascinante, poi ci torneremo. Da quale elemento sei partito? Un delitto, il personaggio, l'epoca? Cioè, abbiamo capito che è da Ronco il centro di tutto, cioè nel senso che è, esatto, un personaggio, sì, che ti ha particolarmente intrigato e su cui hai poi costruito anche con la fantasia, però il motore di tutta della trama qual è fondamentalmente? Cioè, che cosa, allora, deve scoprire? Senza spoilerare troppo, naturalmente, esatto, perché sì, ci immaginiamo che le persone vogliano leggere poi, esatto, il tuo romanzo, quindi non possiamo dire chi è, esatto, il colpevole, no? Ecco, esatto, non è, esatto, il maggiordomo, diciamo.
0: No, non, ecco, è il maggiordomo, stavolta ecco, non è il maggiordomo.
1: Va bene, e quindi sì.
0: Sì, allora era la voglia, come ti dicevo, di raccontare questo personaggio che è veramente un personaggio unico, insomma, incredibile. E raccontare anche appunto una città che è una città super affascinante, piena appunto, poi piena anche di lingue, è veramente un crogiolo di lingue. Appunto io lo racconto attraverso il giallo, perché il giallo poi appunto ti permette di fare un racconto romanzesco all'ennesima potenza, quindi ovviamente immagino che ci sia un morto, un morto a Istanbul, lo ripeschi nelle acque del Bosforo, quindi insomma parte il romanzo, parte proprio con questa scoperta. Questo lo possiamo dire perché non è uno spoiler, è un morto strano, è una specie che verrà poi soprannominato la chimera, perché effettivamente è un insieme di più, pare che sia un insieme di più cadaveri. Questo invece è un omaggio, diciamo, alla mia passione per i grandi romanzi gotici, no? Quindi soprattutto Frankenstein.
1: Ah certo, che ci riporta Mary Shelley a questa fantastica, esatto, opera, sì, che, esatto, ha, sì, diciamo, rivoluzionato proprio il quel tipo di racconto. Come si tiene insieme, dal punto, entrando un po' nella bottega dello scrittore, come si tiene un po' insieme la documentazione storica, appunto, cioè il documentarsi, il vedere, il toccare con mano, immagino che tu abbia esplorato anche Istanbul, no? E la libertà, esatto, narrativa, proprio come si riescono a mettere insieme? Perché molto spesso quando qualcuno si occupa di scrittura trova difficile, no, capire, individuare quale può essere il confine, oppure un confine non c'è, semplicemente si forma scrivendo.
0: Ma le cose poi alla fine, hai detto bene tu, un po' si mischiano, perché veramente partivo da un materiale che è romanzesco di suo, proprio, sì, pazzesco, sì, tant'è che tanti dettagli non sono inventati, sembrerebbero inventati ma poi sono documentati, tipo ad esempio il sultano che è un lettore di Sherlock Holmes, questa non è una mia invenzione, ma è veramente storicamente l'ultimo sultano, che anche questo è un personaggio proprio da romanzo, no? Sanguinario, pazzo, che non usciva mai dal suo palazzo, è un grande lettore di Sherlock Holmes. Lo stesso Dal Ronco è un personaggio molto, appunto, è un personaggio ribelle, da giovane ha soprannominato Attila, quindi c'è di partenza proprio nella vita reale di questi personaggi, che poi sono delle persone, no? Reali, degli elementi molto romanzeschi. Ovviamente a tutto ciò si innesca poi, diciamo, la trama è completamente inventata, però essendo appunto un giallo storico, quindi la componente storica fondamentale, la parte di documentazione è essenziale, fondamentale, che mi ha portato, come dicevo anche prima, mi ha portato via molto tempo, insomma anche molto divertito, mi ha occupato, però è fondamentale perché appunto non puoi, insomma io ho cercato veramente di verificare tutto quello che potevo verificare, l'ho verificato. Banalmente anche le vie di Istanbul all'epoca erano in francese, quindi tu non puoi usare le cartine di oggi, devi andarti a recuperare le vecchie cartine di Istanbul negli archivi, ce n'è una bellissima per esempio anche mi pare al museo di arte moderna Udine, probabilmente appartenuto anche a Raimondo, quindi vai a recuperare appunto tutti questi elementi, documentati, c'è per esempio una bellissima biografia sul sultano, quindi documentati, no, per fare in modo che appunto tutto più o meno torni. La parte storica per me è molto importante, anche diciamo proprio per il patto che poi si crea con il lettore, proprio di rispetto, perché appunto poi giustamente magari ti capita di andare fra i lettori miei, ti può capitare, come è anche successo, il grande esperto di Dal Ronco, e giustamente insomma non vuole che ci siano imprecisioni, per cui sì, la parte storica quando sceglio, ovviamente sono giallo ambientato, i miei gialli di Dago Furlan erano ambientati ai giorni nostri, quindi non c'era questo aspetto, dovevi documentare certo, ma non c'era l'aspetto storico. Invece in questo caso ovviamente l'aspetto storico fondamentale, anche proprio la durata, per esempio un altro personaggio del romanzo è il Kaiser Guglielmo, questo grande, no, imperatore prussiano, e anche lì lui va

0: va a Istanbul, anche questo non è immaginato, è vero, il romanzo si svolge proprio nella settimana in cui il Kaiser va a Istanbul, ci va attraverso un piroscafo e impiega un tot di giorni. Anche sì. Lì devi essere abbastanza fedele, devi ricostruire quella nave del Kaiser, quindi molto, molto divertente. Io mi sono divertito, ho imparato poi tantissime cose.
1: Molto divertente, ma anche molto impegnativo.
0: Molto
1: scusa
0: impegnativo,
1: se ti interrompo.
0: Esatto,
1: ecco,
0: sì.
1: Molto impegnativo. Cioè, quindi il romanzo storico è un po' una sfida, no? Per qualsiasi scrittore.
0: Sì, sì.
1: Senti, il Friuli entra nel romanzo in qualche modo attraverso lo sguardo di Daronco? Cioè, che cosa c'è del Friuli anche in questo, in quest'opera?
0: Allora, io, come sai, appena posso ci metto del Friuli.
1: È per questo che te l'ho chiesto.
0: Esatto. Ma in questo c'è anche un elemento, io mi sono anche molto divertito, ma anche qua no, sembrerebbe inventato, ma invece è reale. Cioè, Raimondo parla in friulano a Istanbul, appunto, parla in friulano col suo assistente. Il suo assistente è stato inventato, che si chiama Volka. Però questa cosa che lui parlasse friulano anche a Istanbul è documentata, perché uno degli ambasciatori, appunto, all'epoca che Raimondo Daronco frequentava era il mitico, anche qua, mitico ma realmente esistito, Barone di Calice, anche qua uno sembra lo faccia apposta, ma si chiamava veramente Barone di Calice, che parlava appunto friulano, ladino, lui a Ligurezia, negli stessi anni in cui si trova a Istanbul, negli stessi anni Daronco, quindi loro parlano friulano. Poi sì. C'è un'altra testimonianza, per esempio, della figlia di Daronco, Rita, che dice: mio padre appunto era un ribelle, scalmanato, e un genio, ma parlava in friulano con tutti, era convinto che tutti sapessero comunque il friulano. Quindi questa cosa della lingua l'ho messa, perché appunto, come si diceva anche prima, Istanbul è veramente un crogiolo di lingue, quindi
1: c'era spazio anche per il friulano, insomma.
0: Esatto, c'era spazio anche per il friulano, esatto.
1: Bene, allora ora facciamo una piccola pausa musicale, un brano, ascoltiamo che cosa ci propone la regia.

E rientriamo in studio, siamo di nuovo in diretta con Flavio Santi, autore di L'autunno del sultano e naturalmente di molto altro.

0: Abbiamo citato prima le sue opere. Ripartiamo un po' dalla sua officina di scrittore, che attraversa romanzo, poesia, giallo, traduzione. Flavio, ti sei sempre definito un po' un autore irrequieto, possiamo usare questo termine. Ecco, questa irrequietezza, quindi anche che io penso sia anche un motore della tua curiosità, è proprio diventa anche un metodo di lavoro per uno scrittore?
1: Sì, anzi, il mio problema è tenere a bada questa irrequietezza. Per dire, adesso ho cominciato quattro romanzi in contemporanea, poi dovrò decidere su quale puntare. Quindi l'irrequietezza, per carità, è un tratto che un po' mi contraddistingue, però certo, ma poi un po' tenuta a bada perché no, rischia di diventare, ecco, è importante che non diventi dispersione, quindi questo appunto lo dico perché ne sono anche abbastanza consapevole, però sì, l'irrequietezza è comunque un grande motore, perché poi unisce un po' la curiosità e il divertimento, che sono insomma le altre due grosse spinte quando, insomma, quando scrivo, quando traduco, appunto essere molto curiosi. È importante appunto divertirsi, ecco, queste sono anche le due caratteristiche, le altre due caratteristiche un po' guida, che mi guidano un po' i miei lavori. Poi certo, una volta deciso, però per carità, una volta deciso l'argomento, poi su quello ci si concentra, quindi diciamo dall'irrequietezza si passa a una disciplina più, diciamo, monastica e anche laica, quindi diciamo che poi il passaggio, c'è cioè un passaggio poi appunto dall'irrequietezza diciamo, a una maggiore disciplina. Del resto io di formazione sono un filologo, quindi ecco, la filologia un po' questo mi ha insegnato, lo dico sempre, uno non deve, non è che la studia per diventare per forza filologo, anzi, però la filologia ti insegna ad avere un metodo anche nella vita di tutti i giorni, anche non so, per confrontare le bollette, quale bolletta convenga di più, anche per
0: Sì,
1: farsi la
0: può essere
1: barba, i miei colleghi,
0: utile.
1: c'è un grande filologo che diceva, la filologia ti serve anche per farti, appunto, banalmente per farti la barba perché ti dà un metodo, diciamo.
0: Il metodo è importante. Quindi hai scritto romanzi di vario genere, gialli, poesie, traduzioni. Cioè, la tua attività è veramente multiforme, sfaccettata. Che cosa cambia quando si cambia il genere? Cioè, abbiamo già detto che però c'è un filo conduttore, quello della filologia. Ma come scegli a che cosa dedicarti? Adesso, per esempio, ti stai concentrando sul romanzo, mi pare di capire.
1: Anche se sì, diciamo in parallelo con varie traduzioni e con vari altri progetti, però sì, sto cercando di capire, ecco, siamo in quella fase proprio ancora un po' iniziale, nel senso sto cercando di capire appunto su quale cavallo puntare, diciamo, perché appunto come ti dicevo prima ho quattro idee, ho aperto quattro, un po' quattro cantieri, così teniamo sempre un po' così l'immaginario architettonico, no? Costruttivo. Ho aperto in questi, appunto, in questi mesi quattro cantieri, tutti più o meno legati al Friuli, per carità, quindi diciamo che poi un po' il filo rosso è sempre il Friuli, però declinato in maniera, diciamo, in maniera diversa. Adesso devo un po' capire quale appunto, in quale di questi quattro cantieri mi piacerà lavorare per i prossimi, diciamo, sì, per i prossimi mesi, se non anni, perché poi diventa comunque un investimento in termini di tempo, di energie. Quindi appunto va bene l'irrequietezza, però come si diceva, poi una volta che hai scelto l'argomento bisogna assolutamente essere appunto, diciamo, inflessibili, quindi
0: Sì,
1: andare avanti. Così
0: sì.
1: diciamo,
0: Sei
1: non sono ancora nel limbo.
0: ancora nel limbo, ma troverai sicuramente il fil rouge. Tradurre, per esempio, a Dracula, Robinson Crusoe, James Bond, Balzac, cioè cose molto diverse tra loro. Cosa ti ha insegnato, ecco, come scrittore, la traduzione? Perché anche quello è un lavoro veramente molto impegnativo, no? Quello di tradurre senza tradire, il solito discorso che
1: Esatto,
0: si
1: sì,
0: fa, insomma, un
1: è
0: po'
1: molto, sì,
0: sulla
1: molto
0: traduzione.
1: complicato, sì, molto complicato, ma molto affascinante. Poi anche qua è un altro laboratorio. Io poi vedo sempre la scrittura anche in maniera molto artigianale, nel senso che poi no, devi comunque non lavorare con le parole, non spostare, cambiare, modificare, però è molto appunto alla fine molto laboratoriale, artigianale. E effettivamente la traduzione ti insegna comunque una pazzesca palestra di scrittura, perché anche lì alla fine la lingua la metti tu, perché appunto è vero che la trama la mette l'italiano, deve essere il tuo italiano. Poi anche lì dipende dal tipo di genere, magari ci sono romanzi che sono cui devi essere un po' più, non puoi permetterti grandi voli pindarici con il tuo italiano, grandi invenzioni, però ci sono anche romanzi che magari sono loro stessi più sperimentali, per cui ti puoi permettere anche di osare di più in italiano. Per esempio tu citavi il Dracula. da quella di Bram Stoker, è un romanzo. Ecco, questa è una cosa che anch'io avevo un po' dimenticato, poi rileggendo mi sono accorto che dal punto di vista linguistico

0: linguistico è un romanzo impressionante, cioè c'è una stratificazione linguistica pazzesca, perché lui usa appunto testi di telegrammi, testi di diari, di appunto di bordo, di naviganti. A un certo punto ci inserisce anche il dialetto scozzese, ci inserisce il russo, il rumeno. Cioè è un libro che proprio anche dal punto di vista linguistico è appunto una gioia, una festa. Quindi lì, per esempio, ho cercato di fare di proporre varie soluzioni, e lì la traduzione diventa anche più riscrittura, no? Poi sì, permetterti, anche lì senza esagerare, perché poi appunto devi essere, diciamo, leale al testo. Io più che fedele al testo uso sempre questa immagine di lealtà, no? Di essere appunto leale allo spirito del testo, però se il testo è un grande testo, appunto magari linguisticamente ricco, ecco lì puoi permetterti qualcosa in più come traduttore, diventa veramente una palestra. Insomma, poi veramente come fare esercizi per i muscoli poi dei tuoi, insomma, della tua scrittura, è proprio un'autentica palestra la traduzione. Infatti una cosa che io consiglio sempre a chi vuole scrivere, anche bisogna leggere tantissimo, però magari provare anche a tradurre magari una pagina, non è che uno poi deve tradurre un libro intero, ma una pagina, un paio di pagine del proprio autore preferito, ecco, provare a tradurlo, perché lì appunto poi la lingua ce la metti tu, quindi a livello linguistico comunque un esercizio, scegliere i sinonimi, scegliere l'espressione che sia efficace, quindi comunque un grandissimo esercizio linguistico anche per la scrittura proprio in sé.
1: Grazie intanto a Flavio Santi per questo suggerimento. Ora una pausa musicale. Fra

E rientriamo in studio, siamo con Flavio Santi, autore di L'autunno del sultano, e ripartiamo adesso un po' dalla sua, o meglio continuiamo a parlare della sua officina di scrittore, che abbiamo detto attraversa romanzo, poesia, giallo e anche traduzione. Flavio, tu hai vinto anche il premio Viareggio Poesia con Quanti, anche la poesia è una forma, diciamo, che ti piace dedicare.

0: Oppure dedichi del tempo anche a questa, alla scrittura in versi?
1: Sì, adesso soprattutto la lettura, è un periodo che più che scrittore in proprio, in versi sono appunto un gran lettore, io insomma da sempre adoro la poesia, anche qua torniamo un po' all'immagine della palestra di scrittura, però la poesia è una grandissima palestra di scrittura perché ti insegna a essere proprio molto sensibile dal punto di vista linguistico, non, ti insegna a non essere banale, ecco perché. Quando scrivi un romanzo ti puoi permettere di essere banale, perché appunto un romanzo può anche, in un romanzo ci sta anche scrivere, che ne so, il cielo era azzurro, perché poi conta soprattutto la trama, no? Conta appunto l'elemento, no? Dell'intrigo, no? Di personaggio, eccetera. Invece in poesia non puoi assolutamente permetterti di essere banale, quindi in poesia non potrai mai scrivere il cielo azzurro, devi sforzarti di trovare un'immagine che sia un po' più, appunto, meno consueta. Quindi questo ti insegna la poesia, a essere dal punto di vista proprio della lingua, delle parole, a essere il più possibile originale, comunque il meno banale, il meno, no? Noi siamo appunto invasi da un sacco di parole anche molto, molto banale, usiamo spesso, ma anche per carità senza rendercene conto più di tanto, le parole in modo molto banale, impreciso. Ecco, invece la poesia questo ti inchioda a questo, cioè a non essere banale, a essere il più preciso possibile, anche molto sintetico, nel senso che poi la poesia, no, appunto, vive anche molto di sintesi. Poi io per carità adoro anche molto la poesia narrativa, quindi lunghi poemi, no? Anche il racconto in poesia mi piace molto, però questo aspetto della sintesi poetica è un altro aspetto molto, insomma, molto importante. Quindi fa tutto un po' parte, diciamo, di questo laboratorio, no, di scrittura. Quindi poi un po' anche qua una mia provocazione, un po' un mio cavallo di battaglia sempre, no, a invitare diciamo, i romanzieri a leggere poesia, magari anche a farla, per carità, e i poeti a leggere più romanzi. Cioè io sono sempre per un dialogo continuo fra appunto, diciamo, i generi. Questa è un'altra cosa cui tengo molto, insomma, che mi ha sempre molto incuriosito, affascinato, cioè comunque un dialogo
0: Sì.
1: anche fra i generi, che vedo che spesso magari in Italia all'estero c'è un po' di più, manca, no? Perché appunto leggere la poesia ti dà questa ricchezza proprio lessicale, insomma, pazzesca, impressionante, che magari nei romanzi trovi meno, ecco.
0: E da poco è entrato anche, da poco, insomma, poco fa, anche il teatro è entrato un po' nei tuoi percorsi, no? Con Era di Maggio, e che è andato in scena al Mittelfest, quest'ultima edizione, interpretato da Alessio Boni e da te, con l'orchestra La Corelli. Ecco, com'è stato appunto lavorare in questo caso per il teatro? E co che cosa perché ti sei occupato naturalmente soprattutto della scrittura del testo, di un
1: Sì, sì,
0: racconto.
1: sì. Ho curato il testo, sì, è stata una sfida, io appunto un po' sono incosciente, quindi a proposito dell'irrequietezza di prima, ecco un altro elemento che sta nell'irrequietezza è un po' l'incoscienza, quindi ho accettato la sfida, mi è stata proposta dal Mittelfest, io ho accettato la sfida, appunto un po' incosciente, però diciamo che anche qua il filo rosso poi alla fine è stato il Friuli, in modo particolare il terremoto, perché lo spettacolo riguarda appunto il terremoto il 6 maggio, appunto era di maggio, quindi fin dal titolo insomma lo si intuisce. Lo spettacolo ha riguardato quella maledetta, no? Quella dannata serata del 6 maggio del 76, che anche qui è un po' una mia ossessione, perché io ero presente, io c'ero, poi la mia famiglia, noi abbiamo avuto la casa come tantissimi friulani appunto distrutta, però non abbiamo avuto perdite per fortuna, però io quella sera c'ero, però non mi ricordo niente, perché appunto ero piccolo, però mio padre mi dice guarda che tu indicavi le pareti e dicevi perché tremano, quindi io ero presente, ho vissuto.
0: Certo.
1: Però non mi ricordo niente, quindi una cosa, no? Come se, appunto, questa è una cosa che mi ha sempre appunto ossessionato, cioè il fatto di essere lì, però non avere alcuni, ho dei ricordi poi successivi
0: Beh, certo,
1: dei
0: insomma,
1: topoli, delle
0: semplicemente
1: baracche,
0: perché eri troppo piccolo, dai, non te lo
1: esatto. Quindi,
0: ricordi.
1: sì, ma è una cosa che appunto poi un po' mi sento colpevole, insomma, mi colpevolizzo un po' per il fatto di non ricordarmi, quindi attraverso le parole. Ho cercato un po' di recuperare, poi dando voce a un ragazzo, ho cercato di recuperare appunto questa cosa, che è un macigno, una cosa pazzesca,
0: Sì.
1: che ha segnato tutti i friulani, che appunto è uno degli argomenti poi alla fine che spesso torna anche nelle mie, insomma, nelle mie cose, ma anche nello stesso Autunno del Sultano, dal Ronco arriva e a Istanbul c'è un terremoto, quindi poi lo dico anche, cioè come se veramente il friulano fosse un po' segnato, dovesse sempre avere a che fare con questo, no, benedetto terremoto, no? Stesso Raimondo dal Ronco ha a che fare con un terremoto. Quindi questa è una presenza che insomma. La maledetta presenza con lo spettacolo di Era di Maggio ho cercato un po' po' di indagare. Forse il primo passaggio, prima si diceva di quattro romanzi, uno dei quattro romanzi, adesso appunto che ho cominciato, che è in cantiere, uno dei quattro è sul terremoto. Quindi,
0: ecco, quindi abbiamo scoperto uno dei quattro filoni al quale ti stai dedicando. Il terremoto è una cosa con cui i friulani, insomma, di fatto devono fare sempre i conti. E, tra l'altro, siamo in un'area sismica, speriamo, insomma, che vada tutto bene. Le case sono state costruite meglio adesso. Allora, vivi anche a Codugnella, all'ombra del castello di Ippolito Nievo, un'altra presenza gigantesca e un po' ingombrante, forse anche, no?
1: Anche lì è molto impegnativa.
0: Ecco, se vuoi dirci due parole sulla tua estate, sei anche in Friuli, cioè ti fermerai anche qui?
1: Sì, sono stato per lo spettacolo di maggio, sono già stato, sono stato già in
0: tornerai?
1: Appunto a Codugnella, tornerò a settembre, credo, a questo punto, poi Codugnella appunto è un'altra delle presenze, per un appunto è una frazione di frazione, perché è frazione di Caporriaco, che a sua volta è frazione di Colore di Montalbano. E certo, però noi come punto di riferimento abbiamo questo splendido castello che finalmente, insomma, è stato ristrutturato molto bene. È un castello, appunto, un castello molto bello, che poi ha un valore, appunto, il castello in cui Ippolito Nievo, che uno, insomma, di miei scrittori un po' guida, ha scritto quel romanzo pazzesco, anche qua, che sono le Confessioni in italiano, anche qui un po' una mia battaglia. Piacerebbe tanto che si leggesse di più a scuola, perché
0: è vero, hai ragione, condivido questa tua posizione.
1: Il grande romanzo però nostro, europeo, che ha proprio il respiro europeo, sono le Confessioni di Dagliano. Insomma, una delle mie battaglie sempre insiste molto perché venga letto a scuola, perché poi a scuola si formano i lettori, che già è complicato, no? Insomma, viviamo in un periodo molto complicato, ci sono un sacco di dispersioni, sono un sacco di distrazioni, però i lettori si formano a scuola, e quindi portare il lavoro sulle scuole che fanno gli insegnanti, che sono bravissimi, è fondamentale. Ecco, quindi magari insiste un po' di più anche sul Ippolito, insomma, sul nostro Ippolito Nievo.
0: Qualche capitolo in meno dei Promessi Sposi e qualche capitolo in più di Ippolito Nievo, insomma, che è un po' la nostra gloria locale, non solo, ma anche un monumento della letteratura internazionale. Suggerimento di lettura, al di là dei tuoi, delle tue cose che naturalmente suggeriamo a tutti di leggere, Flavio, cosa suggeriresti ai nostri lettori, ai nostri, scusami, pardon, ascoltatori, che però sono anche dei lettori, di leggere così quest'estate? Per,
1: Ma allora, guarda, ce l'ho proprio qua sotto mano, un consiglio, facciamo una cosa. Allora, è un autore tedesco, si chiama Brussig, è in Audi comune, Thomas Brussig, il titolo è in tedesco, l'hanno tenuto in tedesco, è Sonnenallee, che è il viale del sole, che è un bellissimo romanzo, sono 100 pagine di un gruppo di ragazzi, quindi un po' anche quando scrivevo, era di maggio, ho pensato a questo romanzo, Thomas Brussig, Sonnenallee, è in Audi, sono 100 pagine appunto di queste avventure di questi ragazzi, che è molto bello, molto intenso, si legge, appunto, come si diceva, 100 pagine, quindi si legge anche molto, ma insomma, velocemente, tradotto bene, benissimo ovviamente, però un bellissimo romanzo, un romanzo proprio di formazione di questi ragazzi, appunto crescono all'ombra qua invece del muro, non di un castello, ma del muro, siamo nella Berlino appunto, divisa fra ovest ed est, è un bellissimo romanzo di formazione.
0: Grazie del suggerimento. Allora siamo in conclusione di puntata, ringrazio Flavio Santi per essere stato con noi a Un'estate per scrivere, ringrazio naturalmente anche la regia di Marco Fornasin, l'assistenza tecnica di Marco Rasi, tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci hanno seguito sin qui. La puntata, ricordo, potrà essere riascoltata in podcast su Rai Play Sound. L'appuntamento con Un'estate per scrivere torna lunedì prossimo, sempre alle 11:55. Un cordiale saluto da Alberto Rocchi, buon proseguimento di ascolto su queste frequenze.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Gli incendi in regione, la perturbazione che sta investendo la regione, anche se in montagna non ancora piovuto, sta comunque mitigando le temperature. C'è stata una ripresa delle fiamme sul Monte Dobis, sulla Mariana. L'incendio è per il momento contenuto. Per spegnere i focolai, secondo i responsabili, ci vorrebbero almeno 30 o 40 mm di pioggia.
2: Il sindacato infermieristico Nursin di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico CRO di Aviano, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza.
1: A Trieste non si placa la polemica sui platani piantati nei vasi e posizionati in Piazza della Borsa.
2: A Grado al via l'Alpe Adria Puppet Festival, appuntamento d'esordio, lo spettacolo il segreto di Arlecchino e Pulcinella con Alberto De Bastiani.
1: In 7.000 hanno cantato e ballato ieri sera a Maiano con Caparezza, fresco vincitore del premio Tenco.
2: Per il basket Mirza Libegovic lascia la Pudine.
1: Ancora buongiorno da Walter Scherch e Maria Spezia, che conduciamo questa seconda edizione del giornale Radio Rai del Friuli Venezia Giulia. In regia per la parte tecnica è con noi Bruno Montevecchi.
2: La perturbazione che ha investito la regione sembra aver mitigato la situazione sui vari fronti degli incendi che stanno martoriando le zone montane. Volontari e vigili del fuoco sperano nella pioggia. Sul versante ovest della Mariana, sotto la vetta, in una zona impervia, ancora attivo un focolaio piuttosto imponente. Altri sono attivi sul quel feltrone e sulla parte ovest della Forca del Cristo. Nel campo base di Amaro abbiamo intervistato Flavio Cimenti, ispettore del Corpo Forestale Regionale, oggi direttore delle operazioni spegnimento.
3: Un aggiornamento dal campo base di Amaro con Flavio Cimenti, oggi direttore dell'operazione di spegnimento, ispettore del Corpo Forestale Coordinamento Antincendio. Com'è la situazione questa mattina e soprattutto com'è andata ieri sera?
4: Allora, oggi rispetto ai giorni precedenti la situazione è più tranquilla, sono anche cambiate leggermente le condizioni meteo, quindi c'è molto meno vento e c'è un po' di più di umidità, quindi questo aiuta molto. Abbiamo presenza di fiamme attive solo sulla parte alta, soprattutto al versante sud del Monte Mariana, e stiamo lavorando con i mezzi del COAU, quindi c'è un Canadair a nostra disposizione e abbiamo anche i due Firebolt della Repubblica di Slovenia. Quindi cerchiamo di fare un contenimento proprio su queste pendici, soprattutto che non vada a interessare il versante ovest. Oltre ovviamente ai mezzi aerei nazionali, abbiamo due elicotteri che hanno operato, in questo momento ce n'è uno solo, e ci stiamo concentrando sulle riprese che ci sono nella parte bassa, che sono abbastanza continue, dove operiamo anche a terra con numerosi volontari. Siamo in stretto coordinamento con la postazione comando dei Vigili del Fuoco, che in questo momento hanno un UCL, quindi un furgone attrezzato, che è situato presso il campo sportivo di Amaro, e hanno anche loro parecchio personale dislocato dove ci sono tutte le infrastrutture, gli stavoli. E anche poco fa proprio ci hanno richiesto un intervento nella zona della polveriera perché c'era stata una ripartenza. Di fatto abbiamo una ventina di volontari che operano a terra, quattro che riforniscono le vasche, e noi come personale qui non ce n'è molto perché c'è stata una ripresa importante sull'incendio del Monte Dobis. Abbiamo ritenuto prioritario anche quell'incendio lì di contenerlo, quindi abbiamo dislocato le risorse, alcune di queste, su quell'incendio lì.
3: Nella notte nell'abitato di Pissebus tranquilli, nessuno evacuato, com'è andato?
4: Allora, lì la situazione è più tranquilla già da ieri pomeriggio, ci sono state delle riprese, abbiamo operato congiuntamente i Vigili del Fuoco per alcune riprese, ma sempre di incendio radente, e oggi non abbiamo segnalazioni nella località di Pissebus, mentre ce n'è alcune sempre sul lato sud di Amaro, dove stanno operando numerosi volontari, abbiamo tre squadre assieme ai Vigili del Fuoco.
3: Quali sono le previsioni per le prossime ore?
4: Ieri abbiamo visto l'avvicinarsi di un temporale, ma non è arrivato in questa zona, si è fermato molto prima. C'è la speranza oggi pomeriggio che faccia qualcosa, ma noi avremo bisogno per chiudere almeno di 30-40 mm di acqua, ecco. Quindi fino a giovedì non se ne parla, mi pare, di questi quantitativi.
3: Amaro, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E pochi minuti fa le agenzie hanno battuto la notizia che un secondo Canadair sta volando verso il Friuli.
2: Sul fronte dell'incendio si aspetta dunque la pioggia. Guardiamo ora i dati del meteo e le previsioni curate dall'osservatorio meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 25 gradi. Il mare è quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Gorizia 24 gradi e mezzo. Pordenone 24 gradi. Udine 23. In area montana Tolmezzo 23 gradi. Forni di sopra 20 gradi e 5 decimi, Tarvisio 20 gradi, Piancavallo e Sappada 17 gradi, in quota su Monte Lussari 15 gradi e mezzo, su Monte Zoncolan 15 gradi, sulla costa Lignano e Grado 24 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi e mezzo.
1: Le previsioni nel pomeriggio e in serata: nuvolosità variabile con possibili temporali sparsi a partire dalla zona montana e poi anche su qualche zona di pianura e costa. Qualche temporale potrà essere forte. Domani sui monti nuvolosità variabile, su pianura e costa cielo poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo.
2: I carabinieri di Udine hanno intensificato i controlli in occasione delle giornate di Ferragosto, con diversi posti di controllo allestiti lungo le vie d'ingresso alla città, mentre numerosi quartieri hanno visto l'impiego di militari in uniforme e in abito civile con il controllo di decine di persone e veicoli. Un uomo della Bassa Friulana è stato denunciato perché trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,22 mg per litro di alcol, così come un udinese che, fermato da operatori della sezione radiomobile, dopo aver imboccato contromano una via del centro, aveva investito 3 macchine in sosta. Nel suo caso è emerso un tasso alcolemico di 2,89. Infine, 2 giovani di origine nordafricana si stavano picchiando mentre erano in stato di ebbrezza. Sono stati separati dai militari di pattuglia che erano stati allertati dalla chiamata di un passante. L'intervento ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, dato che i litiganti, di cui uno già aggravato da provvedimento di divieto di ritorno del comune, avevano con sé un coltello da cucina lungo 40 cm e un palo di ferro. Entrambi sono stati denunciati.
1: Incendio in un garage seminterrato di un piccolo condominio nella frazione di San Giovanni di Livenza nel comune di Sacile la scorsa notte intorno alle 2:30. I vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con una squadra supportata da un autobotte. Per precauzione le persone presenti nei 4 appartamenti sono state evacuate. Raggiunto il garage, gli operatori hanno accertato che a bruciare era una lavatrice. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme, riuscendo ad evitare che il fuoco coinvolgesse un'auto presente nel locale. I vigili del fuoco hanno poi verificato con un'apposita strumentazione che all'interno degli appartamenti del condominio non ci fossero gas prodotti dalla combustione. Al termine dell'operazione di messa in sicurezza, i condomini sono rientrati nei propri alloggi.
2: Ancora a cronaca, a Duino Oresina sono state individuate 10 piante di cannabis alte fino a 2 metri sul balcone di un appartamento in cui, a seguito della perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato, sono emerse anche diverse bustine contenenti semi della stessa pianta. L'operazione è scattata nella frazione di Borgo San Mauro nel corso del normale servizio di controllo del territorio. L'abitante dell'appartamento, un 62enne, è stato arrestato e portato nel carcere di Trieste, mentre le piante coltivate illegalmente e gli strumenti per il loro uso sono stati sequestrati.
1: Cronaca sindacale: il sindacato infermieristico Nursen di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico CRO di Aviano, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza di pazienti e personale.
5: La terapia intensiva del CRO di Aviano finisce al centro del confronto sulla gestione del personale durante l'estate. Il nodo è la riduzione della presenza infermieristica. Nei turni, secondo il Nursind, si è passati da 2 a 1 solo infermiere. Una scelta resa necessaria per consentire agli operatori di utilizzare non solo le ferie dell'anno in corso, ma anche quelle arretrate. Il modello prevede, in caso di necessità, il supporto di un infermiere del centro trapianti. Questa soluzione presenta criticità evidenti, denuncia il sindacato. In caso di emergenza, emergenza all'interno dell'istituto, l'unico infermiere presente in terapia intensiva dovrebbe lasciare il reparto, mentre il collega del centro trapianti farsi carico dell'assistenza ai pazienti presenti. Pur riconoscendo pienamente il valore professionale dei colleghi, il percorso di formazione sul campo non può essere considerato sufficiente per garantire la gestione completa di tutte le casistiche assistenziali proprie di una terapia intensiva. Sul tema si è espresso negativamente anche l'ordine delle professioni infermieristiche. Eravamo stati rassicurati sul fatto che non si sarebbe andata a intaccare l'assistenza, spiega il presidente Luciano Clarizia. Comprendiamo la necessità di garantire le ferie e promettere la sicurezza dei pazienti e la possibilità del personale di operare in condizioni di sicurezza. A far discutere è anche quanto accaduto la scorsa settimana, definito dal NURS in un vero e proprio crash test del nuovo modello organizzativo. Un intervento chirurgico durato circa 16 ore ha richiesto il ricovero del paziente in terapia intensiva per 3 giorni. Per garantire la copertura dei turni è stato necessario ricorrere più volte al personale reperibile e, secondo il sindacato, in un caso un infermiere avrebbe lavorato dalle 10 del mattino fino all'1 di notte. Si parla di una riorganizzazione programmata da tempo, replica il direttore generale Giuseppe Tonutti, con una riduzione delle sale operatorie

0: nel periodo estivo e conseguente riduzione dei posti letto in terapia intensiva, che passano da 4 a 2. In realtà generalmente l'occupazione è di 0 o 1. La direzione sottolinea inoltre la collaborazione del personale del centro trapianti e il ricorso alla reperibilità proprio nel caso citato dal sindacato, e indica anche una scadenza precisa: dal primo lunedì di settembre si tornerà all'organico normale. Aviano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste si allarga la polemica sui platani piantati nei vasi che dovrebbero garantire in alcune piazze un po' di ombra.
2: Platani sistemati dentro grandi fioriere di metallo e legno nel cuore più pavimentato di Trieste per trasformare la chimera dell'ombra in realtà è la soluzione scelta dall'amministrazione comunale per portare nuovo verde portandolo direttamente sul cemento. Un intervento da quasi 50.000 euro. Gli alberi scelti sono platani allevati a forma obbligata, quindi destinati a mantenere attraverso la potatura una chioma controllata, volgarmente ad ombrello, per favorire spazi d'ombra. Sono collocati in grandi contenitori con struttura metallica e rivestimento in doghe di legno. Alcuni sono già comparsi nelle aree pedonali del centro. Il progetto prevede una sistemazione permanente e rientra nella strategia comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. 13 i platani da installare in aree cementificate, ma al momento per l'ombra è ancora presto. Sentiamo il parere di Riccardo La Terza, di Adesso Trieste.
3: Un'idea che di base sarebbe anche corretta per un intervento emergenziale, come è stato fatto anche in altre città italiane europee, ma che purtroppo non ha trovato una attuazione positiva a Trieste. L'idea era di fornire ombra in posti dove l'ombra oggi non c'è, e nei fatti quegli alberi che purtroppo non hanno un grado di maturazione, diciamo non sono abbastanza adulti, ombra non la fanno, quindi evidentemente è stato un fallimento da questo punto di vista.
2: Un platano è un albero che in pieno terra può raggiungere dimensioni considerevoli. E allora la domanda è: quanto può crescere e vivere in salute dentro un contenitore di queste dimensioni? Per ora resta una scommessa quella di far vivere e crescere questi platani, trasformando in ombra vera, per l'estate triestine, quasi 50.000 euro di alberi in vaso. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Passiamo allo sport, iniziando dal basket. La Paudine ha comunicato questa mattina che Mirza Alibegovic non farà parte del roster bianconero nella prossima stagione. L'ormai ex capitano della squadra ha portato a termine Udine 3 stagioni e 105 presenze in campo. Il club friulano gli ha espresso riconoscenza per il suo impegno, augurandogli un bocca al lupo per il suo prossimo ingaggio. Nel frattempo la squadra ha terminato ieri la pausa estiva con un raduno nella sede di Tavagnacco, a cui si sono presentati anche i nuovi arrivati come Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallero e Nick McGlynn, in aggiunta ai giovani talenti che svolgeranno preparazione e allenamenti con la squadra bianconera per tutta la stagione. Tra loro figurano Alessandro Pavan e Mattia Grassi. Assenti all'appuntamento Denzel Valentine e Raekwon Battle, attesi la prossima settimana per motivi logistici, non convocato invece Anthony Hickey, escluso dal progetto tecnico e dunque alla ricerca di ingaggio. Oggi in programma le visite mediche e l'inizio dell'impegno in palestra con l'allenatore Giorgio Gerosa e il preparatore atletico Daniele Missarelli. Prima sfida in agenda il prossimo sabato 29 agosto per l'amichevole in calendario contro Basket Mestre al Parasport di Gonars, con fischio d'inizio alle 16.30 nell'ambito della 23esima Basketball Summer League, al termine la presentazione al pubblico del nuovo roster. Da lunedì 31 agosto e per una settimana è poi previsto il ritiro della squadra a Tarvisio.
4: Judo, gioia del podio per Asia Tavano nel Grand Prix del Perù, il secondo della carriera, che dopo il bye bye al primo turno ai quarti di finale ha piazzato Noyuko e in seguito Nippon o Sottomaricomi per avere ragione dell'argentina Armanda Bredston negli ultimi secondi della semifinale. Poi la 24enne friulana ha pescato Nippon per prevalere sulla venezuelana Karen Leon, mentre in finale, quando già si era in svantaggio di Noyuko, ha subito Nippon dalla brasiliana Beatriz Souza.
1: Passiamo alla cultura. Sono 23 gli appuntamenti a ingresso gratuito del cartellone dell'Alpe Adria Puppet Festival, manifestazione gradese in calendario da oggi fino a sabato 22 agosto, dedicata al teatro di figure, giunta alla 35esima edizione. Appuntamento d'esordio, lo spettacolo intitolato Il segreto di Arlecchino e Pulcinella con Alberto De Bastiani. In programma Campo Patriarca e lì alle 21. Al direttore del festival, Roberto Piaggio, abbiamo chiesto quali sono le novità di questa edizione.
5: Quest'anno il festival si vuole presentare con una veste nuova dopo 35 anni in cui è stata solo una vetrina internazionale anche importante, che ha portato e ha fatto conoscere e apprezzare forse le migliori proposte di teatro di figura europeo. Ma ecco, ma vuole anche diventare un cantiere di progetti speciali.

0: grandi di produzioni teatrali realizzate appositamente per grado. E a questo proposito il progetto più importante, la novità di questa edizione, è certamente questo percorso di storie di mare in collaborazione col Museo Nazionale di Archeologia Subacquea di Grado. Sono 4 produzioni originali dedicate ai grandi viaggi narrati nei classici e nei miti dell'antichità. Si parte dalle Argonautiche, cioè dal viaggio di Giasone alla ricerca del vello d'oro, per arrivare alle Metamorfosi di Ovidio con la bellissima e tenera storia d'amore di Alcione e Ceice, per concludere poi con una storia vera di Luciano di Samosata, che viene considerata anche il primo racconto di fantascienza della letteratura mondiale, perché la nave di Luciano di Samosata arriverà persino sulla Luna. Accanto a questi racconti di miti c'è una produzione ispirata a Pinocchio, che si intitola Il segreto di Pinocchio, in cui il nostro burattino deve affrontare una prova molto coraggiosa e difficile del suo viaggio in mare per ritrovare e salvare Geppetto. Ultima cosa, tutti gli spettacoli sono stati ovviamente reinterpretati e adattati per il pubblico delle famiglie.
1: E ieri sera a Maiano c'è stato il concerto di Caparezza, fresco del premio Tenco.
2: Popolo del pianeta!
3: In 7.000 hanno cantato e ballato ieri sera a Maiano con Michele Salvemini in arte Caparezza, 52 anni, protagonista dell'evento conclusivo della 66esima edizione del festival. Un viaggio tra passato e presente, dall'energia di Vengo dalla Luna, Mica Van Gogh, Ti fa stare bene, Fuori dal tunnel, fino alle canzoni di Orbit Orbit, l'ultimo album dell'artista pugliese. Fresco vincitore della targa Tenco come miglior album in assoluto. Caparezza ha inventato l'espressione Orbit Orbit per descrivere il vagare della mente quando è impegnata a immaginare. Ed è anche il titolo del fumetto da lui scritto che accompagna le 14 canzoni dell'album e non solo. Uno spettacolo spaziale con Caparezza in tuta da astronauta bianca dentro una scenografia ultraterrena che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso il suo immaginario. 20 brani in scaletta tra nuovi lavori e successi che hanno segnato 30 anni di carriera. Con Caparezza cala dunque il sipario sul Festival di Maiano, iniziato il 24 luglio e che ha superato le 130.000 presenze. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Dalle cave del Carso Triestino ai monumenti simbolo di Ravenna è un percorso fotografico che proporrà un viaggio della pietra di Aurisina lungo le rotte dell'Adriatico dal prossimo 21 agosto fino a fine mese. A Palazzo Rasponi a Ravenna sarà accessibile la mostra intitolata La pietra di Aurisina sulle rotte adriatiche, che mette in dialogo due siti UNESCO, Aquileia e Ravenna, attraverso fotografie, documenti storici e riproduzioni realizzati anche con l'intelligenza artificiale. Una sezione della mostra è dedicata agli scatti realizzati durante un laboratorio fotografico curato dalla fotografa Emanuela Dossi.
1: Incontri letterari al tramonto, questo è il titolo di una rassegna letteraria organizzata da oggi fino a mercoledì a Forni di Sopra da Bottega Errante Edizioni. Tutti gli incontri si terranno nella Sala Dolomiti alle 17.30. L'incontro di stasera è con la scrittrice Raffaella Carnieluti, che presenterà il romanzo Alla gentilezza di chi la raccoglie. La storia appunto romanzata della deportazione a Buchenwald subita da Giulio Carnieluti, padre dell'autrice che fu arrestato perché antifascista. A Raffaella Carnieluti abbiamo chiesto di presentarci Alla gentilezza di chi raccoglie.
5: Mio padre, Giulio Carnieluti, è stato arrestato nel mese di luglio del 1944 in Carnia ed è stato poi dal carcere di Udine poi trasferito su una tradotta con destinazione Buchenwald. E lì ha trascorso quasi 10 mesi, poi per fortuna è rientrato. È stata un'esperienza molto dolorosa che comunque lui è riuscito a superarla grazie alla fede che non ha mai perso, grazie all'amore verso la sua giovane moglie che lo attendeva a casa, all'arte, perché durante la sua prigionia è riuscito a tenere anche un diario per immagini che poi ha riportato a casa, e in ultimo anche al perdono.

0: perdono, perché alla fine ha perdonato chi lo aveva denunciato e che gli aveva causato questa bruttissima esperienza.
1: Il titolo del romanzo è Alla gentilezza di chi la raccoglie. Ce lo può spiegare questo titolo?
0: Mio padre appunto viene caricato su questo...

0: sono sempre delle donne e delle ragazze che accorrevano per soccorrere questi prigionieri e anche per raccogliere le lettere, nel caso di mio padre, o anche semplici biglietti, che poi una volta a casa queste ragazze rispondevano agli indirizzi dei prigionieri per informare la famiglia di dove stava andando il loro caro.
1: Il diario disegnato da suo padre a Buchenwald è oggi conservato nel Museo del Campo.
0: Sì, perché diciamo, per poter scrivere questa storia ho fatto un viaggio a Buchenwald e nel memoriale ho visto dei disegni di ex prigionieri realizzati sulla medesima carta su cui aveva realizzato mio padre i suoi. Lui, in quanto prigioniero politico, non poteva scrivere, però il disegno era tollerato. Addirittura, grazie alla sua abilità, lui ha realizzato, raccontava anche alcuni ritratti a dei capoli e si guadagnava un mestolo di sbobba in più, e questa voleva dire vita, salvezza.
1: È il momento di salutarci. Il suono è stato curato da Bruno Montevecchi, in redazione Matteo Bazzi, al microfono Maria Spezia e Walter Scherk. Vi auguriamo una buona continuazione della giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
1: Acqualete.
3: What the?
1: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Piano di pace americano per Gaza, missione di Kushner in Israele, convincere Netanyahu ad accettare nella proposta ritiro delle truppe dalla striscia in cambio del disarmo di Hamas. L'attentato a Ranucci, illegale di La Vitola, vuole integrare la confessione, avvisò il conduttore di Report sul rischio attentati un mese prima, l'udienza del riesame forse la prossima settimana. Atletica e nuoto, chiusi gli europei delle due discipline regine delle Olimpiadi, l'Italia fa man bassa di medaglie e guarda con fiducia a Los Angeles 2028. Caccia ai ladri, si cercano i responsabili del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, giallo sull'allarme ignorato, privilegiata la pista di un basista interno al museo. Ore d'ansia per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in coma farmacologico a Sassari, ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Dal caldo ai nubifragi, allerta in 13 regioni per il rischio fenomeni estremi, 2 morti.

0: per i fulmini sull'Etna e in Alto Adige. Sinfonia jazz al tramonto sull'isola dell'Asinara, stasera la magia del pianoforte di Danilo Rea, improvvisazioni, melodie celebri e musica d'autore. Buongiorno da Alice Andreoli. Medio Oriente in primo piano, gli Stati Uniti tentano un passo in avanti sulla strada del Board of Peace, il piano di pace per Gaza, nonostante il muro sollevato dal governo israeliano prossimo a elezioni. Il genero di Trump, Kushner, è arrivato in Israele dopo aver incontrato in Egitto una delegazione di alto profilo di Hamas. Ci aggiorna il corrispondente da Gerusalemme.
1: Il presidente americano Donald Trump ha fretta di passare alla fase 2 della tregua a Gaza e fa pressione sulle parti. Ma è un crinale molto stretto quello su cui si muove l'inviato della Casa Bianca Kushner, che in queste ore a Gerusalemme incontra il premier Netanyahu insieme con il direttore esecutivo del Consiglio di Pace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Stati Uniti e Israele concordano nella necessità di disarmare Hamas, impegno ribadito anche ieri in Egitto a Kushner dal nuovo leader di Hamas, Khalil al-Haya, che ha confermato l'impegno a deporre le armi, pur chiedendo però a Washington di costringere Israele ad accettare il piano. Il premier Netanyahu infatti nei giorni scorsi aveva bocciato la roadmap del presidente americano, non fidandosi della promessa di deporre le armi del gruppo terroristico che con i massacri del 7 ottobre ha scatenato la guerra più lunga della storia del paese. A 71 giorni dalle elezioni politiche, mentre sono in corso le primarie del Likud, del partito del premier, difficile tuttavia che Netanyahu mostri in pubblico qualche cedimento. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Scade oggi senza progressi nei negoziati la tregua sancita 2 mesi fa tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce che Teheran non potrà mai avere l'arma nucleare in alcun modo, forma o maniera, scrive sui social la corrispondente da Istanbul.
2: Nel Golfo Persico crescono i timori per una nuova escalation. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che dopo le violazioni americane la scadenza della tregua di 60 giorni è irrilevante. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto dopo aver utilizzato i 60 giorni di cessate il fuoco per prepararsi a rilanciare la guerra. Il generale Khatami, a capo dell'esercito iraniano, ha annunciato una taglia sui soldati americani. Teheran verserà 30.000 dollari per la cattura o l'uccisione di ogni membro delle forze statunitensi. I Pasdaran avvisano che l'Iran impedirà agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz e di ripristinare le proprie basi in Medio Oriente. Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Pasdaran mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Intanto stanotte 2 droni iraniani hanno preso di mira gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo del Kurdistan definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa e una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Al via le esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud che dureranno fino al 27 agosto, ma Trump prova a stemperare la tensione con la Corea del Nord. Considerando il mio ottimo rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un, scrive il presidente degli Stati Uniti sui social, e non potendo annullarle ci sarà una riduzione considerevole del numero di manovre militari con Seoul. La Corea del Sud replica che le esercitazioni si svolgeranno come previsto. La questione migranti è ancora centrale in Europa per l'allarme di nuovi arrivi da Ceuta, la città spagnola sulle coste marocchine. Il premier Sanchez convoca una videoconferenza con 7 suoi ministri per valutare la situazione e da oggi inoltre la Germania fa scattare il rimpatrio di migranti provenienti dal nostro paese, una mossa alla quale Roma si è già formalmente opposta. Ci aggiorna la corrispondente.
3: Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. La portavoce del Ministero dell'Interno tedesco getta acqua sul fuoco, non commenta i casi singoli. Quello della cittadina somala e di 2 altre persone arrivate in Germania dopo essere approdate attraverso il Mediterraneo in Italia e che questa settimana dovrebbero venire espulse appunto in Italia. Nessuna volontà di alimentare le polemiche, neanche sul ruolo delle ONG tedesche che secondo il governo italiano rappresentano un pull factor e per le quali Roma chiede una specie di compensazione. Il ministro degli interni tedesco Dobrindt non ha mai preso la parola nell'ultima settimana su questo tema, pur facendo ribadire ai suoi portavoce che un sistema di Dublino funzionante è fondamentale per la buona riuscita della riforma delle regole sull'asilo. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante, filtra solo dal ministero degli interni di Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.

0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci è in corso in questi minuti, un incontro tra Walter Lavitola e i suoi avvocati che chiederanno un nuovo interrogatorio. Vogliamo puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica, hanno detto prima di entrare nel carcere di Rebibbia.
1: Una strategia difensiva che punti a ridimensionare il ruolo di Walter Lavitola, a smontare ricostruzioni definite congetture, a chiarire quelle dichiarazioni che per il giudice per le indagini preliminari sono state fumose, ma soprattutto che rafforzi quello che è il movente descritto dal faccendiere per quell'azione di Damitarda contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ovvero la singolare tesi della bomba per proteggerlo, per consentire un innalzamento della scorta che lo stesso giornalista aveva chiesto. E questo è l'obiettivo dell'incontro in corso in questi minuti tra l'avvocato Arturo Cola e Lavitola, le parole del legale prima di entrare nel carcere romano di Rebibbia.
2: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
1: L'avvocato ha anche aggiunto che Lavitola avvisò un mese prima Ranucci del rischio attentati, tutto materiale che il pool difensivo raccoglierà in un fascicolo da depositare la settimana prossima al tribunale del riesame per ottenere i domiciliari e un nuovo interrogatorio. È attesa poi nei prossimi giorni la richiesta di estradizione dal Camerun per Gomez Clesio Tavares, il tuttofare del faccendiere. Anche la sua versione è ritenuta molto importante dagli inquirenti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Sono gravi le condizioni di Yael Trépy, giovane attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo un grave incidente in una piscina in una villa in Costa Smeralda. Il ventenne sarebbe finito nella parte più profonda e, non sapendo nuotare, ha avuto difficoltà a tornare in superficie, rischiando dunque di annegare. L'attacco toracica ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. È tenuto in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Ed è in coma farmacologico anche Daniele Maggiotto, il 21enne ricoverato a Barcellona dopo essere rimasto vittima di un'aggressione fuori da un locale mercoledì scorso. Il ragazzo è stabile, ha trascorso una notte tranquilla, nelle prossime ore potrebbero essere ridotte le dosi dei farmaci, attesi in giornata ulteriori aggiornamenti. La polizia spagnola ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del violento pestaggio. Il clamoroso furto la sera di Ferragosto di 4 opere di Antonello da Messina. La procura messinese ha aperto un fascicolo contro ignoti per furto pluriaggravato di opere d'arte. Da Roma è arrivata una squadra di investigatori del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri.
3: E caccia ai ladri che in pochi minuti hanno rubato 4 capolavori del grande artista siciliano, tavole del Polittico di San Gregorio di fine 1400 e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, questa prelevata da una teca blindata. Delle 6 opere, 4 sono state portate via, 2 lasciate al di fuori del museo. Secondo gli inquirenti, l'azione ha avuto carattere quasi militare per velocità e accuratezza. L'allarme è scattato, ma i 4 custodi, sentiti dagli investigatori, avrebbero detto di averlo ignorato. È stata la polizia ad avvertirlo. Marisa Mercurio, direttrice del MUME, Museo Regionale di Messina.
4: La polizia ha trovato 2 tavole del Polittico fuori e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole.
3: Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini che ora sono al vaglio degli inquirenti, che propendono per l'ipotesi di complici interni o basisti. Nella sala che conteneva le opere sembra sia stata trovata una fotocopia che raffigura le tavole da rubare. Si fa strada l'ipotesi di un furto su commissione. Le opere di Antonello da Messina sono di inestimabile valore, non vendibili sul mercato, poiché conosciute a livello globale. Elena Paba, GR1.
0: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo un fermato 22enne del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Gli avvocati dell'agente hanno ricevuto comunicazione formale stamani. Rai Radio 1, le 13:10, ancora grande l'eco dei successi degli azzurri, Italia sul tetto d'Europa nell'atletica e nel nuoto. Partiamo con Birmingham, ieri sera un gran finale vietato ai deboli di cuore che ha regalato il successo nel medagliere e la consapevolezza di avere la nazionale più forte nella nostra storia. L'inviato.
5: I francesi ci rispettano, canta Paolo Conte in Bartali, non solo loro nell'Europa dell'atletica, e allargando l'orizzonte i campioni italiani sono ammirati e riconosciuti ovunque, una nuova dimensione, oltre Tamberi, Fabbri, Diaz, Batocletti, Iapichino e Furlani e Jacobs sono stati traditi dagli infortuni, i campioni e la squadra.

0: su tutto. Il medagliere è stato vinto grazie all'oro della 4x400 uomini. Lorenzo Benati ha tagliato il traguardo.
1: In uno sport individuale, un po' come l'atletica, si torna sempre alla squadra, c'è sempre un senso di essere lì con le nostre gambe, ma per tanta altra gente, non solo per noi. Quindi alla fine è sempre quello, sempre la squadra.
0: La nazionale di atletica più bella e forte di sempre, come dicono il presidente May e il direttore tecnico La Torre, ha rappresentato a tutte le regioni, tranne 4, atleti italiani, ma di tante origini, uno o due genitori dall'Ucraina, Stati Uniti, Tunisia, Cuba, Inghilterra. Larissa Iapichino.
2: Per me la normalità, io vengo da una famiglia mistissima, per me la normalità è sempre visto come una fonte di arricchimento, quindi ben venga che ci siano delle persone che possono arricchirci non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano. Si è creata una coesione in questa nazionale che secondo me da qualsiasi punto di vista ci arricchisce come persone, come esseri umani, riusciamo anche a essere anche un minimo delle persone migliori ogni giorno.
0: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
3: E nella rassegna continentale delle discipline acquatiche a Parigi l'Italia chiusa al secondo posto nel medagliere, ma il bilancio è comunque molto positivo. Sulla strada per Los Angeles la nazionale ha lanciato giovani stelle come Sara Curtis e Chiara Pellacani, ma ha visto anche l'ennesima conferma di veterani mai sazi, in primis Simona Quadarella, capace di calare un tris d'oro per la terza volta in carriera.
4: Si dice che nello sport vincere sia difficile, ma confermarsi ancora di più. Fare tris diventa allora un'impresa solo per pochi eletti. È quanto riuscito a Simona Quadarella in vasca agli europei di Parigi. Dopo Glasgow 2018 e Budapest 2021, la romana ha centrato un'altra tripletta vincendo 1500, 800 e 400 metri. Un exploit che colloca la 27enne ancora di più nell'Olimpo dello sport azzurro. Sono ora 11 i titoli continentali vinti, uno in più di quelli collezionati da Emiliano Brembilla. Quelli arrivati a Parigi per Simona sono successi che hanno però un sapore diverso. A quasi 28 anni chi nuota vede vicino il tramonto della carriera e trovare nuovi stimoli può non essere semplice. Le motivazioni a Quadarella è andata a cercarsele dall'altra parte del mondo con una lunga parentesi australiana. Nel frattempo, come se non bastasse, è arrivata anche la laurea in comunicazione digitale. Altra ricetta non poteva esserci. Il rischio che l'odore del cloro rendesse tutto nauseabondo era dietro l'angolo. Quadarella invece ha rilanciato e può guardare ancora l'orizzonte a cinque cerchi, che così lontano non è. Francesco Albanese, GR1.
3: La Commissione europea ha adottato una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alla sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. I paesi che chiederanno di attivarla, tra i quali c'è l'Italia, sono invitati a fornire un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità. Turismo. In una fotografia dell'Istat, l'analisi di com'è cambiato il settore in Italia dagli anni 60, quelli del boom economico.
5: Il confronto è con gli anni del benessere che cominciava a diffondersi, del primo turismo di massa con le famiglie in vacanza anche per lunghi periodi. I dati sono dell'Istat con una rielaborazione del Sole 24 Ore del lunedì. Dagli anni 60 molto è cambiato, a cominciare dalle presenze, passate da 161 a 481 milioni nel 2025. Un incremento dovuto per i due terzi ai turisti stranieri. La concentrazione maggiore oggi come allora nelle regioni del centro-nord, anche se la quota del sud è raddoppiata dall'11 al 22%, mentre in calo risultano Liguria soprattutto, poi Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Marche. Dicevamo degli stranieri, nel 1962 erano la maggioranza soltanto in Trentino, Alto Adige e Lazio, oggi sono quasi il 56% del totale. Una volta si vedevano soprattutto tedeschi e anche oggi la quota europea resta maggioritaria, ma è sempre più insidiata da quella extraeuropea. Nelle quattro principali città turistiche italiane, Roma, Milano, Venezia e Firenze, vengono dall'estero i tre quarti dei visitatori, segue Napoli con il 60%. Fabio Comini, GR1.
3: Dall'emergenza caldo all'allerta temporali, oggi attivata in 13 regioni, all'effetto del cambiamento climatico che alterna fenomeni estremi. E sono già due, uno sull'Etna, l'altro in Alto Adige, i morti nelle ultime 24 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti da ieri sulla parte di Italia alle prese con forti piogge.
6: Ormai lo abbiamo imparato, tanto caldo prima, tanta acqua dopo, tutta insieme. Questione di fenomeni fisici, instabilità dell'atmosfera, la corrente di aria fresca che subentra a quella africana. Una prima perturbazione ha già un po' ridimensionato il caldo, portando forti temporali. Un'altra arriverà in settimana, spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.

0: Una perturbazione intensa passerà tra giovedì e venerdì a far cambiare le temperature sul nostro territorio. A seguire però torneranno ad aumentare per una ritrovata stabilità, specialmente nel corso del fine settimana.
1: Forse non sono neanche più ondate di calore, sembra piuttosto una marea rovente che ha travolto l'Europa, rendendo regola quella che era l'eccezione, 35 gradi di giorno e 25 di notte, col termometro in media 2 gradi e mezzo sopra quelle che erano le abituali temperature stagionali. E così il 2026 risulta già l'anno più caldo dal 1850, cioè da quando si misurano le temperature, e gli esperti avvertono il 2027 sarà peggio. Donatella Gori, GR1.
2: È l'estate dei delfini, tanti gli avvistamenti lungo le coste italiane, complice anche il cambiamento climatico.
3: C'è solo il delfino Mimmo, star della laguna di Venezia, ad allietare turisti con piroette e salti spettacolari tra gondole e vaporetti. Quest'estate gli avvistamenti dei delfini lungo le coste italiane sono sempre più numerosi e sui social spopolano le immagini che li immortalano. Solo nel mese di giugno oltre 20 le segnalazioni tra Rimini e Cattolica. Tanti gli avvistamenti anche a Lampedusa, in Sicilia. In Sardegna un gruppo di delfini si è avvicinato a pochi metri dalla spiaggia. Da cosa dipendono tutti questi avvistamenti? Virginia Sciacca, ricercatrice CNR, Istituto Scienze Polari.
4: Non abbiamo la certezza che gli avvistamenti dipendano da un aumento del numero dei delfini.
3: Però si avvicinano sempre più alla riva. C'entra il cambiamento climatico?
4: Si avvicinano perché le loro prede, quindi pesce, è sempre meno disponibile al largo a seguito del cambiamento climatico, quindi della variazione nelle temperature dell'acqua dalla superficie alla profondità del mare.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Londra la celebre strada attraversata dai Beatles diventa il set di un film, la corrispondente.
5: Serviti un coraggio da leoni, un grande budget, contratti e liberatori eseguiti da uno squadrone di avvocati. Sam Mendes, pluripremiato regista britannico, sta riscrivendo le regole del cinema e la storia dei Beatles. Nel fine settimana sui social media sono circolate le riprese effettuate con un drone sopra Abbey Road, nel passaggio pedonale davanti agli Abbey Road Studios, dove il regista ha ricreato la copertina dell'album del 69, l'ultimo registrato dai Beatles tutti insieme. Here comes the sun. Quattro attori attraversano la strada, sono Paul Mescal, che interpreta Paul McCartney, Joseph Quinn nel film George Harrison, Barry Keoghan, cioè Ringo Starr, e Harris Dickinson nei panni di John Lennon. Il progetto prevede quattro film, ognuno esplora la storia della band dal punto di vista di ciascun membro. Le narrazioni che si intrecciano daranno vita a un'unica grande storia dei Fab Four. È la prima volta che i Beatles e i loro eredi hanno concesso i diritti sulla loro vita e la loro musica. L'uscita del film è prevista nel 28. La Beatlemania è più viva che mai. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ancora cinema, fan in fibrillazione per le indiscrezioni che parlano di un ritorno del pirata più singolare del grande schermo, Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp in 5 film dal 2003 al 2017.
6: Le trattative sarebbero a buon punto per il rilancio di Pirati dei Caraibi, la serie di film che con La maledizione della prima luna fu campione di incassi nel 2003. Stiamo parlando con Johnny, lavorando a una sceneggiatura, e speriamo di riuscire a portare a termine il progetto, ha dichiarato il produttore Jerry Bruckheimer. Parole che suonano come musica per i fan della saga, che però con fasi alterne terminò con La vendetta di Salazar, uscito nel 2017, il capitolo meno redditizio. Secondo la stampa internazionale, il nuovo film però non sarà un'altra avventura interamente costruita attorno a Jack Sparrow.
7: Avete omesso un capitano, mi pare.
6: La storia dovrebbe infatti ruotare attorno alla nuova protagonista interpretata da Margot Robbie, con Depp in un ruolo più laterale. Riuscirà Jack Sparrow a brillare anche come caratterista, o la sua presenza ridotta deluderà i fan? E soprattutto, Margot Robbie riuscirà a conquistare il pubblico come nuova icona della saga? Non ci resta che attendere quel giorno.
8: Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow.
6: Maurelia Carafa, GR1.
2: Il Festival Musica sulle Bocche propone concerti in alcuni degli angoli più suggestivi della costa nord della Sardegna. Stasera al tramonto il pianista jazz Danilo Rea suonerà all'Isola dell'Asinara, improvvisando su celebri melodie della canzone d'autore. Lo abbiamo intervistato.
9: Ho suonato in Sardegna tantissime volte, mi sono affezionato alla bellezza di questa terra meravigliosa, oltre che all'accoglienza.
10: Anni di concerti da Cagliari alla Gallura, eppure Danilo Rea non aveva mai visitato la Sinara, ma questa sera per il festival Musica sulle Bocche suonerà il suo piano proprio lì davanti al mare, appuntamento al calare del sole.
9: Il tramonto secondo me è un momento molto intimo, molto bello, probabilmente la fantasia dell'improvvisatore può uscire al meglio, soprattutto in un contesto così bello.
10: Per la scaletta nessuna strada obbligata, ma tante suggestioni, e non dovrebbero mancare quelle della memoria collettiva e di autori legati alla Sardegna come De André.
9: Arrivo, respiro, mi unisco all'emozione del luogo e di chi ascolta e suono melodie che più o meno sono note a tutti e che per ognuno rappresentano qualcosa.
10: Musica sulle Bocche proseguirà fino a metà settembre tra Alghero, Castelsardo e altri centri del nord della Sardegna. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Stefano Siani. Da Alice Andreoli, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
11: Chi è?
12: La duchessa!
11: La duchessa?
12: Sì.
13: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
11: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
13: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
11: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se quello era il luogo dove vivere, volevo che fosse un posto migliore, dove crescere e costruire un futuro per me e tutti quelli come me. Benjamin Melendez e i Ghetto Brothers sono dalla parte del soul.
5: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

nel 1963, insieme alla mia famiglia, andai a vivere nel Bronx. South Bronx, esattamente. Eravamo una delle migliaia di famiglie di portoricani che si insediarono nel quartiere. Il Bronx ai tempi era un posto fantastico. C'erano teatri, cinema, negozi e sembrava un naturale proseguimento di Manhattan. I profili delle case, le strade, la gente, era tutto molto simile.

Improvvisamente, però, le cose iniziarono a cambiare. I rifiuti invasero le strade, la discriminazione razziale si fece sempre più feroce e la disoccupazione raggiunse dei livelli spaventosi. L'inizio del caos coincise con una vera e propria rivoluzione urbanistica: la costruzione del Cross Bronx Expressway. Interi edifici vennero demoliti per fare posto ad un'enorme autostrada a 6 corsie. Il quartiere venne brutalmente diviso in 2 parti. Durante i ripetuti blackout venivano assaltati i negozi. La gente rompeva le vetrine e rubava televisori, elettrodomestici, qualsiasi cosa. Ci fu un vero e proprio esodo. La classe borghese, per lo più bianca, iniziò ad andarsene. Rabbia e frustrazione scandivano il ritmo del quartiere. Chi poteva permetterselo andò a vivere nel Queens o a Long Island, e così il South Bronx diventò un enorme ghetto in preda alla disperazione più nera. A peggiorare le cose arrivò il fenomeno degli incendi per truffare le assicurazioni. I proprietari degli immobili pagavano tossici e tempistelli per far appiccare incendi senza curarsi degli inquilini.

Mio padre ci faceva dormire con le scarpe, perché così se avessero dato fuoco al nostro palazzo saremmo potuti correre via il più in fretta possibile. C'erano taniche di benzina ovunque. Vennero distrutti interi lotti e iniziavano a contarsi i morti, intere famiglie, vittime degli incendi dolosi. Quelli come noi erano intrappolati. Dove saremmo potuti andare? Non potevamo permetterci affitti di nessun tipo e l'unica cosa che restava da fare era trovare rifugio in uno degli edifici abbandonati, sperando ci fosse acqua calda per non morire assiderati nei freddi inverni newyorkesi. Tutti sapevano, le autorità sapevano, ma lasciavano che questo scempio andasse avanti. Lo Stato lasciava che intere comunità venissero distrutte e divise.

quel disastro generale, unito al dilagare inarrestabile nelle strade dell'eroina, nacquero le prime bande di quartiere. Nel 1967, tra la Marmion Avenue e la 180esima, formai la mia. Se quello era il luogo dove vivere, volevo che fosse un posto migliore, dove crescere e costruire un futuro per me e tutti quelli come me. Presi un giubbotto di pelle e dipinsi il retro con una vernice bianca. Aspettai che si asciugasse e aggiunsi il nome Ghetto. Poi aggiunsi Brothers, fratelli del ghetto. Per ora ero l'unico a farne parte. Presto però i ragazzi del quartiere mi guardavano camminare e mi dicevano: «Ehi Benji, ma che cos'è? Hai una banda?» «Sì, sono i Ghetto Brothers. Vuoi farne parte?» «Oh certo, sicuro!» E così preparai altri 5 giubbotti. In quei giorni vidi il film degli Hells Angels e decisi di copiare letteralmente il loro logo. Feci preparare la stessa scritta in rosso e bianco e al centro misi una toppa che ritraeva un teschio con le fiamme. L'unica differenza con il logo degli Angels erano le fiamme invece delle ali.

la banda cresceva e sempre più ragazzi vestivano orgogliosi i colori dei Ghetto Brothers. Il nostro obiettivo era tenere il quartiere in ordine e i ragazzi lontano dai guai. Il fenomeno delle bande divenne talmente importante che venne invitato in televisione al David Susskind Show, insieme ai presidenti delle più importanti gang

La mattina dello show mio fratello Victor corse agitatissimo da me. Benji! Benji! Gli Hells Angels hanno preso uno dei nostri giubbotti. Sono sulla East Third e vogliono parlarti. Ero eccitato e preoccupato nello stesso tempo. Per quanto poco ne sapessi, gli Angels erano un modello per me e la cosa mi faceva sentire importante. Quanti anni hai, ragazzo? Mi disse il loro capo. 18, risposi. Sai che sono abbastanza per morire? Ma di che diavolo parli? I colori della tua banda, Benji, sono esattamente quelli degli Hells Angels. Li hai copiati. So che questa sera sarete ospiti in televisione. Ti diamo il permesso di usare gli stessi caratteri, ma devi togliere il teschio. Guarderemo lo show e se non farai quanto ti abbiamo chiesto, verremo a cercarti e non sarà affatto divertente per te. Ero spavaldo e risposi a tono. Cosa farete? Verrete a prendermi nel South Bronx? Forse non avete capito chi è Benji Melendez dei Ghetto Brothers. Guarderemo lo show questa sera, Benjamin. Stai attento a quello che fai. In realtà ero io a non aver capito con chi mi stavo mettendo contro. Non avevo capito che gli Hells Angels erano una delle più temibili e pericolose bande di motociclisti degli Stati Uniti. Quando lo realizzai, strappai letteralmente la toppa dal mio giubbotto e andai in televisione con un buco dietro la giacca. A questo punto però serviva un altro logo. E cosa c'era di meglio di Secchi dell'Immondizia? Era immondizia che la gente ci considerava e venivamo dal posto più fetido del mondo, in fondo. Nel Bronx c'erano almeno 30 gang. Ovunque ti girassi c'era una banda. I Dirty Dozen, i Savage Skulls, i Turbans, i Black Spades. L'architettura di una banda era semplice. C'era un presidente,

vicepresidente e un condottiero. Mentre a far rispettare l'ordine c'era poi un servizio di sicurezza chiamato Gestapo. Nel 1970 i Ghetto Brothers divennero 50. Diventare un Ghetto Brothers richiedeva una vera e propria iniziazione. Per prima cosa bisognava restare in un palazzo abbandonato per 5 giorni. Ti portavano da mangiare, ma dovevi restare confinato all'interno dell'edificio. Era il modo più veloce per imparare ad avere a che fare con le orde di tossici pronti a rapinarti per potersi procurare una dose. Se superavi la prova, c'era quella del 45 giri. Mettevamo sul piatto It's a Family Affair di Sly and the Family Stone e dovevi cercare di resistere e non farti mettere al tappeto da 3 di noi. One child grows up to be somebody that just loves to learn. Restare in piedi alla fine del 45 giri avrebbe decretato il superamento della prova. Questo perché i Ghetto Brothers non portavano armi. Le loro armi erano le mani. Nessuna pistola, coltello o catena era consentita. Ovviamente eravamo un'eccezione. Pensate che c'erano i turbans, costituiti per lo più da reduci del Vietnam, che giravano senza farsi troppi problemi

0: dove è.
1: Bisognava stare attenti a non invadere il territorio altrui, non provocare e mantenere alleanze salde con le bande più forti. Non era possibile camminare, ad esempio, nel territorio dei Demons con il giubbotto dei Ghetto Brothers. Significava scatenare una rissa o dare un pretesto per una faida. Un'altra banda pericolosissima era quella dei giubbotti blu, i poliziotti. Se noi eravamo fuori legge, loro esercitavano il loro potere in maniera gratuita e violenta. Ci sparavano letteralmente addosso ed eravamo vittime delle loro provocazioni. I poliziotti erano sul libro paga dei più pericolosi narcotrafficanti della città e controllavano il flusso di droga nel ghetto. L'eroina stava decimando un'intera generazione e i Ghetto Brothers lottavano contro la droga. Era tutto molto schizofrenico, perché se da un lato c'erano i poliziotti corrotti a combatterci, dall'altro lo Stato riconosceva alle bande più importanti del ghetto il merito di migliorare la società al punto da finanziarle. Avevamo un vero e proprio quartier generale con tanto di telefono e televisione interamente pagato dallo Stato, dove incontrarci e coordinare le operazioni e allo stesso modo fare primo soccorso e accoglienza ai bisognosi. Era a noi che potevi rivolgerti se avevi un problema, se non avevi soldi per mangiare o un posto

Nel 1971 conobbi un ragazzo di 25 anni, Cornel Benjamin, detto Black Benji, che nominai ambasciatore di pace. Sapeva parlare alla gente e dissuaderla da quell'abuso spropositato di sostanze stupefacenti. Parlava con i ragazzini del ghetto e li riprendeva in maniera dolce e severa nel contempo. Ti faceva capire cos'era giusto e cos'era sbagliato, come farebbe un fratello maggiore. Black Benji non aveva una casa e viveva nel

nostro club. Il 2 dicembre del 1971 accadde un evento a sconvolgere per sempre l'equilibrio tra le bande. I Roman Kings, una banda costituita per lo più da ragazzini afroamericani, aveva fatto uno sgarbo a qualcuno di importante, al punto che tre delle bande più pericolose della città gli dichiararono guerra. Noi eravamo alleati con i Roman Kings. Erano poco più che dei mocciosi vivaci. Certo, se i Seven Immortals, i Mongols e i Black Spades stavano andando a prenderli, dovevano averla combinata grossa. Mandai Benji con sette di noi a parlare con loro, a fare da ambasciatore. Niente armi, Benji. Era quella la nostra politica e così lo mandai disarmato.

Black Benji attraversò Roger Street e si trovò di fronte a un muro di gente armata e su di giri. Qualcuno aveva un macete, qualcuno spranghe di ferro, coltelli, c'era di tutto. Black Benji alzò le braccia. «Pace, fratelli, pace!» Una sprangata gli spaccò il cranio e seguirono una scarica di coltellate al corpo. Benji era morto per colpa mia. Lo avevo mandato a chiedere la pace disarmato e con soli 7 uomini. Il ghetto era in guerra adesso. Tutti volevano vendicarsi. Ci fu una vera e propria corsa agli armamenti e la stampa e la polizia non aspettavano altro. Se avessimo risposto con la violenza, tutti i giornali avrebbero finalmente potuto dipingere le bande come dei selvaggi. Avrebbero potuto finalmente additarci come il nemico da combattere, come i responsabili della degenerazione del Bronx. Benji era morto in nome della pace e alla violenza non dovevano rispondere con la violenza. Never.

bisognava stroncare sul nascere quello che stava per succedere. L'opinione era divisa in merito, ma io organizzai un meeting, un incontro epocale tra tutte le bande del Bronx. Mandai i miei ragazzi a fare da ambasciatori. I Savage Skull e i Ghetto Brothers avranno un incontro. I Turbins e i Ghetto Brothers avranno un incontro. E per parlare di cosa? Si chiedeva la gente. Della morte di Black Benji, perché tutto questo deve finire. Così il 7 dicembre al Boys Club, sulla 174esima, tutti i presidenti e i leaders delle bande erano seduti l'uno di fianco all'altro.

C'era una grande tensione. C'erano giornalisti, cineprese, macchine fotografiche. Avevamo l'attenzione dei media puntata addosso e io avevo paura che qualcuno tirasse fuori una pistola. Lasciai parlare tutti i presidenti delle bande. Li lasciai esprimere il loro disappunto e il loro punto di vista. Il discorso cruciale lo fece Hollywood dei Savage Skull. Pensate davvero che il problema siano le uniformi? Fratelli, il problema sono le strade. Dobbiamo rendere il ghetto un posto migliore. Ci battiamo tutti per la stessa cosa. Volete davvero continuare a morire per degli stupidi colori? È questo che loro vogliono. Vogliono che ci facciamo la guerra. Vogliono che gli sgomberiamo il campo. Pace, fratelli. Pace.

fu un giorno epocale. Da quel preciso momento, i ragazzi del Bronx abbandonarono la mentalità chiusa delle bande rivali e iniziarono a frequentarsi liberamente. Il trattato di pace per liberare dalle faide le strade del Bronx era stato stipulato. Potevi parlare con una ragazza portoricana, potevi attraversare liberamente le strade del quartiere senza venire minacciato o picchiato. Si era aperto un mondo nuovo per tutti noi.

I Ghetto Brothers avevano anche una band che incise proprio in quegli anni un album rimasto ad oggi seminale, Power Fuerza. Ogni venerdì suonavamo per strada e invitavamo tutti i membri delle altre band a unirsi a noi. C'erano centinaia di ragazzi che arrivavano da tutto il Bronx. La gente ballava e si divertiva senza più vestire le uniformi.

0: nostra musica era un miscuglio di soul, musica latina, rock, e c'era una canzone che non dimenticavamo mai di suonare per il nostro amico Benji. Una cover dei Grand Funk Railroad, I'm Your Captain, la sua canzone preferita. Avevamo messo per sempre fine alla guerra tra le bande e il Bronx ora era un posto migliore dove vivere.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 3.
2: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Lunedì 17 agosto, buon pomeriggio a tutte e a tutti e ben ritrovati sulle frequenze regionali della RAI. Dall'altra parte del vetro in regia Tania Marmai e Roberto Cavallari alla parte tecnica. Grazie sempre per il supporto ed il conforto. E a proposito di conforto, ci siamo salutati prima di Ferragosto, giornata divisiva come si direbbe ora, ma è da un bel po' che la giornata dell'Assunzione di Maria provoca sentimenti contrastanti. Chi si dà la pazza gioia e chi alla fuga, un po' come a Capodanno, dai. Odio l'estate, odio il mese di agosto fino al giorno di Ferragosto. Passato il Ferragosto mi sembra di uscire da un incubo, mi sembra che tutto lentamente migliori per me. Natalia Ginzburg, per esempio, la pensava così, e così sia. L'importante è fare quello che ci fa star bene. Ecco, questo è precisamente l'orizzonte in cui ci muoveremo oggi, perché in fin di conti è sempre una questione di movimento, emotivo, intellettivo, fisico, spirituale. Siamo in cammino, anche quando crediamo di stare fermi. Se però ne diventiamo consapevoli, rischiamo di non volerci fermare più. Una dipendenza salvifica.

0: Bob Dylan, come non riconoscerlo. Insomma, siamo tornati in studio ancora sulla scia di questo grande per conoscere la prima ospite di questa puntata, Paola Colombo, presidente di Vicino Lontano Mont, giunto alla sesta edizione. Paolo Colombo è dei nostri, vero?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, certo, cara.
1: Eccomi.
0: Ci racconti delle iniziative che rendono questo festival un laboratorio di riflessione e di confronto sui grandi temi in cui siamo immersi?
1: Sì, la rassegna, che è alla sesta edizione, è nata appunto nel 2021 come spin-off del Festival Vicino Lontano di maggio. È nata con l'intento di discutere dei temi e problemi che riguardano la montagna, ma anche di portare in montagna le riflessioni sui grandi temi del presente e sugli scenari del futuro, che sono, diciamo, l'oggetto principale del Festival Vicino Lontano di maggio. È una rassegna itinerante, un percorso a tappe che collega linguaggi diversi, analisi, testimonianze, esperienze, che tocca comuni della Carnia, della Val Canale, il Canale del Ferro, e anche siamo anche a Erto quest'anno, Paluzza e Sutrio, comunque, perché restano le sedi principali della rassegna, che è nata in Carnia, quindi c'è grande attenzione per quel territorio così martoriato in questi giorni.
0: Sì, fa bene a ricordarlo, perché questa è una ferita pulsante che ci attraversa tutti, e beh, noi che viviamo nel Friuli Venezia Giulia, ma in realtà quando accadono questi eventi viviamo un trauma collettivo in cui ci sentiamo inermi, e tante sarebbero le domande a proposito del laboratorio di riflessione, no? Su come porsi di fronte al territorio in una maniera fattiva in situazioni così emergenziali. Ieri c'è stata Attualis, leggo, il ricordo di Pierluigi Di Piazza, è stato un momento importante.
1: Sì, siamo partiti anche quest'anno da Attualis nel ricordo di un grande uomo del nostro tempo, la cui voce manca senz'altro. Le ragioni della speranza, il titolo del libro che è stato postumo, che è stato presentato dal fratello Vito, che si è fatto carico di raccogliere tutti gli scritti che Pierluigi Di Piazza ha lasciato, Marinella Chirico, che ha ricordato la sua esperienza con Pierluigi Di Piazza, e Margherita Hack, nel corso della stesura del libro Io credo, dialogo tra Anattea e un prete, e soprattutto direi Loris De Filippi, operatore umanitario da 30 anni, è rientrato a fine marzo da Gaza, che ha portato la sua forte e toccante testimonianza sulla situazione attuale di Gaza, che è uscita dai riflettori. Al termine dell'incontro abbiamo aperto anche Attualis un grande sudario che è stato realizzato da Carnia per la Pace, con i nomi di 18.457 bambini, che sono solo una parte dei bambini che sono stati uccisi a Gaza a partire dal 7 ottobre.
0: Come costruite il vostro viaggio? Come scegliete le persone da mettere sotto i riflettori? Qual è l'orizzonte entro cui vi muovete sempre? Diceva giustamente che lei, che questo è il figlio cadetto dell'altro festival. Ecco, questo volevo capire, perché c'è sempre una tensione etica profonda in tutto il vostro fare.
1: Ma sì, certo.

0: cerchiamo appunto di portare, come dicevo prima, alcune delle riflessioni che hanno avuto luogo durante il festival, per cui quest'anno ci sarà anche a Sutrio, in settembre il 18, un incontro sul fine vita, e ne avevamo parlato a maggio. Porteremo in questo caso a Malborghetto una lettura scenica che è stata fatta in occasione del festival, di nuovo il tema è Gaza, una lettura scenica dei diari di una giovane giornalista palestinese, Rita Baroud, in scena l'attrice Miriam Lilith Russo, accompagnata alle tastiere da Vittorio Vella, per la regia di Massimo Somaglino. Cerchiamo anche di portare dei ragionamenti che riguardano la montagna in modo particolare. Parleremo il 12 di settembre a Cavazzo Carnico delle potenzialità che hanno le comunità locali di mettersi in azione, far partire azioni di cambiamento, con un'antropologa politica americana, Eleanor Finley, in dialogo con un esperto dell'Università di Udine, esperto di processi partecipativi, Federico Venturini. Faremo una tappa speciale a Udine, che montagna non è, per presentare Il ritorno al tratturo, un film che proprio parla di quella che l'antropologo Vito Teti ha chiamato la restanza, no? Di come le comunità montane, le comunità delle aree interne possono generare un processo di sviluppo alternativo a quello che sta distruggendo il mondo. Centrale in tutta la manifestazione sarà la riflessione di Luca Mercalli il 27 di settembre a Paluzza sulla crisi climatica che mai come quest'estate è finalmente evidente agli occhi di tutti.
1: Eh sì, l'abbiamo detto in queste settimane di mia conduzione, insomma, siamo ritornati più volte, ma stessa cosa anche quelli che mi hanno preceduto, no? E la sensazione è sempre quella, no, del disincanto, cioè noi ci ritroviamo a raccontare delle cose che sono assolutamente evidenti, ma che per molta gente no, insomma, come è una forma di accanimento terapeutico, no? Perché in realtà in tutta questa storia siamo immersi tutti ogni volta, e cercare di sensibilizzare, di, come dire, adopero la parola alfabetizzare che uso spesso, non perché il mio lessico sia particolarmente ampio, ma perché ha a che vedere con un processo di responsabilità personale. E questa cosa risulta complessa, per questo volevo capire, cioè le persone che vengono da voi, no? Qual è il vostro pubblico? È un pubblico consapevole innanzitutto, ma la grande sfida è come sempre attirare persone che non hanno voglia di ascoltare certe cose, se no esatto. Si rischia l'autoreferenzialità, no? Ecco.
0: Certo, io credo che questo sia il problema dei problemi di tutte le manifestazioni culturali, quello di riuscire a raggiungere un pubblico diverso, un pubblico che non è già abituato ad ascoltare un certo tipo di discorsi, e il modo in cui cerchiamo di farlo con questa rassegna con Vicino Lontano Mont è proprio attraverso la diversificazione dei linguaggi, per cui non ci sono solo incontri, ma ci sono anche letture sceniche, ci sono proiezioni, in modo attraverso appunto linguaggi diversi cercare di attrarre un pubblico diverso e anche un pubblico giovane, perché è un po' un problema di tutte le manifestazioni culturali quello di avere un pubblico tendenzialmente over 45, over 50.
1: Ecco, Paola Colombo, lei ha raccontato bene, ha tratteggiato bene questo Vicino Lontano Mont, e le auguro, vi auguro tutto il meglio, perché siete preziosi, decisamente.
0: Vi ringrazio, grazie infinite.

0: Questi erano i Clannad. Avrete riconosciuto la voce di Enya, che mettiamo spesso e volentieri, insomma, la grande musica irlandese, un po' d'antan, ma insomma fa parte del nostro immaginario. Allora, siamo ritornati in studio e continuiamo a metterci in cammino, ma con una modalità diversa, cambiando il passo, che in definitiva è quello che crea valore, insieme al silenzio che è nella condizione ottimale. A guidarci adesso Andrea Bellavite, teologo, direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, saggista e giornalista, uno che di cammini se ne intende non poco. Ben arrivato, Andrea.
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: Senta, stasera ci sarà il pellegrinaggio notturno in barca al santuario di Barbana, ma in qualche modo chi fa i cammini resta un pellegrino anche laicamente, insomma, più o meno, ecco, in qualche modo. Perché si cammina? Chi sono i nuovi viandanti? Lei che di questo sa tanto.
1: Ma sostanzialmente sono persone che desiderano vivere. Credo che ci sia un collegamento ancestrale da sempre tra il cammino e la vita. Ci si è sempre messi in cammino per poter sopravvivere fisicamente, ma anche spiritualmente. Diciamo che oggi abbiamo dei grandi camminatori che conosciamo, che passano dei rischi enormi per poter arrivare, per esempio, nel mondo occidentale, per poter trovare una vita migliore dalla quale da quella dalla quale fuggono, ma ci sono anche questi sempre più numerosi camminatori che vivono la loro vita ordinaria, lavorano come impiegati, professori, che a un certo punto per un periodo che può essere di una settimana, di un mese, addirittura c'è chi lo fa addirittura per un anno, lasciano questa ordinarietà quotidiana per affrontare tutto ciò che il cammino comporta. Ecco, secondo me, mentre i primi camminano per sopravvivere fisicamente, gli altri camminano per trovare un senso nella vita, ritrovare un senso che dia un po' di valore, un po' di entusiasmo all'affrontare la quotidianità in un tempo, in un momento che è abbastanza difficile per tutti.
0: Questo è incontrovertibile, l'avevo detto proprio all'inizio, no? È sempre una questione di movimento emotivo, intellettivo, fisico, spirituale. Il camminare, il gesto di camminare è un po' come un metronomo, no? Cioè segna, aiuta a pettinare i pensieri, aiuta a svuotare, aiuta a mettersi, come diceva lei giustamente, è un qualcosa di ancestrale. Ma è un periodo, mentre una volta chi faceva i cammini, Santiago, tutte le varie, erano un po' nell'iperuranio, cioè era un qualcosa per pochi eletti o comunque quelli che avevano quella fascinazione lì, adesso è diventato qualcosa di collettivo, strutturato, ci sono le app, c'è tutto, insomma c'è una sorta di pianificazione quinquennale di chi decide di camminare. Forse questo non può, non toglie un po' di sacralità, questa sorta di isteria collettiva, la butto lì, cioè sto camminando anch'io zoppicando, inciampando con le parole per capirci un po'.
1: Ma secondo me questo riguarda l'intimo motivo per il quale ciascuno sceglie di mettersi in cammino. Personalmente non mi scandalizza che ci siano persone che hanno riportato l'idea del cammino ad un semplice turismo alternativo, del tutto supportato, addirittura ci sono i furgoni che portano gli zaini da una parte all'altra in modo da poter evitare perfino la fatica di portarsi lo zaino sulle spalle. Però ripeto, a me questo non scandalizza, ci sono camminatori e camminatori che devono anche fare i conti con le

0: scelte della vita quotidiana, gli impegni che si hanno, il tempo che si ha a disposizione, la propria salute fisica, i soldi, tutta una serie di cose che fanno sì che alcuni camminino per vocazione di viandanti. Ho conosciuto pochissimi giorni fa in Val d'Aosta un grande camminatore che è Riccardo Carnovalini, che 5 anni fa ha fatto 365 giorni insieme alla sua compagna di cammino in giro per l'Europa, cioè ogni giorno 25-30 chilometri dormendo nelle tende, con tutto quello che è anche di fatica, di difficoltà che il cammino può portare. Così come apprezzo anche chi si prende una giornata sola e avendo un po' di ore a disposizione le dedica a se stesso camminando, cioè andando a 4 km all'ora e non a 120 come siamo abituati a fare normalmente, accorgendosi della natura che sta intorno, accorgendosi degli altri che camminano insieme a lui, oppure che stanno facendo vacanza, oppure che stanno lavorando nei campi sotto il sole. Certo. E così riesce in qualche modo soprattutto a ritrovare se stesso.
1: No, ma sono d'accordo con lei, il mio non era un giudizio morale, per l'amor di Dio, ai moralisti preferisco gli immorali, quindi non mi permetterei mai di fare il censore d'accatto soprattutto. Ma quello che mi veniva da dire è, non so, leggevo insomma, viandanza, la parola che Luigi Nacci, uno che ha scritto molto sul camminare, ha coniato, ed è una sorta di postura etica, no? Cioè il camminare implica non soltanto il riuscire a vedere, perché per vedere devi andare piano, no? Ma anche essere in una situazione emotiva di accoglienza nei confronti degli altri, anche di umiltà, perché affatica. Quindi il camminare è un modo per ritornare e per camminare dentro se stessi. Ecco, questo era quello che mi piaceva pensare. Lei ha pubblicato diversi libri. Lo spirito dei piedi mi era piaciuto moltissimo, per esempio.
0: Sì, perché i piedi in qualche modo sono veicolo della spiritualità, dello spirito umano. Lo sono perché anzitutto sono il collegamento che c'è tra la terra e la nostra mente e il nostro cuore. Per cui tutto ciò che ci accade perché mentre calpestiamo la terra la percepiamo come una realtà esistente, come la nostra madre che ci dà la possibilità di vivere e soprattutto di convivere con tutti gli altri, non solo umani, ma gli altri esseri viventi che in qualche modo condividono questo nostro stesso radicarci. E questo che normalmente dimentichiamo perché siamo presi dai lavori di ogni giorno, dalla famiglia, dalle mille cose che ci capitano per la testa. Questo è uno degli elementi invece che ci caratterizza quando camminiamo e i piedi si fanno sentire perché fanno male, perché ci sono le vesciche, perché a volte invece ci sembra che corrano più che mai, perché funzionano bene e quindi in qualche modo ci parlano di ciò che la terra calpestata ci racconta e ci dice. Prima giustamente diceva che chi cammina deve essere pronto a vedere, ecco, io direi proprio di essere coinvolti in tutti i 5 sensi attraverso questo veicolo particolare che a volte anche dimentichiamo, che sono i nostri piedi. Quindi si tratta di sentire, di ascoltare molto il nostro corpo, ma anche tutto quello che c'è attorno a noi. Si tratta di olfattare, di sentire i profumi, perché camminare significa anche passare attraverso la fragranza dei fiori o dell'odore del bosco, ma anche attraverso, per esempio, come capita spesso, una discarica che ci fa pensare magari così alla dinamica del tempo contemporaneo e così via. È importante il tatto, il toccare gli altri mentre camminiamo, lo stringersi una mano, l'abbracciare un albero, sentire la vita che entra dentro di noi. Ecco, tutti i vari sensi ci confluiscono nel farci capire meglio chi siamo all'interno di questo mondo e i piedi, secondo me, sono un'ottima mediazione, un ottimo strumento per poter capire meglio la nostra dimensione spirituale.
1: Ecco, quale chiusa migliore, Andrea Bellavite? La ringrazio. Buon cammino.
0: Grazie a tutti voi. grazie, buon cammino.

0: e con passo felpato, visto che si parla di cammini, ci ha raggiunto proprio in studio fisicamente, non nell'etere come gli altri, Mario Andrea Francavilla, presidente di Osservatorio Paesaggio Carsico.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Buon pomeriggio a lei. Io quando l'ho chiamata lei era in Norvegia, vero?
1: Sì, sì, ecco. Sì, ero per lavoro in Nord Europa.
0: Ma Dio mio, che vita stressante la sua, veramente. C'è una cosa... Stasera invece visita guidata a Rilke, ma io adesso mi taccio, come giusto che sia, e lei ci racconta di tutto di più sull'Osservatorio Paesaggio Carsico, come è nato, come è strutturato, cosa fate, come si declina, insomma, una finestra di camminamenti, via.
1: Allora, l'Osservatorio del Paesaggio Carsico è un progetto nato in realtà un anno e mezzo fa, inizialmente con l'ipotesi di fare formazione nel mondo delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, delle guide turistiche, sui temi del paesaggio. E paesaggio in senso ampio, ecco, noi abbiamo un uso abbastanza comune e a volte fuorviante di questo termine per indicare tutto il panorama, tutto ciò che vediamo attorno a noi, però in realtà, piccola precisazione, mi rifaccio alla definizione della Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d'Europa firmata nel 2000 a Firenze, in cui il paesaggio è dappertutto, è tutto ciò che abbiamo intorno a noi per come è percepito dalle popolazioni. Quindi l'idea di fare un po' di formazione è rivolta a colleghi, io sono una guida naturalistica, sono una guida turistica anche, per riuscire a leggere il mondo attorno a noi e raccontarlo in maniera più completa, ma soprattutto invogliare a una partecipazione di chiunque ci ascolti parlare. Così dal mondo della formazione ho iniziato poi a rivolgermi anche direttamente alle persone che accompagnavamo in escursione o in viaggio, accompagnando anche viaggi, sono anche accompagnatore turistico, e da lì è nata l'idea di ampliare e fare sia formazione, informazione, ma anche attività e anche in futuro si spera sempre di più progettazione. Oggi siamo un ente non strutturato, diventeremo un'associazione in futuro, sono io a coordinare, a tenere un po' le fila di vari progetti che campeggiano sul nostro sito, ma in realtà mi rifaccio a una fitta rete di collaboratori, tra guide, professionisti, tra l'altro in più zone d'Italia, pur avendo come focus principale proprio il nostro territorio, qui Trieste, il Carso Triestino, per quello carsico.
0: Ecco, vado avanti.
1: Come dico nel sito, cerchiamo di promuovere la bellezza attorno a noi, la bellezza del paesaggio nascosto, proprio perché l'obiettivo è dare degli strumenti per leggere il paesaggio in maniera più completa, più consapevole e partecipare.
0: E quali sono questi strumenti?
1: Per esempio riuscire? Chiedersi questo paesaggio mi piace, non mi piace, perché? In che maniera esprime qualità? Quali sono degli obiettivi di qualità paesaggistica che possiamo decidere insieme, a cui concorrere insieme? Soprattutto, questo paesaggio a chi è rivolto? Chiaramente Trieste sta vivendo per esempio una transizione turistica importante negli ultimi anni, anzi più di 10 anni. Di conseguenza diversi servizi, diversi luoghi rispondono a esigenze diverse, a volte esigenze concorrenti.

0: concomitanti, a volte esigenze invece che non sono concomitanti, sono concorrenti. Così bisogna anche comprendere la natura plurima delle persone, infatti si parla di popolazioni, non solo residenti, ma anche visitatori che a volte non trovano un contesto accogliente, a volte si innamorano invece di una città e la vivono come se fosse propria, la racconteranno anche negli anni a venire, ci torneranno, si arrabbieranno se ci sono cose che non funzionano.
1: C'è una frase di San Matteo che è bellissima: dove sarà il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, perché in realtà, insomma, sì, è vero, le radici sono importanti, però ci sono dei posti in cui noi ci sentiamo a casa, no? Ci radichiamo, magari non parliamo la stessa lingua, magari non parliamo il dialetto, magari tutto concorrerebbe a pensare che siamo estranei, invece per qualche strana e fortuita e fortunata alchimia quella cosa non accade.
0: Certo,
1: ecco, lei per esempio da dove viene?
0: Allora, possiamo essere cittadini di più luoghi, parla di cittadinanza temporanea,
1: certo.
0: Chiaramente uno si innamora dei luoghi e delle persone che incontra, delle esperienze che fa. E non soltanto, dicevo, viaggiatori o residenti, per esempio pendolari. Quante volte i pendolari vengono esclusi o non considerati?
1: È vero.
0: Oltre ai pendolari, nelle moderne geografie, diciamo, più progressiste, anche la fauna viene considerata. Anche quelle sono popolazioni, anche gli organismi che vivono nei nostri contesti. Io sono pugliese, del Gargano, un altro carso.
1: È vero.
0: Lo chiamo. Si somigliano questi due territori, per questo paesaggio carsico non è definito, non indirizza direttamente al carso stretto, ma un po' a tutti i paesaggi che, come il carso, dove ha preso il nome anche il carsismo, il fenomeno geologico che caratterizza questi territori, hanno un che di nascosto, da scoprire. C'è bisogno di fermarsi un attimo e leggere. Ecco, a proposito dell'ospite precedente, camminare è la pratica più sana e funzionale per riuscire a leggere il paesaggio in maniera completa.
1: Sono d'accordo con lei, anche perché alla fine camminare è un po' come una partitura, vuoti, pieni, e riuscire ad accordarsi nel cammino vuol dire anche accordarsi con noi stessi. Sì, e il carsismo è qualcosa che emerge, no? Anche.
0: Esatto.
1: Ci sono un sacco di metafore in tutto
0: appare,
1: quello
0: scompare.
1: Che lei...
0: Carsico,
1: esatto.
0: Di solito viene usato anche in italiano,
1: esatto,
0: come qualcosa di sotterraneo, di sommerso, che non si vede.
1: Che poi emerge.
0: Che poi emerge. Noi abbiamo il nostro fantastico Timavo che scompare sottoterra per tanti chilometri, poi riappare a 2 chilometri, esatto, e ci dà l'idea che però quello si può leggere che cosa che posto fosse, come venisse percepito ancora oggi, quale possa essere la meraviglia di scoprire che un fiume riappare. C'è una piccola epigrafe lì a una divinità antica, il dio Timavu. Chiaramente era considerato un luogo sacro, in passato lo è ancora oggi ispira una certa spiritualità. Quindi leggere il paesaggio significa anche questo, dagli elementi naturali a quelli antropici, e poi capire insieme come lo percepiamo, ci piace, non ci piace, cosa faremmo per tutelarlo.
1: I suoi luoghi dell'anima, Mario Andrea Francavilla, qui in regione, visto che lei è approdato, in qualche modo una parola che uso sempre, perché tutto sommato approdiamo sempre da qualche parte, anche noi stessi qualche volta. Pensiamo di essere isole, invece siamo degli arcipelaghi. Abbiamo ancora 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e poi ci dica stasera se c'è un appuntamento, mi pare, no?
0: Sì,
1: oggi.
0: Sì.
1: Quindi dove quello che gli ho chiesto? Si è distratto, vero? È stato
0: luoghi
1: carsico
0: dell'anima.
1: Anche adesso, sì. Il suo luogo dell'anima qual è, visto che viene dalla Puglia?
0: Allora, c'è un luogo che consiglio a tutti di scoprire, è meno noto perché è un po' più difficile da raggiungere, nel mio Gargano, dico mio perché mi appartiene dal punto di vista dell'emotività, dell'affettività, c'ho dei bellissimi ricordi, è la Baia di Vignanotica. È un po' difficile da raggiungere, anche un po' pericolosetta perché ci sono delle falesie bellissime.
1: E qua in Friuli, Venezia Giulia?
0: Qui in regione, devo dire che il posto che ho trovato, anche forse che risuonava di più per tanti motivi, è proprio quello dove andiamo stasera, le falesie di Duino, dove affacciandosi in realtà si vede il golfo, si godono dei, ne parlavamo poc'anzi anche con in regia, dei tramonti incredibili. Trieste ha questa meravigliosa possibilità di godere di tramonti sul mare, non soltanto, dopodiché lì si ricollega anche alle poesie di
1: Rainer
0: di
1: Maria Rilke.
0: Rilke, sì. Spesso collegato anche al castello di Duino, un castello in una posizione romantica che vive questa natura strepitosa. E devo dire ce ne sono tanti di luoghi. In questi appuntamenti che fanno parte del Festival dei Paesaggi rientrano anche i caffè. Se posso indicare un altro luogo del cuore, dell'anima probabilmente per me, dove ho dato la maggior parte dei miei esami.
1: In chiusura, subito, qual è?
0: L'antico caffè San Marco.
1: Ecco, non avevo dubbio alcuno. Insomma, comunque, in qualche modo, adesso salutiamo il nostro Mario Andrea Francavilla che ci ha preso per mano. È il momento della rubrica Piano.

0: e forte, e in questa puntata il pianoforte che danza. Nelle partiture di Tchaikovsky il passo di danza affiora sempre, ed il suono cristallino del pianoforte di Alessandro Taverna, delicato e sognante, continua a danzare anche oggi.
1: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato, lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano, lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.
2: Piano e forte, e continuiamo a divertirci, a giocare con il significato e la natura del pianoforte, dividendo i due gradi dinamici di intensità sonora dello strumento con una piccola E. Piano e forte, come l'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli, protagonista della nostra sigla. Il maestro si avvicinava allo studio delle partiture escludendo categoricamente la fretta. Poteva far trascorrere giorni interi senza toccare lo strumento per permettere alla composizione di maturare nel silenzio, nella sua anima, nel suo pensiero. Con Debussy, Benedetti Michelangeli aveva un rapporto strettissimo. Pensare a Debussy eseguito da lui, dalla leggenda, è una cosa giusta, ed è giusto andare a cercarlo per ascoltare. Image di Debussy, una delle partiture che Benedetti Michelangeli ha più amato e suonato. Un documento rarissimo. Concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, trasmesso da Rai 1 nel 1963, al pianoforte, il maestro. Image, prima serie, per pianoforte. Reflet dans l'eau, una meraviglia ai nostri occhi e anche per le nostre orecchie. Una danza leggera, trasparente, cristallina, fatta di impalpabili sfumature e di impercettibili giochi.

Ben arrivati cari ascoltatori, ben arrivati da Assica Natà, un nuovo appuntamento con Piano e Forte. La leggenda, Arturo Benedetti Michelangeli, uno dei più grandi geni dell'arte pianistica, era nato il genio che nell'esecuzione cercava l'assoluta limpidezza del suono, la perfezione, un'eredità raccolta da un grande interprete dei nostri tempi, Alessandro Taverna, il protagonista di questi momenti musicali dedicati al pianoforte. Alessandro Taverna, ed è giunto il momento di dirlo, che è stato definito dalla critica inglese il successore naturale di Arturo Benedetti Michelangeli.

Diceva Baudelaire, la danza può rivelare tutto ciò che la musica racchiude. La musica che danza. Wagner trovava la danza la base della sinfonia. E un po' tutta la musica è danza, dappertutto c'è ritmo e tutto si muove. E non posso che pensare a Tchaikovsky. La danza appare sempre nelle sue partiture. Sinfonia numero 1, numero 2, sinfonia numero 3, numero 4, numero 5 e numero 6. Il passo di danza affiora sempre, prima o poi. Tchaikovsky, uno dei più amati compositori dell'Ottocento, uno di quei compositori che forgia la musicalità di un danzatore. Le sue melodie generano un'alchimia meravigliosa e quando un ballerino si trova ad interpretare un balletto di Tchaikovsky, sorprendentemente abita la sua musica.

Dopo il grande successo ottenuto con La Bella Addormentata, il principe direttore dei teatri imperiali propose a Piotr Ilič Čajkovskij di comporre un nuovo balletto. La sua idea era quella di abbinare in una sola serata un'opera in un atto che avrebbe dovuto commuovere il pubblico pietroburghese e un balletto dal carattere leggero, come una sorta di divertissement finale, dal carattere festoso, pieno di elementi fantastici, che permettesse di inserire tutte le coreografie d'obbligo nei teatri imperiali dell'epoca. Per questo gli sembrò adatto il libretto che Marius Petipa aveva ricavato dal racconto di Hoffmann, Schiaccianoci e il re dei topi, già noto al pubblico russo.

E se questo è diventato poi uno dei balletti per antonomasia nella storia della danza, lo si deve alla geniale partitura di Tchaikovsky, capace di descrivere le atmosfere familiari, di evocare i sogni dell'infanzia, di creare una dimensione fiabesca intorno a tutte le creature fantastiche che popolano la vicenda. Fate, principi e fiori che danzano. E danza anche il pianoforte di Alessandro Taverna intorno alla trasparente trama ricamata da Tchaikovsky. E la fiaba natalizia di Hoffmann e Petit Pas rivive. Bisogna serbare occhi di fanciulli per entrare a tempo di marcia nella sala da pranzo della famiglia Stahlbaum, addobbata per la vigilia di Natale e animata da una festosa eccitazione di Clara e Fritz e dei bambini ospiti della festa.

Il sogno di Clara. La piccola Clara si addormenta guardando le luci dell'albero di Natale che custodisce tutti i suoi doni, tra cui nascosto c'è uno schiaccianoci di legno che in quel sogno di Natale si trasformerà poi in un principe. La piccola Clara e il principe schiaccianoci arrivano al castello delle caramelle e vengono accolti dalla fata Confetto, che organizza per loro una grande festa con danze delle figurine di cioccolato, del tè, del caffè e con un valzer dei fiori. La danza della fata Confetto è dominata dal suono cristallino e dai rapidissimi arpeggi della celesta, che nella partitura orchestrale si dipanano sul pizzicato degli archi. Il pianoforte di Alessandro Taverna, delicato, sognante, continua a danzare con la danza della fata Confetto.

La musica di Tchaikovsky è ritmo, ritmo perché la danza, come abbiamo detto, è sempre presente anche nelle pagine non composte per la danza, ed è anche melodia, e questi due elementi si fondono, si abbracciano, come in questa pagina dedicata al fluire delle stagioni. Alessandro Taverna ci accompagna nel pianismo di Tchaikovsky, una stagione, quella del secondo Ottocento, incredibile, in cui il pianoforte russo prende una grande rincorsa e diventa qualcosa di nuovo e originale. Le stagioni, opera 37. È il ciclo che Tchaikovsky scrive intorno al 1875-1876 ed è il racconto dei 12 mesi dell'anno attraverso delle miniature sonore. La leggerezza della danza sull'acqua delle gondole veneziane. E qui c'è tutto Tchaikovsky, interpretato da Alessandro Taverna, un grande poeta della tastiera. Allora, ringrazio i nostri tecnici Paolo Cassano e Caterina Cabrelli, e noi ci rincontreremo il prossimo lunedì. E adesso la musica di Piotr Ilich Tchaikovsky e il pianoforte di Alessandro Taverna, Le stagioni, giugno.

E dopo aver parlato di cammini e dintorni, insomma, abbiamo affrontato diversi argomenti oggi, ci siamo così distesi tra le note di Tchaikovsky ed è stata una sosta bella. Giustamente Tania Marmai in regia mi diceva, beh, insomma, sì, è vero pettinare i pensieri, ma qualche volta camminare è anche un modo per anestetizzarli e questo è anche una grande verità. Allora, se volete riascoltarci, Rai Play Sound, come sempre, Roberto Cavallari alla parte tecnica, Tania Marmai in regia, Cristina Bonadei al microfono. L'appuntamento è per domani. Ciao!

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori dalla Federazione del Volontariato del Friuli Venezia Giulia, ETS ODV. In questi 9 minuti di trasmissione parleremo del mondo del volontariato, un tema interessante, molto variegato, anche se poco conosciuto, ma però molto, molto importante. A parlarcene abbiamo qui con noi oggi Renata Cima dell'Associazione Volop di Opicina, che voglio ringraziare per essere qui e per darci l'opportunità di comprendere qualcosa di più su questi temi, permettendo così un approccio consapevole per i tanti doveri e situazioni non sempre di facile adempimento. Cara Renata, benvenuta in questa trasmissione.
2: Grazie Vige, ti ringrazio e di avermi invitato a partecipare a questa trasmissione, anche perché spero di far comprendere un po' di più il volontariato, soprattutto quello vero, cioè il volontariato che si occupa con amore delle persone, delle situazioni eccetera, senza nessun altro scopo. Noi siamo un'associazione, si chiamiamo Volontariato Opicina, Volontariato Opcina, e siamo 30 volontari che si occupano di circa 192 persone come assistiti nostri. Certamente non ogni giorno, cioè nel caso del bisogno, ci occupiamo di tutte le cose, dai trasporti a qualsiasi altra cosa abbiano bisogno, soprattutto anziani noi abbiamo. Dovete pensare che principalmente quello che ci occupa di più sono i trasporti, perché troppe persone non hanno possibilità economiche. Oggi guai se non ci fosse il volontariato per questi trasporti. Soprattutto l'Asugi, avendo cercato di abbattere le liste d'attesa, manda le persone anche, come sapete, a Monfalcone, a Gorizia, eccetera. Noi ci occupiamo di portare appunto queste persone povere che non hanno familiari e che non hanno mezzi di trasporto o certamente soldini per andare.

li portiamo gratuitamente in tutta la regione. Poi ci occupiamo di socializzazione, buracco, tombole, tutto quello che volete, però oggi come oggi, se non esistesse il volontariato, sarebbe veramente grave, soprattutto quel volontariato che ogni giorno si occupa in silenzio e con molta umiltà, senza tanto pubblicità, eccetera, di queste persone.

0: nel 2002. Praticamente siamo nati con questo scopo di aiutare gli altri. Siamo un bellissimo gruppo, siamo molto uniti tra di noi proprio per questo motivo. Nessuno di noi ha ambizioni di potere, di capi o cose del genere. Abbiamo un presidente che è super, è una persona squisita e, torno a ripetere, altri 30 volontari che dedicano il loro tempo, come dicevo prima, completamente gratuito. Abbiamo un telefono che è aperto 024 365 giorni all'anno e qualsiasi può contattarci in qualsiasi momento, anche se siamo all'estero, eccetera.
1: Il mondo del volontariato ha tante sfaccettature. La descrizione che mi fai di tutta questa attività veramente mi meraviglia e mi complimento perché è veramente straordinario. Purtroppo non sempre è facile da capire quando si può offrire sostegno, in che maniera. Non tutte le associazioni hanno tante possibilità e soprattutto tanti volontari. Con le persone anziane ci sono tanti problemi molto complessi e anche delicati da gestire. Si può anche solo accennare però un po' alle necessità e alle difficoltà per comprendere come ci si può rapportare con queste persone. Aiutare non è sempre facile. Le situazioni sono difficili e ci vuole tanta pazienza, tanta buona volontà. Hai qualche ricordo in proposito di qualche situazione un po' particolare che ha lasciato delle impronte veramente sul vostro lavoro?
0: Ma guarda, io potrei dirvi di una cosa che mi è successa personalmente. Noi assistevamo marito e moglie, molto anziani, era il marito ammalato, poi invece si è ammalata molto di più la moglie e quando era quasi in fin di vita, è una cosa che mi ha commosso, che mi porto dietro da anni, mi ha detto: Renata, ti prego, se io non ci sono più, sposi tu mio marito. Ecco, e questa è una cosa che mi ha molto emozionato, ma devo dire una cosa, gli anziani hanno bisogno soprattutto di una cosa. Io vado spesso anche nelle case di riposo, molto spesso, e devo dire una cosa, non hanno bisogno di tutte quelle cose che si inventano, i giardini e quello e quell'altro e sto altro. Gli anziani, soprattutto nelle case di riposo, hanno bisogno di amore, di buon cibo e soprattutto di rispetto, che è una cosa che manca moltissimo. Cioè non sono degli oggetti e sono delle persone che hanno avuto una loro vita passata e quando arrivano lì essere trattati certe volte in maniera veramente poco rispettosa fa veramente piangere il cuore.
1: Comprendo perché anch'io ho avuto qualche piccola esperienza in proposito con persone anziane, ammalate che avevano bisogno, anche pur essendo in ospedale, di essere imboccate perché altrimenti non avrebbero mangiato e il personale non era sufficiente per poter soddisfare queste necessità che sono poi di tanti pazienti. Quindi devo proprio dire che svolgete un lavoro incredibile. Siete molto ben organizzati e ho l'impressione che siete riusciti a formare un gruppo di volontari veramente eccezionale. Ma qual è il vostro segreto?
0: Ma il nostro segreto è sempre stato questo, cioè vi posso dare una spiegazione come acquisiamo dei volontari, cioè noi non andiamo in cerca, non abbiamo mai scritto vieni a fare volontariato eccetera, però noi lavoriamo moltissimo con i distretti, con il comune, con i servizi sociali che oggi per fortuna funzionano bene e pertanto vi posso dire che addirittura queste persone ci mandano qualcuno, noi gli diamo un mese di tempo e finora nessuno è mai andato via. E vengono anche diverse persone proprio che vanno in pensione del comune, dell'azienda sanitaria e le abbiamo acquisite così. Quando vengono si trovano bene, come ho detto, siamo come una grande famiglia, siamo tutti uguali, non esistono presidenti, capi, no capi, siamo tutti quanti allo stesso livello e tutti operano allo stesso livello. Noi abbiamo un metodo di lavoro, al venerdì diamo la lista dei lavori che ci sono a fare la settimana dopo. E ognuno guarda cosa gli può piacere, perché prima di tutto il volontariato deve essere fatto per quello che interessa. Cioè, se a me non piace andare in giro con un anziano con la carrozzina, però posso fare socializzazione, posso andare a fare la tombola nelle case di riposo. Noi abbiamo tantissime cose che facciamo, perché facciamo i tornei del buraco, le gite, noi portiamo i nostri anziani a vedere, anche se sono in carrozzina o no, li portiamo a vedere, ad esempio quest'anno siamo stati all'OGS, alla Sissa, allo Spunificio, cioè cerchiamo di farli passare al mattino

0: portiamo a fare queste visite, poi facciamo il pranzo, poi il ballo e cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, ma soprattutto quelli che sono veramente invisibili. Andiamo alla ricerca, parliamo ad esempio con le varie persone dei vari condomini, se avete qualche segnalazione fatecela, perché tanti purtroppo non vogliono aiuti da nessuno e vivono magari soli e chiusi in casa, ma i vicini lo sanno. E noi abbiamo sempre diramato questa cosa: avvisateci se qualcuno, dopo noi andiamo lì con la pazienza, parliamo, eccetera, cerchiamo di convincerli a fare una vita sociale. È dura, però in 30 di loro ce la riusciamo a fare.
1: Complimenti veramente, questo sarebbe un segreto da diffondere fra tutte le associazioni di volontariato, perché è l'unica cosa che serve: l'amore, la disponibilità e il comprendere la persona anziana con tutti i suoi pregi e difetti. Purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e diamo appuntamento al prossimo mese con la prossima trasmissione.
0: Vi ringrazio tanto di questo spazio che ci avete dato. Noi normalmente non cerchiamo di farci conoscere, di farci pubblicità, eccetera, perché abbiamo già parecchio da fare. Però quello che ci interessa soprattutto è questo: per gli anziani, amore e rispetto in qualsiasi occasione. Ricordatevi che loro, quando noi eravamo bambini, cosa hanno fatto per noi?
1: Allora io farei tesoro di queste ultime parole della nostra Renata, perché quasi quasi mi sto commuovendo a sentirla. Grazie di essere intervenuta, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima trasmissione.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.
3: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Buon pomeriggio da Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Roberto Cavallari per questa terza edizione del GR regionale della RAI. In apertura al fronte incendi, in attesa dei temporali previsti per giovedì, umidità e minor presenza di vento stanno favorendo il lavoro dei vigili del fuoco impegnati in Carnia, sanità al reparto di terapia intensiva del CRO senza infermieri, botta e risposta tra aziende e sindacati. A Trieste, contro l'emergenza caldo, l'amministrazione crea nuove aree alberate, ma ci sono perplessità sulla modalità scelta. E per gli spettacoli torna il cantautore Caparezza, che ha chiuso il Festival di Maiano in tuta d'astronauta e facendo il tutto esaurito. La perturbazione che ha investito la regione sembra aver mitigato la situazione su vari fronti degli incendi che stanno martoriando le zone montane. Volontari e vigili del fuoco sperano nella pioggia prevista per giovedì. Sul versante ovest dell'Armariana, sotto la vetta, in una zona impervia, è ancora attivo un focolaio piuttosto imponente. Un incendio è divampato lo scorso 7 agosto in seguito ad un fulmine. Finora sono stati distrutti 500 ettari di bosco. Altri incendi sono attivi sul Quelfe il Tronne e sulla parte ovest della Forca del Cristo. Intanto un secondo Canadair è arrivato in Friuli per partecipare alle operazioni di spegnimento del rogo boschivo divampato appunto tra Amaro e Tolmezzo. Sentiamo.
5: Una mattinata migliore, quantomeno rispetto alle precedenti, alle pendici della Mariana, dove si continua a combattere contro l'incendio che da 10 giorni tiene in scacco tante comunità friulane. In mattinata si è lavorato tanto in quota e dal cielo sui focolai attivi lungo i crinali scoscesi della Mariana. Diversi pennacchi di fumo, ma la visibilità è stata sufficiente per consentire agli elicotteri Canadair ed Air Tractor sloveni di sganciare il loro carico d'acqua sulle fiamme. Si cerca di evitare che il fronte si estenda al versante ovest, dove ci sono grandi estensioni boschive. Flavio Cimenti, direttore dell'operazione di spegnimento e ispettore del Corpo Forestale.
6: Oggi, rispetto, diciamo, ai giorni precedenti, la stazione è più tranquilla, sono anche cambiate leggermente le condizioni meteo, quindi c'è molto meno vento e c'è un po' di più di umidità, quindi questo aiuta molto. Abbiamo presenza di fiamme attive solo sulla parte alta, soprattutto al versante sud del Monte Mariana.
5: Alla base del Quelfe il Tronne continuano le operazioni di bonifica. I vigili del fuoco mantengono i presidi nelle cosiddette aree di interfaccia, ovvero nei pressi degli insediamenti e delle infrastrutture. Squadre antincendio attive anche nei pressi dell'ex polveriera di Pissebus, Tolmezzo.
6: Ci stiamo concentrando sulle riprese che ci sono, diciamo, nella parte bassa, che sono abbastanza continue, dove operiamo anche a terra con numerosi volontari.
5: Una riattivazione

0: Dell'incendio sul Monte Dobis ha nuovamente costretto a dislocare altre risorse su quel fronte. La mappa dei lanci degli ultimi giorni di un elicottero della Protezione Civile permette a colpo d'occhio di intuire l'estensione del teatro di intervento. La perturbazione di passaggio sulla regione ha favorito il rimescolamento delle masse d'aria, rende noto l'ARPA, riducendo gli effetti negativi dell'inversione termica con diluizione e diminuzione dei valori di PM10. Sull'incendio però non ha piovuto. Per chiudere il discorso servono almeno 30-40 mm di piogge. Si spera arrivino giovedì. Cristiana Mainardis, sindaca di Amaro.
1: Sono più di 10 giorni che siamo sotto assedio fondamentalmente, quindi diciamo che da parte di tutti c'è molto scoramento perché la situazione è in evoluzione, il fuoco è subdolo, sembra che da un momento all'altro la situazione sia sotto controllo ma poi tutto riparte. Per cui diciamo che siamo provati.
0: Amaro, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Più mezzi aerei contro gli incendi sul Carso in montagna. L'ex consigliere regionale Mauro Capozzella propone alla regione di valutare l'acquisto di uno o più piccoli e veloci aeromobili antincendio da affiancare gli elicotteri già operativi sul modello della vicina Slovenia. Capozzella chiede inoltre di verificare la possibilità di dislocare stabilmente tra maggio e settembre un Canadair del Servizio Nazionale all'aeroporto di Trieste e Ronchi dei Legionari, come già avviene in Liguria e Calabria. Il velivolo potrebbe intervenire non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche nel vicino Veneto. Parliamo ora di sanità. Il sindacato infermieristico Nursind di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico CRO di Aviano, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza di pazienti e personale. Sentiamo.
3: La terapia intensiva del CRO di Aviano finisce al centro del confronto sulla gestione del personale durante l'estate. Il nodo è la riduzione da due a un solo infermiere per consentire l'utilizzo delle ferie dell'anno in corso e di quelle arretrate. In caso di necessità è previsto il supporto di un infermiere del centro trapianti. Questa soluzione presenta criticità evidenti, denuncia il Nursing con Gianluca Altavilla. In caso di emergenza all'interno dell'istituto l'unico infermiere in terapia intensiva dovrebbe lasciare il reparto e il collega del centro trapianti farsi carico dell'assistenza. Il percorso di formazione sul campo non può essere considerato sufficiente per garantire la gestione completa di tutte le casistiche assistenziali proprie di una terapia intensiva. Sul tema si è espresso negativamente anche l'Ordine delle professioni infermieristiche. Eravamo stati rassicurati sul fatto che non si sarebbe andata a intaccare l'assistenza, spiega il presidente Luciano Clarizia. Comprendiamo la necessità di garantire le ferie, ma questo non può compromettere l'assistenza ai pazienti e la possibilità del personale di operare in condizioni di sicurezza. Per l'ordine la presenza di due infermieri garantisce infatti la continuità dell'assistenza anche quando uno dei due deve allontanarsi dal reparto. A far discutere anche un recente episodio definito dal Nursing un vero e proprio crash test del nuovo modello. Un intervento chirurgico durato circa 16 ore ha richiesto il ricovero del paziente in terapia intensiva per 3 giorni. Per garantire la copertura dei turni è stato necessario ricorrere più volte al personale reperibile e, secondo il sindacato, in un caso un infermiere avrebbe lavorato dalle 10 del mattino fino all'1 di notte. È una riorganizzazione programmata da tempo, replica il direttore generale Giuseppe Tonutti, con una riduzione delle sale operatorie nel periodo estivo e conseguente riduzione dei posti letto in terapia intensiva da 4 a 2. Di fatto, generalmente l'occupazione è di 0 o 1. La direzione sottolinea inoltre la possibilità di ricorrere alla reperibilità, come è accaduto nel caso citato, e indica una scadenza precisa. Dal primo lunedì di settembre si tornerà all'organico normale. Aviano, Lara Zani, GR Friuli Venezia Giulia.
2: Al Via Gorizia la prima edizione del corso biennale ITS per tecnico superiore della logistica e del trasporto intermodale promosso dalla Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico. L'iniziativa è stata annunciata dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, che punta a rispondere alle esigenze delle imprese del territorio. La cronaca ora: controlli intensificati dai carabinieri della compagnia di Udine nei giorni di Ferragosto con posti di blocco e pattugliamenti in città. 2 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza, denunciati anche 2 giovani nordafricani sorpresi a picchiarsi e in possesso di un coltello da cucina di 40 centimetri. A Duino Orisina sono state individuate 10 piante di cannabis alte fino a 2 metri sul balcone di un appartamento A seguito di una perquisizione della Polizia di Stato sono emerse anche diverse bustine contenenti semi della stessa pianta. L'operazione è scattata nella frazione di Borgo San Mauro. Il proprietario dell'appartamento,

0: 62 anni, è stato denunciato e portato in carcere a Trieste. Intervento di vicinanza dei carabinieri della stazione di Ronchi dei Legionari per un 84enne inferma e senza una rete familiare. I militari, allertati per una situazione di disagio, hanno acquistato di propria iniziativa e a proprie spese i generi alimentari necessari alla donna impossibilitata a provvedere autonomamente. A Trieste si allarga la polemica sui platani piantati nei vasi che dovrebbero garantire in alcune piazze almeno un po' di ombra alla cittadinanza.
1: Platani sistemati dentro grandi fioriere di metallo e legno nel cuore più pavimentato di Trieste per trasformare la chimera dell'ombra in realtà è la soluzione scelta dall'amministrazione comunale per portare nuovo verde portandolo direttamente sul cemento. Un intervento da quasi 50.000 euro. Gli alberi scelti sono platani allevati a forma obbligata, quindi destinati a mantenere attraverso la potatura una chioma controllata, volgarmente ad ombrello, per favorire spazi d'ombra. Sono collocati in grandi contenitori con struttura metallica e rivestimento in doghe di legno. Alcuni sono già comparsi nelle aree pedonali del centro. Il progetto prevede una sistemazione permanente e rientra nella strategia comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. 13 i platani da installare in aree cementificate, ma al momento per l'ombra è ancora presto. Sentiamo il parere di Riccardo Laterza, di Adesso Trieste.
2: Un'idea che di base sarebbe anche corretta per un intervento emergenziale, come è stato fatto anche in altre città italiane europee, ma che purtroppo non ha trovato una attuazione positiva a Trieste. L'idea era di fornire ombra in posti dove l'ombra oggi non c'è, e nei fatti quegli alberi che purtroppo non hanno un grado di maturazione, diciamo non sono abbastanza adulti, ombra non la fanno, quindi evidentemente è stato un fallimento da questo punto di vista.
1: Un platano è un albero che in pieno terra può raggiungere dimensioni considerevoli. E allora la domanda è: quanto può crescere e vivere in salute dentro un contenitore di queste dimensioni? Per ora resta una scommessa quella di far vivere e crescere questi platani, trasformando in ombra vera, per l'estate triestine, quasi 50.000 euro di alberi in vaso. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Diamo ora uno sguardo al meteo, cielo da nuvoloso variabile sulla regione, le temperature registrate alle 14, Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, Pordenone 29 gradi, Gorizia e Udine 28 gradi e mezzo, Tolmezzo 28 gradi, Forni di Sopra 25 gradi, Tarvisio 24 gradi e mezzo, Piancavallo e Sappada 20 gradi e mezzo, Monte Lussari 17 gradi, Monte Zoncolan 18 gradi. 16 gradi e mezzo, Lignano e Grado 26 gradi e mezzo, temperatura del mare in entrambe le località di 27 gradi e mezzo. Le previsioni oggi pomeriggio e in serata: nuvolosità variabile con possibili temporali sparsi a partire dalla zona montana e poi anche su qualche zona di pianura e costa. Qualche temporale potrà essere forte domani sui monti, nuvolosità variabile su pianura e costa, cielo poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo. Gli spettacoli dopo 4 anni d'assenza dal palcoscenico torna ad esibirsi dal vivo il cantante pugliese Caparezza, un tour italiano che ieri ha fatto tappa al Festival di Maiano, un concerto sold out con i brani più famosi e anche quelli del suo ultimo album uscito lo scorso autunno. Sentiamo.
3: In 7.000 hanno cantato e ballato ieri sera a Maiano con Michele Salvemini, in arte Caparezza, 52 anni, protagonista dell'evento conclusivo della 66esima edizione del festival. Un viaggio tra passato e presente, dall'energia di Vengo dalla Luna, Mica Van Gogh, Ti fa stare bene, Fuori dal tunnel, fino alle canzoni di Orbit Orbit, l'ultimo album dell'artista pugliese. Fresco vincitore della Targa Tenco come miglior album in assoluto. Caparezza ha inventato l'espressione Orbit Orbit per descrivere il vagare della mente quando è impegnata a immaginare. Ed è anche il titolo del fumetto da lui scritto che accompagna le 14 canzoni dell'album e non solo. Uno spettacolo spaziale con Caparezza in tuta da astronauta bianca dentro una scenografia ultraterrena che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso il suo immaginario. 20 brani in scaletta tra nuovi lavori e successi che hanno segnato 30 anni di carriera. Con Caparezza cala dunque il sipario sul Festival di Maiano, iniziato il 24 luglio e che ha superato le 130.000 presenze. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Finale europea per Giovanni Guatti nell'ultimo.

0: l'ultima giornata dei campionati di Parigi di nuoto ieri, il 23enne nuotatore friulano in forza alla Rarinantes Florencia non è andato oltre l'ottava e ultima posizione nei 50 a stile libero in una gara di alto livello tecnico e molto combattuta. Suo il merito di aver riportato l'Italia in una finale maschile di una disciplina dove da tempo non si registravano protagonisti azzurri. Guatti partiva in prima corsia e dopo una buona partenza ha retto il ritmo fino a quasi metà vasca quando la linea dei nuotatori si presentava ancora compatta. Poi è venuta fuori la maggior potenza degli avversari, a cominciare dall'ucraino Sheremet, che ha conquistato la medaglia d'oro precedendo di 24 centesimi il russo Kornev e il serbo Barna. Guatti ha fermato il cronometro a 21 secondi 84 centesimi, 12 centesimi in più del suo primato personale fatto registrare proprio a Parigi nelle fasi eliminatorie. A Francoforte sul meno si sono chiusi i campionati del mondo di ginnastica ritmica. L'udinese Tara Dragaš ha ottenuto il quarto posto nella finale di specialità alla palla con 28.800 punti, a separarla dalla medaglia di bronzo solo 0.35 punti, un piazzamento ai piedi del podio. Prima di lei la tedesca campionessa del mondo del concorso generale Daria Varofolomev e delle due atlete senza bandiera le russe Sofia Litteriakova e Maria Borisova. Per Tara Dragaš una competizione in salita soprattutto dopo i risultati non buoni della prima giornata di qualifiche, ma dei quali l'atleta è riuscita a risollevarsi. Sono le 15:14, è davvero tutto. Da Anna Vitaliani in studio in regia c'è Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Valentina Verinuso. Ci risentiamo alle 18:30 per il prossimo appuntamento con l'informazione regionale della RAI. Grazie a tutti per l'ascolto, buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: E cumò l'ismior pontadis dalang di Ue o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Originari di Flum, la ha dedicata la più parte de sua attività scientifiche a storie de Chiarni e dal Friulu, frint le turis originals e innovativis che sono arrivate sai studios tant che a un public più larg. Furio Bianco, storico e docente universitario di lucidità e passione straordinaria, sale manchiata di resinte. O ricordin la sua figura e la sua opera, con rigore, sensibilità e la densotta de dimensione culturale de nestre Tiare rivante ai sus lidris autentichis. Lufasin con Claudio Lorenzini, ricercatore a contratta in storia economica e Università di Turin e Arlef di Furio Bianco, vint lavorato con lui part-time chiains. Bon dopomisdì a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltadors de bande di Erika Dami, tai studis Rai di Udin per queste puntate di Vue o Fevelindì, che ho potuto ascoltare come sempre anche in streaming su sede FVG. Pontrai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do il ben chiatata a Claudio Lorenzini. Mandi.
4: Maria Rucchi.
3: Bianco Alere, l'uvendito originario di Flum, ma ci muti arrivata in Friuli e quali c'è stata anche il suo percorso di vita?
4: Dunque lui è nasciuta a Flum, è cresciuta a Trieste. Sì che dunque si può considerarlo anche triestino, ma anche chiarniel per mille ragioni, perché è proprio la venuta sta in Chiarni per un periodo. Alle cresciute, no c'è fastidi, insomma, a Trieste, mi pensi che non contava da spesso la sua esperienza di giovane che lavorava dal Puart, dai trasporti, diversi il Puart di Trieste, si chiedeva lavorando per passi studi, gran giocatore di ballon, si era diplomato, mi pare, as magistrale, se non va di a sbagliare, e dopo lavorato in magistero. E alla fine all'attaccata lavorata a scuole, era un'esperienza che lui pensava da spesso, perché il rapporto con gli studenti era sempre stato setti da scuole che anche in università molto molto strette, ai piacere c'è tanto insegnare, e dopo l'attaccata alla fine degli anni 70 ha collaborato con l'Università di Trieste. Di lì a metà degli anni 90 si è spostata a Udine, fin tanto che non è andata in pensione dal 2000 Cutuardis. A Trieste ha lavorato prima, mi pare, dall'Istituto di Geografie e dopo dall'Istituto di Storia, che l'era diretto da Giovanni Nicoli, un centro molto prestigioso. Fin tanto che dopo non si è molto virsuti, ha lavorato alla facoltà di lettere, no? E lì che la tira su, c'è tante studenze, all'ES, come che vi ho detto.
3: Quanche le late in pensione, per altre lui riguarda, no? L'Università del Friuli ha dedicato anche un volume di studies dal titolo Per Furio, no? Pubblicata di Forum, la chiesa editore, con Città in Sac, proprio di amici, collega di Arlefs. Perché è così importante la ricerca storica di Furio Bianco e su quali temi santi è isallato in sotto?
4: Poi forse ti pensa che il volume lì lo potresti mettere a disposizione chiamandolo dal sito della Forum, che è l'editore dell'Università di Udine. Allora un libro curato, tirato d'ogni da Alessio Fornasin, che è stato e arresto uno dei più bravi e grandi arlesi di Furio Bianco, ed è un suo grandissimo amico, Claudio Povolo. Claudio Povolo l'è conosciuto, insomma, da geografie, da storie, pare sia uno dei più grandi studiosi dell'amministrazione della giustizia della Repubblica di Vignesi. Si che dunque c'è mucche, e non nome della Repubblica di Vignesi, ma si che dunque c'è mucche a lavorare il Stato per poter dare la punizione a cui che al faceva al canolave. Ecco, da copainta, mette in pisfaides e viene davanti ciò che potrebbe succedere dal 1500 in ca. E questo era uno dei temi di ricerca di Furio. Quanto in qualche maniera ho provato a pensare, insomma, di che capodignesi così il tema o l'interesse più grande dalla ricerca di Furio. Mi vengono in tagliarci tante robe, ma una pensi di poter dire par sicuro, ecco, che dai contadini. All'estate forse il primo a affrontare seriamente queste questioni della storiografia in Friuli. Che lo avevano fatto prima di lui, che lo hanno fatto, non era besol, lo facevano con tune mode che non era che proprio piuste o che poi, diciamo così, che rientrava da sensibilità dal momento, e anche per il suo impegno politico, che è stato importante a sua vita. Lui è stato segretario del PC, da Base Furlane e dal Monfalconeis. Come dire, a lui quasi diventava un tema di ricerca, non dice obbligato, ma quasi, ecco. E gli perciò che accanto affrontare che soggetto, come soggetto di interesse, di studi, a sin accorgersi da latin, se si sanno le ben las chiartes, che questo tema va a tocchiare spiez di storie di int che vanno continuamente fuor las amenate, fuor las regole. Ben sapendo che la regola è a ere e a reste, c'è tanto sprente, non sono, diciamo così, nome int che a scinfre, dice che è la norma. Si che dunque di lungo dei suoi studi si può inchiatare merchiadanz e contadins, anche più puers e poi maltrattati, ma anche da stessi tempi che fa contrabbando, al pari e forse anche parzore di tali merchiadanz. E dopo magari si chiatin che i calavorin, che i carobin e che i cacopin, e magari anche da ogni, non sai, che a scimban. L'immigrazione, specie dei Chiarniers, è stato un suo tema di ricerca fondamentale, non nome per la Chiarnie, e che invece resta in peaz, manse pisa ai loro paesi, la femmine spardì, e non nome la terra dei contadini, anzi, la terra dei contadini e tutti che resta pardogne, attaccando ai boschi, dai passons, dai nemai, la peste e tal mare, la scritta anche di queste robe schicca, è un aspetto forse che l'ha affrontato fra le prime robe quando l'ha attaccata a lavorare su Pabase. I suoi primi studi sono su Pabase e Furlane, non su Pamont. E dopo man mano l'ha attaccato invece a affrontare in maniera seria che era la storia della Smont e all'estate su questo riconosciuto a livello, insomma, ben parzore i confini della nostra regione, ecco. Ma sì, su questi podin, cui sa quante e cui che può dare a dirlo in maniera un po' più seria, dice che stai facendo il comodo.
5: No, invece lo ringrazio in parchest riquart per possibilità appunto di tornare, no, a fevelà di Furio Bianco e di dai mert proprio, no?

0: al contributo che ha portato con la sua attività di ricerca e di storica. Lui è conosciuto per altre tante storiche di Crudel Zobia Grassa, no? È una definizione che in qualche maniera lui presenta e lo ha presentato di spesso a Tor.
1: Ma per sicuro il suo libro è poi conosciuto per la storia in sé, che c'è tanto importante per il Friul e non nome, e anche per come è arrivato ad ora a in Bastile. Diciamo che all'estate un po' con le coincidenze, proprio il suo amico Claudio Povolo lo aveva costretto a chiamare l'aereo, lui noi piaceva chiamare aereo, e là a un convegno a Londra, mi pare, dal 92-93, di lì hanno pubblicato il suo intervento in inglese. Era un test che faceva parte di un volume di scritti sul tema della rivolta e della conflittualità contadina e nobiliare. E dopo di lì è arrivata l'ora a slargare questo test, che è stato tradotto perfino in giapponese. Era una roba molto curiosa, era uno studioso giapponese che si occupava di queste robe qui e ha tradotto questo volume dall'inglese in giapponese. Sì che ha prodotto questi libri che è di sicuro il suo più famoso. Dopo dal 2011 è stata ripubblicata, riviodute, un po' slargiata, e ai che è forse l'edizione di riferimento, e è stata tradotta in sloveno qualche anno dopo. Questo per dire che insomma, l'importanza di questo libro non è per dare nome al Friuli in sé, ma anche lì, come simpi, diciamo, se la questione era per dare da chi aveva scritto la cronache e chi aveva affrontato la questione da storie, dai fatti, dal carnevale del 1611, sulla costruzione dello Stato, sul ruolo della nobiltà, la loro faide, i loro fastidi, il ruolo della nobiltà dei chiastieri che di Udine viene davanti, e lui ha sposte i voi davanti ai contadini e ci ricapì ciò che succede su di loro, c'è mo che veniva coinvolta ai fatti, e quintre e parzore le loro spalle, cambia in mioro, cambia in pies dopo che sfaz, quando aveva in di essi magari, cui sa, protagonisti di un cambiamento. Ecco, queste le domande che, a cui a lui al prova rispondi, e che i storici che hanno provato a affrontare la questione hanno arrivato a dare bene in chi muo inquadra. E perché il tipo di capire o conosci io, hai le domande in chi muo c'è tanvierte. E capodaressa, ecco, e sì, chiappare su in mans di cui avrà la buona volontà di farlo.
0: Si fermi per ascoltare un po' di musica e dopo torniamo a fevelà con Claudio Lorenzini di Furio Bianco.

0: Sono Erika Dami, in collegamento telefonico Claudio Lorenzini, ricercatore a contratti in storie economiche all'Università di Turin, che non sta aiutando a riguardare la figura e l'opera di Furio Bianco, storico e docente universitario che le manchiata di Risint. C'era Puart, hai arrivata in Bastecula Chiarni e Cul Friul, Furio Bianco?
1: Ma... anche dall'articolo del giornale che è uscito, si è avuto in me la Chiarni e le di giusto con la Chiarni ha avuto un rapporto c'è tanto strength, però io penso che sia di giusto in pensare che i Prince si è iscritto son su per il Monfalconeis e alla provata che là diciamo, c'è che succedeva in particolare intanto dall'età moderna in una regione intera che aveva un suo sistema di tipo economico, sociale, che meritava di essere tornata a capire, a studiare, e, insomma, su che lui ha dato un contributo enorme. Lui ha scritto tanti libri, era la sua dimensione di giusta, uno dei forse fra i più importanti, insomma, che le studia dal 94, si chiamava proprio Le terre del Friuli, all'area dedicata a un suo gran tema di ricerca che era la formazione dal paesaggio agrari, su questo l'ha scritto c'è tante di lungo. E queste parole, terre, ovviamente la vendenti anche la smonts. Ecco, su la smonts lui diciamo, l'ha scritto c'è tante e fra i prins in un certo modo di ragionare su cascare la schiarte, sulle strutture economiche e sociali che tenivano in peace la vita di ogni dì in Chiarni e non nome. Ha lavorato con un scritto veramente importante sul Canal Alfier, il territorio della Badia di Moets. Su la Chiarni però, ecco, torni a dire, alle stati impensati, torni alle di just che al chiala man su quest e gli perché che è venuta sta a Fusè, lui è stata sta a Fusè in affitta la canonica a di Lung, la canonica a Ere dal comune di Tomiec, ma veniva affittata in ragione dice che poteva decidere la parrocchia e la parrocchia che volta lì ha detto bon, anina stacca su e a stare nelle belle robe per il paese di Fusè con cui lui ha avuto un rapporto strength, c'è tanto strength. E per la Chiarni è tutto, perché vedo che lassù da noi all'era è una roba importante, all'era è un riferimento continuo e quindi è stato un gran dono, ecco cosa da.
0: Gli ultimi minuti, un par di minuti, sentiamo Claudio Lorenzini, domandares sì. Qual eredità che ha lasciato Furio Bianco cui si studis?
1: Ma è un'eredità c'è tan grande, io forse ti so di parte al dirlo, ma pensi di non sbagliarmi, ecco. Intanto il rapporto con gli studenti e con decine e decine di tesi di laurea, di ricerche prontate, diventare libri, diventare articoli importanti, come uno sto elencaio, ecco. Di sicuro in questo hanno avuto c'è tanta importanza la università di Trieste e che è dal Friuli di Udine che in qualche maniera è anche chi dice chi che si impensa c'è che è succeduto oramai 50 anni fa ha n conseguenze di quelli insomma no? La domanda sarebbe capire se dopo insomma, tanti anni che è eredità se ti in chi in peace. Mi pare giusto forse di pensare in quel momento a chi un episodio che è stato l'ultima volta che Furio ha partecipato a un'occasione pubblica il 26 di dicembre passato a Povolata la Chiesa del Boterca e la sede dell'Associazione Culturale Giorgio Ferigoro là che si conserva il suo archivi e vien fatto una piccola iniziativa per ade al fatto che 40 anni fa, giusto 40 anni fa, un piccolissimo anniversario, si voleis, all'era su il suo primo libro di Sopatiarni, che si chiamava Comunità di Carnia, le comunità di villaggio della Carnia fra i secoli XVII-XIX, e contemporaneamente il primo scritto storico di Giorgio Ferigo, che si intitolava Le cifre, le anime.

0: saggio di demografia storica, che il pretesto erano storie demografiche, diciamo così, di come gli Hans peade al primo registro canonico. Ecco, in te occasione lì, in qualche maniera, si è dimostrato palesemente tutta la distanza che è e arreste fra la ricerca di prima e che di dopo. E che il libro di comunità di carne, si vuole, si lo potrei chiamare Sore Nue dal sito della Società Filologica Furlane.
1: Grazie di cura a Claudio Lorenzini. Ho venuto ricordato Furio Bianco. E un pensiero al va anche a Erminio Polo, che le mantiene di resente anche lui, o ricordando la sua attività di studi, di storia locale, è stato autore di Cetà in Libris, animador culturale, fondador di associazioni culturali, letterarie e di volontariat. Queste puntate di Vueo Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner a regie e Ugo Nicoletti a part tecniche. Si torna a sentire domando pomis dei, sempre essere un quart. Mandi a tutti e a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Sono dei saperi tra noi, è fondamentale quello che dici, ma poi riuscire a divulgare insieme la forza della divulgazione a quelli che sono poi i genitori, cioè perché cioè le festine lì si possono fare anche spesso, come dici tu, magari con delle altre cose.
2: Bravo. Ad esempio, scusate, perché il latte non si vede mai? Il latte, che è un alimento, latte anche, è un alimento straordinario. Lo vedete mai una festa di bambini il latte? No. Perché? Io non ho mai capito. Latte freddo è buonissimo, eh? Cioè, banalmente, dico.
3: C'è un quadrenno di macchie
4: buonissimo,
3: e
4: certo,
3: dovrà si possa
4: la parola.
3: no, volevo fare un commento
4: Perché
3: perché
4: penso che
3: oggi quello
4: voi
3: che
4: due
3: manca
4: anche.
3: ai nuovi pediatri è la cultura della tuericoltura. Io sono cresciuto in una scuola, quella di Roma, dove c'era Maggioni, Signoretti, che erano dei maestri della nutrizione pediatrica. Oggi, nelle scuole di specializzazione pediatrica, c'è l'assoluta, salvo rare eccezioni, poca preparazione a quella che era come allevare un bambino. Sapere la differenza tra il contenuto di proteine e di calcio tra latte di donna e latte di morte, la maggior parte degli specializzati non lo sa. Ed è questo, credo, che quello che sta dicendo Gasparini è fondamentale. Paradossalmente, c'è più conoscenza nutrizionale nel mondo dell'adulto, dove andiamo a cercare di prevenire l'insulinoresistenza, ma nel bambino credo che sia un argomento da promuovere. Ed è un qualcosa che si è perso. Quindi la scuola di pediatria di Gerpasi, questi nomi antichi che vanno scoperto. L'anemia per disosiforme, perché si dava il latte di capra o cose del genere. Oggi manca, quindi penso che sia importante ricostruire una cultura della puericultura di come nutrire i bambini per arrivare a prevenire tutto quello che poi vediamo in seguito.
5: Mi sembra che stia uscendo un quadro abbastanza omogeneo, cioè su questi 1.000 giorni ci portano a pensare ai 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 giorni davanti, insomma. Ed è la prima volta che stiamo lavorando per l'adulto di domani. In realtà abbiamo sempre lavorato sulla patologia del bambino. Questo è un discorso nuovo, molto diverso. Cioè, sicuramente il gastroenterologo pediatrico cura il bambino che gli arriva a 3 anni in una situazione, diciamo, di emergenza.

0: Invece a lei di sole arriva l'uomo di 50, di 40, ormai forse anche di 35, il malconcio.
1: Ma la vera prevenzione primaria la fanno i pediatri. I pediatri, io uso un termine, andrebbe fatta in età under 18, perché non necessariamente deve essere malata a quell'età. Guardate che la maggioranza dei miei malati, io so già che tutto partiva nell'età pediatrica, nell'estate, che loro gestiscono. E per questo io devo urlarlo a voi, attenzione, a voi, a lei, media, a tutti. Questo è il nostro compito. Se noi non ce la facciamo più, noi non li vogliamo più tutti questi malati metainfiammati.
2: Potrei fare una sintesi.
3: Un momento, metainfiammati.
1: Metainfiammati.
3: Metainfiammati che ci fanno spendere meta soldi. Ah, che stanno a lavorare, meta risorse, stanno anche. Allora, mi sembra che qua si faccia quasi un unico discorso, insomma, eh? Ma è nuovo. Per voi no. Per voi sicuramente no. Per tutto il resto del mondo si pensa solo alla cura del bambino. Non si pensa di farlo crescere come un adulto sano. Molto diverso il pensiero, eh? È molto diverso. Allora, abbiamo superato la neonatologia, abbiamo visto questi 35 anni. Intanto, se davvero il bambino resta con voi fino a 18, questo discorso si può fare meglio.
2: Sì.
3: Però questo è un altro file. È un altro file. È sicuramente un altro file, anche se voi sapete che quando gli arriva il 18enne, il 16enne o 14enne al medico adulto, lì ci sono un po' di
2: è un po' terra di nessuno.
3: Esatto. Io seguo molto la transizione di ragazzi con malattie reumatiche. La seguo per motivi personali. Ed è un mondo, soltanto sta alla volontà del pediatra e del reumatologo, in questo caso, di fare dei progetti e poi dare agli altri ASL, eccetera, perché quello molto. Ecco, allora,
2: questo è un capitolo importante,
3: però,
2: quello della transizione
3: devo dire che, per esempio, il bambino Gesù e i gemelli hanno impostato un'ottima transizione per la cardiologia.
2: Io, riprendendo un po' le cose già dette, credo che una frase che fa un po' il quadro preciso della situazione è che è molto più opportuno e anche meno costoso investire per costruire un bambino sano che riparare un adulto malato. Ed è proprio sì,
3: Costruire una
2: costruire un bambino sano, non è curare costruire un bambino sano. Perché se costruisco un bambino sano, ho messo tutti i presupposti per avere una buona prospettiva di salute per tutti quelli che sono gli anni successivi della vita. Ed è un messaggio che deve essere un messaggio forte. Poi le cose sono già state largamente dette in una situazione in cui viviamo un calo di bambini. Quando ne parlavamo prima mi veniva una nota su allarme lanciato da Istat qualche anno fa. Rimanendo questo trend, nel 2225 nasce l'ultimo italiano. Bisogna averla, è questa consapevolezza, è un popolo.
3: O vi riconvertite tutti i geriatri?
2: È un popolo in estinzione, è un
3: O vi
2: popolo in
3: riconvertite
2: estinzione.
3: tutti verso la geriatria? Perché
2: E non abbiamo molta via d'uscita, eh? Non abbiamo molta via d'uscita perché gran parte del calo, al di là del basso indice di fecondità, è legato alla riduzione del numero delle donne in età fertile e quella è una cosa sulla quale possiamo poco incidere perché sono nate meno. Dal 75 in poi abbiamo avuto un piccolo rialzo dal 95 al 2008 per i fenomeni migratori, però poi hanno cominciato a far meno i bambini anche le popolazioni di origine non italiana e quindi la situazione si è nuovamente ricaduta. Ritornando al costruire un bambino sano, importanza della scuola, così dei primi 1.000 giorni ne abbiamo parlato e di quanto i meccanismi epigenetici possono incidere, però anche tutto quello che facciamo dopo come stili di vita ha sicuramente un peso estremamente rilevante. Stili di vita riguardano in larga parte alimentazione e attività fisica. Sono cose che i numeri ce lo dicono, che non vengono seguite nel modo giusto. E direi sì, è vero che c'è un po' una perdita di quelle competenze del pediatra. Un po' perché vengono insegnate meno, un po' perché ci sono strumenti di marketing su

0: su questi aspetti che sono potentissimi. Una cosa che mi ha colpito positivamente, è uscita poche settimane fa una legge rigorosissima in Norvegia che vieta tutto il marketing degli ultraprocessati, non solo per la televisione, ma anche attraverso i social, attraverso gli influencer, perché bisogna difenderli, perché i ragazzi sono molto sensibili a questi strumenti, e ci vogliono anche degli strumenti legislativi forti per andare in questo senso. L'aspetto degli ultra formulati, ultra processati è estremamente rilevante per tutte le cose che ha detto il professor Gasbarini, ed è una cosa della quale c'è veramente poca consapevolezza. I bambini italiani il 25% delle calorie le prendono da ultra processate attualmente, eppure siamo la patria della dieta mediterranea. E allora, quale può essere uno strumento estremamente potente per migliorare queste situazioni? La scuola. Perché la scuola è il luogo dove riesco a equilibrare anche quelle differenze socio-economiche, che sono quelle che spesso rendono, sono proprio le situazioni dove ce ne sarebbe più bisogno di mangiare meglio che si mangia peggio, le situazioni dove ci sarebbe più bisogno di allattare al seno e si allatta meno, perché la componente culturale e socio-economica incide negativamente sulle scelte. E queste sono cose, e la scuola... secondo me in Italia a scuola si va poco, a scuola i ragazzi devono starci, perché sono sempre meno, teniamoceli di più, e allora facciamo in modo che a scuola si mangi meglio, facciamo in modo che a scuola si faccia, mi devo interrompere? No, la vedo con la mano così.
1: No, sono un insegnante, volevo dire che a scuola forse è l'unico luogo dove mangiano cibi sani. Il problema è che poi dopo lascia
2: le elementari abituati in famiglia, la frutta, la
0: verdura. Ma è già uno strumento importante a farlo su questa cosa.
1: C'è a scuola, il problema è il fuori scuola poi.
0: Sì, c'è a scuola.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di lunedì 17 agosto 2026. Oggi ci occuperemo degli incendi che hanno colpito la Carnia e la Dalmazia, del turismo di Ferragosto a Trieste e dell'80° anniversario della strage di Vergarolla. Continuano in Carnia le operazioni contro l'incendio che da 10 giorni sta colpendo il Monte Amariana. La visibilità al mattino è migliorata ed è stato possibile lavorare con i mezzi aerei, ma non è possibile abbassare la guardia mentre si spera nella perturbazione meteorologica attesa per giovedì.
5: Una mattinata migliore, quantomeno rispetto alle precedenti, alle pendici della Mariana, dove si continua a combattere contro l'incendio che da 10 giorni tiene in scacco tante comunità friulane. In mattinata si è lavorato tanto in quota e dal cielo sui focolai attivi lungo i crinali scoscesi della Mariana. Diversi pennacchi di fumo, ma la visibilità è stata sufficiente per consentire agli elicotteri, Canadair ed Air Tractor sloveni di sganciare il loro carico d'acqua sulle fiamme. Si cerca di evitare che il fronte si estenda al versante ovest, dove ci sono grandi estensioni boschive. Flavio Cimenti, direttore dell'operazione di spegnimento e ispettore del Corpo Forestale.
6: Oggi, rispetto ai giorni precedenti, la stazione è più tranquilla, sono anche cambiate leggermente le condizioni meteo, quindi c'è molto meno vento e c'è un po' di più di umidità, quindi questo aiuta molto. Abbiamo presenza di fiamme attive solo sulla parte alta, soprattutto al versante sud del Monte Amariana.
5: Alla base del Quellfeltron continuano le operazioni di bonifica. I vigili del fuoco mantengono i presidi nelle cosiddette aree di interfaccia, ovvero nei pressi degli insediamenti e delle infrastrutture. Squadre antincendio attive anche nei pressi dell'ex polveriera di Pissebus, Tolmezzo.
6: Ci stiamo concentrando sulle riprese che ci sono, diciamo, nella parte bassa, che sono abbastanza continue, dove operiamo anche a terra con numerosi volontari.
5: Una riattivazione dell'incendio sul Monte Dobis ha nuovamente costretto a dislocare altre risorse su quel fronte. La mappa dei lanci degli ultimi giorni di un elicottero della Protezione Civile permette a colpo d'occhio di intuire l'estensione del teatro di intervento. La perturbazione di passaggio sulla regione ha favorito il rimescolamento delle masse d'aria, rende noto l'ARPA, riducendo gli effetti negativi dell'inversione termica con diluizione e diminuzione dei valori di PM10. Sull'incendio però non ha piovuto. Per chiudere il discorso servono almeno 30-40 mm di piogge. Si spera arrivino giovedì. Cristiana Mainardis, sindaca di Amaro.
7: Sono più di 10 giorni che siamo sotto assedio fondamentalmente, quindi diciamo che da parte di tutti c'è molto scoramento perché la situazione è in evoluzione, il fuoco

0: È subdolo, sembra che da un momento all'altro la situazione sia sotto controllo, ma poi tutto riparte. Per cui diciamo che siamo provati.
1: Amaro, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E oggi il presidente della contea di Spalato e della Dalmazia, Blaženko Boban, ha reso noto il bilancio dei danni del gravissimo incendio che nella notte tra il 13 e il 14 agosto ha devastato la zona di Lokve Rogoznica e Almissa, a circa 30 km a sud di Spalato, provocando anche un morto e 43 feriti, tra cui 3 vigili del fuoco, con 2.500 persone che sono state evacuate dall'area interessata. Sono stati 106 i veicoli completamente distrutti dalle fiamme, insieme a 28 abitazioni e 45 imbarcazioni. 43 sono le abitazioni parzialmente distrutte, mentre non è ancora stata quantificata la devastazione provocata dal fuoco nelle aree agricole, tra cui gli oliveti. Il rogo ha interessato un'area lunga circa 23 km e larga fino a 1,5 km, distruggendo circa 1000 ettari di vegetazione tra erba, arbusti e pineta. L'origine dell'incendio resta ancora da chiarire. La polizia e l'ispettorato per la protezione dagli incendi hanno già effettuato i primi rilievi nel punto in cui il rogo sarebbe iniziato. Ora la cronaca locale. Un agente di polizia del reparto mobile di Torino è stato colpito da uno scooter a Trieste nella notte di Ferragosto nella zona di Cavana. Il poliziotto ha riportato lesioni piuttosto serie, è stato condotto all'ospedale in ambulanza e anche nella mattinata di ieri è stato sottoposto a ulteriori accertamenti ospedalieri. Il fatto è avvenuto poco dopo 1:30 di notte in via San Sebastiano, la strada pedonale che collega Cavana con Piazza Unità. Sul ciclomotore viaggiavano 3 persone, tutte senza casco e in stato di ebbrezza, come accertato successivamente dalla polizia locale. L'agente ha intimato l'alta al conducente, il quale è rovinato a terra assieme ai suoi 2 passeggeri. Lo scooter, non è chiaro se nella caduta o nel tentativo di rialzarlo ancora con il motore acceso, ha falciato il poliziotto. Fortunatamente nessun'altra delle numerose persone presenti è rimasta coinvolta. Il conducente del mezzo e i passeggeri sono stati fermati e identificati e dovranno rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di numerose violazioni al codice della strada. E anche nel periodo di Ferragosto non sono mancate le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, in particolare i luoghi di forte aggregazione, come la riviera di Barcola, che i carabinieri pattugliano in bicicletta.
3: Grazie del controllo, ci sentiamo più sicuri.
4: Fiona, certo. Grazie a voi.
5: In una calda giornata d'agosto, nel pieno della stagione turistica, i carabinieri di Trieste intensificano i controlli sul territorio partendo dalla caserma di Miramare lungo la riviera di Barcola e arrivando fino alla fine della pineta con un mezzo meno usuale del solito, la bicicletta. Lo scopo è chiaro, aumentare la vicinanza al cittadino, ridefinendo il concetto di prossimità proprio delle forze dell'ordine e utilizzando un mezzo che in realtà fa parte della storia dell'arma. Una sorta di rinnovamento della tradizione con l'innovazione, vista la tecnologia che accompagna le 2 ruote in dotazione militari. A spiegarne le peculiarità è il maggiore Manuel Curreri, comandante della compagnia carabinieri Auresina.
6: La particolarità di questi mezzi è la rapidità e l'agilità con cui si muovono appunto nel territorio. Si tratta di bicicletta pedalata assistita, quindi uno strumento tecnologico molto avanzato che ha come particolarità quella di essere green, quindi di non produrre nessun tipo di inquinamento.
5: Andare quasi a passo d'uomo permette infatti un contatto più diretto rispetto alla visione che si può avere dalla strada in pattugliamento, come sottolinea il comandante.
6: Ci permettono di arrivare prima appunto negli interventi, avere un controllo più efficace e avere un contatto diretto con la popolazione.
5: Tuttavia, in caso di necessità, l'intervento è tempestivo, anche con una gazzella che arriva in ausilio laddove ve ne fosse bisogno e che segue a distanza i colleghi in bicicletta. Insomma, una presenza costante ma riservata, molto apprezzata dai cittadini. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In tema di turismo sono in continua crescita le presenze in tutto il Friuli Venezia Giulia, bene soprattutto il mercato dei visitatori stranieri, dal centro all'est Europa. E a Trieste in questi giorni hotel e bed and breakfast sono quasi sold out.
7: Trieste si conferma una meta turistica molto apprezzata dell'estate 2026. Il periodo di Ferragosto ha fatto registrare numeri da tutto esaurito, consolidando il trend positivo del capoluogo giuliano. A fare il punto sulla situazione Maurizio Giudici, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Federalberghi Trieste.
8: Ferragosto all'insegna del tutto esaurito, lunedì partiva con un 88% di saturazione, raggiungendo addirittura un 95% e superandolo. Oggi, prima giornata di grande esodo, la città e la provincia registra ancora un importante 90% di saturazione di tutte le strutture ricettive della provincia.
7: Un risultato trainato non solo dal turismo locale, ma anche da un forte afflusso di visitatori stranieri, in particolare dall'est Europa, che segna una crescita dell'11,6% rispetto al 2025 e un più

6% rispetto al 2024. La permanenza media si aggira sui 2-3 giorni e, complice l'incertezza economica e il costo dei carburanti, le prenotazioni vengono sempre più sottodata, con una forte propensione al last minute. Quanto ai prezzi, giudici è chiaro, l'aumento dei costi energetici ha reso necessario un ritocco delle tariffe, frutto di un'analisi molto attenta, fortunatamente.

0: giugno tantissimi stranieri, gli italiani sono riapparsi direi nella settimana di Ferragosto, anche un po' a settembre.
1: Una nota di colore particolare arriva dalle strutture ricettive del Carso. Se la zona di Opicina paga la distanza dal centro, a fare la differenza è la riattivazione del leggendario tram, sempre Ercoli.
0: Il tram di Opicina è sicuramente una chicca che noi abbiamo. Io ho avuto parecchi tedeschi e austriaci che chiedevano di continuo quando riparte il tram, e quando è ripartito il tram sono venuti e hanno prenotato.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E a Trieste l'amministrazione comunale ha disposto in alcune zone del centro una dozzina di alberi in fioriere per creare ombra e combattere il problema del caldo. Una soluzione che però non sembra convincere tutti.
3: Platani sistemati dentro grandi fioriere di metallo e legno nel cuore più pavimentato di Trieste per trasformare la chimera dell'ombra in realtà. È la soluzione scelta dall'amministrazione comunale per portare nuovo verde portandolo direttamente sul cemento. Un intervento da quasi 50.000 euro. Gli alberi scelti sono platani allevati a forma obbligata, quindi destinati a mantenere attraverso la potatura una chioma controllata, volgarmente ad ombrello, per favorire spazi d'ombra. Sono collocati in grandi contenitori con struttura metallica e rivestimento in doghe di legno. Alcuni sono già comparsi nelle aree pedonali del centro. Il progetto prevede una sistemazione permanente e rientra nella strategia comunale di adattamento ai cambiamenti climatici. 13 i platani da installare in aree cementificate, ma al momento per l'ombra è ancora presto. Sentiamo il parere di Riccardo La Terza, di Adesso Trieste.
4: Un'idea che di base sarebbe anche corretta per un intervento emergenziale, come è stato fatto anche in altre città italiane europee, ma che purtroppo non ha trovato una attuazione positiva a Trieste. L'idea era di fornire ombra in posti dove l'ombra oggi non c'è, e nei fatti quegli alberi che purtroppo non hanno un grado di maturazione, diciamo non sono abbastanza adulti, ombra non la fanno, quindi evidentemente è stato un fallimento da questo punto di vista.
3: Un platano è un albero che in pieno terra può raggiungere dimensioni considerevoli. E allora la domanda è: quanto può crescere e vivere in salute dentro un contenitore di queste dimensioni? Per ora resta una scommessa quella di far vivere e crescere questi platani, trasformando in ombra vera, per l'estate triestine, quasi 50.000 euro di alberi in vaso. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Vergarolla, a Pola, il 18 agosto di 80 anni fa, l'esplosione di ordigni bellici ammassati su una spiaggia causava la morte di decine di persone. Il numero esatto non è mai stato chiarito, tra cui molti bambini riunite lì per assistere a una gara sportiva che era anche un segnale di italianità. Una strage a lungo dimenticata, e che solo da 3 anni a questa parte gli esuli celebrano assieme le autorità croate. Ascoltiamo lo storico Raul Pupo.
5: Questa è la prima grande strage della storia dell'Italia repubblicana. Quando è avvenuta, Pola faceva ancora parte dello Stato italiano, avrebbe cessato di farne parte appena il 15 settembre del 1947, quindi è storia dello Stato italiano.
6: Cosa chiarì l'inchiesta delle autorità britanniche fin da subito?
5: L'inchiesta chiarì che non si trattava di un incidente. Questa era stata la prima ipotesi, una massa di residuati bellici inesplosi, si poteva pensare all'incidente, invece assolutamente no, non potevano esplodere. Quindi doveva esserci stato un innesco, quindi un attentato.
6: Nel nuovo millennio sono emersi documenti che ricondurrebbero le responsabilità ai servizi segreti jugoslavi. Qual è il grado di attendibilità?
5: È basso, purtroppo. Allora, l'inchiesta britannica non disse nulla sui mandanti e sugli esecutori. Prove non ce ne sono. Voci sono girate moltissime, ma prove attendibili non ce ne sono. Anche i documenti britannici più recenti fanno riferimento semplicemente ad un'informativa di carabinieri italiani che ipotizzava, facendo anche il nome, un possibile tentatore locale, membro dell'OSNA. Però certezze non ce ne sono.
6: Quell'attentato fu una delle molle che spinsero la popolazione di Pola a lasciare la città.
5: Assolutamente sì, al di là degli storici che devono parlare soltanto quando sanno cosa dire, cioè quando hanno le fonti sotto mano, la percezione degli abitanti fu univoca. È stato un attentato per farci capire che cosa ci succederà se non ce ne andremo, perché già da un mese si cominciava a parlare di esodo totalitario. Questa fu chiaramente l'ultima spinta, la spinta del terrore. Strage impunita, strage di grandi dimensioni, 65 accertati, più verosimilmente un paio di decine di altri, che non è stato possibile accertare per varie ragioni, lo stato dei corpi, ma anche perché a Pola in quel periodo erano confluite parecchie migliaia di persone dalla zona B sotto responsabilità jugoslava che avevano cercato rifugio a Pola. Comunque una strage di dimensioni enormi, no? strage dimenticata per decenni.

0: In strage divisiva, appunto perché imputata da parte italiana senza alcun dubbio alla responsabilità jugoslava da questa negata, finalmente dopo tantissimi anni riscoperta, già da qualche tempo a questa parte, a questo punto ricordata, commemorata congiuntamente sia dagli esuli istriani che dalla città di Pola. Questo sono passati 80 anni, ecco, poco meno perché già da 3 anni che lo fanno, però un traguardo significativo.
1: Andrea Vardanega, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Termina qui il giornale radio della Venezia Giulia di oggi. La linea passa a Sconfinamenti, che nella puntata odierna si occuperà dell'ultimo libro dello scrittore triestino Andrea Comisso, la raccolta di racconti dal titolo Ho buttato tutto il resto. Da Daniele Lettig, che ha redatto e condotto in studio, con Eugenio Giuffrida alla parte tecnica, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la nuova raccolta di racconti di Andrea Comisso, Ho buttato tutto il resto, edito da Hammerle. Andrea Comisso, nato, vive a Trieste alla benedizione di una famiglia eccezionale, della salute, delle amicizie e della professione. Ha voluto aggiungere il lusso della sua scrittura. Ho buttato tutto il resto è la sua quarta raccolta di racconti per i tipi della Hammerle. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buonasera Francesco, grazie a te, grazie all'energia e per il bel invito che molto favorevolmente ho accolto, grazie di essere qui.
0: È un piacere, siamo qui assieme a Sara Alzetta, attrice e voce per questa occasione di alcuni dei racconti.
2: Ciao, grazie e saluto a tutti quanti ci ascoltano.
0: Cominciamo con un'informazione spazio-temporale, per chi si stesse chiedendo dove, quando ci trasportano questi racconti. Ecco, quale può essere la risposta?
1: La risposta non è unitaria, è una risposta che coglie alcune sue componenti in alcuni di questi racconti e non ne trova nemmeno una parte in altri. Ciò nonostante, credo che vi sia un'ombra di fondo, un rumore di fondo sotto a questo libro, sotto al suo insieme, che comunque porta il lettore a sentirsi da queste parti, se non altro per il fatto che chi li ha scritti è di queste parti. E quindi anche quando parla di una città lontana, ipotetica o vera, in qualche modo lo fa sempre immaginando che quella via, dico in maniera del tutto arbitraria, di Londra, in qualche modo sia semplicemente la trasposizione a Londra di via Carducci, ossia la trasposizione su una spiaggia lontana di una spiaggia istriana. Quindi c'è sempre qualche cosa di noi che traspare e si adatta al contesto a seconda del caso. Poi ci sono

0: naturalmente anche alcuni racconti che hanno un appiglio diretto, o comunque considerano le nostre terre come la matrice originaria, come il teatro in cui si ambienta la storia che evidenziano.
1: Quindi si resta nell'Adriatico orientale grosso modo con alcune piccole escursioni e quando vengono collocati questi racconti?
0: Beh, se ho dovuto rispondere con una sostanziale anarchia alla tua prima domanda, quindi dove siamo, un po' dove ci capita, anche dal punto di vista dello svolgimento sulla linea del tempo di queste storie, siamo piuttosto, diciamo così, collocati in epoche diverse. Si va dall'epoca romana, dell'impero romano, ad alcuni racconti che hanno un'ambientazione fantascientifica, quindi ci muoviamo veramente nei millenni, credo però conservando di base una stessa filosofia su cui sono costruite le storie, che è una filosofia profondamente umana, indipendentemente dal contesto in cui l'uomo e la donna, naturalmente, abbiano avuto modo di costruire le loro specifiche esistenze.
1: Ci sono racconti brevissimi,
0: Sì.
1: altri che prendono qualche pagina, tutti sono estremamente soggettivi. Ognuno di loro ha un io diverso, un io narrante o un io soggetto, protagonista o antagonista in alcuni casi, ma sempre estremamente soggettivi.
0: È una domanda? Sì. È
1: Sì.
0: una domanda. Beh, io credo che in ciascuna storia che uno scrittore o chi creda di poter assurgere a questo ruolo costruisce, c'è un piccolo pezzetto di lui. Quindi nell'ipotesi in cui si parli di una figlia, ci sarà in quella figlia la proiezione di un desiderio, di un istinto di protezione, di una volontà. Quando si parli di una madre allo stesso modo, o quando si parli di un nemico allo stesso modo. Cioè c'è il tentativo, in qualche maniera, di trasporre se stessi negli altri. Forse con l'idea, non so quanto utopistica, non so quanto realizzata, che mettendosi nei panni altrui, non necessariamente nei bei panni altrui, ma molto spesso nei panni schifosi altrui, si possa forse riuscire a capire un pochettino di più del contesto. Perché sotto sotto l'essere umano, per quanto giustifichi se stesso e per quanto creda di essere meglio degli altri, oppure di avere delle buone giustificazioni per non esserci riuscito, alla fine non siamo mai dei santi. E quando vediamo sui giornali o in TV i mostri, potremmo soltanto essere grati che non siamo noi i mostri, perché tra noi e quei mostri, qualche volta c'è solamente lo spazio del caso
1: Sì,
0: o un colpo di
1: sì,
0: fortuna che ci
1: sì,
0: impedisce
1: sì.
0: di esserlo.
1: Incontriamo alcuni di questi protagonisti. Uno è leggendario, arriva dal folklore e restiamo nelle nostre zone, e restiamo nell'Adriatico orientale. È quasi un discorso epico più che
0: Sì.
1: temporale. Allora, forse proprio Andrea Comisso ci può presentare questo
0: Beh,
1: personaggio.
0: questo personaggio naturalmente è del tutto arbitrario, è inventato di sana pianta, no? A me piace molto costruire ad un certo punto una genealogia, un'origine mitica, darvi una parvenza di appiglio storicistico, di esistenza di un documento nel quale ci sia narrata la vicenda di questo personaggio e venderla al lettore come verità. Poi in realtà è assolutamente inventata di sana pianta ed è una scusa narrativa per introdurre un personaggio. So che ti riferivi probabilmente al racconto della tana incompiuta di Aigea,
1: Sì.
0: dove mi sono banalmente e in maniera così plateale inventato di sana pianta questo personaggio e l'ho appaiato ad altri personaggi che invece sono effettivamente ricorrenti nella tradizione greca. Delle quali questa è banalmente una sorella inventata. Se vuoi ti do lettura appunto
1: Prego,
0: della voce
1: conosciamola.
0: enciclopedica che fornisce l'esordio di questo racconto, è una voce enciclopedica che non esiste naturalmente, ma che il lettore potrebbe farsi venire voglia di andare a cercare nella tal biblioteca di Rovigno o presso l'archivio di Citanova, no? Aigea, figura apocrifa della mitologia mediterranea, talvolta descritta come la quarta sirena, figlia di Acheloo e Melpomene. Cioè, uno è portato a dire, però, non è che ti dicono c'è una sirena, c'è una sirena che è effettivamente la quarta sorella di queste che sono figlie di questi personaggi, no? Diversamente dalle sorelle Partenope, Leucosia e Ligea, Ligea è stata la protagonista, tra l'altro, di un bellissimo e famoso racconto di Tomasi di Lampedusa, che parlava proprio dell'amore tra questa sirena e un professore di greco,

0: se non ricordo male, che andava in spiaggia e l'aveva incontrata in quel contesto, non si squagliò nella terra che l'accolse, né divenne fondamento di una città, ma durò nel tempo in forma primitiva. Non cantava per sedurre gli uomini, ma per placare il mare. Secondo tradizioni orali, dalmate e quarnerine, avrebbe trovato rifugio in una grotta sommersa presso Lussino e sarebbe comparsa solo una volta ogni secolo. Il suo canto, udibile solo a chi avesse perduto qualcosa tra le onde, è considerato forma di memoria più che di seduzione. E la voce tratta dalle mitologie marginali del Mediterraneo, dal secondo volume in particolare, delle edizioni Ulisses del 1911. Chiaramente.
1: Ma non è vero niente.
0: Assolutamente no. Non è vero assolutamente niente, però è vera la... perdonate il pessimo gioco di parole, la verosimiglianza. Cioè il patto narrativo col lettore è un patto di accettabilità del contesto dal quale poi una storia si origina, nel caso specifico la storia di questa sirena che, leggendo, ma non lo leggeremo ora perché è lungo, secondo il metro, molto lungo per quello che è il mio metro medio, questa sirena si lascia andare lungo le onde dell'Egeo, arriva, risale, arriva a Trieste, si acquieta nelle acque di Miramare e da lontano sente il tango che suona e si avvicina alla terra, esce dalla terra e poi succede quel che succede.
2: Cambiamo completamente ambientazione. Da questa finzione epica folcloristica arriviamo a un'ambientazione estremamente più quotidiana. E Sara Alzetta ci leggerà tra poco proprio un passaggio, uno dei racconti. Allora cominciamo con l'introdurre musicalmente questa lettura e poi lasciamoci guidare dalla voce di Sara.

un paio di calze. Ho comprato l'appartamento di fronte, così adesso mia madre abita qui. Non me l'avrebbe mai chiesto, ma dai suoi tratti distesi si capisce che non voleva altro. Copro 2 metri di pianerottolo e vado a trovarla, come se abitassimo assieme, senza abitare assieme, che sarebbe umiliante, lei si sentirebbe in colpa. Invece così va bene, se lo merita. Ce lo meritiamo tutti e due. Anche i nipoti sono entusiasti. Ho scoperto la verità da pochi mesi. Ma l'appartamento l'avrei preso comunque, perché bastava già tutto il resto per volerla accanto. Tu, che abiti qua sopra, se potessi vedere oltre le pareti, assisteresti ogni giorno alla scena di mia madre in soggiorno, che scruta la città oltre i vetri, che pensa, ricorda e aspetta che la porta si apra. Ne vedresti le mani che tremano e io che sorrido, gliele stringo, voci e musiche a basso volume in sottofondo. Mamma, assentiresti dirmi di spegnere la TV mentre ci guardiamo e restiamo in silenzio. La luce del pomeriggio entra, disegna ombre sul pavimento e mette in moto il nostro antico gioco dell'indovinare l'oggetto laggiù che adesso, a luce alterata, ha perso identità e potrebbe essere qualsiasi cosa. Mi siedo per terra davanti a lei, a gambe incrociate, con qualche doloretto, non sono più un ragazzino. Stiamo così, come un tempo. Non c'è bisogno di un vero motivo. Mamma. Lei alza la mano e la mano trema e scende e si posa sulla mia tempia. I polpastrelli toccano la pelle, sfiorano la guancia, indugiano sulle labbra, si fermano sul mento. Ripetono il movimento, tempia, guancia, labbra, mento. È una calza appallottolata, indovina, indicando l'ombra sulla credenza. Vince sempre lei. Le donne sanno guardare da più punti di vista. Chiudo gli occhi, regredisco. 50 anni indietro. Stessi gesti, stessi polpastrelli.

che mi guidarono nei primi passi, che tennero il manubrio, il petto su cui poggiai la fronte per piangere. Mamma, lei ancora sorride, a tempia, guancia, labbra, mento. Ricordo, cantilena, ecco di carezze, d'infanzia. Quanto bene già mi volevi, mamma. Come facesti? Come facesti? Riapro gli occhi. Ci guardiamo. Ci siamo sempre guardati. Ma adesso mia madre non si nasconde più, si rilassa, si concede. Perché io so. Se ne accorse subito quando io capii la verità. Non serve fingere più. Ormai posso sopportare senza sensi di colpa. Io non ho colpa. Io non sono il male. Ne sono soltanto figlio. Mamma. Che coraggio, mamma. A distogliere lo sguardo dalla fonte putrida per concentrarsi solo sul torrente pulito che ne sgorgò. Per dannazione allora, per miracolo dopo. Ed eccomi qui, mamma. Quanto amore per tenere il segreto, quanto per crescermi senza soccombere al peso del prima. Come hai fatto, mamma? In questi mesi, sai, ho indagato ossessivamente il mio viso nello specchio, avevo paura. Ma dallo stupratore non sono discesi tratti, segni, ombre. Il mio volto è solo figlio tuo. Ancora sorridi, grande donna, e ripeti il gesto, tempie, guancia. Le dita indugiano sulle mie labbra. La pelle è fresca a dispetto dell'età. Le persone, forse tutte, hanno riserve protette che non invecchiano mai. La luce del pomeriggio cala, le ombre si allungano, la vita si allunga. È sera, mamma. Vado di là. La cena sarà pronta tra poco e devo aiutare la piccola coi compiti. Ti passo il libro, vuoi la tua coperta? Torno presto, tranquilla. Sono solo 2 metri di pianerottolo.

0: Andrea Comisso, autore di Ho buttato tutto il resto, raccolta di racconti, uno dei quali abbiamo appena potuto sentire dalla voce di Sara Alzetta. Ecco, Comisso, ci sono tante madri in questi racconti. Perché ci sono tante madri?
1: Tu mi hai fatto notare che ce ne sono tante, e in effetti più di qualche figura è dedicata a questo ruolo. Probabilmente ce ne sono tante perché io sento come connaturata la mia esistenza la presenza di una madre della mia. E con altrettanta naturalezza mi viene da osservare il mondo attraverso quel tipo di presenza o attraverso quel tipo di assenza, quando ci sia un deficit da quel punto di vista. Quindi sì, me ne vengono in mente almeno 4 o 5 e ti do atto, ce ne sono tante.
0: E tutte diverse, tutte la loro
1: diverse.
0: Soggettività.
1: Assolutamente sì, beh, quella che ora Sara ha interpretato, quella di cui Sara ha fornito l'interpretazione, perché la madre qui non parlava mai in realtà direttamente, è una madre eroica, no? Cioè la donna che ha il coraggio di portare in grembo il figlio di un atto violento è una donna che ha un, non so come definirla, una forza interiore, un desiderio di far prevalere la vita sulla cattiveria che va oltre la media, probabilmente. Ed era opportuno, ho voluto dar voce a questa, poi non chiedermi perché. I racconti vengono, cioè, ma non c'è

0: punto ti viene in mente quel concetto, quel fossile, come diceva qualcuno, sì, scrivendo di scrittura, e gli dai voce, molto banalmente.
1: Si parla di madri, di figli, di sposi, di compagni, di innamorati. Ecco, c'è tanto amore in questi racconti, ma di nuovo è un amore che ha molte sfaccettature. Alcune sono magari più tenere, forse più classiche. Altre invece quasi non sono identificabili come una forma di amore bello, ma sono comunque amore sincero, generoso, poco elegante forse, ma vero. Ecco, anche su questo, anche sull'amore c'è stato un po' di ragionamento, ci sono stati tanti fossili appunto estratti. Perché?
0: Per quale motivo l'amore fa parte? Perché l'amore fa parte insieme alla morte è l'endiadi della nostra vita. O si ama vivendo e si muore ad un certo punto, no? Ti ricordi Leopardi? Fratelli a un tempo stesso, amore e morte, in generale sorte. Quello è. Quindi alla fine non si scappa da questo binomio.
1: E più, non dico divertente, certo, è più divertente, o forse per uno scrittore, in questo caso per Andrea Comisso, è più divertente descrivere un amore tradizionale, magari aggiungendo qualche particolare soggettivo, qualche particolare nuovo, o è più soddisfacente descrivere un amore che potrebbe passare nella quotidianità completamente sotto traccia, magari farlo notare?
0: Ma è fondamentalmente la stessa cosa. Perché parto dal presupposto, io credo in questo, in ciò che ti sto per dire, che lo scrittore in realtà non inventa niente. Cioè le storie sono già state tendenzialmente scritte tutte, esistono alcuni archetipi, quelli sono. E di fatto, nell'anno 2026, chi si sognasse di inventare una trama nuova verrebbe facilmente ad un certo punto contraddetto, perché da qualche parte, in qualche lingua, qualcuno l'avrebbe già detto. Quindi la letteratura, quando quello che si scrive ha la pretesa di assomigliargli, non è altro che un modo specifico, un umore, un temperamento per attraversare una storia che tutti potrebbero conoscere già. Quindi quando qualcuno poi ti legge e dice mi ci sono ritrovato, dice una realtà, perché quello è il mestiere dello scrivere.
1: Ci proiettiamo in un'altra realtà, facciamo un salto di alcune pagine, andiamo a pagina 149 di questi racconti, siamo in una quotidianità, in una contemporaneità o forse semplicemente distante di pochi anni e siamo nei Balcani. Ecco, allora Sara Alzetta, dopo una piccola introduzione musicale, ci parlerà dei Balcani, di questa contemporaneità, di questi nuovi personaggi di Andrea Comisso.
2: Cos'è stato? Rossella dice sempre: occhio al piede con cui ti alzi, poi ti condiziona la giornata. Balle, credevo. E invece pestai qualcosa sotto la ghiaietta dello sterrato. Un click. Pensai, no, non può essere vero. Restai fermo. Eravamo partiti presto da Dubrovnik. Rossella voleva vedere la costa, i pozzi della nonna. Il navigatore della Peugeot a noleggio non funzionava. Nemmeno i cellulari prendevano. Colline, declivi, un accidente di niente. L'uomo, all'unico distributore, aveva spiegato diritti, poi sinistra, la prima svolta, avanti 20 chilometri, poi a destra l'incrocio col cartello dell'ente promozione turistica. Nota Rossella! Sì, ma andiamo, che caldo! Non parevano nemmeno Balcani. Io stetti attento. Lei si fece gli affari suoi, nessun cartello, ma ad un incrocio mi fermai comunque. Deserto totale. Solo qualche casupola in lontananza. Scesi, come se stando in piedi potessi capirne di più. Rossella dice spesso che sono scemo e sta con me perché sta con me. E non so se scherza. Comunque, per il villaggetto niente strade. Solo un prato di mezzo e cespugli. Moretti a secco, un ponticello. Spostai la macchina sotto un albero a bordo strada. Lei s'era appisolata. Provo a piedi a cercare indicazioni. Chiuditi dentro,

mugugnò, non insistetti e mi avviai. E così, dopo 20 minuti di camminata nei campi, clic. Ti sveglia di colpo, un clic. Il sudore mi colava nel collo già da prima, adesso di più. Non so niente di questioni militari, ma che una mina a rilascio di pressione rara, questo sì, bingo, ma che culo! Toccai la tasca. Evviva! Il telefono l'avevo lasciato in auto. Guardai in giro, forse urlando. Ma che? Niente, nessuno. Provai di nuovo. Dopo qualche minuto spuntò un bambino da dietro un muretto. 6 anni, non mi intendo. Non mi intendo di niente. Cominciava ad essermi chiaro in questo scampoletto di vita che mi rimaneva. Salve i miracoli. Maglietta rossa, fuori misura, pantaloncini sporchi, mi fissava. Ehi, la voce mi uscì strana. Lui fece un passo. No, fermo lì! Mi guardò. Forse sapeva tutto meglio di me. Sono su una mina, capisci? Mina, bomba! Niente, inclinò la testa. Oh, feci con il gesto, mi sentii idiota. Disse qualcosa nella sua lingua. Poi si sedette per terra, 3 metri da me. Si sistemò comodo, gambe incrociate, come aspettasse. Bravo, stai lì, non avvicinarti! Una mosca mi girava intorno. I am a tourist, dissi. Italiano stupido che si perde. Spaghetti mandolino, aggiunsi. Mi venne da ridere, risi. Il bimbo esaminava un sassolino. Perdeva tempo. Aspettava il botto? Mia moglie è laggiù in macchina, indicai. Dorme! Lanciò il sasso. Mi guardò di nuovo. Dove sono i tuoi genitori, piccolo? Mamma, tata? Sorrise, ma rimase fermo. Il mio piede vacillava. Spostai il peso piano. La piastra cedette un millimetro. Vai, vai! Devi andartene! Boom, capisci? Via! Chiedi aiuto! Fermo, come uno spettatore al cinema. Sei testardo, sussurrai, come Rossella! Il bambino raccolse un altro sasso. Lei dice che non ascolto mai, che faccio sempre di testa mia. Lo lanciò. Cadde vicino alla mia scarpa, rise. Non è divertente! Il popaccio bruciava. La gamba non la controllavo più. Dovevamo solo vedere le chiese, le spiagge e tornare a casa fra 3 giorni. Sbadigliò. Si grattò il naso. Il sole scendeva, le ombre si allungavano. Ma ancora dorme quella? Il bambino si alzò. Disse qualcosa, una frase lunga nella sua lingua. Senza voltarsi, si allontanò di una 50 metri e si sedette su un altro muretto. Una poltrona migliore. Non ci devono essere altri cinema qui. Pensai ad alcune cose serie che avrei voluto dire. Peccato. Che male la gamba. Il vento muoveva l'erba secca. Nient'altro.

Sempre a Sconfinamenti da Saralzetta abbiamo ascoltato uno dei racconti della raccolta di Andrea Comisso Ho buttato tutto il resto, edita da Hammerle. Ecco, un protagonista che finisce

0: per sfortuna, per destino, per caso, su una mina. Una moglie che dorme in macchina, ignara, tragicamente ignara. Un bambino che lo guarda. Sono tre punti di vista, tre prospettive diverse nello stesso racconto. Sono tutte vere e non verrebbe da condannare nessuna di queste, no, Commisso? E questo è lo spirito anche con cui...
1: Qua non c'è da condannare nessuno dei tre protagonisti. La moglie si addormenta perché era stanca del viaggio. Il marito va a cercare una soluzione, una strada, un'indicazione, e il bambino vive la vita che quei luoghi e quella povertà e quella disperazione susseguente ad una guerra lo obbligano ad avere. Quindi la colpa non è di nessuno, la colpa è degli uomini che hanno fatto quella guerra. È la stessa colpa degli uomini che hanno portato un soldato, un criminale, un qualcuno a violentare la donna del racconto prima.
0: Sì.
1: Cioè c'è sempre un fondo di disagio, un fondo di disperazione o semplicemente la vita nelle sue manifestazioni belle, nelle sue manifestazioni turpi, che ci mette davanti a una faccenda. Poi lo scrittore la prende, la adatta, la rende in qualche modo potabile per chi la legge e cerca di fare in modo che chi legge, non voglio dire si identifichi per questi pochi minuti, magari anche sì, non che copi sicuramente il comportamento che vi incorra, ma che si senta parte di un'emozione per poter poi, non so, rendersi conto che la vita è fatta per l'appunto anche di questa roba qui.
0: La mina è un pericolo nascosto. Sì. Ci sono ferite nascoste anche in altri di questi racconti, ferite evidenti, ma anche appunto ferite nascoste o che si cerca di nascondere. Sono ferite, questo lo possiamo dire per lasciare qualche informazione in più, magari ferite di una violenza che non è la violenza del ring sportiva, ma è una violenza familiare che ferisce più del pugno del ring. Ecco, anche in questo caso appunto possiamo forse chiedere ad Andrea Commisso di descrivere, di aggiungere qualche particolare su questa vicenda.
1: Su questo racconto, sì. Particolare. Beh, questo racconto è la storia minimalista, penso che siano due facciate, forse poco più o forse poco meno, che cercano di dare con poche pennellate il personaggio, di rendere il personaggio di una ragazza che va in palestra e ci si chiede per il piacere di farlo, per imparare a difendersi, e viene in qualche modo capita dopo un po' di tempo dalla collega un pochettino più anziana di lei, parliamo di una ragazza di 20 anni invece che di 15, la quale si rende conto che la sua compagna di box, la sua collega di allenamento, ha una ferita sul volto che non è stata provocata da lei, non è una ferita che arriva dal contesto codificato dello sport, è una ferita che arriva da un'altra parte, quindi le chiede chi sei, che cosa ti succede, è successo anche a me, e allora si risolvono alla fine dopo la nascita di questa confidenza determinata dalla emersione spontanea di un problema vero, che è un problema diffuso, decidono di andare a denunciare quello che c'è sotto e si rendono conto che sotto sotto la violenza codificata che c'è su un ring non è nulla rispetto alla violenza nascosta che invece si nasconde, scusa il gioco di parole, nella nostra quotidianità, che ha come vittime molto spesso le donne, non solamente le donne, ma tocca un po' la nostra vita, la nostra serenità.
0: In chiusura, per conoscere un po' meglio Andrea Commisso, il quale si, diciamo, confida al lettore in un racconto, chiediamo a Sara Alzetta di leggere un passo da uno di questi racconti. Il passo comincia nel 2025 e adesso lei proseguirà. Prego.
2: Nel 2025, in un pensionato vicino a Rovigno, ovvero alloggiato per diletto e riposo, apparve sul mio comodino una valigia di vetro. Ogni notte l'aprivo. Dentro vi erano doppioni minori di me stesso, oggetti, gesti, memorie non autorizzate, abbozzi, tentativi, possibilità. In uno di questi sviluppi, una notte, mi ritrovai forse in sogno o in una sua eco apocrifa in una biblioteca che si piegava ai miei pensieri. Gli scaffali si inclinavano quando esitavo. I libri muti si voltavano se li ignoravo. Anche le mie interiore si rimescolavano e restituivano al mio viso connotati di bestia, di anima smarrita,

0: E lì, sotto una lanterna a gas mai spenta, c'erano Schulz e Borges. Sembravano fatti di lino, polvere e gesso. Tra le loro gambe, ovviamente, la valigia di vetro. E ciascuno pareva volerla tenere più vicino. «Non è tua», dissero con mitezza, guardandomi, «e nemmeno più nostra». Avrei voluto giustificarmi e mi vergognavo, ma loro parlarono per primi, addolcendo la mia pena. «Tutti rubano, sai? I più sinceri lasciano la porta aperta mentre lo fanno e lo chiamano stile». Dentro la valigia rinvenne ancora una parola mai inventata, una piuma che non scriveva, una casa disabitata ma ancora tiepida. Riconobbi ogni oggetto ma non seppi dirne il nome. «Stai scrivendo una variante», dissero. «Fragile, trasparente, doppia, ma vera quanto le precedenti». E aggiunsero: «La valigia contiene solo ciò che non abbiamo vissuto abbastanza da dimenticare». Al risveglio di quel sogno, o di quella mia eventualità, se risveglio fu, mi recai alla biblioteca Stelio Crise. Chiesi del bibliotecario: «Morto da anni», mi dissero. Ma nella sala degli archivi topologici trovai un uomo cieco. Enumerava ad alta voce i titoli di libri che non esistono ancora. «Lei è commisso», attestò senza bisogno di voltarsi. La sua voce era lieve, come chi ha fatto della cecità uno strumento raffinato di percezione del reale. Poi tacque a lungo, come se stesse leggendo il silenzio, e a mio beneficio sentenziò: «Lei ha facoltà di riscrivere, ma attento. Alcune valigie non si lasciano dominare e sono loro a scavarsi la strada per esistere attraverso di lei». Mi porse un cartoncino vergine. Al tatto una goffratura delicata e sottile, appena distinguibile, recitava: «La valigia, versione cieca». Tornai a casa col cartoncino in tasca. La valigia mi attendeva, appoggiata sul letto, ipnotica, attraente, non chiusa, socchiusa, aperta sui miei futuri, pronta per me e per il prossimo predatore.
1: Siamo alla fine di questa puntata, nella quale abbiamo conosciuto alcuni dei racconti di Andrea Commisso e abbiamo conosciuto anche, in un certo senso, Andrea Commisso l'autore. E noi ringraziamo appunto Andrea per averci portato Ho buttato tutto il resto, edito da Hammerle, racconti alcuni dei quali ci sono stati letti da Sara Alzetta. Cominciamo appunto con il ringraziare lei, Sara, grazie per essere stata la voce.
0: È un piacere.
2: Grazie Sara, come sempre.
1: Andrea Commisso, grazie appunto per questi spunti e un buon proseguimento e una buona scrittura.
2: Grazie ancora e buona serata.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Riccardo Stoic un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: È un'azione inibitoria, cioè riduce l'attività dei neuroni e produce un effetto calmante, sedativo che favorisce l'addormentamento. Ma il sonno indotto dai sonniferi è un sonno peggiore e al risveglio può lasciare un senso di intorpidimento, riflessi più lenti, buchi di memoria. Ma soprattutto sono ben noti i rischi di abuso e assuefazione delle benzodiazepine, che nel tempo inducono consumi sempre più alti e dipendenza. I sonniferi, insomma, andrebbero considerati come un rimedio utile in casi eccezionali, a piccole dosi e per poco tempo.
2: Sono farmaci che devono essere utilizzati con molta cautela e sotto strettissimo controllo medico. Uno dei rischi principali è proprio questo della dipendenza farmacologica. A lungo andare, inoltre, questi farmaci vanno ad alterare l'architettura del sonno. L'utilizzatore cronico di benzodiazepine ha un sonno caratterizzato da una ridotta rappresentazione del sonno profondo e un sonno molto più superficiale, quindi è un dormitore che si risveglia con molta più facilità rispetto a chi non ne fa uso. L'obiettivo della terapia dell'insonnia deve essere quello di far dormire il paziente bene per un periodo di tempo il più lungo possibile, per garantirgli poi che alla sospensione del trattamento abbiamo raggiunto comunque un sonno di buona qualità e che in quel momento lui non dipenda più dal trattamento farmacologico. Quindi l'obiettivo ultimo deve essere sempre la sospensione del trattamento.
3: Pochi lo sanno, ma la strategia più efficace per tornare a dormire bene non è farmacologica. Si chiama terapia cognitivo-comportamentale dell'insonnia. È un breve percorso psicologico strutturato che in poche sedute risolve l'insonnia cronica con benefici a lungo termine nel 70-80% dei pazienti e consente nella quasi totalità dei casi di ridurre o eliminare i sonniferi. Lo dicono numerosi studi clinici condotti in tutto il mondo. Questa terapia insegna le regole d'oro dentro e fuori la camera da letto e scioglie l'ansia che affligge gli insonni cronici. Oltretutto, è anche praticamente priva di effetti collaterali. Ci spiega come funziona la psicoterapeuta Giorgia Simoncini Marucelli.
4: Questo trattamento cognitivo-comportamentale ha proprio, diciamo, un approccio sia, abbiamo detto, psicoeducativo e comportamentale, ma anche prettamente cognitivo, quindi c'è tutta, diciamo, una parte in cui si individuano insieme ai pazienti i pensieri intrusivi e anticipatori, ansiosi, che ognuno di noi ha i suoi, no? Quindi un insonne ha il suo e quindi vanno individuati insieme al terapeuta. E si fa poi, diciamo, tutto un lavoro di alleanza anche con il paziente in modo tale da trovare dei pensieri alternativi in grado di abbassare il livello emotivo che accompagna l'addormentamento. Questo di solito è in grado di abbassare l'iperarousal, quindi questa attivazione emotiva iniziale, e se poi magari si possono anche associare altre tecniche come le tecniche di rilassamento che dovrebbero avere proprio lo scopo di abbassare questa attivazione somatica, emotiva e cognitiva. È un intervento psicoterapico breve, cioè non dobbiamo immaginare una classica psicoterapia, nell'ambito di poche sedute da 4-8 incontri si riesce a fornire anche tutti gli strumenti necessari al paziente che poi dovrà continuare a mettere in pratica. Purtroppo non è sostenuto dal sistema sanitario nazionale, quindi bisogna rivolgersi a un terapeuta privato e di solito i centri di medicina

0: sonno hanno, diciamo, possono guidare il paziente a cercare lo specialista.
1: Al centro delle sessioni di psicoterapia del sonno c'è la giusta routine da fare prima di andare a letto. La cosiddetta igiene del sonno, una breve lista di consuetudini che apparentemente potrebbero sembrare banali e ovvie, ma nella quotidianità la loro importanza è talmente sottovalutata che è nata persino una figura professionale per accompagnarci al sonno nel modo corretto. E lo sleep coach, l'allenatore del sonno, e sta diventando un alleato prezioso per chiunque voglia trovare pace nel letto.
2: Il coach del sonno si occupa di mettere ordine, si occupa di mettere nella tua agenda il sonno, perché la notte va rispettata esattamente come gli impegni del giorno. Quindi lo sleep coaching, lo sleep management è: metto nel diario della mia esistenza anche l'appuntamento con la notte, e alla notte che cosa ci scrivo oltre a segnare l'ora? Ci scrivo dormo. Il sonno è allenabile, si chiama sleep coaching perché tu fai quello che fai e perché ti sei allenato: conoscenza, ripetizione, disciplina, integrazione delle tue abitudini e comportamenti. Quindi chiunque può migliorare il proprio sonno.
3: Loris Bonamassa è il primo sleep coach d'Italia. Per Bonamassa il sonno è il nuovo status symbol del successo, sia personale che aziendale. Insegna a manager e dipendenti a dormire bene, ma soprattutto Bonamassa allena sportivi professionisti, dai giocatori della nazionale di calcio agli atleti olimpici e tennisti pluripremiati.
2: Il collegamento diretto sport, successo, performance è legato direttamente al sonno e alla qualità e quantità di dormito. Perché se nello sport il sonno fa la differenza tra salire e non salire sul podio, e nello sport il sonno fa sul podio la differenza tra il bronzo, l'argento e l'oro, nelle aziende il sonno fa la differenza tra essere presenti, reattivi, memoria, precisione, equilibrio emotivo, carisma, leadership. Una popolazione che dorme di più e meglio, performa di più, vive di più e aumenta il PIL nazionale, perché la notte occupa un terzo della nostra vita. E quindi non conoscerla, non gestirla, non metterla nelle vostre, nostre agende, questa benedetta notte, è un'assurdità incredibile. Ma io aggiungo che gli altri due terzi sono determinati da come è andata la notte. Cioè tu ti svegli al mattino, suona la sveglia, ma il tuo giorno non inizia in quel momento. Perché quando suona la tua sveglia, tu sei il risultato delle 6-8 ore precedenti, che è il risultato della sera precedente, che è il risultato del giorno precedente.
1: Mentre parliamo con Loris Bonamassa, ci ruota in testa solo una domanda: ma come facciamo a conciliare le nostre giornate nevrotiche, piene di cose da fare, di impegni improrogabili, con questo allenamento a rallentare per arrivare sereni alle ore notturne?
2: Non decidi tu a che ora vai a lavorare, sì, però puoi decidere tu a che ora vai a dormire. Come si fa a prescrivere il dormire? Io non prescrivo il sonno, io prescrivo le condizioni che ti portano a dormire meglio: nutrimento, movimento, atteggiamento, abitudini, routine, il digital sunset, il tramonto della tecnologia. La ritualità della sera deve prevedere che tu rallenti, ti prendi cura di te. Io consiglio di togliere 3 ore la tecnologia via prima dell'addormentamento. 90 minuti ti concedo se vuoi, ma tu devi smettere di mandar mangiare al tuo cervello immagini, video, parole, frasi che non gestisci. Il santuario del recupero fisico e psichico è la camera da letto. Togliere quella lucetta rossa, se c'è una televisione in camera, la lucetta azzurra negli hotel o quella roba lì, toglierla. Perché la devo togliere? Perché all'inizio, quando vado a dormire, io ho un sonno profondo, non vedo niente. Ma tra le 3 e le 5, quel piccolo lumicino rosso diventa un messaggio al nucleo soprachiasmatico attraverso le mie palpebre che lancia al cervello la veglia.
3: Piccoli obiettivi, giorno dopo giorno, possono portare grandi benefici. Basti pensare che già dormire solo un'ora in più a notte equivale a 7 ore di sonno aggiuntive alla settimana, cioè una notte di sonno in più ogni 7 giorni, 4 notti in più al mese. A tutto vantaggio dello stato di salute generale, forma fisica ed energia. È uno dei segreti dei grandi campioni dello sport.
2: Sinner ha inserito anche un protocollo sul sonno. Le sue dichiarazioni sono che dorme 9 ore, 10 ore e mezza, continuative, non frammentate, non disturbate.

perché le ore di sonno prima di mezzanotte, Sinner non ha giocato una partita, se vi ricordate, perché? Perché sarebbe finita alle 2 o 3 di notte e il sonno perso non si recupera e di giorno le ripercussioni sono mostruose.

0: e sociali. Ora lo sappiamo. Gli studi eseguiti con risonanza magnetica cerebrale mostrano che una notte conflittuale manda in tilt la nostra amigdala, il centro delle emozioni, amplificando la reattività emotiva del 60% rispetto a chi ha riposato il giusto numero di ore. In pratica, dopo una notte travagliata, siamo più instabili d'umore, più impulsivi, meno razionali e più violenti.
1: La nostra costeccia, soprattutto la costeccia frontale, svolge durante la veglia un'azione di controllo nei confronti di queste strutture più profonde del nostro cervello, quindi ci consente in qualche modo di razionalizzare le emozioni, di controllare le emozioni. Se dormiamo poco, quello che succede è che i nostri lobi frontali, quindi questi controllori che agiscono inibendo, diciamo, le strutture più profonde, sono disfunzionali e quindi possiamo avere una difficoltà nel controllo delle emozioni e quindi anche dei sintomi caratteristici dell'insonnia, come un disturbo d'ansia o un disturbo dell'umore. Ingigantire, per esempio, un'emozione negativa, le ingigantiamo perché non abbiamo un meccanismo che inibisce questa struttura che si chiama amigdala.
2: È il momento della riscossa dei dormiglioni, altro che pigri o fannulloni. 20 anni di scoperte scientifiche sconfessano completamente il vecchio adagio secondo cui chi dorme non piglia pesci. Tutto al contrario, chi dorme di più vive più a lungo ed è pure più felice. È il vero lusso in un mondo frenetico e nevrotico ed è pure gratis. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Board of Peace. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha colloquio con il premier israeliano Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti ammonisce Israele e minaccia l'Oman.
3: Gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha detto il presidente Trump a Fox News proprio mentre suo genero arriva in Israele per incontrare il premier israeliano Netanyahu. Un colloquio lungo, quello tra i due, per cercare di far avanzare il piano del Board of Peace per Gaza verso la seconda fase. Un progetto che dallo scorso ottobre è rimasto sostanzialmente fermo. La condizione posta da Israele resta il disarmo di Hamas. I leader del movimento, incontrati da Kushner al Cairo, hanno ribadito la disponibilità alla smilitarizzazione, ma Netanyahu chiede garanzie concrete e continua a non fidarsi. Trump è poi tornato sul dossier iraniano. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento anche all'Oman. Bombarderemo Muscat se si mette in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo dell'Oman nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, sul quale l'Oman si affaccia come l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il vicepresidente del partito pacifista russo Yabloko, Lev Schlossberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere dal tribunale di Pskov, che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione dell'esercito e di aver diffuso informazioni false sui militari. L'accusa è scaturita dalla condivisione da parte del politico di un articolo sui social insieme alla registrazione di un dibattito in cui sosteneva la necessità di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. La Corte Suprema russa ha escluso lo storico partito liberale di opposizione dalle elezioni parlamentari in programma a settembre. Il caso Ranucci Lavitola. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. L'ho detto Arturo Cola, uno dei difensori dell'imprenditore, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Il legale ha anche aggiunto che Lavitola è pentito di quanto fatto e che non voleva mettere nei guai colui che ritiene un amico fraterno. Tragedia in Veneto, si indaga sulla morte di una donna il cui compagno è stato ritrovato nelle scorse ore senza vita.
4: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri e la compagnia di Chioggia. Massimo Buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: Sparatoria nella notte in Andalusia, in Spagna. Gli inquirenti parlano di un possibile regolamento di conti fra clan. Quattro le vittime dell'agguato avvenuto a Isla Cristina, nei pressi di Huelva. Una donna di 62 anni, la figlia di 39 che era incinta all'ottavo mese, il bimbo che portava in grembo e un ragazzo di 16 anni, estraneo alla faida. Mentre sono rimasti feriti due uomini, un 18enne ricoverato in condizioni molto gravi. Ad aprire il fuoco due persone incappucciate a bordo di una moto. Musica, tappa a sorpresa, Matera per il Giova Giro di Jovanotti.
5: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che...
2: La carovana a due ruote del cantante è stata intercettata dall'azienda di promozione turistica della Basilicata e convinta a fare una sosta nella città dei Sassi, dove è stato letteralmente assalito dai fan e da tanti bambini.

0: Alla domanda su quale canzone del suo repertorio dedicherebbe alla città, Jovanotti non ha esitato a rispondere: Bella.
1: E quando il pane.
0: Ed è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati.

0: e queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Striscia di Gaza. Kushner, genero del presidente Trump, ha incontrato in Israele il premier Netanyahu per discutere i prossimi passi. Il capo della Casa Bianca intanto torna ad ammonire lo Stato ebraico.
1: Il presidente Trump torna a intervenire sulla crisi di Gaza e lancia un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Parole che arrivano mentre suo genero Jared Kushner si trova proprio in Israele per incontrare il premier Netanyahu. Un colloquio durato a lungo con l'obiettivo di far avanzare verso la fase 2 il piano del Board of Peace per Gaza dopo mesi di sostanziale stallo. Abbiamo concordato con Netanyahu una strada per andare avanti, annuncia proprio il Board of Peace. Al centro dell'incontro il processo di disarmo di Hamas sotto la supervisione americana. Secondo una fonte israeliana citata dalla CNN, Kushner avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano di Trump. Il nodo resta il ritiro delle forze israeliane da Gaza. Trump è poi tornato sul dossier iraniano, rivolgendo un avvertimento anche all'Oman: bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto. Il riferimento è al ruolo di mediazione del sultanato nei negoziati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio strategico che separa l'Iran dall'Oman. Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Russia la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori fuori dal palazzo della Corte Suprema. Un giudice della regione di Pskov intanto ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Ora in Italia con la cronaca: femminicidio e suicidio a Campo Nogara in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni ha ucciso l'ex compagna di 39 e poi, rientrato in casa, si è tolto la vita. Nel mese di aprile la donna lo aveva denunciato per un tentativo di strangolamento. È morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito oggi pomeriggio nel quartiere di Torre Sapienza a Roma durante una lite. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima sia stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in strada. E continuiamo il giornale con andando a Milano, dove sarebbe stato identificato il presunto autore della violenza sessuale denunciata da una giovane.
2: Sono sulla pista giusta i carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Porta Garibaldi, che indagano sulla violenza sessuale denunciata a Milano da una ragazza di 19 anni nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza la giovane, nata e cresciuta a Milano, viene ripresa mentre esce dalla discoteca Hollywood di Corso Como in compagnia di un uomo. I due camminano e sembrano tranquilli, si dirigono sul retro ed è qui, lontano dalle telecamere, che si sarebbe consumata la violenza. A dare l'allarme sono state le amiche della ragazza presenti nel locale. Non hanno assistito alla scena, ma hanno soccorso la giovane e hanno descritto ai militari il presunto violentatore che loro stesse avevano visto all'interno della discoteca. Si tratterebbe di uno straniero di circa 40 anni, conosciuto quella sera nel privé. All'arrivo dei carabinieri si era già allontanato. La 19enne, che aveva bevuto molto, è stata visitata dai medici della clinica Mangiagalli. Sul suo corpo non c'erano lividi o segni di lesioni. Milano, Davide Gangale, GR1.
0: Dopo il grande caldo arriva il maltempo con la diminuzione delle temperature. Piogge previste in gran parte delle regioni. Allerta oggi in 13 regioni. Non mancano gli incendi alimentati dai fulmini e dal vento. Ancora difficile la situazione in Abruzzo.
3: Migliaia di ettari di bosco e sottobosco, campi coltivati, strade di montagna e infrastrutture devastati dalle fiamme. Centinaia di uomini, tra volontari della protezione civile, vigili del fuoco, militari e forze dell'ordine, impegnati in durissimi turni di lavoro, senza sosta, da più di un mese. Il bilancio della campagna antincendi mostra cifre allarmanti. Il monitoraggio e i sistemi di avvistamento sono ancora insufficienti. Le squadre si trovano a operare su territori spesso impervi e difficilmente raggiungibili con i mezzi di soccorso e le autobotti. Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella.
4: Il parco lancerà un'iniziativa per una pianificazione dell'infrastrutturazione di questo territorio così delicato e così esposto. Quello che si può fare è costruire un sistema di antincendio che è basato soprattutto sulla capillare possibilità di penetrare il territorio e intervenire il più possibile velocemente dove serve.

0: Max Franceschelli, GR1.
1: Maurizio Giammusso, giornalista dell'ANSA, scrittore e sceneggiatore, è morto oggi a Capalbio in seguito ad un malore mentre stava nuotando. È stato uno dei pilastri della redazione Cultura e Spettacoli dell'agenzia. Ha scritto anche per il Corriere della Sera e negli ultimi anni per l'Huffington Post. Aveva 74 anni, lascia la moglie Anna e la figlia Daniela. In chiusura l'arte con il Museo di New York, che chiede la restituzione dell'opera Donna in poltrona di Picasso, sparito nel 1961 dopo un prestito all'Università di Pittsburgh e ricomparso sul mercato nel 2023. Legittima proprietaria del dipinto è la Fondazione Solomon Guggenheim. Alla coppia del Massachusetts in possesso del dipinto, il museo chiede anche un risarcimento compreso tra i 3,5 e i 5 milioni di dollari. Ed è tutto allora per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1 col GR1. Torniamo alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di un'ora al Piazzale Italiano e la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova, coda per incidente. Tra Bivio A7, A10 Genova Ventimiglia e A12 Genova Livorno in direzione di Milano, sempre sulla A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per 2 km tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. A12 coda per incidente tra Bivio A12, A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Sulla A14 tempi di percorrenza stimati in 1 ora e 40 minuti tra Faenza, Bivio A14 A1 Milano Napoli in direzione della stessa autostrada Milano-Napoli, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Sempre sulla 14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda e il traffico risulta essere congestionato. Sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, un veicolo in fiamme. Prudenza, e con questo concludiamo, era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
0: Acqualete.
3: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Pioggia sulla Mariana, sollievo dopo giorni di incendio. Dal tardo pomeriggio un'intensa precipitazione ha raggiunto il versante ovest, smantellato il campo base, trasferito in una zona meno importante.

0: Pervia.
1: In Carnia molte squadre della Protezione Civile restano bloccate dopo il caso Preone. I volontari nei comuni colpiti dall'incendio dicono: vogliamo tornare ad aiutare.
0: Migliora la qualità dell'aria in Carnia, ma gli incendi liberano sostanze pericolose per la salute. Gli esperti dicono a rischio soprattutto bambini piccoli e persone fragili. In caso di fumo, restare al chiuso e usare FFP2.
1: Consiglio regionale si stringe alla Carnia. Dai banchi dell'aula, vicinanza alle comunità colpite e ringraziamenti ai soccorritori. Le forze politiche chiedono ora di rafforzare la prevenzione.
0: INPS organici in affanno, nuovo concorso per colmare le carenze. Il bando con la sola prova scritta potrebbe portare le nuove assunzioni nei primi mesi del 27.
1: A Trieste l'acqua diventa una risorsa da raccogliere. Tra tetti e pareti verdi, pavimentazioni drenanti e nuove vasche nei parchi, la città studia soluzioni per raccogliere l'acqua e mitigare il calore.
0: FVG Orchestra è la migliore tra le orchestre territoriali. Il Ministero della Cultura premia la qualità artistica. Intanto al via tre sezioni. Selezioni per un primo fagotto, due viole e un ispettore d'orchestra.
1: Pallamano Trieste è presentata la nuova stagione in Serie A Gold. Festa al Palachiarbola davanti ai tifosi e alle istituzioni. L'obiettivo è difendere il primato storico dei 17 scudetti e puntare a nuovi successi. Esordio il 12 settembre a Cingoli.
0: 18.31, buon pomeriggio da Daniele Lettige e Anna Vitaliani al microfono, in regia c'è Tommaso Vinoni. In apertura dunque l'incendio in anticipo rispetto a quanto previsto ma mai tanto auspicata, finalmente arrivata la pioggia intensa che dalle 17 di questo pomeriggio si è abbattuta proprio dove più era necessario, il versante ovest della Mariana, dove per giorni il fuoco ha divorato centinaia di ettari di bosco. Gli ultimi aggiornamenti dal nostro inviato sul posto. Sentiamo.
2: Al campo sportivo di Amaro volti più distesi per quella che è una tregua importante. L'ha regalata la pioggia caduta sul Monte Amariane intorno alle 16.45 con un'intensità maggiore di quella prevista. Quanto è bastato a tutti gli uomini della Protezione Civile, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco per tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di lotta contro il fuoco. Divorati centinaia di ettari di bosco, il versante ovest della Mariana, quello più colpito. Dal campo base ai piedi della montagna le squadre si sono così spostate al campo sportivo dove è stato organizzato il monitoraggio notturno della situazione. La pioggia e l'umidità regalano ottimismo, ma negli strati sottostanti il terreno continua ad essere rovente e basta davvero poco perché l'incendio possa ripartire. Domani mattina gli elicotteri si alzeranno di nuovo in volo per verificare dall'alto l'evoluzione, mentre è attesa per giovedì la perturbazione che dovrebbe mettere la parola fine all'incendio più devastante vissuto in queste zone. Amaro, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Impegnati da giorni decine di volontari di protezione civile in Carnia, a sostegno dei vigili del fuoco e della popolazione coinvolta. Ma queste persone non vengono dai luoghi in cui gli incendi sono scoppiati, poiché lì le squadre di protezione civile sono ferme ormai da tempo, da quando è scoppiato il caso Preone. In una situazione di così grande emergenza, però, c'è chi vorrebbe poter tornare ad aiutare la propria terra.
3: Alla ferita di vedere le proprie terre bruciare si aggiunge per decine di volontari della Protezione Civile la frustrazione di non poter intervenire. Abitano nei comuni dove le squadre sono ancora ferme in attesa che la politica faccia chiarezza sulle responsabilità penali di sindaci e coordinatori. Pochi mesi fa la condanna ad un anno per omicidio colposo del sindaco di Preone e del coordinatore locale della Protezione Civile per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, travolto da una pianta durante un'attività su una pista forestale. Una norma che limita la punibilità in alcune circostanze è stata approvata al Senato e arriverà alla Camera in autunno. Nel frattempo, in gran parte dei comuni carnici vige ancora il blocco delle attività. Raccogliamo la testimonianza di una volontaria.
4: Sono in blocco la gran parte, sono pochissimi quelli attivi. È una cosa che ci spiace, no? Perché per dire, anche l'altra sera abbiamo avuto un'attivazione, chiamati nel nostro comune, non abbiamo potuto uscire. C'è questo blocco per il quale adesso noi chiederemo al sindaco lo sblocco, perché... cioè ci pare corretto, è nel nostro istinto e nel nostro essere questo fare, no? E niente, essere fermi è veramente limitante. O vedere una squadra di un altro comune che interviene nel tuo, no? ti viene adesso un temporale improvviso e cosa fai?
3: La comunità di montagna della Carnia segue ogni giorno da vicino l'evolversi della situazione e ha offerto sostegno economico per gli aiuti urgenti ai comuni interessati, ribadisce il suo presidente, Hermes De Crignis. Ma allo stato delle cose, aggiunge, i problemi non sono risolti. Settimana prossima ci incontreremo con i nostri esperti legali per studiare la legge in approvazione. Sul fronte delle fiamme, tuttavia, al di là della possibilità di avere un bacino di forze fresche in più per il ricambio di personale, non si è mai verificato un deficit di volontari. Da quanto si apprende, la Protezione Civile è sempre riuscita ad assicurare il numero di volontari necessari e richiesti quotidianamente dai direttori dell'operazione di spegnimento, mobilitando squadre provenienti da altri comuni del Friuli. Amaro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La solidarietà alle popolazioni colpite, l'apprezzamento per chi combatte contro il fuoco, ma anche le sollecitazioni dalle opposizioni ad organizzarsi meglio per rispondere alle emergenze incendi che rischiano di farsi sempre più marcate anche a causa dei cambiamenti climatici. L'incendio in Carnia anima il dibattito politico.
5: A nome di tutto il Consiglio regionale, il presidente Bordin ha espresso vicinanza alle comunità colpite e un ringraziamento profondo ai soccorritori impegnati. La loro professionalità, il loro coraggio e la loro generosità rappresentano un patrimonio prezioso. E anche in questa emergenza, assicura Bordin, il Consiglio regionale farà la propria parte per sostenere il territorio. Il gruppo consigliare della Lega parla del piano antincendio regionale, approvato nel 2019, come di uno strumento che consente di intervenire in modo coordinato ed efficace e sottolinea che la prevenzione si fa anche mantenendo puliti i terreni, cosa che un tempo era garantita da aziende agricole, allevatori e agricoltori che oggi non esistono più. La segretaria Dem Conti chiede alla Giunta Fedriga di allestire nuove norme e dotarsi di strumenti migliori e Capozzi per il Movimento 5 Stelle si chiede se quanto previsto dal piano antincendio boschivo approvato in aprile dalla Giunta sia stato attuato anche ad Amaro e se alla luce di quanto accaduto sia sufficiente o sia da riscrivere. Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra chiede che la Regione si doti di risorse proprie per l'acquisto di mezzi aerei antincendio, a partire dai Canadair, mentre Onsel di Open Sinistra FVG spiega che i piani vanno aggiornati in modo da contenere i rischi enormemente accresciuti per l'effetto serra. Una volta superata l'emergenza, spiega dal canto suo Costanza di Fratelli d'Italia, ci sarà tempo per analizzare quello che è accaduto e discutere seriamente di prevenzione, pianificazione, organizzazione e risorse. Ed è giusto farlo, ma oggi occorre stringersi attorno alla Carnia e alle sue comunità e dire grazie alle squadre di soccorso. Liguori per la Civica FVG spiega a sua volta che oggi è il momento della solidarietà, ma che poi sarà necessario riflettere su risorse, mezzi e strumenti messi in campo e su cosa sia necessario rafforzare. Forza Nuova infine parla di incapacità della regione di prevenire questo disastro. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Già nella mattinata l'ARPA aveva rilevato miglioramenti nella qualità dell'aria nella zona della Carnia colpita dall'incendio, ma respirare fumo, soprattutto quello del legno, può avere conseguenze gravi per la salute, lo spiegano gli esperti. Sentiamo.
6: Migliora la qualità dell'aria secondo le rilevazioni dell'ARPA, ma gli incendi, come quello sul Monte Amariana, restano una minaccia per la salute. L'allarme è di Mario Canciani, allergopneumologo e presidente di ISDE, Medici per l'Ambiente, Friuli Venezia Giulia.
7: Secondo lo studio IARC, che è l'Istituto Europeo per il Cancro, ci sono 5 sostanze cancerogene che vengono liberate negli incendi, principalmente polveri sottili e benzopireni, più 26 sostanze pericolose per la salute.
6: L'esposizione al fumo ha conseguenze sull'apparato respiratorio e cardiovascolare.
7: Asma, bronchite cronica, infezioni respiratorie, otiti, sinusiti, eccetera. E sul sistema cardiocircolatorio, infarti, ictus, emorragie cerebrali.
6: Particolarmente a rischio sono i bimbi sotto i 2 anni e le persone fragili. Per chi si trova in una zona interessata dal fumo, Canciani elenca una serie di precauzioni.
7: Uscire il meno possibile o, se si deve uscire, mettere una mascherina FPP2. Seconda cosa, cercare di mangiare il più possibile frutta e verdura, specialmente frutta colorata, perché è ricchissima di antiossidanti e contrasta l'infiammazione prodotta da queste polveri. Terzo, bere molto.
6: Attenzione anche agli impianti di climatizzazione.
7: I condizionatori grandi, quelli che si usano o in certi studi o nei centri commerciali, quelli tirano dentro le polveri sottili se non hanno adeguati filtri. Quelli di casa non prendono l'aria da fuori.
6: I primi segnali di irritazione possono comparire a carico delle vie respiratorie, secrezioni nasali, fastidio alla gola e tosse.
7: In questi casi bisogna sentire un medico, fare una visita, controllare l'ossigenazione del sangue con un saturimetro.
6: Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Al momento non si registra alcun incremento dell'attività di recupero di fauna selvatica già intensa in questo periodo a causa dello scoppio degli incendi. È il messaggio rassicurante del Corpo Forestale Regionale impegnato da settimane nello spegnimento dei roghi. La situazione emergenziale di questi giorni, che sta portando alla devastazione di centinaia di ettari di bosco, ha sollevato anche il tema delle condizioni delle specie animali selvatiche che lo popolano. Differentemente da altre realtà italiane, nella nostra regione esiste un consolidato sistema di gestione e recupero della fauna selvatica che interviene in qualsiasi condizione anche di fronte allo scoppio di incendi, fanno sapere dal comando del Corpo Forestale Regionale, che agisce per il recupero degli animali sia con il proprio personale sia attraverso ditte specializzate dove lavorano operatori che hanno svolto una formazione specifica. Il personale forestale provvede a portare la fauna viva in difficoltà nei centri di recupero della regione. Il Corpo invita inoltre i cittadini a non intervenire autonomamente per ragioni di sicurezza, perché le operazioni richiedono personale appunto formato.
1: 18:41 e 30 secondi, siamo al tempo, il cielo è sereno sulla costa, da nuvoloso a variabile sul resto della regione. Questa è la temperatura delle 17. A Trieste 28 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Gorizia 30 gradi, a Pordenone Udine 29, a Sappada 20, a Tarvisio 19 e mezzo, a Tolmezzo 16, a Piancavallo 15, a Forni di Sopra 14 e mezzo. Sul Monte Lussari 13 gradi, sullo Zoncolan 11 e mezzo. Sulla costa a Lignano 29 gradi, a Grado 27 e mezzo, con temperatura del mare in entrambe le località di mezzo.
0: Le previsioni domani su pianura e costa: cielo poco nuvoloso o sereno, sulla costa venti a regime di brezza, temperature nella norma del periodo, sui monti cielo variabile con la possibilità di qualche locale rovescio dal pomeriggio.
1: Parliamo ora dell'INPS, organici in affanno, specie a Trieste. Un nuovo concorso con la sola prova scritta potrebbe portare alle prime assunzioni nei primi mesi del 2027. La CGIL chiede però tempi più rapidi e un numero di assunzioni maggiori.
8: Tutto si gioca su due fattori, il tempo e il numero di assunzioni. Da anni le sedi regionali dell'INPS affrontano grandi carenze di personale, una situazione non nuova ma che continua a destare preoccupazione in attesa di soluzioni definitive. Adesso un bando di concorso che avrà tempi più brevi perché prevede la sola prova scritta e composti suddivisi nelle varie regioni italiane potrà iniziare a mitigare gli affanni degli uffici. Un primo passo per il direttore regionale dell'INPS, Marco De Sabata, che segue con grande attenzione la situazione e auspica una risposta positiva soprattutto dai giovani della regione e di coloro che arriveranno in Friuli Venezia Giulia. Le varie fasi si concluderanno entro l'anno e l'immissione in servizio potrebbe arrivare nei primi mesi del 2027. Ma questo è un primo punto che preoccupa la CGIL, in particolare per la situazione di Trieste con organici al collasso. Pur considerando la procedura uno spiraglio, le tempistiche sono incerte e le assunzioni dovranno essere più numerose per coprire i posti vuoti che intanto aumenteranno a causa dei pensionamenti previsti. L'altro punto per il sindacato è la tempestività. Per rispondere subito alle esigenze del personale e dei cittadini, INPS dovrebbe accogliere le domande di comando da altri enti, emanare un bando per comandi temporanei e un bando di mobilità, ma proprio su quest'ultimo si lavora già ad un bando nel 2026. Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Grave carenza di personale anche al CRO di Aviano. Il sindacato infermieristico Nursind di Pordenone ha lanciato un allarme per la situazione organizzativa della terapia intensiva del centro di riferimento oncologico, denunciando condizioni di lavoro non più sostenibili e gravi rischi per la sicurezza di pazienti e personale, risponde l'azienda sanitaria.
6: La terapia intensiva del CRO di Aviano finisce al centro del confronto sulla gestione del personale durante l'estate. Il nodo è la riduzione da due a un solo infermiere per consentire l'utilizzo delle ferie dell'anno in corso e di quelle arretrate. In caso di necessità è previsto il supporto di un infermiere del centro trapianti. Questa soluzione presenta criticità evidenti, denuncia il Nursing con Gianluca Altavilla. In caso di emergenza all'interno dell'istituto, l'unico infermiere in terapia intensiva dovrebbe lasciare il reparto e il collega del centro trapianti farsi carico dell'assistenza. Il percorso di formazione sul campo non può essere considerato sufficiente per garantire la gestione completa di tutte le casistiche assistenziali proprie di una terapia intensiva. Sul tema si è espresso negativamente anche l'Ordine delle professioni infermieristiche. Eravamo stati rassicurati sul fatto che non si sarebbe andata a intaccare l'assistenza, spiega il presidente Luciano Clarizia. Comprendiamo la necessità di garantire le ferie, ma questo non può compromettere l'assistenza ai pazienti e la possibilità del personale di operare in condizioni di sicurezza. Per l'ordine, la presenza di due infermieri garantisce infatti la continuità dell'assistenza.

0: anche quando uno dei due deve allontanarsi dal reparto. A far discutere anche un recente episodio definito dal NURS in un vero e proprio crash test del nuovo modello. Un intervento chirurgico durato circa 16 ore ha richiesto il ricovero del paziente in terapia intensiva per 3 giorni. Per garantire la copertura dei turni è stato necessario ricorrere più volte al personale reperibile e, secondo il sindacato, in un caso un infermiere avrebbe lavorato dalle 10 del mattino fino all'1 di notte. È una riorganizzazione programmata da tempo, replica il direttore generale Giuseppe Tonutti, con una riduzione delle sale operatorie nel periodo estivo e conseguente riduzione dei posti letto in terapia intensiva da 4 a 2. Di fatto, generalmente l'occupazione è di 0 o 1. La direzione sottolinea inoltre la possibilità di ricorrere alla reperibilità, come è accaduto nel caso citato, e indica una scadenza precisa. Dal primo lunedì di settembre si tornerà all'organico normale. Aviano, Lara Zani, GR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste il cambiamento climatico rende sempre più urgente ripensare la gestione dell'acqua.
2: Il cambiamento climatico fa discutere anche a Trieste. L'acqua comincia ad essere un problema. Il tema della raccolta delle acque preoccupa. Negli spazi pubblici nel mondo si sta adottando molto il sistema delle pareti e dei tetti verdi che aiutano a mitigare il caldo. Anche a Trieste potrebbero essere concepiti grazie ad alcuni corsi d'acqua che al momento non vengono raccolti. Sul tema, Riccardo La Terza, di Adesso Trieste.
3: Trieste ha delle percentuali di dispersione idrica molto alte, superiori a quelle della media delle altre città paragonabili del nord Italia, ed è un tema ovviamente sempre più urgente in un momento in cui appunto anche i cambiamenti climatici incidono su questo
2: tipo. Stanno nascendo progetti di raccolta acqua, come vasche nei parchi pubblici. Vasche di raccolta fino a 80.000 litri, con pavimentazione drenante, così da scaldare anche meno l'asfalto. Francesco Panepinto, responsabile dell'area verde della città di Trieste, risponde alle preoccupazioni.
4: Il problema delle acque potabili è sicuramente molto serio, perché si va verso una contrazione di questa risorsa molto preziosa. Già da anni come comune abbiamo cominciato a realizzare le vasche e raccolte le acque piovane per fini irrigui. Ce n'è una sotto la rotonda del Porto Vecchio, e ce n'è una nel giardino di Roiano, ce n'è una nel viale monumentale in corso di realizzazione, e ne abbiamo appena realizzata una nel parcheggio di Chiarino del Parco Urbano Farneto con fondi del Ministero, proprio per adattamento ai cambiamenti climatici.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Al Via Gorizia la prima edizione del corso biennale ITS per tecnico superiore della logistica e del trasporto intermodale promosso dalla Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico. L'iniziativa annunciata dall'assessore regionale Alessia Rosolen punta a rispondere alle esigenze delle imprese del territorio, valorizzando la posizione strategica di Gorizia e la sua vocazione logistica. Particolare attenzione sarà dedicata alla logistica agroalimentare e al comparto vitivinicolo. Vogliamo costruire competenze utili alle aziende e offrire, dice Rosolen, ai ragazzi una prospettiva professionale qualificata direttamente sul territorio.
1: La musica, la FVG Orchestra guarda la prossima stagione con nuove assunzioni a tempo indeterminato per musicisti e amministrativi. Si tratta di una realtà positiva recentemente premiata per la quantità delle esecuzioni fatte rispetto ad altre orchestre regionali.

Il Ministero della Cultura ha ribadito il primato della Friuli Venezia Giulia Orchestra come migliore fra le orchestre territoriali. Ha ottenuto infatti il punteggio di 21,35 nella valutazione della qualità artistica, il punteggio più alto fra le orchestre territoriali storiche. Secondo la Commissione Consultiva per la Musica, nel verbale approvato lo scorso 15 giugno, intanto l'orchestra cerca nuovi talenti e ha indetto 3 bandi di selezione per artisti e amministrativi in vista della stagione Io sono sinfonica e del fitto calendario di impegni in autunno, complice anche il successo della produzione originale 55 secondi opera musical, che tornerà in scena il 5 settembre a Tolmezzo e il 9 settembre a Gorizia. In particolare l'orchestra cerca un primo fagotto con obbligo della fila, contratto a tempo indeterminato e disponibilità immediata. Cerca 2 viole di fila con tempo indeterminato e con disponibilità immediata. Quanto alla struttura amministrativa, è stato pubblicato il bando per la selezione di un ispettore d'orchestra con contratto a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 1 settembre per presentare le candidature. I bandi completi, i requisiti d'accesso e i moduli di domanda sono sul sito fvgorchestra.it.

0: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E siamo allo sport. L'AP Udine ha reso noto che Mirza Alibegovic non farà parte del roster bianconero della stagione 2026-27. Dopo tre stagioni, 105 presenze, un cammino vissuto da protagonista, le strade di Mirza e dell'AP Udine si separano. È arrivato per lui il momento di intraprendere una nuova esperienza e quando a chiamare il cuore non resta che seguirlo, ha aggiunto la società del Friuli Venezia Giulia, ringraziando il giocatore italiano-statunitense che dovrebbe approdare alla massima Roma.
2: Siamo alla pallamano. Ieri sera al piazzale del Palasport di Chiarbola a Trieste è stata presentata ai tifosi e alla città la Pallamano Trieste, che giocherà nel campionato di Serie A Gold. Alla festa di inizio stagione, di fronte nello storico impianto che ha visto tutti i successi della squadra biancorossa, hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali, oltre al presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Andrea Marcon. Tra gli auspici espressi nei discorsi anche quello di superare la soglia dei 17 scudetti vinti, che rendono la Pallamano Trieste la squadra che ha vinto di più in Italia. I ragazzi di Boris Lisica inizieranno la stagione tra poco meno di un mese, con la trasferta del 12 settembre a Cingoli, nelle Marche.
1: Campionato europeo di nuoto appena concluso a Parigi per Giovanni Guatti, l'ultima giornata, quella di ieri dei campionati. Il 23enne nuotatore friulano in forza alla Rarinantes Florenzia non è andato oltre l'ottava e ultima posizione nei 50 stile libero in una gara di alto livello tecnico e molto combattuta. Suo però il merito di aver riportato l'Italia in una finale maschile di una disciplina dove da tempo non si registravano protagonisti azzurri. E a Francoforte sul Meno si sono chiusi i campionati del mondo di ginnastica ritmica. L'udinese Tara Dragash ha ottenuto il quarto posto alla finale di specialità alla palla con 28.800 punti, a separarla dalla medaglia di bronzo solo 0,35, un piazzamento ai piedi del podio per Tara Dragash, una competizione in salita soprattutto dopo i risultati non buoni della prima giornata di qualifiche, ma dai quali l'atleta è riuscita a risollevarsi. Ed è davvero tutto per questa edizione del GR regionale della RAI, redatto e condotto da Daniele Letige e Anna Vitaliani, in studio in regia Bruno Montevecchi, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie a tutti per l'attenzione, il prossimo appuntamento con il GR regionale della RAI è puntuale domani mattina alle 7:18 sulle frequenze del GR1. Buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Braccio di ferro su Gaza, Netanyahu gela l'inviato americano. Nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, Kushner, Israele non ostacoli la pace. Trump alza la voce e chiede di fermare gli attacchi sulla striscia, poi minaccia l'Oman. Se interferisce su Hormuz lo bombarderemo senza pietà. Caso Ranucci, legale di La Vitola, ha chiesto di integrare la confessione, non di ritrattarla. Avvisò il conduttore del rischio attentati già un mese prima. Femminicidio in provincia di Venezia, 43enne uccide l'ex compagna che lo aveva denunciato, poi torna a casa e si impicca. Era stato ammonito dal questore. Temporali e fulmini a pioggia, morto un escursionista sull'Etna, allerta.

0: allerta gialla in 10 regioni, meteo incerto fino a mercoledì. Dopo Sanremo Giovani tornano i cosmonauti borghesi. La band romana racconta l'amore e la vita quotidiana nell'era digitale. Calciomercato, la Juventus ha un nuovo portiere, dal Tottenham arriva Guglielmo Vicario. Milan pronto ad accogliere Diego Moreira. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il Medio Oriente. L'inviato di Trump, Jared Kushner, in Israele per incontrare Netanyahu. L'obiettivo: convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza, ma restano le resistenze. Linea al corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale del governo israeliano, sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza, ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta dell'inviato americano Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza, voluto così fortemente dal presidente americano Donald Trump. Kushner inoltre avrebbe chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu invece aveva già bocciato all'inizio del mese. D'altra parte, l'inviato americano avrebbe dato l'ok, secondo indiscrezioni, invece ad attacchi mirati israeliani contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale qui in Israele è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Linea allo studio.
0: Il presidente americano Trump torna ad alzare il tono delle minacce contro l'Iran mentre mostra ottimismo sul piano di pace per Gaza. Il corrispondente.
2: Dovrebbero alzare bandiera bianca. Queste le parole di Trump rivolte all'Iran mentre scade la tregua che era stata concordata originariamente per 60 giorni. Il presidente americano, riferisce un giornalista di Fox News dopo una telefonata con lui, ribadisce che la Repubblica Islamica non può dotarsi dell'arma atomica. La diplomazia non ha tempistiche prestabilite, assicura comunque l'inquilino della Casa Bianca, che però insiste su blocco navale e sanzioni economiche per esercitare pressione su Teheran. E arriva a minacciare l'Oman. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Un avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per il petrolio e il gas. Quindi Trump interviene sul conflitto israelo-palestinese. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, prosegue, visto che Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri con l'inviato di Washington, Kushner, in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La tregua e il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non sono morti, ma si trovano in coma e possono ancora essere rilanciati. Lo ha dichiarato il direttore generale per gli affari legali del Ministero degli Esteri iraniano dopo la scadenza dell'intesa di 60 giorni raggiunta il 17 giugno tra Washington e Teheran. Secondo il funzionario iraniano, il memorandum è stato violato dagli Stati Uniti e da Israele fin dal primo giorno dopo la firma. In Russia il partito pacifista Yabloko sotto assedio. La Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni. Il vicepresidente condannato per oltraggio alle forze armate. La corrispondente.
3: Lev Schlossberg, numero 2 del partito d'opposizione Yabloko, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yabloko, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale male che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere dalla gara un partito rivale accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yabloko è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:06, in Italia con l'inchiesta sull'attentato.

0: a Sigfrido Ranucci. Incontro nel carcere romano di Rebibbia tra Walter Lavitola e il suo avvocato.
1: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Cola, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
2: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
1: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
2: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
1: L'avvocato Cola ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
2: C'è stato un incontro del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
1: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ed il caso Ranucci, con la pubblicazione dei compensi dei cronisti e dei costi di report, è al centro del confronto politico.
3: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e incalza Sigfrido Ranucci. Attendiamo chiarimenti. Poi insiste: non si usi Falcone per riscrivere la storia. Ranucci è severo con tutti, ma evasivo sulle sue vicende personali, rincara Maurizio Gasparri, mentre Forza Italia formalizza le 10 domande che i suoi parlamentari in commissione di vigilanza Rai gli avrebbero voluto rivolgere sui suoi rapporti con Lavitola, la possibile candidatura con il campo largo e la linea editoriale di Report, sottolineando che l'audizione è stata impedita dalla mancata designazione dei componenti da parte delle opposizioni. A escludere la possibilità di ricomporre la commissione di vigilanza, l'ex presidente Barbara Floridi a 5 Stelle, che definisce un atto di grave violazione della riservatezza la pubblicazione dei costi di Report. La RAI nega ai parlamentari questi dati e poi documenti interni e sensibili finiscono al tempo che li utilizza per attaccare Report, accusano Verdi Sinistra che sollecitano l'azienda a pubblicare i contratti di tutti i programmi e che parlano di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare e chiudere quella che definiscono una delle poche trasmissioni di giornalismo investigativo rimaste in Italia. Filippo Amisano, GR1.
0: Ancora un caso di femminicidio-suicidio in provincia di Venezia. Un 43enne ha prima ucciso l'ex compagna e poi, tornato a casa, si è tolto la vita.
4: I fatti risalirebbero a Ferragosto, ma l'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia, a Camponogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che sono entrati e hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. La vicenda si è rapidamente chiarita nel modo più drammatico. Nella vicina Dolo è stato infatti ritrovato Dino Keber, 43enne, meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrin aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale. La vittima aveva poi mostrato ai vicini una foto di Keber, chiedendo loro di non aprire il portone nel caso si fosse presentato. Negli ultimi tempi non si era però più visto e sembrava, purtroppo sembrava soltanto, che la situazione si fosse normalizzata. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Sono ancora gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore 21enne del Cagliari, ricoverato da ieri sera in rianimazione a Sassari per un principio di annegamento nella piscina di una villa di Porto Cervo. L'attaccante francese, che non sa nuotare, ha grandi quantità di acqua nei polmoni ed è in coma farmacologico. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Continua la caccia ai ladri, i custodi del museo a Cascina sentiti a lungo dagli inquirenti.
5: L'allarme del museo, non collegato con la centrale della polizia, nella sera del furto si è attivato. La banda di ladri ha comunque messo a segno il colpo. Qualcosa quindi è andato storto. C'è da capire se i 4 custodi che risultavano presenti nella struttura abbiano visto nei monitor quello che stava accadendo e se abbiano tentato di intervenire. Chi indaga verificherà se ci sia stato un basista. E poi c'è da chiarire perché i malviventi abbiano abbandonato le 2 tavole del del politico lungo la recinzione. Quando ha notato le opere per terra, il testimone Antonio Indaimo, che per primo le ha fotografate, ricorda che c'era silenzio.
6: Dalla foto cerco su Google Lens e vedo che erano delle opere d'arte. Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, deserto.
5: Intanto cittadini

0: Cittadini, associazioni in sit-in hanno chiesto più tutela per le opere d'arte. Maurizio Di Lucchio, GR1.
1: Dopo il caldo arriva il maltempo e allerta temporali in 13 regioni con rischio fulmini.
2: In Italia cadono circa 1,6 milioni di fulmini ogni anno, la maggior parte a luglio e ancor più ad agosto. Tra le zone più colpite, Alpi e Appennini, provocano in media 20 decessi all'anno. Sorpresi da un temporale in quota sono morti due escursionisti, uno sull'Etna e uno in Alto Adige. Roberto Bolza, vicepresidente del Soccorso Alpino.
3: L'importante è consultare le previsioni meteo locali. Se ci sono temporali bisogna evitare di mettersi in cammino in montagna.
2: Se malauguratamente ci si trova in quota durante un temporale con fulmini, che fare?
3: Allontanarsi dagli oggetti metallici, antenne, croci, allontanare da se stessi i cozzi, ramponi, ombrelli, non mettersi sotto delle piante isolate, non rimanere in cresta, statisticamente una posizione in cui i fulmini cadono, tenersi separati a distanza, seduti.
2: Con il cambiamento climatico questi temporali sono più improvvisi e violenti.
3: Sono fenomeni molto localizzati, ben differentemente da una perturbazione atmosferica classica. La fascia in cui con maggiore frequenza statisticamente ci sono i temporali è la fascia pomeridiana.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: In Sicilia è ripresa l'attività eruttiva dell'Etna con emissione di cenere. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica quindi la proroga della chiusura del settore B1. Parzialmente limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora fino alle 12 di domani. Nessuna restrizione invece per gli aerei in partenza. Tre persone sono morte nello schianto di un elicottero privato sull'isola greca di Sifnos. Il velivolo è precipitato pochi minuti dopo essere decollato. La Borsa di Milano chiude la seduta sopra la parità, unica tra i principali listini europei a tenere il segno positivo. Il prezzo del petrolio cede terreno nel giorno della scadenza della tregua Stati Uniti-Iran. Il WTI scende a $82.20 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un rialzo dello 0,17% a quota $88.67. A Bruxelles è attesa la lettera del governo italiano per chiedere ufficialmente alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le spese extra per difesa ed energia. L'inviato della RAI.
4: Il contenuto ancora non è noto, ma la lettera del governo italiano dovrebbe star viaggiando in queste ore verso gli uffici della Commissione europea. Il testo era atteso e serve a indicare come l'Italia intende utilizzare la flessibilità di bilancio sulle spese energetiche che ha chiesto e ottenuto dall'Unione europea a giugno, dopo gli aumenti di spesa legati al conflitto in Iran. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% annuo nel triennio 26-28. In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione i paletti sono stati chiari, le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Secondo indiscrezioni, il governo tedesco valuta la vendita della quota statale del 12,7% detenuta in Commerzbank a UniCredit.
5: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a UniCredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a UniCredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Siamo allo sport. Conclusi gli europei di atletica a Birmingham, rientrano in Italia.

0: I ragazzi della 4x400, il loro oro ha permesso agli azzurri di conquistare la supremazia nel medagliere. Ascoltiamoli al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
1: Ce l'abbiamo fatta finalmente, tra l'altro erano 3 giorni, continuiamo a dire, vedrete che giocheremo il medagliere sull'ultima gara, sulla staffetta. Così è stato, siamo arrivati davanti proprio all'Inghilterra di pochi centesimi e cosa c'è di più bello e magico?
2: Queste le parole di Edoardo Scotti. Luca Sito, che cosa può aggiungere?
3: Devo dire che tutta questa vittoria, questa impresa ha un che di fiabesco quasi, sembra finta. Batterli a casa loro, con l'ultima gara sul pareggio per vincere il medagliere, cioè veramente folle.
2: E Mohamed Sudassi, il giovane che però ha tenuto bene, che grandi curve che hai fatto.
4: Diciamo che la mia frazione è andata come doveva andare, quindi una frazione ottima e sono soddisfatto della gara. Sono davvero contento di aver vinto questa medaglia anche da così giovane, quindi speriamo bene anche per il futuro.
2: E Lorenzo Bennati, era difficile resistere? Dobson ce l'avevi lì, voleva passare, come hai resistito?
5: Ho pensato che questa volta non stavo correndo solo per me stesso, c'era da fare uno sforzo in più per tutta la nazionale e per tutta l'Italia che ci stava guardando, che in questi giorni ci hanno dimostrato un affetto incredibile, quindi mi sono un po' armato del loro supporto. Porto e ho dato tutto e è stato abbastanza.
0: Calcio, Coppa Italia in corso, campionato alle porte, a dominare la scena è il calciomercato e dopo giorni interlocutori cominciano le grandi manovre.
6: La telenovela della Porta Bianconera, durata tutta l'estate, sembra arrivata all'ultima puntata. Sarà Guglielmo Vicario il nuovo numero uno della Juventus, nonostante Spalletti ne avesse parlato tempo addietro in maniera non troppo lusinghiera. Ma alla fine l'apertura del Tottenham al prestito, con diritto a 10 milioni, ha fatto propendere per il portiere azzurro, mentre sfumavano le alternative Suzuki e Dibu Martinez. Intanto oggi è stato ufficializzato l'arrivo di Lukumi dal Bologna. Non sta fermo nemmeno il Milan, che sembra avvicinarsi a grandi passi a Diego Moreira, trequartista dello Strasburgo, a fare da circa 45 milioni che i rossoneri vorrebbero chiudere entro 3-4 giorni, senza aspettare insomma l'uscita di Rafa Leao, che potrebbe andare per le lunghe. C'è un solo vero pretendente per il portoghese, il Galatasaray, che tira sul prezzo ben conscio della situazione. Trattativa che rischia di allungarsi dunque, anche perché in Turchia il mercato chiude il 4 settembre. A proposito di fantasisti, la Roma ha chiuso con il Porto per Rodrigo Mora, ai Dragoes 25 milioni del 50% sulla futura rivendita. Il fantasista classe 2007 è atteso nelle prossime ore nella capitale. Luca Cesaretti, GR1.
0: Addio all'attrice Aiden Panetier. Aveva 36 anni, ex star bambina, a 5 anni il primo ruolo nel soap, nota per le popolari serie TV Heroes e Nashville. È stata trovata morta a Greenville, in South Carolina, dopo una lunga lotta contro depressione e dipendenza. In corso un'indagine per chiarire le cause della morte. A Pietra Monte Corvino, in provincia di Foggia, lo storico bar caffè Basile, chiuso dopo 138 anni di attività, tornerà a vivere grazie all'impegno di un gruppo di cittadini riuniti nell'associazione Dalla Parte dei Paesi, un modo per combattere lo spopolamento dei piccoli comuni.
7: Dopo quasi un secolo e mezzo di vita, lo scorso gennaio lo storico caffè Basile di Pietra Monte Corvino, comune foggiano di circa 2300 abitanti, aveva abbassato le saracinesche. All'improvviso la sua funzione sociale, aggregativa e conviviale era svanita nel nulla. In molti però non si sono rassegnati a quel vuoto e così è nato il progetto Ci vediamo al caffè, grazie all'associazione Dalla Parte dei Paesi, guidata da Gianfilippo Mignogna.
8: Abbiamo pensato di recuperare questo spazio di socialità. È stato il posto dove si sono incontrate tante generazioni, dove si sono creati tanti legami.
7: E cosa farete dunque?
8: Abbiamo chiesto e ho ottenuto dal comune di poter gestire la piazzetta che faceva da cornice al bar con i tavolini dell'epoca, ed ogni sera animeremo questa piazzetta con incontri, con presentazioni, musica, cibo locale, proprio per tenere vivo il cuore pulsante di quel paese.
7: E il prossimo passo?
8: L'obiettivo è anche di riaprire fisicamente quella porta che ormai da qualche mese è chiusa.
7: Eleonora Belviso, GR1.
0: Dopo il passaggio a Sanremo Giovani, torna la band romana dei Cosmonauti Borghesi, per loro un nuovo album.
9: Le cose che succedono attorno a noi succedono per un motivo e dobbiamo essere in grado di coglierle e percepirle davvero, non attraverso dei filtri.
10: Per Marco Cestrone, batterista e paroliere dei Cosmonauti Borghesi, la musica deve saper raccontare la vita quotidiana e il nuovo album in analogico Dirsi Ti Amo si focalizza proprio sulla ricerca sempre più difficile di relazioni genuine. Gomma Americana è il brano che più rispecchia questi anni e una generazione che ha visto il passaggio dal mondo analogico a quello digitale.
9: Molte cose si danno per

0: scontate. Crediamo che invece bisogna ogni tanto fermarsi, guardarsi allo specchio e dire: io posso cambiare le cose.
1: Pop melodico per esorcizzare emozioni negative e fragilità emotive in un lavoro che la band romana ha scritto anche per tornare al perché del fare musica. Francesco Riccardi, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali ed Emanuele Rinnaudo. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando siamo nati,
5: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Verde, viaggiare informati.
9: 9:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 32 Torino Bardonecchia, il traffico intenso, ci sono code tra Circonvallazione Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia, al traforo del Monte Bianco l'attesa di 30 minuti, al Piazzale Italiano, e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, direzione Ventimiglia. Sulla 14 l'attesa di 50 minuti tra Faenza e il Bivio, a 14:01 in direzione della Milano-Napoli, code a tratti e traffico intenso. A 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda in aumento per un incidente tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona. A 14 ancora tra Ancona, tra Forlì e Faenza verso Bologna, le code a tratti sono per il traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico congestionato, coda verso Roma tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sulla diramazione Capodichino c'è un incidente tra Capodichino e inizio tangenziale Napoli, tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. E torniamo sulla 14, c'è la coda per il ripristino dell'incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.
11: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
12: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
15: Meno di un uomo.
16: Ah! È arrivata questa per lei.
17: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
18: Farò ricorso sulla Gazzetta.
19: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
20: Posso vincere.
21: Ispirato a una storia vera.
22: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
23: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
24: Non sai stare al tuo posto.
25: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
23: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
21: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
26: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
10: Acqualete.
9: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Meteoradio. Una serata con possibili temporali sulle coste di Basso Lazio e Campania, mentre andranno spegnendosi le pur occasionali precipitazioni arrivate nelle ore pomeridiane sul resto del centro-sud e del nord-est. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità.

0: su previsioni dell'aeronautica militare.
1: I podcast di Radio 1.
2: Beta Como 4 Tango, per la 21. Beta Como 4 Tango in ascolto. Signor Beta Como, ci è arrivata una segnalazione di un passante qui da Viale Boccaccio verso Viale Petrarca. Ci ha segnalato un uomo e a dire del richiedente starebbe minacciando una donna. E abbiamo alcune descrizioni: l'uomo jeans, maglietta bianca, scarpe bianche e cappellino nero, mentre la donna dovrebbe essere italiana, forse con capelli biondi, probabilmente una tuta nera.
3: 48?
4: In ascolto!
3: 48, portiamoci in piazza. Segnalano un campanello di persone.
4: Dietro a voi scambia 11.
3: Avanti scambia 11.
4: Sì, siete giusto per notizia, noi entriamo con l'estratto di una scambia 11.
5: Polizia operatore 17.
6: Salve, buongiorno. In effetti ci abbiamo una rapina in atto alla
5: una rapina in atto.
6: All'interno.
5: Ma mi dà l'indirizzo, una rapina in atto.
6: Indirizzo?
5: Sì, l'indirizzo? All'interno.
6: Armate. Di coltello.
5: Due persone armate di coltello stanno all'interno, sì, della banca. E come si chiama che, sì, mi fa la segnalazione?
6: Io sono guarda, oggi vado in servizio presso banca di sorveglianza a distanza.
5: Guardia giurata in video sorveglianza. Sta ancora dentro, sì, si chiama la guardia giurata che dalle telecamere vede.
6: Stanno cappellini in testa.
5: Ok, mi dicono all'interno due persone armate di coltello.
6: Sarà
5: rapina. Sì, sì, già gli ha dato la nota, ma stanno pure dei clienti all'interno.
1: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto. Un podcast original a Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Primo episodio. Alfa 05. Sono 106 le sale operative nelle questure di tutta Italia e le telefonate dei cittadini sono continue. Nelle grandi città arrivano diverse centinaia di chiamate in una giornata. A gestire tutto questo e molto altro è l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, UPGSP.
7: Il dirigente dell'ufficio è Alfa 01,
8: okay.
7: Poi il vice dirigente è Alfa 02 e poi ci sono i vari funzionari di turno, che sono su 5 turni, quindi Alfa 05. Poi le volanti hanno un numero in base alla zona del quartiere, quindi ad esempio la volante 6 è quella lì che è della stazione.
1: Il turno della volante Alfa 05 comincia alle 7 di sera. Io e il regista Leonardo Patanè abbiamo appuntamento nella caserma Raniero di Napoli, da dove partono tutte le pattuglie del capoluogo campano. Gli operatori Alfa 05 stasera sono impegnati nel quadrante nord di Napoli. Quello che sentirete nei prossimi minuti è il racconto in presa diretta dell'attività di una volante tra il Rione Sanità, Scampia, Secondigliano, Fuori Grotta, Rione Traiano.
9: Oltre ai controlli a soggetti affidati, facciamo delle posti di controllo in tutta la città, nei punti nevralgici. Adesso che andremo verso il Rione Sanità,
3: centro Alfa 05,
9: vedete quali sono i punti principali.
3: Avanti,
9: in modo tale da monitorare tutte quelle,
3: sì,
9: che sono
3: avvicinando anche noi,
9: le ingressi e le uscite dal Rione.
3: Bene, ricevuto.
9: Che escono.
1: Siamo in via Arena Sanità. Ai controlli di automobilisti e scooteristi partecipano anche i Nibbio, gli agenti in moto della Polizia di Stato. I Nibbio all'interno della città di Napoli rivestono un ruolo fondamentale, soprattutto in determinati quartieri fatti di vicoli, vie strette.
9: Scendiamo?
10: Sì.
1: Un ragazzo fermato per un controllo non ha il casco.
11: Tu sei tifoso del Napoli? Sei tifoso del Napoli? E devi stare attento alla testolina, altrimenti ti recati e ti fai male. Dove stai andando a giocare?
12: Sì.
11: Un attimo la patente e i documenti del mezzo. Come ti chiami? Dove giochi? Che fai? Attaccante, difensore, che fai? Portiere? Sei il nuovo Meret? Magari.
12: Stiamo lavorando. Questo è il
11: sì, nuovo Meret. Vado a vedere qui,

0: Sempre OPG quello.
1: 5 anni a Potenza, sempre OPG e poi da 2 anni a Napoli.
0: Che a Napoli non ci si arriva subito dopo il corso. Che è anche meglio, si fa un po' di gavetta fuori e poi si arriva in città. Di tutti gli spostamenti che stiamo facendo, io sto dando comunque comunicazione alla sala operativa, al coordinatore, in modo tale che loro sanno dove siamo.
2: Sbaglio o sembra una serata abbastanza tranquilla? Per...
0: mai dire il gatto se non ce l'hai nel sacco.
2: No, perché almeno...
0: Vabbè, siamo a inizio turno. La serata si accende a volte in un attimo, a volte anche a fine turno, tante volte capita che si fanno magari le 23 e uno dice ok, è finita la serata, invece poi arriva la chiamata all'ultimo minuto del soggetto che è stato attinto da colpi d'arma da fuoco, oppure magari c'è stata una stesa. E infatti noi per Scaramanzia non diciamo mai nulla fino a quando non rientriamo, però in una realtà così vivace come Napoli può cambiare tutto da un momento all'altro.
3: Como San Giovanni 11. Centro, mi puoi dare l'indirizzo? Non visualizzo la scheda.
4: E via, c'è stata un'aggressione ai danni di una signora. Nibbio 7 dal centro, Nibbio 7.
5: Il territorio di Napoli è pattugliato 24 ore su 24 con una divisione in 3 zone. 2 sono di competenza della Polizia di Stato, 1 del nucleo radiomobile dell'Arma dei Carabinieri. Ogni giorno cambia lo schema, ci spiega il funzionario della volante Alfa 05.
0: E oggi che abbiamo la zona rossa e la zona blu, facciamo questo turno dalle 7 di mattina fino alle 7 di mattina del giorno dopo. Alle 7 di mattina del giorno successivo cambia la competenza e quindi avremo, se oggi è rosso e blu, domani avremo blu e verde. In queste aree blu e verde rientrano i vari quartieri. In base a queste competenze le volanti prendono appena escono la direzione di riferimento. Sì.
5: Ore 21:50, con Alfa 05 siamo arrivati a Scampia.
0: La piazza di spaccio dell'oasi del Buon Pastore insiste proprio dietro questa palazzina. Le vedette si posizionano sui piani alti di questo edificio. Quindi dobbiamo entrare nel cancello a destra.
6: Sì, sì.
0: Se non già c'è qualche pattuglia già.
6: No, posso.
0: La prossima.
6: Sì, sì, sì.
0: Guardi. Sentite. La luce. Vedi la luce. Questa è una vedetta che dobbiamo insegnare quando siamo arrivati. Ha detto guardi, è quella persona che stava di fronte, è andato un urlo.
4: Autovettura di piccola dimensione, abbiamo del modello del targa, colore grigio. Ripeto, autovettura di piccola dimensione, colore grigio. Ci sono queste due bombole all'interno, molto vistose, perché sono di colore rosso.
7: Ci contatta un utente da fuori Napoli, quale riferisce che il fratello, allora il fratello starebbe aggredendo la moglie alla presenza di minori in casa, i figli, e sarebbe probabilmente armato di coltello, quindi occhio aperto, facciamo il punto dei morti e avviciniamo il tiro.
0: Già siamo fuori corto. Facciamo un giro nella piazza di spaccio di Via Tertulliano, che è una delle più attive. Cosa succede? Qui la vedetta dalla luce, all'interno di queste scale ci sono degli scantinati che loro blindano con

0: delle porte di ferro. Quindi quando danno la voce, la vedetta dà la voce, lo spacciato di un automatico si chiude dentro, quindi tira la porta di ferro e si chiude all'interno di questo scantinato. Che cosa succede? Che anche se noi riuscissimo ad entrare, o comunque noi riusciamo ad entrare perché poi loro alla fine ci aprono, loro in questi scantinati hanno predisposto dei water in modo tale che hanno tutto il tempo di prendere la sostanza stupefacente e buttarla nel water e tirare lo sciacquone e fa sparire la sostanza stupefacente. Quindi sul posto quando noi entriamo troveremo solo il soggetto con i soldi, che sono il provento della vendita della sostanza stupefacente, e basta. E magari riusciamo a trovare, se siamo fortunati, anche del materiale di confezionamento. E noi cosa facciamo? Lo facciamo spesso, quando, soprattutto la mattina, che poi facciamo come turno successivo quello della notte. Dimeniamo di mattina in collaborazione con i vigili del fuoco e con il personale della SIA, che è l'azienda municipale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Veniamo con i vigili del fuoco, tagliamo le porte di ferro in modo tale che loro, quando poi facciamo la notte, sono scoperti perché non hanno la possibilità di chiudersi all'interno e quindi sono più vulnerabili. Veniamo e riusciamo, se sempre la fortuna ci assiste, a beccare anche lo spacciatore con la sostanza stupefacente.
1: Mentre dove siamo?
0: Via Tertulliano. Quindi siamo nel cuore del rione Traiano. Queste sono piazze che sono aperte H24, cioè qua se veniamo alle 8 di mattina o alle 3 di notte ci sarà sempre la vedetta e lo spacciatore, sempre, H24. Difficile, loro si organizzano in turni, fanno dei turni, un po' come noi. Quindi la vedetta fa il turno, lo spacciatore fa il turno.
2: Allora, San Paolo e Tune, piazzale Reggio, parcheggio delle Ferrovie dello Stato. Abbiamo una segnalazione probabile furto di questo parcheggio, hanno lasciato gli scooter fuori, stiamo pensando piazzale Reggio, parcheggio Ferrovie dello Stato.
0: È arrivata la nota di una segnalazione probabile furto in atto nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato di Piazzale Tecchio.
3: Diverse volanti convergono a tutta velocità verso Piazzale Tecchio per rintracciare i quattro segnalati per probabile furto.
4: Sono sui binari, comunque.
2: Allora, ci richiedete per la San Paolo, la 2, la 4, sarebbero nascosti all'interno di alcuni cespugli. Vediamo un attimo di rintracciarlo, dai. Allora, una macchina, chi è che ci sta, l'Albagnoli, la pianura, che va vicino a questi scooter, se li trova. Vai, la 4.
4: Cioè, però stiamo tornando indietro del parcheggio, con le cristalle stiamo andando a piedi sui binari. Centro, stanno... Pugge, centro, l'Albagnoli, stanno qua. Alla Pugge? Avete bloccati? Sì, centro, sì, ti confermo. Ah. Perfetto, tutti a 4. Sì, ti confermo. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro.
3: I quattro giovani che erano entrati nel parcheggio delle Ferrovie dello Stato e poi scappati con gli scooter sono stati inseguiti e rintracciati. La mattina dopo siamo nella sala operativa della Questura di Napoli. Ci sono una quindicina di operatori.
5: Commissario capo Simon Pietro Ferraro, appartenente alla Questura di Napoli, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, UPG SP, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e rispecchia quelle che sono le funzioni di questo ufficio, quindi in primis il soccorso pubblico, appunto, quindi rispondere in breve alle istanze dei cittadini. Poi, per quanto riguarda l'altra parte della sigla, è la prevenzione, cioè la funzione di prevenzione di questo ufficio. La prevenzione che si può, diciamo, suddividere in due aspetti, due ambiti. Da un lato è la funzione di deterrenza, cioè la stessa presenza delle volanti sul territorio fanno sì che in qualche modo l'auspicio è quello che evitare la commissione di reati proprio per la presenza delle volanti sul territorio. E poi c'è la funzione di prevenzione che si può estrinsecare nei controlli che gli operatori di polizia sulle volanti fanno.
2: Ma forse si è avvicinato equipaggio qui al mercatino dell'Utata.
5: Qui siamo al centro operativo telecomunicazione.
3: Quante telefonate arrivano?
5: In media 800 sulle 24 ore.
3: Agli operatori 113 capita di ricevere telefonate delicatissime come questa.
6: Polizia operatore 14.
7: Mi chiamo

0: sto buttando da un ponte.
1: Dove, scusa? Dove ti trovi? Dove?
0: Ma
1: perché devi fare questo gesto? Scusami, perché? Stai calmo, fermati un attimo. Fermati. Ti accosti un attimo. Con che macchina stai? Che macchina hai?
2: La chiamata dura 8 minuti. Nel frattempo l'operatore ha dato indicazioni e una volante ha raggiunto l'uomo che si voleva togliere la vita. È stato salvato.
1: Pronto?
3: Apposta, apposta.
1: Collega?
3: Sì, siamo in casa. Pronto, collega, la conducente.
1: Sì, ok, a posto. Ok, ok, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao.
4: Vabbè, mi stai chiamando?
5: Alfa 05, siamo su via Filippo Maria Briganti, in direzione San Giovanni Bosco, un gruppo di 5-6 su scooter incappucciati e armati.
1: Secondigliano 11, Secondigliano, volante 16.
5: Centro 9, qua sono Filippo Maria Briganti, sta saletto.
1: Vai, vai, vai.
5: Centro, mi dicevi?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
5: Un ascolto. E a terra in sicurezza, ammalettato. Gli altri non siamo riusciti a fermarli, questo era accaduto perché non c'è ancora l'arma a terra ma in sicurezza.
1: Ottimo lavoro Alfa 05. Va bene, la volante 9 subito a dare ausilio ad Alfa 05, mentre la volante 16 Falco Secondigliano a rintraccio degli altri scooter che si sono dileguati. Prestate la massima attenzione perché sono armati.
5: Centro volante 16, direzione via Don Bosco. Contromano, verso Maddalena. Due verso Don Bosco, uno verso Secondigliano.
1: Ehi, hey, vai volante Zara, volante 8.
5: Oh, dietro, l'abbiamo bloccato, dietro.
1: Allora, signori, un attimo solo perché fatemi ricapitolando. Noi abbiamo a via Custone una persona con il fucile a pompa e poi abbiamo un'altra persona con una pistola.
5: Sì, centro, confermo, l'abbiamo fermato noi della Passo 15 con la pistola.
6: Nel momento in cui si viene a sapere che un soggetto è armato ci si comporterà di conseguenza. Abbiamo una pistola Beretta 92FS in dotazione individuale. Poi abbiamo le manette. Quindi accanto alla funzione di cui abbiamo parlato preventiva c'è anche una funzione repressiva dell'ufficio. Ovviamente l'operatore di volante può porre in essere delle le cosiddette misure precautelari. Pensiamo all'arresto in flagranza. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una fattispecie criminosa è possibile pervenire a una misura precautelare che poi ovviamente sarà soggetta alla convalida in alcuni casi da parte dell'autorità giudiziaria. Arresto in flagranza.
2: Sono quasi 4 milioni e mezzo all'anno, in media, le telefonate che arrivano nelle sale operative delle questure di tutta Italia. E attivano sempre in media 1 milione e 200 mila interventi all'anno delle pattuglie. I controlli effettuati dagli uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sul territorio nazionale nel 2024 hanno portato alla denuncia di oltre 47 mila persone e a 8.600 arresti. Radio 1, un mondo da

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. I podcast di Radio 1.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
3: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
2: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
3: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura. Perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
3: Lei è Alessia Navarro.
2: E lui è Pino Insegno.
3: Per iniziare questo viaggio abbiamo voluto proprio partire dalle fondamenta, da ciò che la voce è, prima ancora di ciò che dice.
2: Con noi oggi uno dei massimi esperti italiani della fisiologia e della salute della voce.
3: Un medico che da anni ascolta, studia e protegge questo strumento invisibile e potentissimo. E infatti con noi il professor Franco Fussi, medico, foniatra, uno specialista tra i massimi esperti italiani di voce artistica e professionale, direttore di importanti centri di studio sulla voce, docente in ambito accademico, da anni lavora sulla fisiologia, la prevenzione e l'analisi delle caratteristiche vocali nei professionisti della comunicazione. E allora diamo il benvenuto al professor Fussi.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, che bello iniziare questa prima puntata di Voice Art con lei. Partiamo dall'inizio.
3: Sì.
2: Franco, se dovessimo accompagnare chi ascolta dentro il corpo, passo dopo passo, qual è il primo movimento che accade quando nasce un suono?
4: Beh, allora, un suono nasce da l'integrazione di tre apparati, che sono l'apparato respiratorio, è un po' il fornitore di energia, no? È quello che apporta la benzina al motore, che sono le corde vocali nella laringe. Il motore vibra, le corde vocali vibrano e l'onda sonora che viene generata passa attraverso un tubo di risonanza, che sono le nostre cavità faringee, cavità orale, cavità nasale, modificando, potenziando alcuni armonici, modificando il colore quindi della voce, il timbro della voce e anche dando la possibilità di migliorare quella che è l'udibilità in distanza della voce, perché non esiste voce se non c'è un ricevente che l'ascolti e quindi l'orecchio umano. L'orecchio umano percepisce il risultato di questo suono, che è appunto la voce, e che è dato dal rapporto, abbiamo detto, tra la respirazione, il funzionamento delle corde vocali, quindi i registri della voce, e poi il potenziatore, il carburatore di questo fenomeno, quest'onda sonora, che viene modificata attraverso il passaggio di questo suono attraverso le cavità di risonanza, che possono essere gestite in maniera

0: fortuna dal soggetto secondo determinate finalità. Se io devo proiettare la voce in distanza, dovrò attuare un restringimento della zona del vestibolo laringeo per rinforzare gli armonici più alti dello spettro e quindi rendere la voce più udibile in distanza. Oppure invece se devo scurire la voce mi basterà abbassare la laringe e quindi dare una profondità maggiore al tubo di risonanza, cosa che va a rinforzare di più armonici gravi dello spettro e quindi il suono diventerà più scuro, più rotondo.
1: Quindi ecco,
0: Quindi
1: noi
0: possiamo
1: possiamo
0: modificare.
1: adattarle a ciò che vogliamo dire, all'intenzione che vogliamo far arrivare.
0: Assolutamente sì, perché poi la comunicazione è questo, non è soltanto il cosa dico, ma anche il come lo dico.
1: Certo.
0: E quindi la finalità con cui intendo sottolineare certe parole che non altre, quello che chiamiamo dal punto di vista linguistico la prosodia, cioè l'intenzione comunicativa, no? Il sottolineare una parola piuttosto che non un'altra e dare alla frase un significato diverso oppure elevare la frequenza fondamentale a fine frase per creare un'interrogazione piuttosto che non un'affermazione.
2: La cosa, Meri, cominciare con te è fondamentale perché, ecco, la gente ascoltando, i laici da questo punto di vista, ascoltando tutto questo, possono impressionarsi, dire: ma capito, ma come può? E cioè, perché noi non conosciamo a livello fisiologico come siamo.
0: Esatto.
2: Mi fa male la gola, ma cos'è?
1: Ecco appunto,
2: Dov'è?
1: quando si parla di corde vocali,
2: Sì.
1: sono corde? Che cosa sono le corde vocali?
0: Allora, è più giusto il termine inglese, vocal folds, cioè pliche vocali,
1: Le pliche.
0: perché in realtà sono è un sistema multistrato, cioè nella parte più interna ci sono fibre muscolari che sono le fibre del muscolo tiroaritmoideo, il muscolo vocale, quello che
2: Tanto quanto sono
0: contrae
2: grandi, così per dare anche
0: un
2: l'immagine
0: paio di
2: fisica.
0: centimetri, da 1,4 cm a 2,2 cm
2: L'una.
0: grosso modo.
2: Che fanno tutto quello che fanno.
0: Sono appunto multistrato, all'interno ci sono, cioè la parte muscolare, diciamo, poi andando in superficie c'è un legamento, cioè fibre collagene ed elastiche, è il legamento vocale che ha la funzione di ammortizzare gli urti, praticamente è come la su cui saltano i bambini quando giocano, no? Con i tappeti elastici
1: Certo.
0: che poi li fanno rimbalzare in
2: Il
0: alto. E
2: salta-salta, sì.
0: ha la possibilità di ammortizzare gli urti e quindi di creare meno danni sul bordo delle corde vocali. Tenete presente che però è un elemento che matura dai 4 agli 11 anni, incomincia a formarsi verso i 4 anni di età ed è pienamente formato verso gli 11 anni di età, quindi questo significa che i bambini della scuola primaria sono molto più soggetti al trauma vocale proprio perché manca ancora, non è ancora maturo, diciamo, questo
1: I
0: legamento che
1: noduli
0: permette
1: nei
0: di andare.
1: bambini, giusto?
2: Sempre, tutti i
0: Praticamente i
2: bambini sono
0: noduli dei
2: afoni.
0: bambini. L'8% dei bambini ha i noduli alle corde
1: Certo.
0: vocali proprio anche per questo fattore qui, legato ovviamente al malmenage, al surmenage vocale a cui sono
2: Se
0: sottoposti, si
2: pensi che ce l'hanno
0: sottopongono.
2: anche i professori, a scuola il nodulo del
1: Beh, sì.
2: professore,
1: Quello è un
2: ne abbiamo.
1: utilizzo sbagliato della voce. Franco, è corretto dire che ognuno di noi ha un assetto vocale unico? C'è
0: Un
1: un'unicità
0: assetto.
1: nel.
0: Come?
1: C'è un'unicità?
0: Beh, c'è sicuramente un'unicità perché il mio vocal tract, cioè la mia cavità di risonanza, il mio carburatore è diverso dal tuo, è diverso da quello di Pino. Quindi ognuno ha un suo filtro e la voce che passa attraverso quel filtro assume delle caratteristiche che sono specifiche.
1: Certo.
0: Andando ancora in superficie, perché non abbiamo finito di
2: È
0: descrivere i
2: vero,
0: quattro strati,
2: fisiologicamente, bravo.
0: abbiamo un elemento di diciamo vuoto dove c'è solo del siero, si chiama spazio di Ranke, è quello che si imbibisce di liquidi quando io prendo una botta, quindi è quello dove si forma l'edema cordale quando io sforzo la voce. E poi in superficie c'è infine l'epitelio, che è quello vibrante, quindi è il vero motore, diciamo, della voce, perché va a trasformare l'energia aerodinamica data dal flusso di aria che arriva sotto le corde e le rende vibranti e quindi modifica l'aria al di sopra. Quindi ci sono aree di compressione e di rarefazione dell'aria date proprio dal movimento delle corde vocali che generano, creano l'onda sonora e quindi il suono, la voce.
2: Cioè, pensa alla magia, cioè, spiegata a livello anatomico, è pazzesco, è meraviglioso, è veramente magia allo stato puro. Per cui io poi penso sempre, ognuno, dicono sempre questa è la mia voce, questa è la mia voce, è come se fosse proprio un'impronta digitale a quel punto, ogni voce ha quella particolarità, è
0: È un'impronta
2: riconoscibile.
0: digitale che però è modificabile, perché comunque io posso alterare o trasformare la qualità del mio suono in modalità diverse, cambiando la forma, le dimensioni e i rapporti negli spazi di risonanza.
2: poi fra voce parlata e voce cantata ovviamente c'è una differenza importante.
0: È in parte legata anche al fatto che io devo mantenere comunque un'intonazione, devo seguire una melodia, devo dare delle caratteristiche di particolare colore alla voce, più calda, più scura, più brillante, più argentina o quello che volete, insomma, o anche più proiettata, perché poi comunque le tecniche di proiezione della voce cantata, soprattutto in ambito acustico, cioè quando io non uso dei microfoni per amplificare la mia voce, è data proprio dalla adattamento delle cavità di risonanza a far sì che si rinforzino degli armonici nello spettro che risultano più portanti, più voluminosi, più udibili in distanza. Quindi le tecniche del canto classico.
2: Io credo che chi ci sta ascoltando si sta immaginando tutto questo, ma veramente ripeto la parola magia. Magia, perché questi sono anche errori e miti da sfatare, no? Questo è il respiro, hai raccontato, e anche schiarirsi la gola, visto le persone, è dannoso, come si dice, il fatto di questa cosa? Cioè,
0: che questo
2: quasi
0: che
2: tutti lo fanno.
0: Raschiare la gola, sì, ora raschiare. È una è uno sfregamento comunque dei bordi cordali. Ora, se lo faccio 10 volte al giorno non succede niente. Se è un'abitudine, è costante, magari che sottintende uno stato di disidratazione delle mucose delle corde della mia laringe, perché magari soffro di reflusso gastroesofageo piuttosto che non di allergie, oppure sono costretto a prendere tutto l'anno farmaci ad azione essiccante che quindi mi creano una disidratazione sulla corda vocale. Il muco, che normalmente dovrebbe essere fluido, diventa più tenace, più vischioso, più appiccicoso sulle corde vocali e mi dà la sensazione di avere il catarrino da schiarire con una
2: sì,
0: gola.
2: Oltre ad essere un movimento pacificatore, no? Magari una persona è nervosa e utilizza quello per intervallare
0: un gesto
2: sì, sì, è vero, insomma.
1: Ecco, un professionista della voce, ma a questo punto tutte le persone normali che utilizzano la voce,
2: esatto,
1: dovrebbe fare prevenzione sempre, anche quando non ha un reale sintomo? Qual è le tempistiche proprio di prevenzione? Quali dovrebbero essere?
0: Allora, visto che i nemici principali della nostra voce sono due, da un lato tutte le flogosi, cioè tutti gli stati infiammatori che possono essere acuti o cronici, quindi acuti le nox patogene, virus e batteri, quindi la banale laringite, faringite, sì, che è curata e con adeguato riposo vocale in 15 giorni si risolve. Ci sono però delle infiammazioni croniche che appunto sono legate a fattori metabolici oppure al reflusso oppure alle allergie, che mi vanno a creare una disidratazione costante, uno stato infiammatorio irritativo costante delle mucose e quindi un problema vocale più lungo. Dall'altro lato abbiamo come nemici il fonotrauma, che può essere anche questo acuto o cronico. Acuto, urlo allo stadio, faccio una litigata furiosa e quindi do una gran botta sulla corda, mi si sviluppa un polipo. Oppure invece un atteggiamento vocale scorretto, magari perché faccio l'insegnante, lavoro 5 ore al giorno in un ambiente inidoneo con tanto rumore ambientale o con bambini un po' problematici, e sforzo non più di tanto, però sforzo tutti i giorni lavorando tante ore al giorno, e questo va a crearmi un danno cronico, quindi l'ispessimento del bordo delle corde vocali, i noduli. Allora, che cosa possiamo fare per prevenire? Da un lato prevenire
2: imparare
0: quelli che possono essere gli stati infiammatori e quindi rinforzare il sistema immunitario, soprattutto nel periodo invernale, soprattutto quando siamo in ambiente comunitario, come appunto può essere la scuola, e dall'altro lato e a rinforzare il sistema immunitario da un lato, e dall'altro lato imparare tecniche di proiezione vocale corretta, quindi mettere in moto delle modalità più economiche di gestione della voce quando la dobbiamo utilizzare a livello professionale.
2: Sì, quello è fondamentale, imparare ad usare la voce. Infatti anche chi ha un problema di nodulo eccetera, la prima cosa che bisogna fare, logopedia, prima di magari intervenire, magari sul nodulo si cerca di farlo assorbire, magari in altri casi è più difficile, come dei polipi eccetera eccetera, però imparare come utilizzare la voce, per cui dopo l'eventuale operazione sapere come salvaguardare la propria,
1: certo,
2: voce.
0: Terapie principali: riposo vocale, idratazione, riabilitazione vocale nel caso in cui ci siano già appunto delle patologie, quindi riabilitazione logopedica, terapia medica, dai cortisonici alla fitoterapia, c'è un mondo di terapie mediche omeopatiche.

0: o allopatiche da poter utilizzare per curare la nostra voce, e poi l'intervento fonochirurgico nel caso in cui ci sia da estirpare, da
1: Un
0: togliere.
2: Sì, lì c'è il nodulo o il polipo, no? Che tanta gente sente parlare. L'altro giorno una persona ha detto: mi hanno detto che c'è un polipo in gola, ma io non capisco. Cioè, ha detto pure la battuta: non mangio pesce. Dico, non è proprio così. Non è, a parte la
0: Beh,
2: battuta,
0: nodulo
2: molto
0: e polipo
2: divertente.
0: sono termini gergali per definire delle
2: Esatto.
0: lesioni che possono essere un ispessimento, una cheratosi, un appunto callo, i noduli, e invece il polipo che è come una sorta di erniazione della mucosa, quindi l'hanno chiamato così.
1: Ecco, per non arrivare a questo, ci sono degli indicatori che potrebbero metterci dei campanelli di allarme?
0: Sintomi vocali e sintomi soggettivi del paziente. Sintomi vocali sono la voce che si rompe, la voce che mentre sto parlando c'è un mancamento di sonorità su qualche sillaba, e questo è più facile che sia in presenza di un polipo. Una voce che si sporca, che è rauca. Rauco vuol dire aperiodico nell'andamento vibratorio della corda, quindi un segnale che è gravato anche da subarmoniche, da appunto una parte di segnale che è rumore di fatto. E poi anche abbiamo fuga d'aria glottica quando le corde non chiudono bene. Se c'è dei nodulini in mezzo alle corde vocali, cioè sul terzo mezzo del bordo libero delle corde vocali, fanno fatica ad accollarsi i bordi liberi, quindi il contatto glottico è incompleto e c'è una fuga d'aria ben udibile, perché si sentono quelle voci
1: Esatto.
0: che
1: Sì.
0: sono molto soffiate, molto
1: Piene d'aria.
0: rovinate, piene d'aria, perché non riescono ad accollare i bordi delle corde vocali. Altri segnali dal punto di vista invece della modificazione del timbro. Invece soggettivamente le sensazioni sono quelle di dover schiarire la voce, la gola, la secchezza, la faringodinia, la laringodinia, cioè il dolore durante la fonazione, la secchezza abbiamo detto, sì, un po' la sensazione di dover spingere, quindi quello
1: Certo.
0: che è la fatica fonatoria che poi genera la fonastenia, cioè una scarsa resistenza della voce nel tempo. Mi accorgo che dopo un po' che sto parlando comincio ad essere affaticato e stanco, devo spingere per poter continuare.
1: Ecco, parliamo di uno dei sintomi più diffusi, delle malattie più diffuse dei nostri tempi, il reflusso. Ormai tutti soffrono di reflusso, immagino che ci sia una componente legata allo stress, oltre che ad abitudini magari alimentari o
2: E
1: fisiologiche.
2: quello provoca poi delle difficoltà
1: C'è
2: importanti.
1: un reflusso che ti prende lo stomaco, per esempio, e un altro, ce n'è uno silente che non ci rendiamo conto, ma agisce a livello più alto?
0: Sì, noi infatti distinguiamo due tipi di reflusso: il reflusso gastroesofageo, quello classico che ti dà sintomi digestivi, quindi la vampata acida che risale, a volte la costrizione al torace che mi fa correre all'ospedale, al pronto soccorso perché penso che ci sia un infarto, invece mi dicono: guarda, non ho avuto soltanto
1: Certo.
0: un getto di reflusso. Ci sono sintomi quindi digestivi, il bruciore
1: Bruciore classico.
0: gastrico, mentre invece il reflusso, soprattutto quello del fonante, del cantante, del professionista della voce, è un reflusso faringo-laringeo, cioè sono i vapori di acido cloridrico che risalendo arrivano in laringe, soprattutto nella parte posteriore della laringe a livello dell'aritenoide, e infiammano quella zona, creano disidratazione, quindi compaiono sintomi che sono essenzialmente vocali: il raclage, cioè il bisogno di schiarire, ma anche la difficoltà nella deglutizione, una sorta di impaccio, lo chiamiamo bolofaringeo, cioè la sensazione mentre deglutisco
1: Di avere una.
0: di dover
1: Sì.
0: forzare,
1: Sì.
0: perché se no il meccanismo. Questo perché succede? Perché nella mucosa posteriore della laringe, tra le due aritenoidi, c'è un tessuto che è il primo che va incontro, che incontra, diciamo, i succhi gastrici, i vapori di acido cloridrico, e quindi è quello che per primo si ipertrofizza, si gonfia. Quindi quando le corde si devono chiudere, noi quando deglutiamo chiudiamo anche le corde vocali, e nel momento in cui andiamo a deglutire sentiamo che c'è questo tessuto ipertrofico che ci necessita una maggior forza per poter avere un atto deglutitorio sufficiente.
1: Anche nel secondo, quello
2: Faringeo.
1: laringofaringeo,
0: Laringo faringeo.
1: è utile prendere idratare
0: Sì,
1: la.
0: certamente, perché appunto abbiamo detto che la disidratazione del reflusso è importante, quindi l'onda mucosa, se la mia corda vocale è poco idratata, è più rigida, quindi io devo spingere di più per ottenere lo stesso risultato e sento che non.

0: Normalmente la mia voce si affievolisce, si stimbra, perde sonorità, diventa vuota, quindi faticosa.
1: E questi sono tutti i segnali che bisogna prestare attenzione. Questo serve un'educazione vocale per far capire alle persone. Ecco, c'è stata anche un'altra persona qualche tempo fa che soffriva di riflusso e non lo sapeva da quando era piccola. Per cui si è ritrovata adesso, sentendo la sua voce un po' strana, gli hanno detto no, c'è un problema importante perché questi succhi gastrici hanno creato un pretumore importante all'interno del cavo faringeo. E questo è anche un'altra cosa che può capitare, che si può fermare, insomma, con
0: Sì,
1: un'analisi approfondita.
0: certo. Terapie opportune che sono la dieta alimentare, cioè fare a meno di alcuni cibi, soprattutto quelli acidi, quindi pomodoro, cioccolata, caffè, bevande gassate, agrumi.
1: Che vita d'inferno,
0: Eh
1: Franco!
0: sì, diventa
1: Che vita d'inferno!
0: terribile. Per
1: Però
0: poi essere molto, molto calmi, molto tranquilli, evitare
2: Certo.
0: l'ansia da stress, evitare lo stress psicofisico generale,
2: Sì.
0: quindi insomma,
1: Per cui
0: altra
1: è
0: cosa.
1: proprio importante questo fatto del riflusso, sembra una cosa superficiale, ma molta gente ne soffre, magari non si rende conto che danni può provocare. E il primo specchio di tutto questo è la tua voce, che cambia, che si afonizza, che si indurisce,
2: Imparare ad
1: che...
2: ascoltarsi prima di
1: per
2: tutto,
1: cui
2: no?
1: si può arrivare prima,
2: Franco, si
1: certo.
2: può rieducare una voce che è stata usata male per anni? È possibile modificare la nostra forma mentis e quindi
0: Sì.
2: riconsiderarla in maniera diversa?
0: Sì, perché noi praticamente apprendiamo con due modalità, dichiarativa, cioè quindi con degli insegnamenti che vengono dati verbalmente, cioè devi fare questo, questo, questo, muovere questo e quest'altro, e quindi è un aspetto molto tecnico, diciamo. Però nello stesso tempo invece abbiamo anche i nostri neuroni specchio che quindi lavorano in maniera inconscia, semplicemente imitando, e quindi nell'insegnamento, ma anche questo anche nella didattica del canto, l'insegnante che si limita a dire tutto quello che devi fare, in realtà perde una buona fetta di quello che è l'apprendimento invece di tipo procedurale,
2: Certo.
0: che consiste nel dimostrare, nel far sentire, nel far vedere come vado a produrre quel suono, quell'emissione vocale. Perché i nostri neuroni specchio acquisiscono un gesto motorio anche semplicemente mettendosi in confronto con quello che la persona ci sta dimostrando, no? Senza spiegartela.
2: Certo,
0: E quindi
2: certo.
0: se io ti dico, imita questo suono, ah, tu semplicemente vedendomi o ascoltandolo, già metti in moto, se hai un minimo di esperienza ovviamente motoria a questo livello.
2: Chiaro.
0: Perché se io canto con mia nonna, nonna, vabbè, no, ovviamente non c'è più, però se cantassi con mia nonna un duetto che non ho mai cantato, vedrei lei che sta ferma mentre io sto facendo la mia parte. Ma se canto con una cantante esperta, mentre io sto cantando, se tu osservi le labbra di quella cantante, le labbra fanno dei micromovimenti perché sono i suoi neuroni specchio che stanno leggendo quello che io sto facendo. Quindi vedi, si impara anche guardando e
2: Sì.
0: ascoltando e riproducendo, cercando di riprodurre quello che si è ascoltato e visto.
1: Allora, Franco, siamo quasi in chiusura di questo primo incontro con te perché ne faremo due. Ho sentito che stai tossendo, Franco, ne stai curando la tua voce.
0: Reflusso.
1: Cioè, è
2: Vedi?
1: reflusso?
2: Vedi?
1: Allora ti...
2: Oh, se anche lui ha il reflusso, allora stiamo
1: ragazzi,
2: tutti tranquilli.
1: questo è come il macellaio che non mangia la carne, è così, eh. Per chiudere, Franco, dopo tutti questi anni che tu hai passato ad ascoltare e studiare le voci degli altri, insomma, tu quando ascolti una voce, cosa senti davvero prima? Senti prima le parole o ascolti la voce? O tutte e due insieme? Cioè, ormai riesci a dividere le
2: Sei
1: cose? Perché
2: medico o
1: a
2: uomo?
1: me capita, nel
0: No,
1: senso che a me
0: no.
1: capita come attore, come professionista anche di questo, poi adesso riesco a scindere le cose, ma io ascolto la voce, il suono della voce immediatamente, a parte le emozioni che mi dà. A te senti prima l'uomo, prima il medico o viceversa, come diceva
0: No,
1: Alessio?
0: il suono, la voce, idem, come te, proprio il colore, la voce, la qualità, la modulazione della voce, se mi trasmette sensazioni, sentimenti, ma ovviamente il testo è importante, ma viene dopo.
1: Esatto,
2: Certo,
1: infatti è quello,
2: certo.
1: infatti mi capita di fare ogni tanto, ovviamente non lo sono un dottore né un professore, però mi capita di sentire le persone che hanno alcuni problemi vocali legati, che può essere al fumo, all'alcol, ma può essere pure degli sforzi, al riflusso,

0: eccetera.
1: E ogni
0: tanto,
1: cura.
0: E ogni tanto le cura.
2: Possono essere anche delle anomalie congenite, esatto, perché ci sono delle strutture, esatto, vocali, sì, particolari, sì, che mi danno particolari timbri.
0: Sì, per guarda, senti Monica Vitti, la voce che aveva così, quella afono, o Claudio Cardinale, aveva queste voci afoniche che se tu le cambiassi non sarebbero state magari, no, quelle, certo, che sono state.
2: Che quando parlano sono detimbrati, sono, sì, vuoti, no? Un po' come se vi ricordate il nostro Giuseppe Conte quando ci faceva stare, sì, a casa perché c'era il Covid.
0: Però Giuseppe Conte secondo me ha dei problemi vocali, tu dici la sua voce basta, perché la imiti benissimo tutti, perché basta che tu da allora questo momento storico, questo è un problema però vabbè. Questo non, o chiederà al suo medico curante se sarà così. Franco, allora noi ci risentiamo ancora per un altro appuntamento con te. Chiudiamo qui questa puntata ringraziandoti sempre del tuo tempo, della tua grande professionalità. E veramente la voce a questo punto, Alessia, sembra semplice, ma a questo punto è proprio un equilibrio invisibile, eh?
2: Beh, sì, lo sai bene, no?
1: Sì, è un dialogo continuo tra respiro, vibrazione, risonanza, tra corpo, intenzione.
0: E proprio forse conoscere come nasce una voce è il primo passo per imparare a rispettarla, come stiamo facendo, no? E questa è
1: Voice Art.
0: Già.
1: La voce come non l'avete mai sentita.
0: Lei è Alessia Navarro.
1: E lui è Pino Insegno.
0: Grazie, alla prossima.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sì.

0: Salve carissimi amici, continuiamo ancora insieme la nostra riflessione sulla pastorale sanitaria che svolgo come cappellano ospedaliero. E anche questa volta voglio introdurvi a questa mia condivisione con una citazione dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, il quale afferma: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Sapete, carissimi, quando entro in una stanza d'ospedale ed esco da essa, porto con me le tante domande che i pazienti mi rivolgono e il significato e la richiesta è sempre lo stesso. Perché? Perché proprio a me? Perché questa sofferenza? Perché questa malattia? L'Apostolo Paolo ci ricorda con grande umiltà che oggi vediamo solo come in uno specchio, in maniera confusa. Ahimè, di fronte al dramma della malattia, della sofferenza e della morte, non abbiamo tutte le risposte. E forse il primo gesto di rispetto verso chi soffre è proprio quello di non offrire spiegazioni facili. Difatti, Giovanni Paolo II, nella Salvifici Doloris, scrive che davanti al dramma della sofferenza e della morte, nessuna risposta umana può dirsi pienamente adeguata o sufficiente. Il dolore rimane un mistero che supera le nostre parole e la nostra ragione. Ma proprio lì, dove le parole si fermano, può iniziare la vicinanza. Come cappellano ospedaliero, ho imparato che la domanda più importante quando si soffre non è chiedersi perché soffro, ma chi rimane con me mentre soffro. E la risposta del Vangelo è una presenza. È pur vero che il Signore non ci promette una vita senza prove, ma ci assicura che non ci lascia mai soli. Per questo non comprendiamo tutto e subito, ma possiamo continuare a camminare, certi che l'amore di Dio ci precede, ci accompagna e ci sostiene, fino al giorno in cui vedremo non più come in uno specchio, ma faccia a faccia.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: nessuna ricostruzione, nessun ritiro da Gaza prima del completo disarmo di Hamas. La linea ribadita da Netanyahu nel lungo incontro con l'inviato americano Kushner e il Board of Peace. Il premier israeliano invita i miliziani a consegnare le armi alla forza internazionale per essere distrutte sotto la supervisione americana. Kushner chiede allo Stato ebraico di non ostacolare il piano di pace. E anche Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi nella Striscia, poi torna sull'Iran, vuole un accordo ma non quello che gli Stati Uniti ritengono necessario e ribadisce non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano attacca poi l'Oman che a suo dire non si è comportato bene e avverte gli alleati. Washington non può continuare a spendere miliardi per proteggere paesi che quando serve non aiutano. In Italia con la cronaca, pentito ma senza ritrattare, Walter Lavitola tramite il suo avvocato ribadisce di aver ideato l'attentato a Ranucci che definisce come un fratello e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Femminicidio o suicidio in Veneto, l'uomo che poi si è tolto la vita era già stato denunciato dalla vittima.
3: Lei, Tania Terrin, impiegata, aveva 39 anni. L'hanno trovata cadavere nella tarda serata di domenica nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Sarebbe morta, probabilmente per soffocamento, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Ma si attendono i riscontri dell'autopsia per avere certezze su questo e altri punti, riscontri che non si avranno prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, impiccandosi nel garage appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 chilometri di distanza. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma secondo quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Sulla vicenda indaga il nucleo investigativo di Venezia dei Carabinieri.

0: la compagnia di Chioggia. Massimo, buongiorno, GR1 da Campo Nogara, Venezia.
1: Un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
2: L'aggressione nelle prime ore del pomeriggio nella zona Tor Sapienza, periferia est di Roma. Un ragazzo di nazionalità italiana soccorso in gravi condizioni lungo via Giorgio Morandi e poi morto all'ospedale Casilino di Roma. Il 24enne era apparso subito in condizioni disperate, fatale per lui, una ferita all'altezza dell'addome nonostante l'intervento dei sanitari che hanno più volte tentato di rianimarlo. Ad allertare i soccorsi quando erano da poco passate le 15 di questo pomeriggio sarebbe stato un conoscente della vittima, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo avrebbe colpito. L'aggressore ancora in fase di identificazione, mentre da capire se la ferita sia stata causata da un'arma da taglio o da un colpo di arma da fuoco. Sul posto squadra mobile, polizia scientifica per i rilievi, ascoltati i residenti del condominio di edilizia popolare che costeggia via Giorgio Morandi, nei cui pressi è stato soccorso il ragazzo. Si cercano indizi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, dalla dinamica al movente, forse una lite degenerata nella tragica aggressione nei confronti del 24enne.
3: Tommaso Cherici, GR1.
1: Di nuovo all'estero, ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia, il sovrano, 89 anni, soffre di anemia emolitica, una malattia del sangue finora non resa nota. Le cure hanno provocato un accumulo di liquidi che richiedono dunque cure specifiche. Harald resterà in congedo per 2 settimane, sostituito come reggente dal principe ereditario Hakon. Cercare il fresco e trovare l'arte. In molte regioni d'Italia esistono parchi di land art sorti sulle colline, nei boschi e persino in alta quota, con opere di artisti anche molto noti.
4: Visitarli e immergersi in una doppia bellezza, quella della natura e quella dell'arte. La land art nasce infatti in rapporto al paesaggio, negli anni 60 negli Stati Uniti. Sono sculture, spesso monumentali, site specific, cioè pensate e realizzate a partire dall'ambiente dove sono collocate. In dialogo, tra l'altro, sono spesso fatte di materiali naturali o in contrasto, come le frequenti installazioni che hanno forme geometriche. E naturalmente sono opere destinate a mutare nel tempo, plasmare dalla forza degli elementi fino alla possibile sparizione. Nei paesaggi italiani si possono trovare molti parchi di land art, per citarne due agli estremi della penisola: a nord Respire Art sulle Dolomiti, 2000 più metri di quota, uno dei più alti al mondo, 40 opere tra cui il celebre palmo di mano del maestro della scultura contemporanea Nagasawa, e a sud Arte Pollino nel Parco Nazionale in Basilicata, con la provocatoria giostra di Carsten Höller che gira lentissima per indurre ad ammirare il paesaggio. Federico Pietranera, GR1.
1: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio Uno Musica con Claudio De Tommasi e il prossimo GR1 alle 22.
5: Radio Uno Musica.
6: Beh, avete sentito Massimo Cecchini, GR1, il prossimo appuntamento con le notizie della GR1, preciso, puntuale, è per quel che riguarda Radio 1, perché siete agganciati alle sintonie, alle frequenze di Radio 1, è per le 22, e nel frattempo, come dicevamo, tanta musica. Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi, alla voce con voi e Max Gambino per quel che riguarda la parte tecnica, e tanto suono e tanta musica. Quindi cominciamo subito, cercheremo di limitare al massimo, all'essenziale, quelle che sono le comunicazioni verbali, intanto la musica, e cominciamo con due grandi della musica italiana, Tiziano Ferro da una parte, Giorgia dall'altra. La prima volta insieme si chiama Superstar.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Allora, usavi il cuore, sarebbe questa una vera follia. Cantano loro Giorgia e Tina Turner. No, non è Tina Turner, in realtà è Tiziano Ferro, ma Tina Turner arriva adesso con una storia tutta sua, una storia che racconta di un grande successo raggiunto già dal 1960 e ancora successi insieme a quello che di quei tempi era suo marito, una relazione davvero brutale, piena di abusi e violenza, fino al 1976, in cui Tina Turner trova la forza di lasciare andare quell'uomo brutale che si chiamava Ike Turner, però rimane là, sospesa nel limbo per tanto tempo. Dal 1971, l'ultimo suo successo avuto con Proud Mary, 13 anni senza musica che fosse in grado di arrivare alla cima delle classifiche americane e mondiali. Poi torna nel 1984 con una canzone che in realtà lei ha sempre odiata, una canzone che è una specie di anti-canzone d'amore, cioè nel senso proprio anti-amore in maniera assoluta. Infatti lei canta: ma che cosa ha a che fare l'amore con tutto questo? Preferisce una relazione carnale con questo signore e ci tiene a specificarlo. Questa cosa a lei non è mai piaciuta, eppure questa è stato il suo primo grande successo, il grande successo del ritorno nel 1984. Lei è Tina Turner e questo è What's Love?

insomma è una canzone contro l'amore, ma anche perché lei dice: ma chi ha bisogno di un cuore quando un cuore può essere spezzato? Parleremo d'amore inevitabilmente, visto che oltre il 90%, credo forse il 99,99% delle canzoni parlano d'amore da diversi punti di vista. Comunque questa 1984 è stata il grande ritorno di Tina Turner ai grandi successi, alle vette delle classifiche, una canzone che lei odiava, ma il suo manager Roger Davis invece no, anzi era convinto che sarebbe stato un successo, e lui, Roger Davis, il manager di Tina Turner, aveva ragione. Allora, l'isola che non c'è, che vi viene in mente? Inevitabilmente, no? Vi viene in mente tutto quello che ha a che fare con Neverland o The Neverlands, Peter e Wendy, l'isola immaginaria in cui agisce il personaggio di Peter Pan, ideato da James Matthew Barrie, ma soprattutto anche lui, Edoardo Bennato.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Una delle più famose canzoni italiane, soprattutto delle più famose delle canzoni di quelle scritte bellissime da Edoardo Bennato. In realtà, nell'Uccellino Bianco, lo scrittore immagina che l'isola sia quella del lago Serpentine, nei giardini di Kensington, a Londra, ovviamente. Peter, del resto, risponde a Wendy che lui abita nella seconda stella a destra, poi dritto fino al mattino, è là che lo puoi trovare, ma poi altrove dice che in realtà ha detto così soltanto per impressionare la ragazza. Da un punto di vista storico c'è una spiegazione come quella fornita nei fumetti di Martin Mester. Magari qualcuno appassionato di fumetti conosce il fumetto italiano di Martin Mester. Bene, lì nel numero 280 per la precisione viene fornita una spiegazione storica della sua esistenza, di questa Neverland. È l'isola che non c'è. Neverland è un quartiere di Londra, cuore dei movimenti rivoluzionari di quei tempi, quindi all'inizio del Novecento, in cui arrivavano per prime, ma arrivavano e soprattutto sedimentavano e fiorivano le idee di libertà, libertà che invece arrivavano direttamente dalla Francia, e da lì, dal quartiere di Neverland a Londra, rischiavano di diffondersi anche in Gran Bretagna. Altra musica, altro suono, lei è Olivia Rodrigo, una delle star assolute della musica americana, questo è il suo Déjà Vu.

0: delle grandi stelle della, diciamo, nuova musica americana, del nuovo pop americano, direttamente e fortemente ispirata dalla superstar del pop americano come Taylor Swift. Del resto la stessa Taylor Swift l'ha invitata più volte ad aprire i suoi concerti, concerti mega galattici, concerti da decine e decine di migliaia di persone, successi stravolgenti, ma grande successo anche per Olivia Dean, miliardi di ascolti sui canali e sui social musicali, ma soprattutto anche capace di poi di dialogare, di fare un brano insieme a qualcuno completamente diverso da Taylor Swift, come Rob Smith, proprio lui, il marcatamente, assolutamente, decisamente britannico Robert Smith, già leader dei Cure. Hanno fatto recentemente un brano, ma questa è un'altra cosa. Questo si chiamava Deja Vu, e questa invece è subito prima dell'arrivo dell'Onda Verde, che arriverà subito dopo questo brano, che è poi tra l'altro un brano firmato da Cesare Cremonini, e che ha detto: per me è come se fosse un figlio. Stiamo vivendo un periodo nel quale i concerti dal vivo, parlando ovviamente dei concerti dal vivo, sono vitali per la carriera degli artisti, e questo ha portato a dare valore di nuovo al disco dal vivo. Questo lo ha detto subito dopo aver pubblicato un lunghissimo, infinito disco dal vivo, un triplo album, e che io uscissi con un album di inediti importante e fantastico, però dovrei poi lavorarlo con molta più fatica di un disco dal vivo, che invece racconta un successo già acquisito. E proprio dal vivo lui ha avuto grandissimo successo. Cesare Cremonini in realtà parla di se stesso, anche se si intitola Ragazze Facili. Dopo Cesare Cremonini qui su Radio 1, per quello che è questa serata insieme alla musica di Radio 1, Radio 1 Musica, arriva Onda Verde. Ci risentiamo subito dopo.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A26 Genova Voltri Gravellona Toce, partiamo da qui, coda per il traffico intenso tra il bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone, direzione Gravellona Toce. A1 Milano Napoli c'è un incidente che vede coinvolte tre auto tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. A11 Firenze Pisa Nord, incidente tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. A24 Roma Teramo, incidente tra Carsolio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma, due auto coinvolte. A24 Roma Teramo c'è un veicolo fermo in galleria Prudenza al chilometro 41,3 tra Vicovaro Mandela e Carsolio Ricola in direzione di Teramo. Sulla A1 Milano-Napoli un incidente tra bivio A1, A3 Napoli-Salerno e nodo Napoli centro direzionale in direzione di Roma. Concludiamo con la A19 Palermo-Catania, il traffico risulta essere bloccato per un veicolo in fiamme 9 km prima di Tremonselli in direzione di Catania. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Schiavo d'amore. Eh sì, questa è Radio 1 Musica, perché questa è Radio 1, c'è tanta musica, ci sarà tanta musica fino alle 23 con Claudio De Tommasi. Cambio della guardia alla parte tecnica dopo Max Gambino. Ora è il turno di Stefano Catini, che salutiamo e ringraziamo. Slave to Love. Allora, lui, Brian Ferry, è stato un personaggio fondamentale nello sviluppo di quello che è stato il suono inglese all'inizio degli anni 70, con il suo gruppo Roxy Music, prima molto aggressivo, molto glam, molto elettronico, poi via via più vicino a questi tipi di ambienti sonori, a questo romanticismo davvero davvero voluttuoso, come in questo caso, uscito nel 1985, è stato il suo primo grande successo senza i Roxy Music, e l'album era Boys and Girls, e ovviamente il significato è esattamente l'opposto per coloro che avessero seguito precedentemente, fino a qualche minuto fa, almeno qualche minuto fa, lo svolgimento della Radio 1 Musica di questa sera, di questo lunedì subito dopo Ferragosto, quindi siamo al 17, come magari qualcuno riuscirà a ricordare, e dicevo appunto, Brian Ferry tanto diverso da quello che era stata invece la canzone di Tina Turner, che era una canzone assolutamente contro l'amore in questo caso, ma lui non è mai piaciuto questa canzone, esattamente come per Tina Turner. Se a Tina Turner non piaceva la canzone contro l'amore, a lui invece piaceva molto essere parte di questo movimento romantico che a metà degli anni 80 dominava la scena inglese. Questa è una delle sue canzoni più famose, ovviamente tutto si svolge, è tutta un'esplorazione attraverso proprio il desiderio più romantico, non soltanto romantico ma anche un'intensa passione anche carnale, e il bisogno di arrendersi a quest'onda d'amore assolutamente inarrestabile e irresistibile. Altro tipo di suono arriva sempre intorno a quella che è il nord dell'Inghilterra, in questo caso stiamo parlando di Birmingham, con un grande, grandissimo gruppo tuttora in attività. Era il 1994, loro che hanno sempre chiamato grandi voci a completare i loro brani, in questo caso Tracy Thorn, ne parliamo tra un attimo perché questa è Protection.

4, Massive Attack, grande gruppo che era un po' l'originatore ma anche il gruppo principe di un suono a metà degli anni 90 che arrivava da Birmingham e si chiamava Trip Hop. In questo caso la collaborazione fondamentale con una grande cantante, e le collaborazioni con le grandi cantanti sono state una delle caratteristiche dello sviluppo musicale dei Massive Attack. In questo caso Tracy Thorn, che veniva magari per coloro che hanno un minimo di familiarità con gli anni 80, possono ricordarla con piacere, lei Tracy Thorn, da quel gruppo, da quel duo anzi, che si chiamava Everything But The Girl. C'è poco da dire in questo caso, poco da raccontare, o meglio, c'è così tanto da raccontare che è meglio a volte star zitti. Dal 24esimo album in studio, un album si chiamava The Next Day, era il 2013, il 26 febbraio del 2013 usciva il secondo singolo da quel 24esimo album, si chiamava The Stars Are Out Tonight e lui è David Bowie.

David Bowie nel 2013, il 24esimo suo album in studio, il penultimo, si chiamava The Next Day. E le stelle non sono quelle stelle

Alle quali David Bowie si è abituato, ovvero le stelle, l'universo, gli altri pianeti. No, in questo caso le stelle sono le grandi celebrità, non a caso nel testo si nomina Brigitte, sarebbe Bardot, Jack che sarebbe Nicholson, Kate che sarebbe Moss, Brett che sarebbe Pitt, e non dà un ritratto particolarmente, insomma, entusiasmante di quello che è la natura della cultura di queste celebrità, delle celebrità, del guardare le celebrità e di come sia vuota e addirittura quasi letale, perché parla di vampiri, parla di un pantheon di succubi e soprattutto parla di queste famose persone, come la gente famosa poi abbia bisogno di nutrirsi di quella che è l'attenzione del pubblico che hanno, un po' come vampiri, fantasmi, ma meglio ancora vampiri, e che non riescono a vivere da soli perché non sono in grado, hanno bisogno di quella che è l'energia che gli arriva da coloro che li guardano. In Italia lei ha vinto con questo singolo la targa Tenco, e lei è Emma Nolde, questo è Quello che deve essere sarà.

Lei si chiama Emanolde, questo è il suo singolo che ha vinto anche il miglior singolo alla Targa Tango di quest'anno. Lei è una tipa complicata, lo dice di se stessa, una tipa complicata.

che però cerca di semplificare la vita perché capisce che poi alla fine la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. E su questo ha proprio scritto un pezzo partito da un'immagine di un libro di Chandra Livia Candiani, in cui alla fine quello che rende è la sua stessa convinzione che per se stessa e per molti come lei, come Emma Nolde, la cosa più complicata è non complicare. Allora, loro ci hanno provato a non complicare, hanno avuto un grande successo. Stiamo parlando di una band che sì, arriva da quelli che arrivano dal nord dell'Irlanda, a metà tra il nord dell'Irlanda e quello che era la Scozia e quello che è la Scozia. Hanno vinto anche con questo brano un Grammy Awards nel 2007 come la canzone più bella, il miglior pezzo rock di quell'anno. Sono stati nominati anche in Inghilterra come miglior pezzo rock ed è probabilmente la cosa più bella che hanno fatto insieme a un altro paio di brani. Si chiamano Snow Patrol e questa è Chasing Cars.

Allora, una delle mie canzoni preferite, specialmente per i momenti di forsennata malinconia, questa è Radio 1 Musica, questa è Radio 1, questo è il suono di Radio 1 Musica. Arriva il momento di un altro brano che per un gruppo di uno straordinario successo, forti radici nel garage rock, ma fortissime ispirazioni per il blues, aspirazioni per il blues, sono in due: Daniel Auerbach e Patrick Cannis, si fanno chiamare Black

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Medio Oriente, in Israele incontro tra l'inviato di Donald Trump e Netanyahu per convincere il premier dello Stato ebraico ad aderire al piano di pace americano per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner? Per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: E Donald Trump è tornato anche sull'Iran. Vogliono un'intesa ferma, ma non alle condizioni che Washington considera necessarie, e ribadisce il punto fermo: non avranno mai l'arma nucleare. Critiche anche all'Oman, accusato di non essersi comportato bene negli accordi su Hormuz. Poi l'avvertimento agli alleati: gli Stati Uniti non possono spendere miliardi per difendere paesi che non ricambiano il sostegno. Ora in Italia con l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ad Andria centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso a coltellate a Trani nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Un litigio non vale la vita, è la frase scelta dagli amici per l'ultimo saluto. Convalidato intanto il fermo del 17enne accusato di rissa e omicidio volontario, che resta in carcere a Bari. In Galles l'ultimo saluto a Bonnie Tyler, omaggio di familiari, amici e fan alla cantante scomparsa a luglio in Portogallo, la corrispondente.
4: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan. Per il mondo, Bonnie Tyler. It's a heartache. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si

0: era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77, It's a Heartache, al capolavoro dell'83, Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi, prima artista gallese a ottenere un risultato simile oltreoceano. Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi in coro Swansea ha cantato insieme a lei. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il maltempo prende il posto della grande afa. Temporali, grandine e migliaia di fulmini hanno investito diverse zone d'Italia. In Valtellina uno smottamento sulle Alpi Orobie ha provocato l'esondazione di un torrente, sgomberate alcune abitazioni e le baite in quota. Allerta gialla in 13 regioni, mentre prosegue l'emergenza incendi, soprattutto in Abruzzo e in Carnia. Turismo, cresce l'interesse per i borghi italiani, tra i quali quelli del Molise. Il servizio di Isabella Isman.
2: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case e vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo.
1: Musica, Jovanotti potrebbe presto tornare in Puglia col suo tour.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
1: La data potrebbe essere l'8 settembre, dopo l'annullamento del concerto in programma stasera nell'area dell'ex cartiera di Barletta per sospetta presenza di amianto. L'organizzazione ha comunicato di aver individuato uno spazio con le caratteristiche necessarie per ospitare l'evento. Non si conoscono ancora la città e la nuova location, l'ufficializzazione forse mercoledì. E intanto, per chi non potesse partecipare, giovedì saranno rese note le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti. Per certo che il la linea torna a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 23, un buon ascolto.
4: Radio 1 Musica.

Ecco qua, finisce così e siamo così invece ripartiti per quel che riguarda Radio 1 Musica per la sera di questo lunedì 17 agosto. No, sapete, dopo questo passaggio è finita anche la metà passata, la prima metà di agosto, per cui passato il Ferragosto, devo ancora cercare di capire esattamente dove siamo, cosa siamo, chi siamo, dove soprattutto vorremmo andare. Sono le 22:10:05. Quello che sappiamo è che, insomma, più o meno i nostri nomi: Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio Tommasi con voi. E loro erano gli Skank Nancy con un brano bello energico del 2012, un album si intitolava Black Traffic, che insomma già dalle prime frasi del testo di questa canzone la mette subito in chiaro. I believed in you, well, I was wrong. Io credevo in te, beh, ero completamente fuori fase, avevo sbagliato tutto. Rimaniamo intorno a un rock ma di diverso sapore. Post-punk sono uno dei gruppi più celebrati di quello che è stato il suono inglese, soprattutto all'inizio del 2000. Non a caso il loro album, il primo album, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ovvero qualsiasi cosa la gente dica che io sono, in realtà non lo sono. Nel 2006 è stato l'album di debutto più venduto nella storia della musica britannica, e quando parlo di album di quei tempi, 2006, parlo ovviamente di una qualcosa tra il vinile e il CD, e poi di lì in lì, tutta una serie di successi, sono davvero significativi. Li ho visti dal vivo ormai credo 3 anni fa, quando nel loro ultimo tour. È un po' di tempo che non si fanno sentire, ma loro, Arctic Monkeys, sono sempre loro. Questa è Snap Out of It.

suono tipico di una band chiamata Arctic Monkeys, da un album AM, che è stato un altro di quegli album che hanno segnato l'evoluzione della band che arrivava da Sheffield nel 2002, formatisi proprio lì a Sheffield, quindi in nord dell'Inghilterra, che hanno poi portato il loro suono in altri territori molto più complicati, forse anche fin troppo sofisticati per certi versi, in attesa di loro nuove produzioni. Torniamo in Italia, torniamo ai tempi, a questi tempi, con un duo napoletano che ha fatto appena pubblicato un nuovo disco che si chiama People of the Moon. Suonano tantissimo in Italia, ma non soltanto in Italia, partecipato ai principali festival europei con un tour che continua a girare. In questo caso loro sono Massimo Dilema e Lucio Aquilina, ovvero i New Genea, in questo singolo che è uno dei brani più rappresentativi dell'intero nuovo progetto. È davvero un manifesto di quello che è il loro suono, un suono che è molto groovy, è molto funk, dal sapore per il funk un po' anni 80, e con melodie luminose immediatamente recepibili. Si chiamano New Genea, questa è Careva.

non riesco a non dirlo, però non lo dico, resisto. Alle 22:18, anzi 19 in questo istante, questa è Radio 1 Musica con Claudio Tommasi. Andremo avanti con la musica, cercando di limitare al massimo le parole, perché di musica c'è sempre bisogno. Inutile stare a invitare personaggi altissimi che di musica e dell'importanza, dell'assoluta specificità, ma anche davvero vibrazione emozionale che la musica rappresenta, hanno parlato. Stiamo parlando di filosofi, di fisici, di appassionati vari. Allora, alle 22:20, passate da qualche secondo, noi adesso se ne andiamo nel 2001. Dunque, allora, immaginate la scena: una nuova band, siamo a New York, la notte insomma non esattamente tranquilla, un gran mal di testa la mattina. Fabrizio Moretti, di evidenti origini italiane, era il batterista di questa band e si svegliò a casa del cantante. Il cantante si chiama Julian Casablanca, anche lui insomma dai suoni familiari, e con un mal di testa terrificante, ma di quelli proprio che spaccano in due la fronte e qualsiasi altra cosa attorno al cervello. E, però sente una melodia, perché lui, il cantante, stava a casa, ovviamente era casa sua, e stava in bagno e cantava una melodia, e lui, il batterista, sentendo cantare il suo cantante, rimase affascinato da questa melodia. Non era ancora un brano, lo è diventato poco dopo, si chiama Someday, e la storia è quella degli Strokes.

Si chiamano The Strokes e questo era il suono della New York dell'inizio degli anni 2000. Tra l'altro gli Strokes sono una delle band più importanti del nuovo suono americano, del nuovo rock americano, proprio a partire da quegli anni a seguire. Miliardi, ma miliardi di ascolti in tutto il mondo su quelli che sono ovviamente i social musicali. Arriveranno anche in Italia, torneranno anche in Italia, già sono finiti i biglietti credo per il loro unico concerto, credo che sia intorno ad ottobre, ma non voglio sbilanciarmi più di tanto a Bologna. Dal 2001, se ne andiamo invece indietro nel tempo, ancora 1988 in Scozia, precisamente a Glasgow, con una band che non è stata molto fortunata, ma che ha avuto comunque la fortuna di azzeccare un grande brano che nella fine degli anni 80 ha avuto un grande successo. Era una specie di soul funk un po' parlato, un po' recitato, con un testo abbastanza significativo, perché a un certo punto dice: io sono l'Hallelujah Man, quello che spezza tutte le regole, io sono il re dei pazzi. Ed era un'espressione di ribelle, anche abbastanza di ribellione, anche abbastanza oscura, con un tono quasi beffardo. Sì, chiamavano Love and Money, era il 1988 e questo era appunto Hallelujah Man. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

Insomma, 1988 dalla Scozia, da Glasgow, con la precisione, per la precisione, alle 22:29 in questo istante, con Radio 1 Musica qui per questa sera di questo lunedì 17 agosto. Eh sì, è passato anche Ferragosto. Che avete fatto a Ferragosto? Che farete a Natale? E via dicendo. Una canzone che arriva dal presente, è una collaborazione tra Emma Marrone e Fabri Fibra, con un titolo che è una provocazione ed è un gioco di parole, perché si chiama Antidroga, ma in realtà con l'anti e con la droga non c'entra niente, perché si parla di amore, si parla di una metafora che parla dell'agitazione dell'amore e della persona amata, ma anche di un rifugio sicuro da cui non ci si vuole liberare, anche perché fuori, magari è proprio lì fuori che c'è il pericolo. Antidroga sono loro, Emma Marrone e Fabri Fibra.

Canzone d'amore per Emma e Fabri Fibra, questa loro antidroga. Sì, siete nel bel mezzo della musica di Radio 1, Radio 1 Musica, con tutto quello che ne deriva. Andremo avanti con la musica fino all'appuntamento delle 23 con il GR1, ma poi ancora musica per quel che riguarda la notte di Radio 1, ma c'è ancora tempo. C'è ancora tempo e soprattutto c'è tempo per ascoltare un grande successo, come si potrebbe dire di questi tempi, del 2000, di una grande

star come Robbie Williams. Una star che non ha avuto una vita facilissima e che lui ha molto spesso raccontato con un'onestà quasi disarmante, cioè proprio di tutti i suoi problemi, dei problemi avuti, di un successo travolgente quando ancora era giovanissimo con i Take That, con quello che è stato poi la sua avventura da solista, ancora più di successo se fosse stato possibile. Comunque ancora una volta una canzone d'amore e della ricerca di questo amore. La canzone, come dicevamo, è del 2000 e Sing It When You Win, ovvero canta quando stai vincendo. No, forse non capi, non lo so, non lasciamo stare ogni commento, ma continuiamo invece a cercare di spiegare una canzone che dice questo sostanzialmente, cioè nonostante uno si ritrovi in relazioni multiple, come è successo evidentemente a Robbie Williams e all'onestà con cui racconta la sua vita, nonostante tutto quello che ha attraversato nella sua vita, stiamo parlando ancora del 2000, lui ancora non ha trovato quello che lui chiama Love Supreme, un amore supremo. Si chiama Supreme ed è proprio lui, Robbie Williams.

trovato, almeno nel 2000 non l'ha trovato questo amore supremo, ma erano tempi molto complessi per Robbie Williams, e sto parlando appunto di lui, di questo Supreme, del suo cantante Robbie Williams, di quei tempi al centro di un'intensa indagine da parte della stampa inglese sulla sua vita privata da un punto di vista sentimentale, ma non soltanto, insomma, perché davvero lui ne ha passate di tutti i colori, se le andate anche a cercare. Però da un punto di vista sentimentale si era appena lasciato con Nicole Appleton, che era una cantante di un gruppo inglese di quei tempi molto famoso, un gruppo femminile come le Old Saints. Nel frattempo lei lo lasciava, ma si sposava con Liam Gallagher, il cantante degli Oasis, ma lui non si perdeva d'animo perché aveva una relazione con la superstar, l'attrice australiana Nicole Kidman, con una modella neozelandese Rachel Hunter, per poi finire per sposare Aida Field nell'agosto del 2010. Chi ha avuto una vita come quella di Robbie Williams? Non è una vita facile, ve lo assicuro. 22:40, questa è Radio 1 Musica, e lei è invece una ragazza, non più tanto ragazza, ma comunque nel pieno della sua attività e nel pieno del suo successo, e questo è stato un po' l'inizio del suo grande successo. Wrecking Ball, Miley Cyrus.

allora lei è Miley Cyrus e questo è stato l'inizio del suo grande successo, anche lei è uscita da quella grande piscina di talenti che è stata la Disney con questa canzone che...

alla quale lei, nonostante insomma sia stato davvero l'inizio del suo grande successo con un video di una forza travolgente, lei a quei tempi con i capelli cortissimi e di una forza davvero impressionante, e non ha avuto assolutamente parte nella creazione di questa canzone. Eppure racconta molto di lei, anche dei problemi che stava avendo di quei tempi. Lei è una di quelle con le relazioni sentimentali molto tormentate e molto complesse, ad esempio con quello che è stato il suo plurimarito, nel senso si sono sposati più di una volta, Liam Hemsworth. Proprio di questi tempi lei aveva avuto problemi nella realizzazione, nella relazione con Liam Hemsworth, fratello di Chris, quello che fa poi Thor nei Vendicatori, e loro hanno cominciato a vedersi nel 2010. Sto facendo un sacco di gossip in questa serata di questo lunedì 17 agosto, ma a volte succede. Insomma, nel 2010 poi hanno fatto un film insieme, The Last Song, poi si sono praticamente fidanzati per lasciare nel 2012, per lasciarsi nel 2013, un mese dopo l'uscita di questa canzone, per poi riprendersi e risposarsi e quindi rilasciarsi di nuovo qualche anno dopo. Che fatica, Miley, una grandissima fatica. Meglio così per lei, o forse no, ma forse meglio così per loro, una canzone di diverso tipo, di diversa direzione, anche se si parla, come sempre, d'amore. Elisa, insieme a Giuliano Sangiorgi, questa Ti vorrei sollevare.

Totalmente diversa la storia raccontata da questa canzone, quella canzone che è interpretata da due grandissime voci della musica italiana come Elisa e come Giuliano Sangiorgi, racconta anche una bellissima melodia, ti vorrei sollevare. Allora, a proposito di grandi voci, lei è stata riconosciuta come il più grande nuovo talento, come la migliore artista esordiente nel 2026 da quello che è insomma il premio più importante della musica americana, per il Grammy Award. Ma non le è bastato questo, ha pubblicato due album in studio, perché lei era già stata premiata da quello che è il più importante riconoscimento della musica inglese, ovvero 4 Brit Awards. Ma il tutto non le è bastato, continua per la sua strada di grande successo, ormai è lanciata davvero verso le posizioni più alte delle classifiche già raggiunte. Si chiama Olivia Dean e il suo nuovo singolo, il suo ultimo singolo, è questo, Baby Steps.

fosse quella di Olivia Dean per questo Baby Steps, quando siamo praticamente giunti quasi alla fine di questo nostro appuntamento con la musica. Appuntamento con la musica che tornerà domani, per quel che mi riguarda, Claudio De Tommasi, e ringraziamo già Stefano Catini che ci ha accompagnato per la parte tecnica. Tornerà domani alle 21 e dalle 21 alle 23 altra grande musica qui a Radio 1 per Radio 1 Musica. Sono le 22:53, passate da una manciata di secondi. Stiamo per chiudere, chiudiamo con un altro grande della musica italiana, colui che più di tutti tra i grandi artisti italiani ha collaborato con leggende.

assolute della musica planetaria. Faccio dei nomi: Miles Davis, Sting, mettiamoci anche John Lee Hooker, Sheryl Crow, Dolores O'Riordan, Eric Clapton, Tom Jones, B.B. King, Solomon Burke, Brian May, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Questo soltanto per una parte della sua carriera, una parte della sua carriera che era stata anche raccolta in un album che si chiama Zoo & Co, ovvero tutte le grandi collaborazioni di Zucchero per quel che riguarda la sua grande carriera. E in questo caso non li ho nominati, ma ci sono, e sono in questo brano, ci sono Macy Gray, grandissima voce dall'impianto graffiato, è davvero toccante per quel che riguarda le anime più sensibili, ed uno dei più grandi chitarristi mai esistiti nella storia recente della musica, sto parlando di Jeff Beck. Quindi Macy Gray, Jeff Beck e Zucchero per questo Like the Sun. Yeah.

Zucchero, appunto, Zucchero con Miles Gray, la voce e la chitarra di Jeff Beck per questa versione inglese di un suo grande successo, si chiamava Camminerò. Chiudiamo questa sequenza musicale, siamo partiti dalle 21 con la presenza di un altro grandissimo della musica. Questa canzone, forse il suo più grande successo, uscì però postumo, scritto da lui stesso, Otis Redding e Steve Cropper, era il 1968 la data ufficiale di questo suo grande successo, che era Sitting on the Dock of the Bay, che è davvero immortale e che ha continuato a suonare ovunque e continuerà a farlo. Claudio De Tommasi e Stefano Catini vi danno appuntamento magari domani, pronti per voi con altra grande musica per Radio 1 Musica. Vi lasciamo alla GR1 subito dopo Otis Redding e poi ancora tanta musica qui a Radio 1. A domani e buonanotte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Medio Oriente in primo piano, il disarmo di Hamas come condizione per lasciare Gaza. Netanyahu chiede la consegna delle armi alla forza internazionale, solo dopo potranno cominciare ricostruzione e ritiro israeliano. Posizione condivisa da Washington. Jared Kushner, dopo aver incontrato anche i miliziani, parla di colloqui cordiali ma avverte: ora servono fatti concreti. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi ancora non sono maturi. In Italia con la cronaca, il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda il suo difensore Arturo Cola, dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. Le sue parole:
3: vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci. C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità.
2: Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce. La donna aveva profonde ferite. L'uomo sospettato dell'omicidio è stato fermato ieri sera nel capoluogo pugliese dai carabinieri. Apprensione per le condizioni di salute del calciatore del Cagliari Trepì, che ha rischiato di morire annegato. Il servizio è di Vincenzo Di Monte.
4: Yael Trepì resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dall'attacco toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trepì saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trepì è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
2: E siamo ai mercati finanziari. Milano chiude praticamente invariata, ma è l'unica tra le principali borse europee a restare in territorio positivo. Il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Sul fronte energetico, nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, il petrolio resta sotto osservazione. WTI poco sopra gli $82, Brent vicino agli 89. E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
5: La Germania sarebbe disposta a vendere a Unicredit la quota residua del 12,7% detenuta dallo Stato in Commerzbank, a condizione

0: vertici dei due istituti raggiungano un accordo su una strategia comune. Lo riferisce Bloomberg. Il governo tedesco non ha commentato. Una scelta concreta che arriverebbe dopo le prime aperture del cancelliere Merz, registrati all'indomani della chiusura dell'offerta di pubblico scambio, che ai primi di luglio ha consentito al gruppo guidato da Orcel di raggiungere quasi il 50% di Commerce. Altro nodo è il prezzo. La quota in mano al gabinetto federale vale ben oltre 5 miliardi. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione dell'istituto salirebbe a oltre il 60% del capitale, un'operazione gradita anche alla Banca Centrale Europea. L'analista Davide Biocchi.
1: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: 23:05, il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una notte con isolati temporali per l'area del Basso Tirreno, sulle coste come sulle isole Pontine ed Eolie. Cielo per lo più sgombro sul resto del paese. Domani, martedì 18 agosto, inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali e moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Pressing statunitense sul piano per Gaza. Netanyahu gela Kushner al ritiro israeliano solo col disarmo di Hamas. Trump minaccia l'Oman: se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà. Caso Ranucci, il legale di La Vitola è pentito per aver messo nei guai quello che considera un fratello. La presidente della commissione antimafia: ridimensionare la scorta al conduttore. Scontro sugli stipendi di Report. Campo Nogara, Venezia, 43enne, uccide la ex e si toglie la vita impiccandosi. Ad aprile aveva già tentato di strangolarla. Era stato ammonito dal questore. Furto d'arte a Messina, trovato un furgone sospetto, forse utilizzato per la fuga. Caccia al basista. Al setaccio l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo il grande caldo è allerta temporali. In 7 regioni 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. È dedicata ad Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. Bellezza fragile, questo è il titolo, celebra 30 anni di passione per la fotografia della pop star britannica. Calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo. Approdano ai sedicesimi di finale le squadre di casa: Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segnala Empoli nel derby toscano all'ombra della torre. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano con i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Jared Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Kushner è ottimista, potrebbe concludersi entro 30 giorni, ma Netanyahu vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. Il corrispondente.
3: È durato 4 ore faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Secondo il comunicato ufficiale sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo di Hamas e uno sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni filtrate però sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. L'inviato americano avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, una roadmap che Netanyahu aveva già bocciato all'inizio del mese. Gli Stati Uniti, d'altra parte, avrebbero dato l'ok a Israele per attacchi mirati contro terroristi nella striscia di Gaza. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo Netanyahu, è necessario che Hamas consegni prima le armi. Il premier avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale è problematico far avanzare l'iniziativa americana e comunque ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Dagli Stati Uniti il presidente Trump torna sul memorandum con l'Iran e rilancia l'idea di annettere lo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
4: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
5: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati, mentre Mosca starebbe organizzando nuove basi per il lancio di droni.
6: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuovi basi per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 chilometri, dunque arrivando a colpire

0: colpire in territorio NATO fino a Varsavia. Intanto non si fermano gli attacchi aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno messo a segno un massiccio raid con missili e droni nelle regioni di Bielgorod, Astrakhan e Bryansk, con un bilancio di 6 vittime. I russi continuano a bombardare i porti ucraini sul Mar Nero, colpite 2 navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail, alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
1: E in Russia intanto ha confermata l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. La Corte Suprema ha infatti respinto il ricorso presentato dal partito. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Migranti, questione in sospeso tra Italia e Germania, lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronto ad espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese. La corrispondente.
2: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica Federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo, lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: A Ceuta, oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia hanno iniziato uno sciopero della fame. Con cartelli e striscioni, i migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che proseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'Inclusione, Sicurezza Sociale e Migrazione ha intanto annunciato il dispiegamento nell'esclave spagnola di strutture straordinarie e temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. Caso Ranucci, siamo così alla cronaca. Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
3: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
4: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
3: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
4: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
3: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
4: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I 4 esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sul caso interviene anche la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che dopo l'attentato aveva chiesto di rafforzare la protezione per Ranucci. Alla luce di quanto emerso, dice, ora non ci sono più motivi per mantenerla ad un livello così elevato. Colosimo ricorda di essere stata tra le prime a sollecitare l'aumento della tutela. Al caso Ranucci si aggiunge quello sui compensi degli inviati di Report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo, dati contestati dalla redazione sui quali si apre anche il confronto tra i partiti.
5: Ad annunciare un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report, Fratelli d'Italia, che con la maggioranza incalza Sigfrido

0: Ranucci chiedendo chiarimenti. Forza Italia rilancia le domande che gli avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza Rai sui suoi rapporti con la Vitola. Per l'ex presidente della commissione Barbara Floridia, 5 Stelle, la pubblicazione dei costi di report è un atto di grave violazione della riservatezza e AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare il programma di giornalismo investigativo. Sul fronte immigrazione, il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia. Elisabetta Gardini.
1: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
0: Linea condivisa dalla Lega e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna, il ministro degli esteri Antonio Tajani precisa: stiamo valutando, la situazione a Ceuta è ancora preoccupante. Per rincorrere Vannacci, Giorgia Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa e adesso ha problemi anche con la Germania, replicano le opposizioni che accusano la Premier parla di tutto fuorché dei problemi dell'Italia. Dal PD Arturo Scotto.
2: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare i libri di scuola.
0: Filippa Misano, GR1.
3: E torniamo alla cronaca. Femminicidio in Veneto. Un 43enne ha ucciso l'ex compagna e poi si è tolto la vita. L'uomo era già stato ammonito dal questore per una aggressione.
4: L'allarme è scattato solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia a Campo Nogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri, che entrati hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrina aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
5: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
4: Il ritorno alla tranquillità si è però rivelato solo una tragica illusione. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
6: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al museo regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
7: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
6: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista. Da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
3: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. Giallo a Roma sulla morte di un 24enne trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza e deceduto poco dopo in ospedale.
8: E questo che stava là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
9: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini delle case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
10: Ma io ho sentito un botto che non credevo che era uno sparo.
9: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica

0: e movente dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga, in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
1: Qui è diventato come il Bronx.
0: Tommaso Cherici, GR1.
2: Restano gravi le condizioni di L3P, l'attaccante del Cagliari ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Sarebbe finito nella zona più profonda e, non sapendo nuotare, si è trovato in difficoltà. Soccorso e intubato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Sassari. L'attacco ha rilevato una grande quantità di liquido nei polmoni. Ora è in terapia intensiva, in coma farmacologico. L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. È l'ultimo capitolo di una settimana difficile, segnata da ritardi, cancellazioni, danni e disagi.
3: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto di Catania o cancellati in poco più di una settimana e limitazioni agli aerei in entrata hanno causato un danno economico che la Confcommercio Sicilia stima tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il settore più colpito è quello del turismo, che nella settimana di Ferragosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
4: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
3: Antonella Spinelli per il GR1.
2: Siamo allo sport. Calcio, terminata meno di un'ora fa l'ultima sfida del lunedì di Coppa Italia. Sentiamo com'è andata.
5: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese e Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei Lombardi, allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei Liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
2: Meteo, dopo una lunga ondata di gran caldo arriva il maltempo, allerta temporale in 7 regioni del centro-sud. 2 escursionisti sono morti in un giorno a causa dei fulmini sulle pendici dell'Etna e in Alto Adige. Restano però alte le temperature, le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
6: Rovesci e temporali sparsi lungo le coste di Campania, Basilicata e Calabria Tirreniche. In nottata precipitazioni temporalesche insisteranno anche sulle coste venete. Locali temporali su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia. Più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sudorientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
2: E nell'estate più calda di sempre, conseguenza dei cambiamenti climatici, sulle Alpi italiane scompare lo sci estivo.
7: Il Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina, 99 km di piste, la più alta quota 3.450 metri, è stato l'ultimo ad arrendersi a Ferragosto, fine anticipata della stagione sciistica. Le altissime temperature degli ultimi giorni hanno compromesso infatti la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima dello Stelvio, a chiudere, erano stati il Plateau Rosà, poi Ponte di Legno Tonale e ancora le piste di Saas-Fee in Svizzera. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
8: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi 3 anni hanno perso circa il 10% della loro massa. Il 2026 sarà sicuramente l'anno horribilis, come già stiamo vedendo, ma una valutazione l'avremo solo a fine settembre.
7: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
8: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote.

0: più alte. Dobbiamo ripensare il modo in cui viviamo la montagna d'estate, ma anche d'inverno.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: E i cambiamenti climatici sono esplorati da un bestseller, Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiana Charlotte McConaghy. È uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
3: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
4: The story of a father and his three children.
3: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
4: How far we go for the people we love.
3: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR1.
2: Musica, moda, celebrità e fotografia. È dedicata a Elton John, la mostra più visitata dell'estate a Parigi. La corrispondente.
5: Nell'offerta parigina delle mostre da visitare in questa canicolare estate, ce n'è una in particolare che ha registrato un successo di pubblico eccezionale. Migliaia di persone ogni giorno si mettono in fila nella Galleria Nazionale Les Jeux de Paume, nei pressi dei Jardins delle Tuileries, per ripercorrere la storia dell'ultimo secolo, narrato nella rassegna Beauté Fragile, bellezza fragile, che celebra più di 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John e di David Furnish.
6: And when you collect photography like we do,
7: quando sei un collezionista di fotografie come lo siamo noi, il tuo sguardo riconosce immediatamente quando c'è qualcosa di eccezionale davanti ai tuoi occhi. È un istinto.
5: Essenza del loro gusto che si coglie in ognuna delle 300 immagini proposte, parte delle oltre 7000 della loro raccolta personale, dove ogni cliché esprime forza e vulnerabilità. Non solo un viaggio, ma una scoperta che riannoda il nastro dagli anni 50 fino ad oggi, attraverso una selezione eccezionale di scatti realizzati dai più importanti fotografi al mondo, testimonianze uniche di umanità e destino. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Musica, Geolier chiuderà il tour estivo il 25 agosto all'Aquila. Sul palco anche i brani dell'ultimo album Tutto è possibile. Il rapper napoletano ha collezionato pienoni negli stadi, da San Siro all'Olimpico di Roma e al Maradona di Napoli, dove sono già sold out anche le 6 date di giugno dell'anno prossimo, con oltre 300.000 spettatori. E intanto il suo album del 2024, dal titolo Dio lo sa, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
9: Mezzanotte, 23 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli segnalando un veicolo fermo tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi, un veicolo fermo in galleria sulla prima corsia in direzione di Bologna. A1 Milano-Napoli per via di un veicolo fermo, questo veicolo fermo in direzione di Bologna, al momento si è formata una coda di 1 chilometro. Tangenziale di Napoli, anche qui c'è un incidente in galleria tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento Capodichino. Ora la viabilità ordinaria sulla statale 3 bis Tiberina, c'è una corsia chiusa per via di un veicolo in avaria 3 km prima di Monte Castrilli in direzione di Ravenna, e sulla statale 1 via Aurelia il traffico rallentato 2 km prima di area di servizio Braccagni, siamo in direzione dell'incrocio Ponte San Luigi allacciamento a 10-20 miglia. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sper.

Tehran per porre fine alla guerra, Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, poi si scaglia contro l'Oman che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca, ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire colloqui con l'Iran e allentare le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhia, 2 le vittime. Un drone poi si è schiantato in un campo di un territorio moldavo, secondo Kiev russo. In Russia confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina. Un giudice della regione di Pskov inoltre ha condannato il vicepresidente di Yabloko a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia il caso La Vitola, si è detto pentito il faccendiere per ciò che è successo, lo fa tramite il suo avvocato e ribadisce di aver ideato l'attentato Ranucci, che definisce come un fratello, e sostiene di averlo messo in guardia già un mese prima. Chiesta la possibilità di integrare la precedente confessione, intanto è scontro sugli stipendi degli inviati di report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e le definisce false. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era manettato e non poteva fuggire. Per il sindacato SAPPE aveva già ferito 2 agenti. Il maltempo in Italia al posto dell'afa, temporali e grandine hanno colpito diverse zone della penisola. Oggi allerta gialla per i temporali in 7 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia passano ai sedicesimi, il Sassuolo 3-0 con il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Rai 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano, il colloquio a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Netanyahu vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. L'inviato di Trump apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi non sono ancora maturi, mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette Hormuz.